0: Delle indagini da parte della Procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
1: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene.
0: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
1: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Avigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E veniamo alla pagina economica. Secondo la Commissione Europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2 nel bel paese. Auto Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti, 3/5 per il Nord America, il resto agli altri mercati. Non chiuderemo impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa, la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità, condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino in futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa di Bra.
3: Rai, Radio 1 Sport.

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La vicenda della Global Sumud Flottiglia tra la tarda serata e la notte sono rientrati tra Fiumicino e Malpensa alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così. Gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti pro-palle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia, dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, erano tornati già mattina. Hanno raccontato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Carotenuto.
4: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte. Quei palestinesi fanno anche peggio.
5: È orribile. C'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più. Ho preso dei calci. 20-30 persone con probabili fratture. 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
6: Simone Zazzera, GR1.
2: Oggi il Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni di euro per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della Protezione Civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per essere intervenuta alla convention nazionale di Coldiretti. Da palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti e elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti della regione occupata di Kherson, lo ha reso noto in un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito di Teheran. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi: le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita, le salme sabato in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
7: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
8: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disordine. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
7: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
8: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo di Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX. L'azienda di Elon Musk lo userà per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio a Boca Chica in Texas, il contrarovescia si è fermato a 40 secondi dal via, dopo essere stato stoppato per ben 3 volte e rinviato di un'ora. Nuovo lancio previsto tra 24 ore circa. È morto nella sua casa di Bra Cuneo Carlo Petrini, 76enne, fondatore di Slow Food. Nell'86 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiare bene.
0: RAI, Radio 1 Sport.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Oggi in Consiglio dei Ministri attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La Premier Giorgia Meloni è stata a Niscemi, poi la Convention Nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa.
3: Parla di equilibrio tra la necessità di difendersi e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini. Giorgia Meloni, dal palco dell'Assemblea della Coldiretti di Brescia, delinea le priorità che definisce sensate nell'attuale contesto geopolitico e richiama il tempo del realismo nelle scelte. Per la Premier serve una nuova fase per l'Europa che invita ad un cambio di passo per non essere consegnata all'irrilevanza. Ci aiuti a difendere le nostre eccellenze, scandisce, e non sia di regole e cavilli. Giorgia Meloni arriva a Brescia dopo essere stata a Niscemi per la terza volta dalla frana del 25 gennaio. Da lì sottolinea la celerità degli interventi con i 150 milioni di euro stanziati che saranno messi a terra con i due provvedimenti da varare tra poche ore nel Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza del territorio e per risarcire chi ha perso la casa. Sul tavolo anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Carla Magrellino, GR1.
2: E secondo la Commissione europea nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia è attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, a 3,2 per il bel paese. E la vicenda della flottiglia, sono rientrati ieri sera alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La procura di Roma indaga per sequestro di persona, ma non si escludono altri reati. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles sanzioni contro il ministro della sicurezza di Tel Aviv. E i dati economici insieme al caso flottiglia restano al centro del confronto tra i partiti.
4: Fratelli d'Italia rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica. Lucio Malan.
5: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo.
4: La Lega ribadisce che anche senza l'ok dell'Europa sul patto di stabilità l'Italia deve fare da sola. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Poi l'affondo, Bruxelles conferma il super bonus voluto dal centro-sinistra, ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici del paese. Rimanda al mittente, le accusa il Movimento 5 Stelle, un capro espiatorio non più credibile. Poi l'affondo, l'Italia è fanalino di coda dell'Europa, il governo deve andare a casa. Per il PD i dati Istat certificano il fallimento del governo, servono piani strutturali e non bonus temporanei. E sull'avvertenza Electrolux e Lichlein.
6: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
4: Diminuiscono i salari reali, cresce il debito pubblico, con Meloni, dice Renzi, Italia Viva. Siamo in zona retrocessione. Sul caso flottiglia la maggioranza condanna il trattamento in civile agli attivisti da parte di Israele, ma le opposizioni incalzano, il governo interrompa tutti i rapporti con Tel Aviv. Alessandro Allegra, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Accordo vicino per il capo della Casa Bianca, che aumenta però la pressione su Cuba e i Caraibi, schierata la porta aerea in Nimitz. La guerra in Ucraina, le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Un centinaio tra morti e feriti, riferisce Zelensky. Mosca intanto testa il missile ipersonico Zircon. E si apre oggi a Helsingborg, in Svezia, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi della NATO. Per l'Italia Tajani, di fronte al progressivo disimpegno statunitense e la Germania, non nasconde le ambizioni di una futura leadership per il ministro degli esteri. Vadeful, il governo di Berlino è pronto ad assumersi questa responsabilità con una nuova ripartizione degli oneri. E i 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi, mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia finite in un cunicolo senza uscita. Le salme arriveranno sabato in Italia. E parliamo del comparto auto. Stellantis ha presentato il nuovo piano strategico per il 2030, previsti 60 modelli da lanciare, 60 miliardi di euro di investimenti. tre quinti per il Nord America e il resto agli altri mercati. Non chiuderemo gli impianti in Italia e in Europa, dice l'AD Antonio Filosa, la capacità produttiva sarà ridotta di 800.000 unità condividendo alcuni siti industriali con i partner del gruppo. Anche Cassino ha un futuro, aggiunge Filosa, si vedrà con il piano Maserati che presenteremo a dicembre. Ed è morto nella sua casa.
0: Radio 1 Sport.

Perdere senso, perdere tempo, perdere il senso del tempo. Ora che il vuoto che hai lasciato dentro anche peggio di quello lasciato nel letto. Ma se mi chiami tu dammi un momento anche meno, sai che arriverai in tempo zero. Se chiedi la luna la stacco dal cielo, ma non c'è più tempo. Zero.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeola, Global Summit Flotilla. Rientrati tra la tarda sera e la notte, parte dei 28 attivisti italiani bloccati da Israele mentre si dirigevano con la flotta verso la striscia di Gaza. In mattinata l'arrivo del deputato di 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e le accuse all'esercito israeliano di aver usato i metodi violenti. La Procura di Roma avvia l'indagine per sequestro di persona. E il caso Flotilla suscita l'indignazione della comunità internazionale, scuote il governo Netanyahu.
3: Solo un arresto, una donna, perché anche cittadina israeliana. Gli altri attivisti della flotilla sono stati tutti espulsi dal paese, come ha detto il ministro degli esteri israeliano Saar. Ma i riflettori rimangono puntati sulle immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Lui stesso, dopo le parole molto dure rivoltegli da Gideon Saar, non solo ha rivendicato le sue azioni, ma lo ha attaccato dichiarando: il ministro degli esteri è andato nel panico, ha preteso di darmi una lezione solo perché i nostri poliziotti e militari hanno preso in custodia i provocatori che sostengono i terroristi di Hamas. Il premier Netanyahu, pur prendendo le distanze piuttosto blandamente, non ha messo alla porta Ben-Gvir, che ormai buona parte della stampa israeliana definisce delinquente e razzista. Il governo era già in crisi, la campagna elettorale, non iniziata ufficialmente, è di fatto già in corso. Il dissenso nell'esecutivo è emerso con forza nelle parole di condanna del ministro Saar. Ben-Gvir è nel mirino della comunità internazionale. Molti paesi, tra questi l'Italia, hanno convocato l'ambasciatore israeliano. Il ministro Tajani ha poi chiesto all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito. Trump vuole portarlo negli Stati Uniti e intanto annuncia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Il conflitto russo-ucraino. Kiev colpisce il quartier generale dei servizi segreti nella regione occupata di Kherson, lo ha reso noto con un video Zelensky. Distrutto anche un sistema missilistico, un centinaio tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Oggi il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizi e la nuova proroga del taglio delle accise che dovrebbe arrivare fino alla prima settimana di giugno. Ieri Giorgia Meloni si è divisa tra Niscemi in Sicilia, dove con il capo della protezione civile siciliano ha visionato gli interventi sulla frana, e Brescia per un intervento alla convention nazionale dei Coldiretti. Da palco è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburanti ed elettricità la stessa flessibilità prevista per gli investimenti per la difesa. I 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi. Mentre si delinea un'ipotesi, le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Domani le salme in Italia. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
4: Missione conclusa. I 3 super sommozzatori finlandesi, che hanno operato da volontari, quindi non pagati, hanno completato le operazioni, portando in superficie il materiale utilizzato per il recupero dei corpi in quella grotta che non era mappata. Ora si delineano le ipotesi. La più concreta, il progressivo smarrimento. Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, organizzazione internazionale che ha effettuato il delicato intervento.
5: Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
4: Un dosso di sabbia sulla via d'uscita, solo 2 torce, dunque poca luce, l'apparente assenza del filo di Arianna, un cunicolo cieco scambiato per il percorso giusto che con poco ossigeno diventa trappola, scenario sul quale peserebbe anche l'utilizzo di attrezzature non adeguate e che ora attende conferme dalle indagini.
5: Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Giura oggi alla Casa Bianca il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh. Il nuovo numero uno della banca centrale americana sostituisce Jerome Powell, da tempo criticato dal presidente Donald Trump per le scelte economiche, specialmente sul taglio dei tassi. È rinviato per motivi tecnici il test in volo di Starship V3, il nuovo veicolo spaziale di SpaceX. L'azienda di Elon Musk la userà per futuri viaggi verso la Luna e Marte. Nella base di lancio a Boca Chica, Texas, il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal via, dopo essere stato stoppato per ben 3 volte e rinviato di un'ora. Nuovo lancio previsto tra 24 ore. Sport, ciclismo, il Giro d'Italia, il belga Segert vince la 12ª tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Alessandria a Verbania. Calcio e play-out di Serie B, stasera su Tirol e Bari si giocano la permanenza tra i cadetti. Si parte dallo 0-0 dell'andata. Genci, Pescara, Spezia e Reggiana, era l'ultima notizia.

forse abituata a rialzarti, che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura la vicenda flottiglia. Sono rientrati ieri sera alcuni attivisti italiani rilasciati da Israele a Fiumicino e Malpensa all'abbraccio dei familiari. Nei loro racconti la brutalità dei militari israeliani. La Procura di Roma indaga per sequestro di persona, ma non si escludono altri reati.
3: Sì, gli abbracci, i sorrisi, le kefie e le bandiere palestinesi sono stati accolti così gli attivisti italiani che erano a bordo della flottiglia, che sono stati espulsi da Israele e sono atterrati poco dopo le 23 a Fiumicino. Anche loro hanno raccontato di essere stati incatenati e picchiati dai soldati israeliani. Ad attenderli c'erano i parenti e anche diversi manifestanti pro-palle che in serata hanno dato vita al sit-in davanti a Montecitorio. Sono 16 connazionali rientrati a bordo di due voli provenienti da Istanbul, il primo diretto a Roma e il secondo a Milano Malpensa. Altri 12 italiani rientreranno nei prossimi giorni sempre dalla Turchia dove sono stati espulsi, mentre i primi due, il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, hanno raccontato

0: contato per primi le brutalità subite da parte dei militari israeliani, dall'arrembaggio in acque internazionali fino ai pestaggi che non hanno risparmiato donne e anziani. Sentiamo prima Mantovani, poi Caro Tenuto.
1: Ti pensavano e ti dicevano welcome to Israel. Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi. Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia. Qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. C'era gente che non si reggeva in piedi. Molte donne hanno preso botte, quei palestinesi fanno anche peggio.
2: È orribile, c'è addirittura una panic room nella quale c'erano tre persone che dicendo welcome to Israel ci picchiavano selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, sembrava che non vedessi più, ho preso dei calci, 20-30 persone con probabili fratture, 5 traumi cranici, alcuni abusi di violenza sessuale, torturati.
3: Simone Zazzera, GR1.
4: Oggi il Consiglio dei Ministri ha attesi lo stanziamento di 150 milioni per infrastrutture e indennizzi e la nuova proroga del taglio delle accise. La premier Giorgia Meloni ieri è stata a Niscemi, poi alla convention nazionale di Coldiretti a Brescia, da dove è tornata sul tema dell'energia, sollecitando Bruxelles a garantire alle spese per carburante e bollette la stessa flessibilità prevista per la difesa. E secondo la Commissione europea, nel 2026 l'area della moneta unica vedrà il PIL aumentare dello 0,9 contro l'1,2 ipotizzato lo scorso autunno. Il taglio delle aspettative a causa dello shock energetico per la guerra in Medio Oriente. Per l'Italia attesa una crescita dello 0,5 a fronte dello 0,8 stimato in precedenza. In aumento le previsioni sull'inflazione, quest'anno potrebbe salire al 3% nel complesso dell'Eurozona, al 3,2 nel bel paese. E veniamo al Medio Oriente. L'Iran è pronto a rispondere alla nuova offerta inviata a Washington per chiudere il conflitto. Le distanze tra le parti sarebbero ridotte, a riferirlo un alto funzionario iraniano, spiegando che tra i principali punti ancora irrisolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito e il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz. Anche per il presidente Trump comunque l'accordo sarebbe vicino, ma il capo della Casa Bianca aumenta la pressione su Cuba, ai Caraibi schierata la porta ai Nimitz, e oggi Kevin Warsh presterà giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve, assumendo così la guida della banca centrale americana. E veniamo alla guerra in Ucraina. Le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nella parte occupata della regione di Kherson, distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle forze nemiche. Zelensky riferisce di un centinaio tra morti e feriti. Intanto Mosca testa il missile ipersonico Zircon. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco rompe il silenzio al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia per aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi.
5: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
6: È davanti al cancello della sua casa Garlasco e accetta di rilasciare un'intervista al TG1. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007, parla per la prima volta a pochi giorni di distanza dalla chiusura delle indagini da parte della procura di Pavia. Racconta di settimane difficili della famiglia stretta intorno ad un'unica certezza.
5: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene.
6: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina, avvigevano.
5: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Avigevano e poi siamo tornati noi. Abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
6: Giuseppe Lisi, GR1.
4: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
7: Sono Giobbe Covatta e questo è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal, Teranga significa accoglienza.
8: Radio 1 Sport.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Arrivati ieri in tarda serata a Roma, a Fiumicino e a Milano Malpensa 16 dei 28 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, espulsi da Israele dove sono stati detenuti. Ad accoglierli i familiari e la stessa organizzazione. Nella mattinata, nello scalo romano, erano atterrati il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Ascoltiamo le parole degli attivisti arrivati ieri sera.
4: Sono state almeno 48 ore se non di più, dopo 3 rapimenti illegali sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire tecnicamente, in un campo di concentramento. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
5: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: Racconti che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben Gvir. Gli attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar. Lo stesso ha fatto il premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni a Ben Gvir. Su di lui la pressione della comunità internazionale. Il ministro Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. La guerra in Ucraina. Al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader della Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici mentre le forze speciali di Kiev colpiscono al cuore i russi.
6: Da settimane l'Ucraina intensifica i suoi attacchi in territorio russo mentre rivendica successi al fronte e ora arriva questa operazione al sud nella parte dell'oblast di Kherson che collega il resto dell'Ucraina alla Crimea. Zelensky plaude al successo delle forze speciali ucraine che hanno colpito il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti russi, nel villaggio di Henicheska Hirka, un centro di strategica importanza per Mosca. Distrutto anche un sistema missilistico terra-aria delle truppe nemiche da almeno 15 milioni di euro, un centinaio le vittime tra morti e feriti, riferisce il presidente ucraino, secondo il quale i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scrive Zelensky, che pubblica un filmato senza audio sull'attacco all'FSB. Intanto le esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui il temutissimo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Putin nega che la Russia voglia farsi coinvolgere in una corsa agli armamenti, ma difende l'uso delle armi atomiche come misura estrema per la sicurezza nazionale. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Non sono furiosa, non mi occupo di manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze. Lo scrive in una lettera alla stampa Giorgia Meloni, smentendo una ricostruzione del quotidiano secondo cui la premier non avrebbe gradito una campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan "quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo". Ho trovato la campagna molto efficace e l'ho detto direttamente a Matteo Renzi. Non mi hanno mai spaventato le critiche, continua Meloni, obiettando però che quando governavano Renzi e il PD il paese era in condizioni tutt'altro che rose. E siamo alla tragedia dei 5 sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime, ingannate dalla sabbia, siano finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale il portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
7: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta. Tra le cause principali di satanità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente, perché non succeda più.
3: È morto nella sua casa di Bra, Cuneo, Carlo Petrini, 70. 76enne fondatore di Slow Food. Nel 1986 diede vita al movimento per promuovere il diritto al mangiar bene. Negli anni a seguire la creazione della rete internazionale Terra Madre e dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. E siamo al Festival di Cannes che va verso la conclusione. Domani sera infatti alle 20:15 la cerimonia che assegnerà il palmarès. Il cinema spagnolo tra i favoriti con la presentazione ieri sera di La Bola Negra, accolto da un lunghissimo applauso. Ed oggi gli ultimi due film di due registe, il tedesco L'avventura sognata, girato in una zona di confine in Bulgaria, e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo proprio di un'italiana Monica Bellucci.

Radio 1 Sport. Uno Sport.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Botte e abusi sessuali dai soldati israeliani, il racconto degli attivisti italiani di flottiglia rientrati a Fiumicino e Malpensa, crepe nel governo Netanyahu dopo le immagini delle violenze divulgate dal ministro Ben-Gvir. Kiev colpisce gli 007 russi, strage nel Kherson, Zelensky, un centinaio le vittime, Mosca attesta il missile ipersonico Zircon. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, 76 anni, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, ha speso la vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, Giuseppe Sempio rompe il silenzio e dice al TG1, quel giorno era a casa con me. Leadership femminile, gender gap, le sfide dell'inclusione lavorativa, Milano l'evento Eccellenza Donna promosso dalle giornaliste italiane. Formula 1, Kimi Antonelli caccia al poker in Canada, il pilota della Mercedes corre per la quarta vittoria consecutiva. Giro d'Italia, scatto vincente di Segert a Novi Ligure, Eulalio sempre in rosa, oggi arrivo a Verbania, terra di Filippo Ganna. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, il rientro nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano degli attivisti italiani che erano a bordo della Global Summit flottiglia diretta a Gaza e fermata da Israele. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse.
3: Indosso la tuta grigia della prigione, il supercarcere di Keziot, sulle spalle la kefia, il copricapo tradizionale arabo, simbolo di solidarietà con la causa palestinese. Ai polsi i segni delle manette, sul corpo il dolore delle percosse. Rientrano così tra Roma e Milano alcuni attivisti italiani rilasciati dopo l'abordaggio delle barche della missione umanitaria. Botte, catene, bende sugli occhi, abusi sessuali, le parole che si ripetono nelle loro testimonianze.
4: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privato l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra per ore.
5: Siamo stati in un campo di concentramento.
3: Ad aspettarli parenti ed amici che gridano Palestina libera. Alessio Catanzaro abbraccia gli anziani genitori, mostra i polsi e racconta.
6: Una delle cose più brutte è mentre ti chiedevano di stare inginocchiato c'erano i fotografi che sorridevano.
3: A Roma stessa scena, stesse drammatiche parole.
7: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Racconti questi che fanno il paio con le immagini divulgate sui social dal ministro di estrema destra Ben-Gvir, lo abbiamo detto, attivisti ammanettati, in ginocchio, derisi, episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tonato il ministro degli esteri, Saar, su di lui il nostro ministro, su Ben-Gvir, il nostro ministro degli esteri italiani, ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. La guerra in Ucraina, ora al vertice NATO in Svezia, la Germania si profila come leader dell'Alleanza Atlantica e Trump annuncia a sorpresa l'invio di 5.000 militari in Polonia. Sul campo non si fermano le ostilità, droni sconfinano nei paesi baltici mentre le forze speciali di Kiev continuano con un'offensiva pesantissima.
8: Abbiamo colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa nella zona di Kherson. Su un social il presidente ucraino Zelensky rivendica l'attacco al comando dei servizi segreti russi in un villaggio Enicheska Hirka della regione ucraina al momento controllata in parte da Mosca. In un video senza sonoro mostra l'accaduto applaudendo alle forze speciali di Kiev che hanno portato a termine la missione. Nell'operazione è distrutto anche un sistema di difesa aerea. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, dichiara Zelensky, che parla anche di un centinaio di morti. Un'operazione che arriva proprio mentre la Russia ha portato avanti 3 giorni di esercitazioni nucleari insieme a Minsk, culminate con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, tra cui lo Zircon, in grado di eludere i sistemi di difesa. Intanto il leader di Kiev mette in guardia i bielorussi: se ci aggrediscono ci saranno conseguenze. Arriva a stretto giro la risposta di Lukashenko: Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. E intanto Kiev continua a colpire in profondità la Russia. Intercettati droni ucraini anche su Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
2: E tornando al Medio Oriente, l'Iran si dice pronto a rispondere alla nuova offerta inviata da Washington per chiudere il conflitto, ma è sempre braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito e Hormuz. L'amministrazione americana chiede la libera navigazione dello stretto senza alcun pedaggio, mentre i media americani riferiscono di trattative tra Iran e Oman che prevedono un sistema di tariffe per le navi in transito inaccettabile, secondo Rubio. E per gli Stati Uniti resta aperto anche l'altro fronte, quello con Cuba. Trump schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio della Southcom America arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Segna questo un'ulteriore escalation delle pressioni statunitensi nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Scenari internazionali che hanno ricadute sui mercati, a pesare soprattutto la guerra in Medio Oriente che ha innescato una pesante crisi energetica. Tutto questo influisce sulla crescita italiana. A ribadirlo è il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in collegamento ieri con il Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo.
0: È tutto talmente interconnesso per cui le prospettive e le conseguenze possono essere molto variabili. Aggiungo anche che evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
2: E oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno anche il rinnovo dello sconto su benzina e gasolio, misure spernisceme, nuovamente visitata ieri. Sempre ieri l'intervento all'Assemblea Coldiretti: non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ha detto la Presidente del Consiglio, chiedendo all'Europa più flessibilità per far fronte al caro energia. Ma se non interverremo a sostegno di famiglie e imprese, ha detto, non ci sarà più nulla da difendere. Sentiamo.
9: Quindi dobbiamo creare un equilibrio tra le necessità di difenderci e di garantire la nostra sicurezza intesa in senso stretto e la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini che rappresentiamo.
2: E oggi a tenere banco è anche una lettera di Giorgia Meloni alla stampa in cui smentisce le ricostruzioni su una sua presunta irritazione per i manifesti di Italia Viva nelle stazioni con lo slogan «Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo». «Non mi hanno mai spaventato le critiche», ha scritto la Premier, «ho trovato la campagna efficace e credo che dovrebbe continuare. Non sono furiosa, non mi occupo dei manifesti, non chiamo ministri per lamentarmi di queste sciocchezze», precisa la Presidente del Consiglio, obiettando però che quando governare erano Renzi e il PD, il paese era in condizioni tutt'altro che rosee. Ma torniamo ai provvedimenti contro il caro energia accolti con favore dalla maggioranza, mentre le opposizioni citano i dati Istat e quelli europei su crescita e debito, parlando di fallimento del governo. Schieramenti divisi anche sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele, pur nella condanna unanime per il trattamento degli attivisti della flottiglia.
10: La maggioranza definisce vergognosa la condotta di Ben-Gvir. Impossibile pensare che quanto visto aiuti a soluzioni future per Fratelli d'Italia. Critiche anche da Forza Italia e Matteo Salvini.
11: Ho visto che l'ha condannato anche il suo Presidente del Consiglio e quindi penso che se la poteva risparmiare.
10: Meloni passi dalle parole ai fatti. Chiede il PD, l'Italia sospenda ogni accordo con Tel Aviv. Per AWS il governo israeliano va denunciato alla Corte Penale Internazionale. E Giuseppe Conte?
12: Riconoscimento immediato dello Stato di Palestina, strappare l'accordo di cooperazione militare Italia-Israele e l'accordo di associazione Unione Europea-Israele.
10: Sul fronte economico il partito della Premier rivendica le misure attuate dal governo, una risposta efficace contro la crisi energetica, e Forza Italia sottolinea i buoni dati sull'occupazione. Dice il super bonus ha lasciato un'eredità pesantissima sui conti pubblici. Un capro espiatorio non più credibile, la risposta del Movimento 5 Stelle, che con i Dem rincara, i dati Istat certificano il fallimento del governo. Servono piani strutturali e non bonus temporanei. Alessandra Allegra, GR1.
2: La morte nella sua casa di Bra nelle Langhe di Carlo Petrini. Aveva 76 anni. Negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto ad un cibo buono e giusto per tutti. E poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori. Obiettivo: promuovere sovranità alimentare e biodiversità. Conosciuto in tutto il mondo, amico personale di Papa Francesco e di Re Carlo III d'Inghilterra, nel 2008 il quotidiano britannico Guardian lo aveva inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Il suo esempio guiderà tutti noi, il commento da Slow Food. Ecco come spiegava la realtà di Terra Madre in un'intervista al nostro giornale.
13: terra madre, e questa rete che coinvolge dal 2004 140 paesi. Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune della terra chiede a tutti noi di essere responsabili.
2: Siamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me. E poi aggiunge di essere andato a Vigevano con lui e di essere tornato. Ascoltiamolo.
14: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata. E siamo forti per l'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
2: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kudri. Sabato scorso è stata invece trasferita in un centro specializzato in Germania la 69enne tedesca che ha perso le gambe. Il toccante messaggio audio della sorella del 31enne diffuso dal legale difensore.
15: Mai avrei pensato a una cosa del genere. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vissuto insieme, non abbiamo mai avuto problemi con i vicini, in generale con tutti, con qualunque persona che abbiamo incontrato nella nostra vita. Ma stavamo bene.
16: Una vita normale, quella della famiglia El Kudri. Figli nati e cresciuti in Italia che oggi hanno più di 30 anni. Lo stupore, il dolore per quanto successo nella voce di Carmen, la sorella maggiore di Salim.
15: Non capisco cosa sia successo, non riesco a capire. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare, alle famiglie distrutte, ma anche alle persone che hanno assistito. È orribile, è orribile. Io non riesco ad immaginare quanto possa essere doloroso.
16: Fino all'imbarazzo di non trovare parole adatte.
15: Non ci sono parole giuste da dire, non cosa si può dire. Mi dispiace, non sarà mai abbastanza, mai, mai, mai.
16: Claudio Vigolo, mai. GR1.
2: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime ingannate dalla sabbia siano finite in un cunicolo senza uscita. Parliamo di lavoro, di gender gap. A Milano l'evento Eccellenza Donne, promosso da Giornaliste Italiane sulle sfide dell'inclusione lavorativa femminile.
17: Più di 4 donne su 10 hanno percepito nel corso della loro carriera una disparità di trattamento rispetto agli uomini, un dato che arriva al 65% tra le lavoratrici con meno di 25 anni. Lo racconta un sondaggio presentato nel corso di Eccellenza Donna, promosso al Pirellone da Giornaliste Italiane, associazione di professioniste del mondo dei media e della comunicazione nata per valorizzare il ruolo delle donne. Federica Mancinelli.
18: Qui a Milano per la prima volta, proprio perché vogliamo portare in tutta Italia quelle che sono le vere problematiche che attanagliano le donne, tra cui appunto il gender gap.
17: Politica, cultura, economia, informazione, ma anche sport, social e TV. Le protagoniste sul palco si sono confrontate sulla difficoltà che le donne devono affrontare nei diversi contesti lavorativi, dalla disparità di salario, un tema concreto per metà degli intervistati, da Alessandra Ghisleri, alle difficoltà nel conciliare la maternità con la carriera, ricorda Eleonora Casalegno.
19: Cioè, se si collabora insieme non si possono ottenere grandi risultati, ma deve essere una collaborazione a pari livello.
17: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
2: E siamo allo sport. Il Giro d'Italia in Piemonte torna a girare la Formula 1 in Canada, mentre nel calcio la Serie A è all'ultima giornata tra Verdetti e AD. In diretta come in studio c'è Daniele Fortuna, buongiorno.
20: Buongiorno a te. Nel freddo di Montreal ha parlato Kimi Antonelli, a 19 anni è in testa al mondiale di Formula 1 dopo aver vinto gli ultimi 3 Gran Premi. Il quarto trionfo di fila sarebbe incredibile sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve. È in programma anche la sprint, stasera le qualifiche per la gara veloce. Antonelli si schermisce davanti ai paragoni con Sinner, li fanno piacere, ma dice di non aver vinto ancora così tanto. Sinner, che debutterà al Roland Garros lunedì o martedì contro il francese Tabour, numero 165 del mondo. Il Giro d'Italia in Piemonte, si diceva, l'arrivo a Verbania, il paese di Filippo Ganna, Novi Ligure, ha vinto il belga Segaert, scatto bruciante alla fine in maglia rosa sempre il portoghese Eulalio. L'ultima giornata di A comincerà stasera con la Fiorentina-Atalanta, allenatori e saluti, tante squadre cambieranno. I playoff di basket, l'Olimpia Milano è la prima semifinalista, ha vinto a Reggio Emilia 84-72, ha chiuso la serie sul 3-0, Brescia è passata a Trieste per 84-80 e ora conduce per 2-1.
2: Andiamo a Cannes, oggi gli ultimi due film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita nel ruolo di un'italiana Monica Bellucci. Sabato la consegna dei Palmarès, tra i favoriti i film spagnoli, tra cui La Bola Negra, presentato ieri sera. Firmato da Javier Ambrosi e Javier Calvo, in un emozionato ringraziamento alla fine del film hanno ricordato i diritti negati delle persone queer, partendo dall'assassinio di Federico García Lorca, al quale è ispirato il film. Le 7:15 minuti, la linea va a reggere regionali, poi radio, anch'io i temi di oggi, il ricordo della strage di Capaci e poi un focus sul mondo del lavoro, cosa sta cambiando con l'intelligenza artificiale, con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
1: Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni. Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 25 febbraio 2023.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. È difficile descrivere il fascino, l'atmosfera, la magia di una Olimpiade. Se in quelle antiche, durante i giochi, si fermavano le guerre, da oltre un secolo, ogni 4 anni, gli occhi del mondo guardano al luogo dove la più bella gioventù del mondo si dà appuntamento. E chi ha avuto modo, in qualunque veste, di parteciparvi, non soltanto da atleta, ma da tecnico, da giornalista, anche da semplice volontario o spettatore, sa che quei giorni non si dimenticheranno più. E non solo per le prestazioni agonistiche di altissimo livello, per quella gara che magari in pochi secondi brucia o esalta il lavoro di anni, perché all'Olimpiade può succedere di tutto, anche, come ha scritto Valerio Piccioni nel suo libro Baci Olimpionici, che nascano amori veri o platonici che durano pochi giorni o resistano tutta la vita. Valerio Piccioni è in collegamento con noi, buonasera.
2: Buonasera, un saluto.
1: E in collegamento con noi c'è anche Paolo Pizzo, schermidore argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016, 2 volte campione del mondo, 3 medaglie d'argento continentali, insomma un palmarès davvero di primissimo piano. Grazie anche a lei per essere con noi, Pizzo, buonasera.
2: Buonasera Carlo, buonasera Valerio, grazie dell'invito.
1: Allora Valerio, cominciamo a dire del tuo libro. Tu hai raccolto praticamente un aspetto forse meno conosciuto

0: a chi guarda i giochi da fuori, no? Quello degli innamoramenti che ci sono sempre stati, e lo vedremo, e che poi ovviamente anche a mano che i costumi diventavano un pochino meno restrittivi, sono diventati spesso vere e proprie d'amore e in alcuni casi anche matrimoni.
1: Sì, io francamente quando vado alle Olimpiadi, quando sono stato alle Olimpiadi, ho sempre avuto la sensazione di qualcosa di speciale, ma al tempo stesso qualcosa che fosse perfettamente dentro la vita e dentro la storia, e naturalmente anche l'amore dentro la vita delle persone. E soprattutto ho avuto la sensazione di qualcosa di speciale che scattasse nella conoscenza anche tra persone molto lontane, lontane geograficamente, lontane politicamente, lontane per il differente sport che praticavano. E tutto questo ho cercato di raccontarlo e raccogliendo, diciamo, un po' tutto con un filo di tenerezza. Ecco, questa parola tenerezza, ma anche la parola baci, e troppo spesso noi la confiniamo, la banalizziamo, e oggi le Olimpiadi un po' nella loro fama sono soprattutto record marziani, affare, e si perde un po' questa grande umanità. Il mio libro parte da un bacio, quello che si sono dati nel 1952 Emil Zátopek e Dana Ingrova, uno campione olimpico nei 5.000 metri e l'altra nel giavellotto, a distanza di un'ora, marito e moglie, pensate un po', erano pure nati lo stesso giorno. Questo bacio, per come è stato dato, ma più che altro anche per il contesto 1952, questo mondo della guerra fredda, questo mondo dove i villaggi olimpici erano divisi, erano categoricamente separati, ciò che avevano lasciato nel loro paese, la repressione, l'epurazione, le condanne, e questo bacio che diventa più forte di tutto e che li accompagnerà tutta la vita, perché li farà stare insieme anche quando i tornanti della storia saranno particolarmente pericolosi, insidiosi, quando scelgono di difendere la primavera di Praga. Insomma, un bacio più forte di tutto, ecco.
0: Quindi diciamo l'aspetto, potremmo dire, non soltanto umano, ma anche quello meno competitivo, più sentimentale, come hai detto tu, delle Olimpiadi. E insomma, Paolo Pizzo, io lo dicevo, l'Olimpiade è un'esperienza davvero particolare. Lei poi ha avuto l'avventura di sposare una campionessa di pentathlon moderno, Lavinia Bonessio, e quindi diciamo, ecco, che due sportivi riescano comunque a sposarsi e quindi a vivere insieme quelle emozioni così forti è davvero interessante.
2: Sì, è davvero l'essenza in più di quel che fai, no? Siamo tendenzialmente noi atleti top, no? Quindi chi punta all'alto livello resta molto concentrato, difficili sono le distrazioni se vuoi competere ad altissimo livello per tanti anni. Quindi quando un attimo stacchi la testa dal tuo lavoro in pista, in campo, a seconda della tua disciplina, chiaramente ti guardi intorno, quindi è chiaro che condividi tantissimo tempo con chi vive questa esperienza, e tante volte è un qualcosa in più, altre volte è controproducente, nel senso in cui ti può togliere delle energie. Ma io vorrei tornare alla bellezza di quello che racchiude il libro di Valerio, perché insomma è la sintesi di due di quelle leve che possono risolvere tanti dei problemi di questo mondo: lo sport e l'amore. È vero, lo sport è l'unica cosa che in questo tempo riesce a mettere sul campo Russia e Ucraina, come sta succedendo nel tennis. E l'amore è qualcosa che fa parte di ognuno di noi quando siamo fortunati, come me, a poter condividere una vita con una sportiva, la sportiva di casa che è mia moglie, senza atleta, sono davvero un uomo fortunato.
0: E allora Valerio, tu hai citato prima la storia bellissima e raccontata nel tuo libro di Zátopek con Dana Ingrova, e vi facciamo sentire allora adesso una clip con le loro interviste, naturalmente doppiate, ascoltiamo cosa dicevano.
3: Mi ha abbracciata e baciata, e gli ho detto: prestami la medaglia d'oro come porto fortuna. L'ho portata con me sul campo e mi ha aiutata a battere il record olimpico al primo lancio della finale.
4: I giornali scrissero che la medaglia d'oro di Dana era da considerarsi mia, perché lei era così felice della mia vittoria che ne era stata ispirata. Questo non l'ho mai trovato giusto. Dana avrebbe vinto la medaglia d'oro anche se io non fossi stato a Helsinki.
0: Questo dunque era il racconto, Valerio Piccioni, però insomma da quel bacio ce ne sono stati prima, ce ne saranno tanti dopo e alcuni li andremo a vedere, ma quello che mi ha colpito del tuo libro è che riesce a raccontare, forse chi non l'ha vissuta in qualunque veste, ripeto, io ho avuto l'avventura di vivere, non sono un giornalista sportivo, ma ho vissuto una sola Olimpiade da giornalista, è effettivamente un mondo particolare. Tu descrivi come alla fine, all'ultimo giorno dell'Olimpiade, ci si trovi in uno stranissimo stato d'animo in cui da una parte si è contenti di tornare a casa e dall'altro vorresti che non finisse mai quella cosa.
1: Sì, guarda, io penso che adesso quello che dirò magari è chiaro che ha qualcosa in qualche modo di romanzesco e di dolcinato, però c'è anche quasi un elemento meteorologico in questa Olimpiade che finisce e in questo ritorno alla vita normale. Io ho citato quanto mi è successo a Pechino, alle Olimpiadi, dove tutti quanti avevano molta paura dello smog, della capitale cinese, qualcuno teorizzava che addirittura i cinesi avessero fatto strani esperimenti per riuscire a impedire la pioggia e l'inquinamento durante quei giorni. E in effetti poi che cosa successe? Che il lunedì della fine delle Olimpiadi, e a un certo punto questo cielo di Pechino che era stato incredibilmente, diciamo, privo di nuvole e di piombo, e ricade invece in questa cappa di smog. E allora è come dire, a volte veramente è come una magia che svanisce, è come una magia che ti vorresti portare dietro. Oppure a Sydney, ecco, a proposito di baci, quella notte sicuramente ce ne furono parecchi. Sydney era una città che aveva accolto, diciamo la verità, male le Olimpiadi del 2000. Gli australiani sono molto affezionati alle loro abitudini, gli orari, le chiusure, c'erano stati fatti referendum che denotavano una certa freddezza. Poi cominciano le Olimpiadi e invece tutti sono presi da un entusiasmo, complici anche certo i risultati sportivi degli atleti di casa. E a quel punto l'ultima notte, dopo la cerimonia di chiusura, tutti ci si ritrova in un parco e nessuno vuole andare a dormire, ci sono sacchi a pelo, capannelli, chitarre, è come se il tempo non dovesse passare, come se si potesse fermare. E probabilmente quindi i baci olimpionici non sono soltanto quelli raccontati in queste storie d'amore, ma sono anche questi baci che riescono a sopravvivere anche al progresso che avanza, alla tecnologia, al fatto che naturalmente le Olimpiadi sono ormai una cosa, diciamo, che oltre che fisica anche virtuale, digitale e tutto quello che volete. Però ecco, c'è questa magia, in fondo il bacio più grande è quello che io cerco di dare, a nome naturalmente di tanti, proprio a questa idea delle Olimpiadi che è più forte di tutto.
0: A me ha sempre colpito, lo dico sia a Valerio che a Paolo, da innamorato delle Olimpiadi, che ho anche, come dire, a volte raccontato nei nostri speciali come stiamo facendo questa sera, l'idea che la cerimonia d'apertura, gli atleti sfilano tutti sotto le proprie bandiere, nella cerimonia conclusiva gli atleti si mescolano tra di loro nel campo di gara, perché a quel punto sono soltanto i giovani di tutte le parti del mondo che si incontrano. Ecco, Paolo Pizzo, io credo che la gioia di un'Olimpiade, la sola partecipazione a un'Olimpiade sia indescrivibile, ma addirittura andare, vincere, salire sul podio, immagino che sia difficile raccontare un'emozione così.
2: Come spiegarla in pochi secondi, capite? Io nasco nella provincia di Catania, sono cresciuto lontano dai grandi centri del mio sport, no? Io sono uno schermidore, quindi le gare sono in centro Europa, molto lontano dalla Sicilia, quelle principali. Poi ho avuto la fortuna di vincere un campionato del mondo paradossalmente organizzato nella mia Catania, campione del mondo individuale nel 2011, e lì affacciarmi alla prima Olimpiade, quella del 2012 di Londra, che fu per me devastante perché da campione del mondo mi fermai ai quarti di finale, a un passo dalla medaglia. Altri 4 anni, immaginate, con questa chimera sono riuscito di nuovo a qualificarmi e con la squadra ho colto questo argento a Rio de Janeiro. E questa medaglia vinta già in semifinale, quindi quando abbiamo vinto la nostra semifinale come Italia, ho avuto il grande onore, la fortuna ancora una volta di poter abbracciare subito e baciare mia moglie lì. Capite, tra sportivi ci si intende, perché nessuno capisce meglio della fatica di uno sportivo, di chi vive il campo quotidiano, cosa significa cadere, rialzarsi per noi e dover guardare 4 anni dopo. Quindi quel bacio lì per me rientra perfettamente nei racconti di Valerio.
0: Valerio, torniamo indietro negli anni, non al 52 come ci hai raccontato tu, ma un pochino più vicini a quella Olimpiade meravigliosa che nessuno di noi ha visto per motivi anagrafici, cioè Roma 1960, e lì accade qualcosa perché il nostro Livio Berruti, vincitore dei 200 metri, atleta straordinario, ha una storia, come ci racconta lui stesso, platonica con una velocista americana. Quella storia lui l'ha raccontata più volte, ora vi faccio sentire da una trasmissione del 2019, quindi molto recente, come ancora una volta ricorda quegli anni ormai lontani.
5: Rudolph è stata quella grande atleta statunitense che ha vinto i 100, i 200 e la 400 alle Olimpiadi di Roma, quindi eravamo colleghi sportivi ed era una atleta molto elegante, molto bella. Quando lei mi ha proposto di fare un cambio di tute, io ho subito accettato, ci siamo incontrati e ho subito creato una sintonia sentimentale molto platonica, ovviamente, perché a quei tempi soprattutto gli allenatori dicevano: non va mai trascendere, mai stare troppo vicini, troppo legati a una persona prima della gara. Poi pensavo di passare dalla fase platonica a quella aristotelica alla fine della gara, ma non sapevo che il comitato olimpico americano era talmente povero che appena una atleta finiva le sue competizioni lo impacchettava e lo rispediva indietro, per cui alla sera finale delle gare, quando sia lei che io abbiamo finito i nostri impegni sportivi, mi presento al villaggio femminile che a quei tempi era nettamente diviso da quello maschile, per passare appunto alla fase aristotelica, e scopro con molto disappunto che lei era già partita, quindi siamo rimasti a una forma molto ideale, diciamo, un'esaltazione dello spirito e non della materia. Oh,

0: Non ti fidar di un bacio a mezzanotte, cantava il quartetto Cetra. Noi proprio di baci stiamo parlando, anche se olimpionici, con Valerio Piccioni e Paolo Pizzo. Abbiamo ascoltato prima del brano il racconto di Livio Berruti, che dopo tanti anni non nasconde ancora un pizzico di rammarico per quel bacio non dato. Nel ricordo soprattutto, Valerio, di quella fantastica edizione dei giochi che fu Roma 1960.
1: Sì, ma Livio è veramente un pezzo della storia delle Olimpiadi, io penso non solo per averla vinta, ma anche per averla raccontata e per averne spiegato, come dire, l'umanità. Livio è un personaggio nato e cresciuto nella normalità, era uno studente universitario, veramente, diciamo, anche il modo con cui la vince studiando chimica tra la semifinale e le finali ci dà l'idea del suo approccio anche allo sport, un approccio che forse oggi sarebbe davvero improponibile. Il libro è una storia di baci che si sono dati, ma in fondo ci sono anche tanti baci che sono stati negati, che non è stato possibile darsi e magari avrebbero cambiato la vita delle persone. Forse una delle storie che mi ha impressionato di più è quella del 1936, quando la regista di Hitler, chiamiamolo così, semplificando, insomma, la personaggio che aveva l'incarico di girare il grande film olimpico, Olimpia, che avrebbe dovuto riassumere tutte le gare dei giochi di Berlino del 1936, la loro grandiosità, e si innamora del campione olimpico di decathlon che è americano, quindi un futuro avversario nella seconda guerra mondiale che incombeva. Sono pochissimi giorni, in realtà probabilmente sono giorni pieni di baci, ma poi questi baci si perdono nella vita, nel mondo, nella storia, e restano come un grande, un immenso rimpianto. E ce lo dirà poi il fratello proprio di Glenn Morris, che racconterà proprio questo, cioè questo quasi rimorso del campione olimpico di decathlon per non aver fermato, diciamo, per non aver preso quel treno sentimentale, diciamo così, che era passato in quei giorni magici di Berlino, nonostante questa guerra, no, questo conflitto ormai si preparasse in qualche modo e il mondo danzasse, diciamo, su quel burrone dove purtroppo poi cadde in quegli anni tragici.
0: Sì, guerra che fermerà le Olimpiadi, così come era accaduto nella prima guerra mondiale nel 1914, sono le sole cause per cui le Olimpiadi si fermano. Oggi certo è tutta un'altra cosa, Paolo Pizzo, è un altro mondo, è un altro modo di allenarsi, è un altro modo di condurre le gare. Lei lo diceva, c'è una concentrazione portata allo spasimo proprio per i risultati che voi ottenete. Si è perso qualcosa di quella umanità che noi stiamo raccontando?
2: Decisamente sì, siamo delle macchine da medaglia, quasi da business. Ora devo un po' rovinare l'aria romantica, però è chiaro, no? Quindi gli spazi di manovra per poter uscire dal proprio percorso da atleta che deve per forza tornare con quel metallo dall'Olimpiade è molto ristretto, quindi e sai che non puoi sbagliare. Io parlo tra l'altro da atleta italiano di scherma, dove capite siamo tra i più forti al mondo. Se ti qualifichi a un'Olimpiade da italiano di scherma, se torni senza medaglia sei un fallito, hai fallito, hai mancato l'obiettivo. Già guardano alla generazione successiva, anche se sei un ragazzo, la prima Olimpiade, magari 23-24 anni, magari c'hai un'Olimpiade sola nella tua vita e devi per forza prendere il massimo da quella gara. Come fai a guardare ad altro, alla meraviglia di questa rassegna, a cosa significava per i valori di qualunque sportivo nei tempi? Per esempio, vi dico, io ho partecipato alle due cerimonie di apertura di Londra e di Rio. Sono i momenti dove il cuore batte ancora più forte, forse più di quando penso al podio olimpico, perché i colori, l'energia, la gente che ti accompagna allo stadio olimpico, i rumori, è qualcosa di indescrivibile. Quella è la vera magia olimpica, quella lì non si perderà mai.
0: Speriamo davvero. Valerio, tu hai fatto un salto temporale nel tuo libro, ci racconti la storia, l'abbiamo detto, di Zatopek con Dana Ingrova, poi però la riprendi questa storia per fare 70 anni dopo, la ritrovi in una storia completamente diversa a Tokyo 2020, che in realtà, come sappiamo, si è svolta poi nel 2021.
1: Sì, perché nel 2021 c'è una storia d'amore tra due donne, due grandi donne dello sport, che sono sono Sue Bird, la grande campionessa americana di basket, e Megan Rapinoe, che è invece una campionessa di calcio. E lì diciamo cambia completamente il contesto, perché a volte che cosa capita? Capita che un amore voglia e debba essere vissuto, diciamo, lontano dai riflettori. In un certo senso molto spesso i campioni proprio dicono questo, dicono lasciate perdere il gossip, non ci interessa, cercate di mantenere un minimo, di mantenervi a distanza, perché voglio dire, una storia d'amore è una storia che ha bisogno di privacy, ha bisogno naturalmente di avere un suo spazio. Invece in questo caso queste due donne come dire, celebrano la loro unione, utilizzano questa loro unione proprio per dire al mondo che l'amore è un qualcosa che può legare anche due donne, due uomini, e quindi fanno cadere un altro muro, un'altra barriera. Ma tutto questo non avviene, come dire, gratis, e tutto questo è frutto di sforzi, è frutto di insulti, è frutto di minacce, è frutto di campagne. Ma proprio queste due donne ci raccontano di non aver paura di metterli in piazza, di mettersi in gioco, in qualche modo, ecco, dico una parola brutta, quasi di utilizzarli anche a vantaggio di chi magari non ha questo coraggio, queste copertine, no? Come invece queste due grandissime atlete.
0: Perché Pizzo, voi siete davvero rappresentanti, voi avete una forza comunicativa, il mondo davvero vi guarda, vi segue, vi osserva, e quindi i vostri atteggiamenti sono importanti.
2: Adesso il ruolo è sicuramente cambiato anche grazie ai social, l'importanza massiva che hanno nella vita di tutti noi, figuratevi nelle future generazioni, di anno in anno si cambia, esce fuori un riferimento diverso, un canone nuovo, quindi è chiaro che lo sportivo giovane è sempre catalizzatore di attenzioni, come immagine di giovane vincente, no? Noi sappiamo di avere una responsabilità anche di valori che non vanno persi nel tempo, quindi oggi se c'è una cosa che può insegnare lo sportivo è la fatica che ci vuole a raggiungere obiettivi e a moltiplicarli. Bisogna stare attenti alle parole, io lo dico sempre al mio gruppo di atleti, perché sono istruttore, sono mental coach, lo dico come rappresentante del CONI, ai ragazzi di tutta la nazione che mi seguono, è importante quello che diciamo, perché possiamo cambiare, possiamo dare spunti importanti a dei ragazzi che ne hanno sempre più bisogno.
0: Insomma, Valerio, in conclusione, non perdiamo la magia delle Olimpiadi.
1: Non la perdiamo e non riduciamo tutto. Le parole di Paolo mi colpiscono perché sottolineano un aspetto, e qui devo essere molto autocritico, spesse volte il racconto delle Olimpiadi, anche di noi giornalisti, è un racconto fatto solo di un successo o di una delusione, non c'è niente in mezzo. Invece in mezzo c'è tanta roba, e voi pensate soltanto a un dato: a Tokyo hanno partecipato 205 comitati olimpici nazionali e soltanto 93 di questi paesi hanno vinto almeno una medaglia. Ciò vuol dire che 112 nazioni se ne sono tornate a casa senza essere mai salite sul podio. Se noi raccontassimo le Olimpiadi soltanto con il linguaggio della celebrazione del vincitore o del racconto della delusione, dello sconfitto, noi sostanzialmente diremmo a un pezzo enorme di mondo statene a casa, è inutile. E invece capite che la magia delle Olimpiadi è proprio nel viverla, nel trovare, diciamo, questa magia non solo in un risultato, in un ordine d'arrivo o in una classifica. Quando sono arrivato alle Olimpiadi, ormai un certo tempo fa, insomma, perché ad Atlanta nel 1996, avevo paradossalmente più disincanto di oggi. Oggi, ad averne vissuto diverse edizioni, dico che sì, le Olimpiadi, nonostante tutte le cose che diciamo e nonostante questo assedio un po' di una lettura troppo frettolosa, troppo categorica, troppo basata sul risultato, però ancora un po' di quella magia sopravvive.
0: E cerchiamo allora di tenerla accesa insieme al fuoco di Olimpia che ogni 4 anni porta in giro per il mondo i valori dello sport. E con questo siamo ai saluti sulle note di Una notte in Italia di Ivano Fossati, con il quale ringrazio Valerio Piccioni e Paolo Pizzo e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Adriano Lippi. Trovate tutte le nostre puntate su RaiPlay Sound e se volete scriverci il pescatore di perle@rai.it. Da Carlo Albertazzi un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Energia, economia, difesa. Giorgia Meloni sferza l'Europa. Serve una nuova fase. Oggi Consiglio dei Ministri, sul tavolo aiuti per niscemi e il taglio delle accise. Le opposizioni, i numeri dimostrano il fallimento del governo. Violenze fisiche, psicologiche, abusi sulle donne, i racconti, shock degli attivisti italiani della flottiglia rientrati da Israele. La maggioranza vergognosa la condotta del ministro Ben-Gvir, il centro-sinistra, l'esecutivo sospenda ogni accordo con Tel Aviv. La mossa di Kiev, colpita la sede dei servizi segreti russi a Kherson, centinaia tra morti e feriti, la Germania, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione, Berlino pronta ad un ruolo di leadership nella NATO. Stati Uniti, Iran, accordo vicino, Trump, avremo noi l'uranio di Teheran, rotta su Cuba, il capo della Casa Bianca schiera la porta aerea Nimitz ai Caraibi. Una vita per un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Addio a Carlo Petrini, morto a Bra, il fondatore di Slow Food e Terra Madre, era amico di Papa Francesco. La RAI approva il bilancio 2025, l'amministratore delegato Rossi, tornati all'utile dopo 8 anni, risultato storico, aggiornato il piano immobiliare, sostenibilità e moderne aree di produzione. Le guerre, gli esodi forzati, il podcast di Radio 1, le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo di Azzurra Meringolo, vince il prestigioso New York Festival Radio Awards nella sezione documentari. Verso la Palma d'Oro, ultimi 2 film in gara a Cannes, domani i premi, tra i favoriti La Bola Negra con Penelope Cruz, accolta da grandi applausi. Nostalgia bianconera, 30 anni fa la Juventus di Lippi vinceva la Champions League, ma per la qualificazione a quella del prossimo anno serve un miracolo. Ciclismo, il giro a casa di Filippo Ganna, arrivo a Verbania in maglia rosa, il portoghese Eulalio. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il rientro degli italiani della flottiglia, le loro testimonianze, le polemiche internazionali, il dibattito politico, ma anche le crisi internazionali con le trattative per non far ripartire la guerra tra Stati Uniti e Iran. Un conflitto che ha pesanti ricadute economiche. Oggi la Premier Meloni presiderà il Consiglio dei Ministri in cui si parlerà del caro benzina, del taglio delle accise, ma anche di altro. Allora partiamo da qui con Lucio Bondì che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
4: Sì, all'ordine del giorno ci sono infatti anche nuove misure per niscemi, dove la Premier è tornata proprio ieri, oltre, come dicevi, al rinnovo dello sconto su benzina e gasolio. E proprio per far fronte alla crisi energetica, Meloni ha chiesto nuovamente dall'Assemblea di Coldiretti più flessibilità all'Europa.
5: Tra poche ore il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il testo con i 150 milioni di euro stanziati per niscemi dopo la frana del 25 gennaio, che saranno messi a terra con 2 provvedimenti destinati alla messa in sicurezza del territorio e al risarcimento di chi ha perso la casa, così come ha annunciato Giorgia Meloni ieri tornando per la terza volta in Sicilia e rivendicando la celerità in circa 4 mesi degli aiuti messi a disposizione dal governo. Attesa sempre oggi anche la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Il caro energia è stato anche al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti a Brescia. La Presidente del Consiglio ha chiesto all'Europa velocità di reazione, flessibilità per garantire equilibrio tra la necessità di difendersi e quella di rispondere ai bisogni di imprese e cittadini.
6: Non ho cambiato idea sulle spese della difesa, però signori, se noi oggi non siamo in grado di difendere le nostre cittadini e le nostre imprese, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere e quindi dobbiamo creare un equilibrio.
5: Ha esortato l'Europa ad un cambio di passo Giorgia Meloni, che oggi a Palazzo Chigi incontrerà anche i rappresentanti degli autotrasportatori. Carla Macrelli, GR1.
4: E per la Commissione europea, che ha aggiornato le sue previsioni, il nostro paese sarà tra i più colpiti dalla crisi energetica. Preoccupato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che ribadisce necessaria da Bruxelles più flessibilità sulla spesa pubblica.
7: Nessuna recessione, ma la crescita in tutta Europa scende a causa della guerra e dello shock energetico. L'Italia, secondo la Commissione di Bruxelles, soffre di più, con il PIL nel 2027 al livello più basso di tutta l'area. Condivide le preoccupazioni il ministro Giorgetti. Per questo, dice, collegato con il Festival dell'Economia di Trento, è necessaria più flessibilità sulla spesa pubblica, professandosi ottimista sulla deroga chiesta sul patto di stabilità per aiutare famiglie e imprese. Se la guerra prosegue, a rischio anche le catene produttive. produttive, ha avvertito.
0: Evidentemente un paese industriale e manifatturiero come l'Italia, che dipende, ahimè, ancora abbastanza da fonti fossili, paga questa situazione probabilmente molto più di altri.
7: Oggi il decreto del governo con sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale e anche la proroga del taglio delle accise almeno fino alla prima settimana di giugno, ha annunciato Giorgetti.
0: È un provvedimento, chiamiamolo tampone, nella misura in cui vedremo se poi si sblocca la situazione su un negoziato più complessivo.
7: Da Trento con Alessio Caranzetti e Fabio Comini, GR1.
4: Nonostante il difficile quadro internazionale, la maggioranza rivendica comunque quanto fatto per far fronte al caro energia. Fratelli d'Italia parla di risposte efficaci a partire proprio dal taglio delle accise. Sentiamo il capogruppo Lucio Malanna.
8: Il proficuo incontro con il premier indiano Modi e il confronto con la presidente von der Leyen sull'energia confermano la ritrovata centralità dell'Italia a livello internazionale ed europeo, sempre a difesa dell'interesse nazionale.
4: Ma se l'Europa non ci permettesse di spendere per famiglie e aziende, andremo avanti lo stesso. La minaccia dalla Lega di Matteo Salvini. È stato proprio questo governo a firmare il patto di stabilità, obietta però Giuseppe Conte, che in un'intervista alla Stampa chiede di tassare gli extra profitti di banche, difesa e energia per reperire extra risorse e far fronte, dice il leader 5 Stelle, anche alla denatalità denunciata dal rapporto Istat, dati che per il Partito Democratico rappresentano il fallimento del governo. Lichlein ieri era fuori da uno degli stabilimenti Electrolux.
9: Le multinazionali e le grandi aziende non possono pensare di venire a fare il bello e il cattivo tempo in Italia, prendere finanziamenti pubblici e poi da un giorno all'altro dichiarare di volersi liberare del 40% degli operai.
4: Tutta la politica unanimemente condanna il trattamento degli attivisti della flottiglia. Gli schieramenti restano però divisi sui provvedimenti da prendere nei confronti di Israele. Antonio Tajani ha proposto di adottare in sede europea sanzioni contro il ministro Ben-Gvir. È la soluzione più rapida e incisiva, spiega il ministro degli esteri, che continua a chiedere anche scuse ufficiali di Tel Aviv. Le opposizioni invocano però provvedimenti contro l'intero governo israeliano, a partire proprio da Netanyahu, interrompendo anche qualsiasi accordo commerciale.
3: Allora grazie Lucio, buon dì. A proposito del trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia, sono drammatiche le testimonianze dei 16 italiani rientrati ieri sera tra Roma e Milano. L'abbordaggio alle barche della missione umanitaria è arrivata subito dopo. Ascoltiamo i loro racconti.
10: Dopo 3 rapimenti illegali sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto.
11: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
12: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato, ti ordinavano di stare inginocchiato per terra, c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
3: Torture e maltrattamenti confermate anche dagli altri componenti della flottiglia, oltre 400, tutti espulsi da Israele, dove si discute e divide l'opinione pubblica il video umiliante di Ben-Gvir, che inaugura di fatto la campagna elettorale per le elezioni anticipate. Sentiamo la corrispondente.
13: Mentre continuano ad arrivare i racconti di abusi, violenze fisiche, torture subite dagli attivisti ormai liberati, in Israele si cerca di mettere tutto alle spalle, ma il messaggio mandato al mondo è stato chiaro: non tollereremo alcun tentativo di rompere l'assedio su Gaza da parte di chi viene visto qui come sostenitore di Hamas. Le immagini shock però divulgate 2 giorni fa dal ministro Ben-Gvir hanno portato a spaccature anche qui in Israele. Parte del governo teme i contraccolpi. In queste settimane si è già in campagna elettorale. Giovedì è passata a larga maggioranza in Parlamento il provvedimento per il suo scioglimento per andare ad elezioni anticipate ai primi di settembre. Manca ancora un voto e saranno giorni di trattative per Netanyahu, soprattutto con i partiti religiosi che spingono per andare a votare il più presto. Il partito del premier è in calo nei sondaggi, mentre in crescita proprio l'ala più estrema, rappresentata da Ben-Gvir. L'ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano israeliano Ma'ariv dà al partito di Ben-Gvir ben 8 seggi, 2 in più rispetto a quelli ora in Parlamento. In ascesa anche il partito dell'altro ministro di estrema destra, Smotrich, che, titolare delle finanze, sta abbondantemente sostenendo l'espansione delle colonie. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Restiamo nella regione medio orientale, dove vanno avanti nel frattempo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Si tenta la carta diplomatica per non far ripartire la guerra, anche se restano i nodi da sciogliere. Le scorte di uranio arricchito che Teheran non vuole consegnare a Washington e il controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente.
14: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba, con la portaerei statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Intanto Trump schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, segno che la tensione sul fronte cubano continua a crescere. Cuba, alleata, lo ricordiamo, della Russia, potrebbe essere un ulteriore scenario di destabilizzazione. Russia che nel frattempo però subisce un'offensiva pesantissima da parte di Kiev. È lo stesso leader ucraino a confermare gli obiettivi colpiti, tutti di primo piano.
15: Il presidente ucraino rivendica su un social l'attacco al quartier generale dell'FSB, l'intelligenza russa, nella regione di Kherson, al momento controllata in parte da Mosca. E in un video senza audio mostra il comando dell'ex KGB del villaggio di Necheska-Hirka, mentre salta in aria. I russi devono sentire la necessità di porre fine alla guerra, ha dichiarato il leader di Kiev, che parla di un centinaio di morti. L'operazione proprio mentre Mosca ha concluso 3 giorni di esercitazione nucleare insieme a Minsk, terminate con il lancio di sofisticati missili intercontinentali ed ipersonici. Le forze ucraine continuano a colpire in profondità la Russia, intercettati oltre 200 droni di Kiev lanciati anche su Mosca, colpita la raffineria di Sisran, 800 chilometri all'interno del paese. Zelensky avverte lo storico alleato di Putin, il bielorusso Lukashenko: ci saranno conseguenze in caso di aggressione. L'Ucraina sta rinforzando le sue difese a nord. Minsk non sarà coinvolta nel conflitto a meno che non sia direttamente attaccata. Così Lukashenko. Claudia Stamerra, GR1.
3: Medio Oriente e Ucraina sono al centro del vertice tra i ministri degli esteri della NATO a Helsingborg in Svezia. Per l'Italia presente Antonio Tajani. Segnali contrastanti dagli Stati Uniti: da una parte il disimpegno militare, dall'altra l'invio di 5.000 militari in Polonia sul fianco est dell'alleanza. Poco fa la dichiarazione di Rutte: bene che Trump sui soldati in Polonia, ora studieremo i dettagli. La Germania ambisce nel frattempo ad assumere la nuova leadership.
16: Vogliamo un ruolo più incisivo dell'Europa, una deterrenza più solida e una cooperazione più intensa nel settore degli armamenti. La Germania si assume le proprie responsabilità di leadership all'interno della NATO. Così il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul alla vigilia del vertice degli esteri dell'Alleanza Atlantica in Svezia. Insomma, Berlino prova almeno parzialmente a voler assicurare gli alleati europei, a dir poco inquieti davanti ai più recenti annunci di Donald Trump su tutti il possibile ritiro di una parte dei soldati americani presenti in Europa, anche se poi proprio ieri sera il presidente americano ha annunciato l'invio di ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Vero è che anche il segretario di Stato Rubio ha ribadito senza mezzi termini la delusione del presidente verso gli europei, che pure lo scorso anno si sono comunque impegnati a aumentare le spese per la difesa al 5% del PIL. Tra i temi che saranno affrontati, l'assistenza militare all'Ucraina e la situazione medio orientale, con al centro la crisi di Hormuz. Infine, da segnalare come i paesi baltici, per bocca del ministro degli esteri lituano Brudri, chiedano alla NATO oggi un salto di qualità, dalla solidarietà politica a quella militare, alla luce dei sempre più frequenti sconfinamenti di droni nello spazio aereo di Estonia, Lettonia e Lituania. Fabrizio Noli, GR1.
3: Rai Radio 1 vince il prestigioso New York Festival Radio Awards, sezione documentari, con il podcast Le loro prigioni, voci e cronache, impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo. La consegna del premio durante il gala della notte, la nostra inviata Azzurra Meringolo, autrice del podcast nato da un'idea condivisa con Ilaria Sotis, con la regia di Leonardo Patanelli, riflessioni della scrittrice Viola Ardone.
17: Le donne nel carcere di Evin si sono occupate anche di attività politiche. Sono stata condannata 9 volte, di cui 5 solo a causa delle attività che ho svolto all'interno.
3: Dal famigerato carcere iraniano di Evin a Sdetaiman, base militare israeliana, diventato disumano centro di detenzione per centinaia di palestinesi di Gaza. La testimonianza della Nobel iraniana Narges Mohammadi, a lungo detenuta proprio a Evin. Questa era Radio 1, 8:15. Parliamo della morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, amico personale di Re Carlo d'Inghilterra e di Papa Francesco. Aveva girato il mondo con la sua idea di cibo sostenibile e sano.
18: Alla fine basterebbero quelle 2 parole per riassumere la filosofia e buona parte della vita di Carlin Petrini. Slow food, cibo lento, contro la frenesia del consumo e l'avidità del profitto. Un cibo buono, pulito e giusto, diceva, che fa bene ai consumatori, rispetta i territori e i lavoratori.
19: Un gastronomo che non è ambientalista è uno stupido. Non può parlare di gastronomia se non vede che si perdono pezzi genetiche di frutta, di verdura, che bisogna difendere l'acqua.
18: Petrini ha fondato anche Terra Madre, rete mondiale per la biodiversità, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e le comunità Laudato Si, decine di realtà territoriali ispirate all'omonima enciclica di Papa Francesco. Così raccontava la loro amicizia.
19: Io a un certo punto gli dico: ma senta, lei lo sa che io sono agnostico? E lui mi dice: no, sei un agnostico pio, nel senso che tu provi pietas per la natura.
18: Federico Mello, GR1.
3: La cronaca con il delitto di Garlasco rompe il silenzio. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato dalla procura di Pavia con l'accusa di aver ucciso nel 2007 Chiara Poggi. Mio figlio è innocente, dice al TG1, quel giorno era con me.
20: Si dice certo dell'innocenza del figlio, racconta le ultime difficili settimane, e fiducioso nel lavoro dei loro avvocati, ma al contempo parla di vigliaccate, di un'inchiesta senza costrutto. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007 a Garlasco, accetta di rilasciare un'intervista al TG1 ed è un fiume in piena.
21: Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente con questa, è una vigliaccata.
20: Da pochi giorni la procura di Pavia ha chiuso le indagini, da allora la famiglia cerca di farsi forza.
21: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio.
20: Entro fine mese i legali di Andrea cercheranno di smontare le accuse, depositeranno in tribunale le loro memorie, le loro consulenze. Una personologica, un'altra punterà a ripulire i poco comprensibili audio delle intercettazioni ambientali e poi ancora le analisi del DNA, la famosa impronta 33. Ma per Giuseppe c'è un'unica certezza, l'alibi del figlio. Loro erano insieme quella mattina a Vigevano.
21: Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
20: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La tragedia dei 5 subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive, completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 super sommozzatori finlandesi, mentre si delinea una nuova ipotesi. Le vittime ingannate dalla sabbia, finite in un cunicolo senza uscita. Al nostro giornale parla Christian Pellegrini, portavoce di Dan Europe, l'organizzazione internazionale che ha effettuato il recupero dei corpi.
22: È presto per dire cosa è successo. Di certo possiamo escludere alcune ipotesi, come il risucchio nella grotta.
23: E allora, a operazioni concluse, qual è lo scenario che si delinea?
22: Io rispondo con delle statistiche che sono consolidate. Tra le cause principali di fatalità in immersione in grotta c'è il disorientamento. I motivi possono essere tanti: la mancanza o l'utilizzo non corretto di una sagola guida, la mancanza di visibilità dovuta a sollevamento di sedimento oppure al mancato funzionamento di torce subacquee.
23: Cosa serve dunque per questo tipo di immersioni e per prevenire incidenti come questi?
22: La formazione adeguata, in questo caso Stelio Sub, che è molto specifica, l'esperienza e poi l'attrezzatura. Parte fondamentale, equipaggiarsi e saperla usare. Noi speriamo che si riuscirà a capire di più di questo incredibile incidente che ci ha scossi tutti, a onore delle vittime e perché non succeda più.
23: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Restano ricoverati in gravi condizioni tra Modena e Bologna tre dei feriti travolti con l'auto da Salim El Kutri, trasferita invece in un centro specializzato in Germania la turista tedesca 69enne che ha perso le gambe. Ieri la sorella del 31enne, tramite il suo legale, ha inviato un messaggio in cui esprime il dolore della famiglia.
1: Non abbiamo captato, non so, non abbiamo visto che qualcosa è cambiato in lui. Sì, nell'ultimo periodo abbiamo notato che era combattuto, era diverso, ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a 30 anni. Mai avrei pensato a una cosa del genere. Non facciamo altro che veramente pensare alla signora che non potrà più camminare. Non ci sono parole giuste da dire, non cosa si può dire. Mi dispiace, non sarà mai abbastanza, mai, mai, mai.
3: Si accennava in apertura all'avvertenza Electrolux e il Ministero delle Imprese e del Lavoro per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti interessati dagli esuberi il tavolo previsto il prossimo 25 maggio. L'obiettivo è concordare una linea d'azione condivisa con i sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana. Una decina di giorni fa la multinazionale degli elettrodomestici ha annunciato 1700 esuberi solo in Italia. La RAI è stato un anno di grandi risultati in attesa di un importante piano di trasformazione nel segno della sostenibilità. I dati contenuti nel progetto di bilancio 2025 approvato dal Consiglio di amministrazione e illustrati dall'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
2: Patrimonio storico, ma anche un patrimonio in evoluzione. La RAI torna all'utile e al passo con i tempi si veste di nuovo, facendo tesoro delle proprie ricchezze, l'informazione, la cultura, lo sport, l'intrattenimento e anche un piano immobiliare alla luce della sostenibilità e dell'efficienza. Il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025 e la rendicontazione di sostenibilità e sottolinea l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
5: Un anno storico è un risultato. Un utile netto consolidato positivo per 9,3 milioni, che è il miglior risultato degli ultimi 8 anni. E il ritorno all'utile segna un cambiamento proprio di paradigma nel modello di gestione dell'azienda.
2: La posizione finanziaria netta a fine esercizio è pari a 585 milioni di euro. Il piano industriale e il piano immobiliare non sono un intervento ordinario.
5: È il percorso che sta trasformando la RAI in una moderna digital media company. Si parla sempre delle vendite, ma non si parla di quello che stiamo facendo, il nuovo centro di produzione a Milano. A settembre inaugureremo 2 nuovi studi di produzione a Saxa Rubra.
2: Paola Bonanni, GR1.
3: Dal futuro della RAI ad un racconto storico che il radiocronista Riccardo Cucchi fece esattamente 30 anni fa. Era il 22 maggio del 1996. La Juventus vinceva la sua ultima Champions League. Trionfo all'Olimpico di Roma contro l'Ajax dopo i calci di rigore. Era la squadra allenata da Marcello Lippi con campioni come Vialli e Del Piero. Riviviamo i momenti dell'apoteosi bianconera in quella famosa radiocronaca. Champions che oggi è molto difficile invece da raggiungere, ne parleremo comunque nella pagina sportiva tra pochissimo. E ora andiamo a Cannes per il festival alle battute finali, il festival del cinema, domani sera la premiazione, mentre Rai Cinema annuncia il progetto Linea di difesa Gaza nella Semaine de la Critique, c'è già un vincitore. Oggi ultimi 2 titoli del concorso per 2 registe in corsa per il Palmarès, in cui sembra favorito il cinema spagnolo, 3 film che sono stati particolarmente apprezzati, l'ultimo La Bola Negra accolto ieri sera da un lungo applauso.
6: In un festival che comincia a individuare i favoriti per il palmarès di domani sera, si aggiunge ai titoli La Bola Negra, terzo spagnolo in concorso, accolto così ieri sera. Grazie.
0: Oggi le ultime a entrare in lizza sono due registe. L'avventura sognata è la prima volta a Cannes della tedesca Valeska Griesbach e Storie della notte con Lea Misius, che dirige anche Monica Bellucci. In attesa della Palma d'Oro c'è già il vincitore della Semaine de la Critique, La Gradiva, film coprodotto dall'Italia con una scolaresca francese in gita a Pompei. E a proposito di Italia, Rai Cinema al mercato ha venduto molti dei titoli in arrivo, i film di Amelio, Martone e Genovese, annunciando anche il nuovo di Alessandro Tonda, la Didi Rai Cinema del Brocco su Linea di difesa a Gaza.
7: Un film che racconta una grande operazione umanitaria che vede coinvolti l'intelligence italiana, le forze speciali d'élite, l'unità di crisi della Farnesina, impegnati tutti insieme per evacuare un gruppo di bambini palestinesi feriti da un ospedale di Gaza. È la missione del cinema raccontare anche queste storie a un grande pubblico.
0: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Dal cinema alla musica, con un nuovo duetto italiano che già profuma d'estate, di libertà.
8: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Giovanotti, Alfa insieme per Buen Vento, brano che esce oggi, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento, che racconta di partenze e di cambi di direzione, come ha raccontato Giovanotti.
9: Sono molto contento di questa collaborazione, di questa canzone, sono contento di Buon Vento, fa anche rima, sono contento di aver incontrato finalmente di persona Alfa, che seguo proprio dall'inizio, quando ancora non aveva neanche un contratto discografico.
3: E per Alfa è come l'avverarsi di un sogno.
24: Mi sento a un debutto in qualche modo. È strano essere fan di un artista con cui duetti, quindi sentire le nostre voci assieme per me è già un tilt emotivo enorme.
8: Punto piccolo nel mare, è vero, casa sarà sempre casa, però l'ori...
3: Sono le 8:25, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Francesca Rinaldi, che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
25: Buongiorno Salvatore, buongiorno a chi ci ascolta. Parleremo di mondo del lavoro, con un focus in particolare sui giovani, sulla formazione e sulla sfida rappresentata dall'intelligenza artificiale.
3: E allora restate al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Luciano Pecoraro e Stefano Siani, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, prossimo GR alle 9. Ora c'è la pagina sportiva.
26: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
27: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
26: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
28: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
29: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
28: Porca vacca, non sul tappeto!
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
31: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo

0: 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: GR1 Sport.
5: Daniele Fortuna al microfono. Campionato, il momento dei saluti, dei giudizi, dei cambiamenti. Ultimi 90 minuti, si comincia stasera con Fiorentina-Atalanta, squadre che cambieranno con ogni probabilità allenatore, come il Napoli. Conte sembra vicino all'addio, un pranzo ieri a Castel Volturno, giocatori, allenatore, staff. La Juventus aspetta il derby e magari un miracolo che la faccia entrare in Champions prima di decidere. Le incognite bianconere riguardano i dubbi di Spalletti, quelli sul direttore.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
8: Gigi Radice, seconda parte, un visionario alla guida del toro.
9: Noi giocavamo con due marcatori che erano i due centrali, il libero classico che fungeva da tamponatore di certe situazioni, fluidificante di sinistra che era Salvadori, il centrocampista mediano di destra che ero io, i due centrocampisti centrali erano Zaccarelli e Pecci, Claudio Sala era la classica ala trasformata in ala perché prima era il trequartista dietro le punte e si adattò a fare l'ala di sinistra e di destra a seconda di come girava lui e le due punte. Eravamo una specie di, chiamiamolo 3-5-2, 3-4-3, più o meno, via.
10: La formazione se la ricorda a memoria?
9: Vuoi che non me la ricordi, che è l'unico scudetto che ho vinto. Beh, Castellini, Santin, Salvadori, poi Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
10: In panchina
9: c'era Cazzaniga, Gorin, povero Gorin, Roccotelli, Garritano, Roccotelli Garritano e Bacchin. Poi è subentrato Pallavicini che era un giovane della primavera. C'era Marino Lombardo che era il terzino sinistro dell'anno prima e Radice spostò, perché Salvadori era il mediano di quella squadra dell'anno prima, spostò Salvadori a fare terzino sinistro e mise dentro me a fare il mediano. Difatti lui, una partita di Coppa Italia che io andai a Torino col cognato di Radice, mi misero lì vicino a Radice e a Bonetto, il direttore sportivo di allora, e a un certo punto della partita Radice mi fece una domanda che io rimasi un po' così, diventai un po' rosso in faccia perché ero un timido, e mi disse: ma tu al posto di chi ti vedresti in quella squadra? E io così genuinamente gli dissi nel numero 4, che era Salvadori.
10: Per parlare dello schieramento in campo di quel toro e dell'impostazione voluta e data a quella squadra da Gigi Radice, chi meglio di Patrizio Sala, che poi l'allenatore lo ha fatto davvero?
9: Io ho fatto 4 anni in settore giovanile del Monza quando ho smesso di giocare, e poi ho allenato 12 anni tra la C1 e la C2. L'esperienza per allenare era sufficiente, ma è anche una questione di personalità e carattere. Io ero e nasco e sono un buono, perché non va bene essere troppo buoni, bisogna avere un certo tipo di carattere per allenare i grandi, soprattutto i ragazzi. No, con i ragazzi mi sono trovato sempre bene, ma con gli adulti è un po' difficile, devi avere un po' il pugno duro, devi essere un po' più autoritario, cosa che io non sono.
10: Quel centro centrocampo del Torino era un gran centrocampo.
9: Un centrocampo con delle attitudini, c'era il regista che era Pecci, c'era la mezzala di costruzione e anche di rottura, ma soprattutto anche di finalizzare, perché era uno che aveva fatto

0: 5-6 gol in quell'anno, 50 punti, che era Zaccarelli, e io che ero il cosiddetto portatore d'acqua che tamponava alcune cose che succedevano in campo, magari un po' troppo sbilanciati, un po' troppo offensivi, perché era una squadra nata per attaccare, per difendere poco.
1: Gigi Radice quell'anno portò una ventata di novità sulla panchina del Toro.
0: Beh, lui aveva una caratteristica che io ho ammirato molto, che era la caratteristica del gioca chi merita, cioè durante la settimana chi si impegnava di più, chi era il più motivato, concentrato, determinato, giocava. Io mi ricorderò sempre di una partita di Coppa dei Campioni che giocammo in casa. Noi avevamo Pecci che si era rotto il perone a Bologna, quindi eravamo senza Pecci, e dopo un quarto d'ora si fece male Claudio Sala. Ma la formazione iniziale era Castellini, Santin, Salvadori, Mozzini, Caporale, il sottoscritto, poi al posto di Pecci c'era Butti, Zaccarelli, Claudio Sala giocò un quarto d'ora, e al posto di Pulici giocò Garritano. C'era Paolo Pulici in panchina. Quella cosa mi stupì al momento, ma non ci feci poi più tanto caso. Mi sono fatto questa domanda alla fine della mia carriera, verso 40-50 anni. Ma come mai un allenatore lascia fuori un certo Paolino Pulici e giochiamo in casa? E questa domanda ho trovato la risposta, che era i meriti di uno che magari quella settimana non si era allenato bene.
1: La domanda se la fecero in molti, in tanti, con spirito, diciamo così, dubbioso, come Cesare Castellotti riportava subito dopo quella partita.
2: L'incontro più importante era senza dubbio quello del Torino in Coppa dei Campioni, qui a Torino contro il Borussia. Vediamo le fasi salienti della partita in queste immagini. La causa del 2-1 subito dal Torino va ricercata, a nostro avviso, soprattutto nell'assenza di due uomini chiave, Pecci e Claudio Sala. Per i campioni d'Italia disputare un incontro di portata europea senza le due pedine forse più importanti è stato un handicap troppo pesante. Da qualche parte si criticano oggi le scelte tecniche di Radice, non già per avere impiegato Garritano fin dall'inizio, ma per avere sostituito Claudio Sala con Pulici quando il capitano è stato costretto a uscire. Forse si poteva impiegare Gorin, avanzare Salvadori in mediana e avanzare a sua volta Patrizio Sala nel ruolo di Claudio Sala, ma è sin troppo facile criticare a posteriori, perché invece, se il Torino avesse vinto, adesso l'impiego di Pulici al posto di Sala verrebbe approvato come la mossa vincente.
1: Il 20 ottobre del 1976 all'andata finì 2-1 per il Borussia Mönchengladbach, gol di Bertie Fox al 28esimo e il pari al 64esimo proprio su tiro di Patrizio Sala per una deviazione. Gli annali riportano un'autorete di Wittkamp e poi la rete decisiva di Klinkhammer 10 minuti dopo.
0: Tra l'altro io sono il capocannoniere della Champions League, perché ho fatto un gol col Borussia, che poi me lo diedero come autorete, e un gol col Malmö, squadra svedese, 1-1 a Malmö.
1: Non male.
0: Capocannoniere, non sto scherzando, eh?
1: Sì, sì.
0: Perché poi, se succedeva adesso, erano due gol fatti, perché poi l'autorete, io tirai un tiro al volo, fu respinta loro, e ce n'era uno del Borussia sulla riga di porta, che la deviò dentro, ma era dentro in pratica. Quindi io mi ritengo il capocannoniere della Champions League. Beh, adesso ci sono delle deviazioni importanti che danno il gol a chi tira.
1: La Coppa dei Campioni era davvero tale perché se la contendevano solo le squadre vincitrici dei rispettivi campionati, così la ricorda Renato Zaccarelli.
3: Beh, facciamo un bel esordio giocando col Malmo e poi dopo incontriamo il Borussia che ci eliminò, ecco, e quindi non eravamo ancora pronti per un salto così importante, forse lo saremo diventati magari negli anni successivi, però la rosa non era una grande rosa, con grande disponibilità anche per le sostituzioni. Ecco, noi abbiamo affrontato poi il Borussia con Claudio Sala che dopo 20 minuti è stato, cioè lui ha giocato a forza perché aveva un problema e poi è stato sostituito perché l'infortunio, quindi è un grosso problema, è un problema tecnico perché Pulici non giocò e giocò Garritano, con tutto il rispetto per Garritano, cioè quindi abbiamo affrontati nel momento peggiore nostro e in un momento buono loro, perché il Borussia è una grande squadra.
4: Torino incompleto, come sapete, per l'assenza di Pecci e di Claudio Sala, tuttavia anche un po' nervoso, arbitro molto severo, ma anche Torino decisamente nervoso. Le lamentele contro l'arbitraggio, che stanno venendo un po' da tutte le parti, ci trovano solo in parte consenzienti di fronte ad alcune di queste immagini. Avete visto un'altra ammonizione a Caporale da parte dell'arbitro belga, barriera dei giocatori del Torino, molte parole, secondo l'uso italiano, e anche il sempre disciplinato, l'ottimo Zaccarelli, dovrebbe ora subire anche lui un'ammonizione. Vedete qui l'arbitro forse si è spinto un po' oltre con la carta gialla a danno di Zaccarelli, ripetiamo, un giocatore abitualmente molto contenuto, pieno di controllo.
1: Dopo aver perso in casa il 3 novembre a Düsseldorf finì 0-0, ma il Toro chiuse in 8 contro 11. Furono espulsi in 3, come riportava Maurizio Barenson. Il primo a essere buttato fuori fu Caporale al 43esimo per doppia ammonizione, secondo giallo al 67esimo anche per Zaccarelli e 3 minuti dopo rosso diretto per Castellini.
4: Vedete Castellini che interviene, dobbiamo dirlo, molto aspramente su Simonson, e l'arbitro questa volta direttamente espelle Castellini e va in porta Graziani, va in porta il centravanti, il cannoniere Graziani. Oltre a Caporale, Zaccarelli e Castellini espulsi, ci sono infortuni di Pulici, Castellini, Zaccarelli e Garritano.
1: Finì così l'avventura del Torino in quella Coppa dei Campioni. Secondo Ciccio Graziani, senza Gigi Radice, il Toro quell'avventura lì, nell'Europa dei Campioni, mai l'avrebbe vissuta.
5: Siamo sempre stati convinti che senza la sua guida, senza il suo carattere che ci ha trasmesso, senza la sua professionalità nel lavoro, nel credere nel lavoro, noi non l'avremmo vinto quel campionato. Quindi il maggior merito è dei calciatori sempre. Mentre invece poi ci sono degli allenatori che incidono tantissimo sui successi di una squadra. E lui ci ha insegnato che la cultura del lavoro è fondamentale in quella professione. Quindi gli dobbiamo sempre dire grazie a lui. Tant'è vero, siccome era un uomo molto intelligente, nelle interviste gli dicevano che era lui ad essere fortunato ad allenare noi, non noi ad avere lui come allenatore.
6: Portò, si disse, una rivoluzione, una prima rivoluzione nel calcio italiano, no? Perché voi giocavate all'olandese.
5: Eh sì, è vero, ci faceva vedere le cassette dell'Ajax, per come si muovevano, quando facevano pressing, quando facevano il fuorigioco, poi loro lo facevano sistematico, noi invece lo dovevamo fare in maniera alternata, perché da noi avevamo meno qualità rispetto a loro. Però lui era, come dire, sempre propenso al lavoro, la cultura del lavoro. Tant'è vero, quando arrivavamo al campo, lui ci diceva: scherzate quanto volete, vi do 10 minuti ancora per scherzare e per ridere. Dopo, nel momento che cominciamo il lavoro, non voglio sentire volare una mosca. Ecco, per dire quanto lui si teneva alle sue logiche di allenamento.
1: L'importanza di Radice nelle parole di Renato Zaccarelli.
3: Noi siamo stati anche un po' i primi a fare un certo tipo di pressione sulla squadra avversaria, sul portatore di palla, quindi all'inizio abbiamo faticato, ecco, non era tutto così bello e fluido. Poi però, strada facendo, durante il campionato abbiamo preso sempre più cognizione di quello che potevamo fare, ecco. Radice è stato un innovatore sotto questo aspetto, intanto inventandosi un giocatore come Claudio Sala sugli esterni, che doveva rifornire le due punte centrali, che insomma una coppia così faremmo la felicità di tante squadre italiane.
1: Quell'invenzione di Claudio Sala come esterno sorprese prima di tutti proprio lui, Sala.
7: Io conoscevo già Radice ai tempi del Monza, perché Radice inizia la sua carriera a Monza con un Monza che era sempre stato in Serie B, ma che in quell'anno retrocedeva in Serie C. Arriva Radice, campionato di Serie C, e al primo colpo Radice vince e porta il Monza di nuovo in Serie B. E quindi questo allenatore, direi che è un allenatore che soprattutto i primi anni fa molto bene, vince col Monza in quell'occasione, viene a Torino per la prima volta e vince lo scudetto a Torino, ritorna a Torino dopo 4 anni e riesce ad arrivare secondo dietro il Verona a pochi punti
1: Sala diceva di lei Radice:
8: non vorrei fare torti agli altri, erano tutti indispensabili, però Claudio Sala lo conoscevo dai tempi di Monza. Aveva fantasia, era astuto, sapeva lanciare, andare sul fondo, crossare, sapeva fare tutto con disarmante semplicità, cioè quella del fuoriclasse.
7: Facevo anche i gol, perché nel Monza in Serie C ho fatto 13 gol, nel Monza in Serie B l'anno dopo ho fatto 11 gol, quindi giocavo da mezza punta davanti e quindi sono riuscito anche qualche volta a fare dei gol. Pochi gol, ecco. Però quando arrivò Radice, che come dicevo prima mi conosceva, è arrivato, arriva a Torino, mi chiama in disparte e mi dice: senti, io ti tolgo il numero 10 e ti metto il numero 7. Il numero 7 voleva dire che io dovevo essere più ordinato, quindi non andare in giro per il campo, ma andare su una fascia e ritornare su quella fascia nella fase difensiva. E quindi quando lui mi ha detto quello, io ho detto: ma questo è impazzito, come mi conosce, giocavo col 10. Perché giocavo mezza punta dietro alle due punte e qui invece mi mette all'esterno, quindi su una fascia laterale. Ma devo dire la verità che io, come ho giocato quei due anni, l'anno dello scudetto e l'anno dei 50 punti, non ho mai giocato a quei livelli, quindi anche qui devo dare ragione a Gigi Radice.
1: Oh, Sala, la fantasia la metteva lei e poi c'era il suo omonimo di cognome, Patrizio.
7: La fantasia, sì, ecco, questo è anche un allenatore che praticamente aveva accettato Radice che tutti quelli della vecchia guardia dovevano andare via. Voleva una squadra innovativa e ha buttato dentro nella mischia Patrizio Sala, che aveva 20 anni, e ha buttato dentro nella mischia un giocatore che hanno voluto a tutti i costi darci con Pecci, che era Caporale, che poi ha fatto il titolare per tutta la
1: arrivarono dal Bologna.
7: Dal Bologna, sia Pecci che Caporale, è vero, è vero. E poi c'era Patrizio Sala, poi praticamente gli altri, per sa poco, erano un pochino già giocatori che praticamente avevano militato nel Toro.
1: Quel Toro di Radice che fu anche un elemento di rottura nel gioco all'italiana, no? In quegli anni voi foste tra le prime squadre a giocare a tutto campo, col pressing.
7: Sì, avevamo copiato un pochino gli olandesi facevano pressing per tutta la partita, quindi qualcosa di olandese c'era.
1: Oh, diceva il numero 7, no? Quegli anni sono stati anni di grandi numeri 7, ma forse i più forti in assoluto a metà anni 70 stavano proprio a Torino, perché c'era lei nel Toro e poi dall'altra parte c'era Franco Causio.
7: Sì, che è stato il dualismo che praticamente ha caratterizzato il mondiale di Argentina 78.
1: Ecco, e Causio le ha tolto.
7: Causio mi ha tolto la presenza, però è capibile perché Berazzozzi affidava a un blocco juventino e un blocco juventino non poteva fare a meno di Causio. Radice era un allenatore che non cercava di stare dietro, era un allenatore innovativo, era un allenatore che ha copiato un pochino dall'Olanda questo pressing, faceva il fuorigioco fino a metà campo, e quindi devo dire che qualche volta magari esagerava anche, ma però devo dire che ha trasmesso a noi una mentalità per vincere sempre le partite e non per pareggiarle. Io ho giocato parecchie volte, ho sentito dagli allenatori che dicevano: cerchiamo di vincere oggi, ma anche un pari va bene. Dalla bocca di Radice questa frase non è mai uscita, perché Radice voleva solo ed esclusivamente vincere, del pareggio non gliene importava assolutamente niente.
1: Voleva solo vincere Radice, la Torino-Granata grazie a lui tornò a farlo dopo tanto tempo. Luciano Cassellini.
9: Ma noi ci abbiamo messo 27 anni dopo il grande Toro di Superga. Ogni tanto io su YouTube ogni tanto mi riguardo quei momenti bellissimi e qualche lacrima mi scende, insomma, ancora. Tutto stampato nella mia mente. Tutto. Le attese, le vigilie, il non dormire. Avevo già programmato di sposarmi, per cui credo di aver perso 10 kg o 15 in un mese, insomma.
1: Alla vigilia di quella stagione, quanti di voi avevano pronunciato in ritiro, nel ritiro estivo, la parola scudetto? Mi sa nessuno.
9: Ma sì, era difficilissimo. Io conoscevo però molto bene, io e Claudio Sala, l'allenatore, perché eravamo suoi giocatori al Monza. Non avrebbe lasciato niente di intentato lui, e così è stato.
1: Gigi Radice fu un innovatore, no?
9: Sì, noi facevamo, come si dice adesso, un pressing altissimo, non facevamo possesso palla, andavamo dritti dall'altra parte. Infatti adesso mi annoio a vedere partite.
1: Non è solo Castellini. Gigi Radice diceva di lei:
8: Castellini, il portiere, non lo chiamava Luciano ma Giaguaro, perché appunto faceva dei balzi felini. Prima delle partite accusava forti tensioni nervose, ma non era il solo. Più passava il tempo, più si facevano risultati, più si parlava di scudette, più la tensione aumentava.
1: Lei davvero soffriva?
9: Tantissimo, ma poi adesso a bocce ferme ho capito che forse la mia preparazione della gara era quella. Se io non sentivo la partita così non giocavo bene, per cui questa adrenalina mi partiva al venerdì addirittura.
1: In estate mai nessuno dei Granata avrebbe scommesso neanche 100 lire sullo scudetto del Toro. Il secondo di Luciano Castellini, Romano Cazzaniga.
10: No, all'inizio no, però dopo un po', a lungo andare, vedendo il gioco, avevamo un po' un gioco già innovativo nei confronti delle altre squadre, il fuorigioco, mi ricordo San Siro con l'Inter, la gente rideva, avremmo fatto 30 fuorigiochi, non erano ancora abituati anche gli spettatori stessi, quel gioco lì che facevamo noi era già all'avanguardia, era un gioco proprio diverso dagli altri.
1: Che ricordo ha di Gigi Radice?
10: Devo tutto lui mi ha preso, mi ha fatto giocare nel Monza, perché quando è andato via Castellini io con lui ho fatto il titolare fisso. Poi mi volevo portare alla Fiorentina, però allora eri dalla società, l'allenatore che è venuto al Monza no, non mi ha lasciato. Poi come è andato il Torino mi ha preso, e poi dopo dove è andato lui a allenare mi ha sempre dato a fare il suo secondo, tutte le squadre, alla Roma, all'Inter, al Bologna, al Fiorentina, Cagliari, dappertutto. Lui, dicevano, è sbagliatissimo, sergente di ferro, assolutamente no, è una cosa non vera. Sul campo, sì, lui dagli allenamenti era uno intransigente proprio, però per il resto gli potevano dire qualsiasi cosa. Quello l'ho visto lì, l'ho visto di là, assolutamente, anche a tavola, il vino, le bottiglie sul tavolo. Allora passava il massaggiatore, vuotava un bicchiere di vino e via. Però sul campo era esigentissimo.
1: Non era dunque il sergente di ferro che la vulgata vorrebbe, Gigi Radice, ma il punto lo teneva. E in un certo qual senso anche il contegno, in situazioni particolari. Racconta ancora Cazzaniga.
10: Allora le scarpe da calcio, cioè c'erano i tacchetti che si inchiodavano, no? Non è come adesso che si avvitano, si inchiodavano, avevano i chiodi col martello. E allora quando si andava in giro, ma anche in casa, c'era un treppiede di ferro, ma pesantissimo, no? di 20 kg, era dentro in uno zaino, no? Allora Radice aveva il vizio lui che se uno girava la scarpa, le spogliatoie, le scarpe per terra, che la girava e lui passava, non faceva finta di niente, tac, le raddrizzavano. Una volta felice il primo tempo, perdevamo, non so dove eravamo, perdevamo, lui entra dentro, vede quello zaino lì per terra, gli dà una pedata, patapom, e c'era quella fare lì di 20 kg, ha fatto finta di niente, è diventato rosso, noi tutti a trattenersi da ridere perché...

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano il vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia Antonio Tajani. Medio Oriente e Ucraina, i temi in discussione e sullo sfondo i segnali contrastanti sul disimpegno americano nella NATO.
3: L'ultimo annuncio di Trump in ordine di tempo di inviare 5.000 militari in Polonia per rafforzare il fianco est della NATO è accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto, prima dell'apertura dei lavori della ministeriale esteri a Helsingborg. Solo alcune ore prima, da Washington, era arrivato un segnale opposto, l'annuncio del ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. L'Europa deve comunque spendere di più per la difesa, anche e soprattutto di fronte alla minaccia a lungo termine rappresentata dalla Russia. Questo è il messaggio di Rutte. Europa più forte per una NATO più forte. Più condivisione fra gli alleati ed equità nella distribuzione degli oneri per sostenere Kiev. È quanto invoca il segretario generale della NATO. Nel vertice di oggi si parla anche di Hormuz. Gli europei, prosegue Rutte, hanno recepito il messaggio americano e stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire in una fase successiva piena libertà di navigazione. Alba Arcuri, GR1.
2: E ancora sdegno internazionale sul ministro israeliano Ben Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati. Immagini che feriscono ma non sorprendono, dice al Corriere della Sera il cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Quelle scene, spiega, rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato. E questo è l'aspetto più preoccupante, la cultura del disprezzo. Disprezzo confermato anche dagli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, rientrati nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano. Nei loro racconti le violenze subite, le minacce e le percosse. Episodio che sta creando crepe anche nel governo di Tel Aviv. Non sei il volto di Israele, ha tuonato il ministro degli esteri Saar, presa di distanza anche da parte del premier Netanyahu, che però non ha chiesto le dimissioni di Ben Gvir. Su di lui il nostro ministro degli esteri italiani ha invocato sanzioni da parte dell'Unione Europea. Scandalo Epstein, si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea. Secondo Sky News UK, che cita fonti di polizia, sarebbe stato investigato anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Sinora il terzogenito della regina Elisabetta e il fratello di re Carlo era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Gli investigatori starebbero cercando testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Si accennava in apertura al Medio Oriente e a Hormuz, sembrano credere all'accordo tra Stati Uniti e Iran i mercati finanziari, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, a Chiara Merico.
4: Sì, le borse europee aprono in rialzo nell'ultima seduta della settimana. Milano avanza di circa 0,5 percentuale, in linea Parigi e Francoforte, leggermente più indietro Londra. Bene anche le borse asiatiche, gli investitori sperano appunto negli sforzi diplomatici per il raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Tokyo avanza di oltre 2 punti percentuali, trainata dai titoli tecnologici e finanziari e dalle notizie sull'andamento dell'inflazione, che cresce meno del previsto. Bene anche le borse cinesi, chiusura con il segno più ieri anche per Wall Street, dove l'indice Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,55%, toccando il nuovo record storico a 50.285 punti, in progresso dello 0,17% lo Standard & Poor's 500, mentre il Nasdaq ha chiuso poco sopra la parità. Negli Stati Uniti oggi Kevin Warsh presterà giuramento come nuovo presidente della Federal Reserve. Stabili infine le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia attorno ai $105 al barile e il WTI sui $98 al barile. A voi.
2: Vertenza Electrolux, il Ministero delle Imprese è al lavoro per estendere ai comuni in cui hanno sede gli stabilimenti il tavolo previsto il prossimo 25 maggio.
5: La decisione di concordare una linea d'azione condivisa è stata presa dai sindaci di Forlì, Porcia, Solaro e Susegana, i comuni in cui si trovano gli stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che una decina di giorni fa ha annunciato 1.700 esuberi. I sindaci hanno chiesto al ministro delle Imprese Urso di essere presenti all'incontro incontro fissato al Ministero lunedì prossimo. E il Ministero è ora al lavoro per l'estensione ai comuni del tavolo. Le strutture del Dicastero stanno acquisendo dalle regioni interessate il nulla osta. I comuni porteranno avanti l'impegno a difesa del proprio stabilimento e di tutti gli stabilimenti Electrolux presenti in Italia, ribadendo l'importanza dell'unitarietà d'azione. Il piano delle aziende viene considerato dalle amministrazioni comunali inaccettabile per il taglio dei posti di lavoro e per gli effetti sulle filiere artigianali e produttive. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Oggi salutiamo un genio. Ciao Carlin, ti vogliamo bene, la tua slow food. Così il sito del movimento dà l'addio al suo fondatore Carlo Petrini, morto a Bra all'età di 70.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata dell'8 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Era arrivato il momento. Probabilmente il salire su quel cavo avrebbe significato la fine della mia vita. Ma d'altra parte era una cosa a cui non potevo resistere. Il cavo mi chiamava e la morte era molto vicina. Ho iniziato a camminare come un funambolo che studia il suo cavo. E vedendo il centro così lento e pericoloso, mi sono detto: andrò solo fino al primo cavalletto, volevo fermarmi. No, sarei andato avanti.
7: Ho visto Filippo lassù, era così bello. Era come se camminasse su una nuvola. E ho iniziato a gridare: guardate, guardate, un funambolo, e cammina, cammina.
6: Ho guardato in basso per vedere una scena che non avrei mai più rivisto in vita mia. Ho sentito la folla, ho visto la folla, la sentivo mormorare.
8: Dal film documentario Man on Wire, l'incredibile impresa del funambolo francese Philippe Petit, che nel 1974 andò a passeggiare fra le nuvole camminando su un filo d'acciaio sospeso a più di 400 metri d'altezza, senza alcuna protezione, fra le due torri gemelle di New York. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il funambolo che sfida la morte per camminare nel vuoto, alla ricerca di un equilibrio che sia al di sopra dell'esistenza stessa. Qualcosa di reale e meraviglioso. Come il segno immortale che lasciano certi piloti di Formula 1, sospesi sul filo dell'asfalto a 300 all'ora. Funamboli delle quattro ruote come Gilles Villeneuve, l'acrobata per eccellenza, il più coraggioso e spericolato di tutti. Lo chiamavano l'aviatore perché spesso volava con tutta la macchina sopra le teste degli altri piloti, ma quando riusciva a tenere le ruote per terra era capace di imprese impossibili.
9: Ecco Villeneuve nella scia, attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, resistono fino all'ultimo, resistono fino all'ultimo, resistenza di Villeneuve eccezionale, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali per riuscire a tenere in strada la macchina all'esterno. E Villeneuve attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, e adesso è Arnoux che tenta di resistere, si toccano, Villeneuve resiste, è eccezionale questa corsa assieme, eccezionale, tutto il pubblico in piedi e di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si aggancia, i due se non stanno attenti, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux.
8: Era il Gran Premio di Francia del 1979 sul circuito di Digione, teatro di un duello che è entrato nella leggenda della Formula 1. Una vertigine di sorpassi e controsorpassi, ruota contro ruota in un crescendo elettrizzante fino all'ultima curva. Gilles Villeneuve, che finì davanti per soli 14 centesimi, era il funambolo della Formula 1. Ma l'amico, rivale in pista, René Arnoux, quel giorno decise di camminare sul filo con lui. Buongiorno René Arnoux.
10: Buongiorno a tutti, però oggi mi fate alzare presto, eh?
8: Vale la pena, perché parliamo di Gilles Villeneuve, che è volato via l'8 maggio del 1982, fanno 40 anni esatti oggi, nel terribile incidente di Zolder. Era un acrobata delle quattro ruote, Gilles, ma quel giorno a Digione lei non fu da meno.
10: Sì, ma io ho sempre chiamato Gilles, non il pilota, ma l'acrobato in Formula 1. Perché lui dava sempre tutto, chiedeva alla macchina a se stessa tutto quello che poteva dare ogni giro. Poi dopo si trovava in difficoltà con i freni, con le gomme, però si adattava e dava il massimo anche con un po' meno di grip, un po' meno di freno. Il duello è stato possibile perché io conoscevo molto bene Gilles, è stato un mio amico fino a che purtroppo è sparito a Zolder, un'amicizia di una spontaneità incredibile. Poi mi fa René, vieni a mangiare la pasta alla Ferrari, e il giorno dopo si mangiava la cucina francese alla Renault. E questa amicizia che avevamo era molto importante nel duel di Vigione tra lui e me, nel senso che io lo conoscevo molto bene e mi conosceva anche lui molto bene, e nessuno ha fatto una cosa pericolosa sia per l'uno che per l'altro, e abbiamo iniziato a 5 giri della fine a fare questo duel. Ci siamo toccati più di 7 volte e ho sempre ringraziato anche la mia macchina, perché la mia macchina era in pietosa condizione all'arrivo.
8: Tutte e due le macchine erano in condizioni critiche, anche quella di Gilles.
10: Sì, perché lui aveva dei problemi di freni, di gomme, e io avevo dei problemi di pescaggio di benzina. Io mi ricordo alla fine del rettilineo, lui era all'esterno e io ero all'interno, e io mi sono girato verso di lui, ma non un decimo, un millesimo di secondo, quando uno ha le ruote incastrate nelle gomme dell'altro, e siamo a 1,50 m, e ho visto i suoi occhi e io mi sono detto, cavolo, quello lì non mi mollerà mai un millimetro, neanche un centimetro, però lui sapeva che io avrebbe fatto lo stesso nei suoi confronti.
8: Ma è vero che nella gara successiva a Silverstone siete stati convocati in direzione gara e lì avete trovato altri piloti, Niki Lauda in testa, che vi chiedevano conto di quel comportamento?
10: Sì, è vero. Dopo il warm up la domenica mattina io sento che il pilota Gilles Villeneuve e René Arnoux devono presentarsi alla direzione di gara. Allora io vado a vedere Gilles e gli dico, hai sentito? Ci mi fa sì. E io gli dico, guarda, bisogna andare, perché se non andiamo prendiamo una multa. Poi dopo arriviamo lì alla direzione di gara e dice, cosa c'è? E il direttore di gara fa, no, io non ho niente contro di voi da dire, però siete aspettati in quella sala lì. Entriamo e c'era Lauda, Regazzoni e altre due o tre persone. Allora Lauda, che era un po' il manager di tutti, della sicurezza, e fa, guardate ragazzi, che quello che avete fatto a Digione è molto pericoloso, una macchina poteva saltare sulle gomme dell'altro, andare nel pubblico, ammazzare della gente. Io guardo Gilles, lui mi guarda, una sorpresa pazzesca. Dopodiché che ha parlato Lauda, lui chiede a Gilles, cosa hai da dichiarare? E lui risponde, guarda che se domani c'è la stessa cosa da fare, la faccio uguale. Poi me lo chiedi a me, Lauda, e io lo faccio, guarda Niki, se tu eri al posto di Villeneuve e io al mio posto, invece di far terzo avrebbe fatto secondo. E poi siamo scappati di quella sala lì e abbiamo anche riso di questo noi.
8: René, quel duello è diventato leggendario, ma era un duello per il secondo posto. A vincere il Gran Premio in realtà fu Jabouille, che era il suo compagno di squadra in Renault.
10: Esatto.
8: Però se ne sono dimenticati tutti, del povero Jabouille.
10: L'equipe Francia. Lunedì, sulla prima pagina, c'era Jabouille con una foto con la corona in mezzo al collo, e sull'ultima pagina c'era tutto un puzzle di foto del duel di Gilles e di me. E lui è stato molto incazzato, nel senso che gli abbiamo rubato una parte della vittoria, la prima vittoria del Turbo Renault. Dopo la gara andiamo in sala stampa a vedere su un schermo abbastanza grande le 5 ultime giri, e da lì mi sono più spaventato seduto che quando ero seduto in macchina. A fianco a me c'era Forghieri, alza le braccia al cielo e dice, questi due sono matto dalle gare.
11: D'avoir atterri dans la cour d'une ferme.
12: Mi ricordo quella volta che atterrammo con l'elicottero nel cortile di una fattoria in mezzo alle montagne. Eravamo quasi al limite degli alberi, completamente immersi nella nebbia. Gilles riuscì ad atterrare proprio lì, in mezzo agli animali.
13: Aveva un motoscafo con un motore Ferrari. Partiva e poco dopo non lo vedevi più. Riuscivi solo a sentirlo.
12: C'era in lui una sete di vivere a 300 all'ora, sempre.
11: A 300 all'ora costante.
14: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Gilles si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.
8: Erano le voci di Patrick Tambay, Jochen Mass e Joanna, moglie di Villeneuve, che parlano della innata propensione alla velocità di Gilles. René, ogni pilota nasce con la velocità nel sangue, ma forse Gilles Villeneuve ne aveva un po' di più perché faceva cose pazze anche quando era fuori dalla pista.
10: Ma era il suo modo di guidare anche sulla strada. Io sono salito 2 o 3 volte con lui, però dopo ho smesso perché prendere la strada per un circuito mi sembrava un po' esagerato, però era il suo temperamento, era fatto così. Da quando si sedeva in ogni macchina, sia una Fiat 500, una Ferrari da strada, una Ferrari per il circuito, lui chiedeva subito il massimo a quello che aveva sotto il sedere.
8: C'è la storia della famosa curva sul circuito americano di Watkins Glen, che è emblematica rispetto al modo di essere di Gilles Villeneuve.
10: E quello fa parte proprio di Gilles. Cioè, noi eravamo a Watkins Glen, un circuito molto veloce, a me mi piaceva molto anche lui, e lui era con la Ferrari, io sempre con la Renault. Eravamo a cena il sabato, gli faccio: senti Gilles, la curva prima dei box riesce a fare in pieno? Era più o meno a 180-190 km/h. E lui mi risponde: guarda che alzo i piedi e poi rimetto, perché la macchina altrimenti tirava dritto. E mi fa: e tu come fai? Guarda, esattamente come fai tu, alzo appena appena, poi rimetto in piedi. E poi mi fa: guarda che oggi pomeriggio ci provo, mamma mia. Partiamo dall'1 alle 2 per le prove ufficiali e io arrivo alle 2 meno un minuto nella curva e vedo la Ferrari mezza smontata nel guadagno. Però frattempo lo vedo che aveva attraversato la strada, saltava il muretto e con casco e non si è fatto nulla. Finisco il mio giro, dopo la bandiera mi fermo, scendo, vado direttamente alla Ferrari, non parlo con nessuno, tolgo il casco e gli faccio a Gilles: allora? E lui mi risponde: guarda che non si fa in pieno. Questo acrobato, tentavo delle cose, però era impossibile di fare la curva in pieno.
8: René, Mattia Binotto, l'attuale team principal della Ferrari, ha detto di essere cresciuto con il poster di Gilles Villeneuve appeso in camera, però poi ha anche aggiunto di sentirsi fortunato a non dover gestire oggi un pilota come lui.
10: Per Gilles vincere un mondiale sarebbe stato molto difficile. Lui chiedeva tanto che a un certo momento della gara si trovava in delle condizioni che aveva perso anche la macchina molta delle performance sul giro. Io dico sempre che i mondiali di adesso sono i mondiali di ingegneria e di strategia di gara, e senza quello uno non può vincere.
15: Il pilota della Ferrari esce dalla pista, ma ecco che rientra. La gomma posteriore sinistra è a pezzi, ma sta ripartendo. È incredibile, qui a Zandvoort Gilles Villeneuve sta girando con 3 ruote. Non si sa se sia più il coraggio o l'incoscienza.
16: Ti rendi conto di quello che succede qui? 16 meccanici che lavorano giorno e notte solo per te. Ma tu non sai quanto tempo e quanto denaro ci vuole per ogni telaio. E per freni, sospensioni, le testate. Ce l'hai un'idea di quanto mi stai costando solo in riparazioni? Ma dove pensi di correre all'autoscontro?
8: Dal film Ferrari con Sergio Castellitto, che interpreta l'ingegnere, il fondatore della casa automobilistica di Maranello, che nella fattispecie rimprovera Villeneuve per aver distrutto l'ennesima macchina. René Arnoux, Gilles diceva: finché ci sono volante e freni possiamo fare qualsiasi cosa, è vero? Non gliene importava nulla di distruggere la macchina.
10: Quella frase che ha detto, primo che l'ha sentito sono io, ma questo è proprio Gilles, non si arrendeva mai.
8: Poi c'è stato il maledetto incidente di Zolder l'8 maggio dell'82, esattamente 40 anni fa, e lei era lì dietro di lui in corsa.
10: Allora purtroppo io ho visto tutto e ho visto anche che non si sono capiti fra Mass e lui, e io ero a 30 metri dietro, e quando ho visto che Gilles cercava di continuare a cercare di fare un tempo sul giro, e quando Mass ha capito che Gilles era dietro, Mass si è spostato sulla destra, però Gilles aveva già anticipato che Mass rimaneva a sinistra. E lì la gomma anteriore di Villeneuve è salita sulla gomma posteriore destra di Massa, ha decollato e poi è uscito dalla macchina e è caduto sul casco, sulla testa. Io mi sono fermato nel prato subito e poi ho visto che purtroppo era completamente la fine. E questo è stato un momento che non riesco a dare una spiegazione. Un incidente più stupido, perché Gilles non è che poteva fare un tempo. perché aveva già consumato le gomme alla fine delle prove, eccetera. E ha provato anche di andare all'interno di questa curva che più o meno era a 180 km orario, però anche questo Gilles cercava sempre, anche nelle condizioni molto difficili, delicate e forse impossibili, di fare il meglio. Purtroppo il meglio lì si è terminato in peggio.
8: René, poi l'anno successivo fu lei a prendere la guida della Ferrari. Com'è andata?
10: Io sono arrivato alla Ferrari nell'83. A me sinceramente mi avrebbe piaciuto di essere con Gilles alla Ferrari, perché due fenomeni con noi avrebbe fatto un bel spettacolo, è solo che purtroppo non è stato possibile. Mi è dispiaciuto molto. Non ho mai riflettuto sulla questione di dire ho perso il mio più caro amico in Formula 1, cosa faccio? Smetto e continuo? No, la passione è oltre questo. La passione è una cosa che ti prende, che guidare questo tipo di macchina su dei circuiti veloci è una cosa difficile da spiegare, quello che uno sente quando è seduto in centro di queste macchine. E lì io sono andato avanti a fare del meglio sempre con i miei team dopo l'incidente di Gilles. Però mi avrebbe veramente piaciuto di avere Gilles affiancato a me nella stessa squadra. Questo è stato impossibile.
8: René, ma Gilles Villeneuve alla fine di Gran Premi ne vinse solo 6 nella carriera, però è il pilota che più ha incarnato il mito della Ferrari. Perché secondo lei?
10: Perché era un pilota generoso, abbondante, che dava tutto. Anche a Enzo Ferrari gli piaceva. Gilles dava molto alla gente, dava molto sulla pista. Gilles non faceva le cose a metà. La metà per lui non esiste. O non le fa, o le fa, ma a 100%. Non aveva una via di mezzo, no, questo è impossibile, lui dava 100%. Per lui non era impossibile, almeno di provare. È per quello che dopo 40 anni festeggiano l'anniversario di Gilles, che non è sparito nella testa della gente. Sono 40 anni che ho fatto il duel con Villeneuve a Dijon e ne parlo sempre, sempre. E mi dicano la gente, mi dicano tutti, questo René per me è stato il più bel duel della Formula 1.
8: E nessuno dimenticherà mai quel duello e nessuno dimenticherà Gilles Villeneuve per la sua generosità e la classe in pista, davvero. Grazie René Arnoux per essere stato con noi.
10: Grazie a voi, ciao.
17: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
18: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dalla hot seat Edoardo Affini. 8.38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri, ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini, ce la fa. 8.47 il tempo di Filippo Ganna.
8: Era esattamente un anno fa il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro di apertura del Giro d'Italia, che sarà poi vinto dal colombiano Egan Bernal. L'edizione 2022, partita venerdì da Budapest per le prime 3 tappe ungheresi, tornerà sulle strade della penisola da martedì prossimo per la suggestiva scalata dell'Etna. Un mese di pubblico in festa che colorerà strade, piazze e città con Radio Rai come sempre in fila. Un mese di emozioni su due ruote, di fatiche e di grandi imprese per uno spettacolo che si rinnova, come ci racconta Giovanni Scaramuzzino.
19: Rimanere pedalando al passo coi tempi è la grande sfida del Giro d'Italia, corsa che ha spesso saputo cambiare restando però fedele alla tradizione. Ecco, innovare senza tradire lo spirito del ciclismo. Perciò le partenze dall'estero, il ritorno allo sterrato, l'omaggio alla sofferenza con la tenacia di non voler dimenticare il passato visitando luoghi maltrattati dagli eventi, da terremoti, inondazioni e così via, oppure precorrendo il futuro, l'integrazione europea, l'euro e ancora rievocando i posti legati a doppio filo con chi è diventato campione in sella a una bicicletta. Su un albo d'oro alla fine resta soltanto il nome del vincitore, nella memoria degli appassionati invece trova spazio l'impresa. Questo giro partito dall'Ungheria si concluderà a Verona come quello del 1984, in cui nella cronometro decisiva Francesco Moser ribaltò i pronostici e la classifica generale sconfiggendo il favoritissimo Laurent Fignon.

0: Nettamente miglior tempo quello di Francesco Moser, 49-26, il migliore era di Disider. Esplode l'arena di Verona all'ingresso di Francesco Moser.
1: Un'altra grande forza della Corsa Rosa è sempre stata quella di superare o perlomeno di aggirare gli ostacoli geografici. Proprio Francesco Moser vinse nel 78 un'altra tappa a cronometro che l'allora patron Vincenzo Torriani fu addirittura capace di far arrivare in Piazza San Marco, a Venezia. 3 anni prima invece fu l'intera edizione del Giro a concludersi lassù dove volano le aquile e osano i ciclisti. Il Passo dello Stelvio, quota 2757 metri sul livello del mare.
0: Manca soltanto un chilometro al traguardo. Bertoglio ha affiancato Caldo.

0: palla, ma Bertoglio alle sue spalle, alte le braccia al cielo, è stravolto. Bertoglio ha vinto il Giro d'Italia.
1: Sono posti e scenari unici che non appartengono chiaramente solo al ciclismo, ma che sono diventati speciali anche grazie alle grandi voci della radio, la radio che racconta il Giro.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. In primo piano lo scandalo Epstein. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea, che avrebbe ricevuto diversi anni fa una giovane donna del giro del defunto faccendiere pedofilo americano nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor.
4: He's being investigated over possible sex crimes. In what
3: a dirlo è Sky News UK, l'ex duca di York sarebbe investigato per sospetti reati sessuali. Finora il terzo genito della regina Elisabetta e fratello di Re Carlo era stato indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico. Gli investigatori starebbero cercando ora testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Il vertice dei ministri degli esteri NATO in Svezia, sul tavolo le crisi internazionali dal Medio Oriente all'Ucraina, sullo sfondo i segnali contrastanti di Trump, da una parte il disimpegno dalla Germania e l'invio di truppe sul fianco est dell'Europa in Polonia, annuncio quest'ultimo accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Ora studieremo i dettagli, ha detto, invitando il vecchio continente a spendere di più per la difesa per contrastare la minaccia di Mosca. E sul tavolo anche la guerra tra Stati Uniti e Iran e le conseguenze economiche con la chiusura dello stretto di Hormuz. Gli europei stanno attrezzando navi e sistemi di sminamento per garantire, in una fase successiva, piena libertà di navigazione. Il controllo di Hormuz, uno dei nodi principali delle trattative in atto tra Teheran e Washington. La corrispondente.
5: Non vogliamo pedaggi sullo stretto di Hormuz, lo sottolinea Donald Trump, confermando i negoziati in corso con l'Iran, ma sottolineando che se non ci sarà un accordo gli Stati Uniti agiranno in modo drastico. Avremo l'uranio arricchito di Teheran, probabilmente lo distruggeremo, ma l'Iran non lo avrà, assicura Trump. Sale intanto la pressione su Cuba, con la portaerei statunitense Nimitz schierata nel Mar dei Caraibi. Il segretario di Stato Marco Rubio annuncia che l'isola ha accettato un'offerta di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari e spiega: per noi è meglio un accordo negoziato, ma se c'è una minaccia agiremo. A chi gli chiede se l'ex presidente Raul Castro, incriminato dal Dipartimento di Giustizia americano, possa essere catturato e portato negli Stati Uniti come l'ex leader venezuelano Maduro, Rubio dice: perché dovrei rispondervi? Nel caso ve lo diremo dopo, non prima. E in serata Rubio annuncia l'arresto in Florida della sorella della direttrice del gruppo Gaesa, cuore economico del regime cubano, che secondo Washington trattiene enormi ricchezze senza redistribuirle alla popolazione di Cuba. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Ed è ancora sdegno internazionale sul ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati e il trattamento loro riservato. Trattamento disumano, confermato anche dagli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, rientrati nella tarda serata di ieri tra Roma e Milano. Nei loro racconti le violenze subite.
6: Sono state almeno 48 ore, se non di più, dopo 3 rapimenti illegali. Sono arrivate anche queste 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento. Non avevamo più niente, non avevamo più nessun diritto, non eravamo coperti né dalle convenzioni di civiltà umana né da qualsiasi altra legalità e diritto.
7: 3 navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno usato i taser, fili spinati, fucili puntati contro.
3: Alle Maldive è completato l'ultimo intervento in acqua dei 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione. Le salme rientreranno domani in Italia. Sul fronte dell'inchiesta prende corpo l'ipotesi che le vittime, ingannate dalla sabbia, siano finite in un cunicolo senza uscita. Overtourism in alta quota. La montagna più alta del mondo è, sembra incredibile, anche la più affollata. In un solo giorno sulla cima dell'Everest quasi 300 scalatori.
0: In una foto l'interminabile fila indiana di puntini neri incongrua nel biancore del ghiacciaio. Si sale dalla valle del Khumbu, versante nepalese. Per quello tibetano la Cina non dà autorizzazioni. Il 20 maggio sono saliti in 274, over tourism a 8.848 metri. Non sono un deterrente i $15.000 per il permesso di scalata e i costi delle agenzie che forniscono portatori, corde già installate per la salita, bombole d'ossigeno.
2: Fa impressione perché la maggior parte di quella gente lì non è alpinista, è solo dire che sono stato in cima all'Everest.
8: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata dell'8 maggio 1983.
9: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR2 presenta Domenica Sport, a cura di Guglielmo Moretti e Gilberto Evangelisti, con Enrico Ameri.
10: Resterete in Serie A, hanno gridato i tifosi della Roma a quelli genovani. Vincerete il tricolore, hanno replicato i genovani e i romanisti dalla loro tribuna gremita come al solito di folla, una folla che protegge, possiamo dire, con affetto alla gioia giallorossa, pensando ai liguri Pruzzo e Nera, all'inimenticabile figlio adottivo Conti, che hanno contribuito a questo successo della squadra di Lidl. Vediamo subito le formazioni che stanno giocando già da circa un primo e 20 secondi. La Roma con Tancredi, Napi, Vierkovod, Reghetti, Falcao, Nela, Chierico, Ancelotti, Pruzzo, Di Bartolomei, Conti, il Genoa con Martina, Faccenda, Testoni, Corti, Onofri, Chiodini, Viola, Peters, Fiorini, Achini, Biaschi. Questo è tutto per il momento. Il punteggio di 0-0 a te la linea, Mario.
11: Bene, allora trasferiamoci subito a Cagliari per Cagliari Juventus, Sandro Ciotti.
12: Si gioca da 2 minuti, la situazione è ancora di 0-0, la partita è delicata soprattutto per il Cagliari, che ha bisogno di un punto per non essere costretto a presentarsi domenica prossima ad Ascoli in una situazione di classifica troppo compromessa. La Juve è decisa ovviamente ad onorare l'impegno, anche se non si fa troppe illusioni circa l'andamento e l'esito della gara di Marassi, ma è un impegno che affronta con uno schieramento di fortuna per la mancanza di Gentile, Brio e Bettega, e quindi utilizzando una formazione inedita che presenta Zoff tra i pali, Bonini e Cabrini difensori di fascia, Orgato, stopper, Scirea libero, Fulino mediano a sostegno, Marocchino e Boniek attaccanti di fascia, Tardelli e Platini interni, Rossi prima punta. Nel Cagliari davanti a Malizia i difensori esterni sono Lavagna e Azzali, il difensore centrale Bogoni, il libero Vavassori, il laterale di spinta Restelli, il tornante Quagliozzi, il centravanti tattico Poli, gli interni Pilegi e Marchetti, la punta Piras. La giornata è piuttosto calda e luminosa, il terreno perfettamente agibile, gli spalti gremiti al limite della capienza, la direzione arbitrale affidata a Bergamo, col quale collaborano i guardaline Maggi e Ravaglioli. C'è stata un'iniziativa del Cagliari fermata da Zoffe, che ha già rilanciato verso Bonini, attacca Scirea lungo la fascia destra, siamo al terzo minuto, 0-0 a Tejob.
11: Verona-Napoli, Alfredo Provenzali.
13: Dunque, sotto la minaccia di pioggia, è piovuto abbondantemente sino a qualche minuto fa e di fronte a circa 25.000 spettatori, Verona e Napoli stanno giocando esattamente da 22 secondi. Il risultato è di 0-0. Arbitro è il signor Lobello, formazione delle squadre come da indicazione della vigilia, tanto il fatto che è Verona e Napoli stanno sopportando la qualifica di due giocatori rispettivamente.
14: Scusa,
11: Provenzali, Provenzali, c'è qualcuno che deve intervenire?
14: Un attimo, da Avellino è passato in vantaggio l'Avellino con un'autorete di Cavasin.
15: Scusa, San Siro che si inserisce, l'Udinese è passata in vantaggio al quarto minuto su azione di calcio d'angolo, Gerolin ha colpito di testa e ha superato Bordon dalla linea di fondo campo, dunque Inter 0 Udinese 1.
13: E tanto a Verona siamo giunti al primo minuto di gioco, risultato sempre 0-0, ricordiamo le formazioni delle squadre, il Verona gioca con Garella, Oddi, Fedele, Volpati, Spinosi, Tricella, Stella, Sacchetti, Di Gennaro, Dirceu e Penso, il Napoli con Castellini, Bruscolotti, Citterio, Ferrario, Kroll, Marino, Jacobelli, Vinazzani, Diaz, Criscimanni e Pellegrini. 1 minuto e 20 secondi di gioco, 0-0 a telelinea.
11: E passiamo ora a Torino-Pisa, Carlo Nesti.
16: Qui a Torino si gioca soltanto da un primo e 25 secondi, il punteggio ovviamente ancora ancorato allo 0-0 iniziale. Il cielo è coperto, il terreno leggermente scivoloso, gli spettatori sono 25.000 circa, con una folta rappresentanza di tifosi giunti dalla Toscana. La temperatura è in rialzo dopo la pioggia del primo pomeriggio. Le due squadre, seppure per motivi ben diversi, non possono concedersi assolutamente il lusso dell'insuccesso. Il Torino, dopo la clamorosa vittoria nel derby, ha perso infatti sia a Cesena sia ad Ascoli e ha pareggiato in casa contro il Verona. Il Pisa, per contro, si appresta ad inscenare un palpitante duello a distanza lungo 180 minuti con l'altra squadra al terzultimo posto in classifica, quota 24, e cioè l'Ascoli. Nelle file granata sono indisponibili Zaccarelli e Bonesso infortunati e Van de Corput squalificato. Nelle file nerazzurre Mariani è infortunato e Riva squalificato. In campo al posto di questi giocatori Corradini, Ferri, Massimi e Garuti. Linea allo studio.
11: Bene, Atalanta in vantaggio a Perugia grazie a un gol di Pacione al 32° di gioco. Cesena Ascoli, Roberto Scardova.
13: Siamo in leggero anticipo sugli altri campi di gioco, qui si gioca già da 9 minuti, Cesena ed Ascoli sono sullo 0-0. Bisogna dire che l'Ascoli ha sorpreso un po' tutti presentando una formazione decisamente offensiva con Monelli e Greco sostenuti a centrocampo da De Vecchia e Carotti, mentre il Cesena fa praticamente esordire, sottraendoli dalla primavera, due difensori, Conti e Mastini. Il risultato, ripeto, è sullo 0-0, la partita è molto delicata perché entrambe le squadre hanno assolutamente bisogno di punti per poter continuare a credere nella salvezza, ma va fatta innanzitutto una nota: la tensione che c'è già sul campo e si avverte c'è stata e c'è anche fuori. Bisogna purtroppo dare notizia del fatto che questa mattina i numerosi pullman dell'Ascoli che erano diretti su Cesena per portare gli spettatori a questa partita sono stati fatti oggetto di una fitta sassaiola all'altezza di Pedaso a San Benedetto del Tronto, quindi non si trattava certamente di tifosi del Cesena. Numerosi vetri dei pullman sono andati in frantumi, ma per fortuna non ci sono, questo lo diciamo per i familiari, non ci sono feriti. A sua volta verso le 14 di oggi, anzi verso le 10 di questa mattina, un ordigno esplosivo sulla cui natura si è ancora alla ricerca, dice che cercare di capire di che cosa si trattasse, ha mandato in frantumi i vetri della casa del custode dello stadio Manuzzi qui di Cesena. La tensione, ripeto, è notevole, tutte e due le squadre hanno bisogno di punti, il pubblico tuttavia si sta comportando molto bene, anche perché la polizia sta facendo una stretta vigilanza, due persone sono già state arrestate. 10 minuti di gioco, Cesena ed Ascoli 0-0.
11: Chi è che deve intervenire?
17: Firenze che deve intervenire. Un minuto fa la Sampdoria è passata in vantaggio per un autogol di Ferroni. C'era stato in precedenza un calcio d'angolo a favore della Fiorentina, salvato da Bonetti in una situazione difficile. Poi capovolgimento di fronte, la Sampdoria
18: attenzione,
17: è passata
18: scusate,
17: in vantaggio.
18: Attenzione, Bologna che si inserisce. Il Bologna è andato in vantaggio sul Bari, è l'ottavo minuto di gioco, ha segnato De Ponti di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dunque Bologna 1, Bari 0 all'ottavo minuto di gioco, a te la linea.
11: Vai Corsani.
17: Sì, dicevo che la Sampdoria con una rapida azione di contropiede si è trovata immediatamente in area della Fiorentina, un tiro di Scanziani ripreso da Ferroni però non è riuscita a respingere e la palla ha ingannato Galli ed è finita in rete. Cielo coperto, ha cominciato a piovere, si gioca da 10 minuti, nella Fiorentina come sapete mancano Passarella, Antognoni e Pecci, tutti e tre squalificati. Oggi c'è stato il rientro di Miani dopo diversi mesi di assenza per infortunio, precisamente dall'incontro di andata con la Juventus. Nella Sampdoria invece squadra al completo, con Francis, Bredi e tutti i migliori, un occhio particolare dei tifosi fiorentini agli ex Casagrandi e Guerrini. La partita sembrava cominciare abbastanza serenamente, tranquillamente, quando c'è stato questo improvviso capovolgimento di gioco. Adesso la Fiorentina sta battendo una punizione, ha tirato Bertoni, niente di fatto, ti restituisco la linea. 1-0 a favore della Sampdoria.
11: 1-0 anche a favore della Lazio all'Olimpico sulla Reggiana, l'ottavo di gioco, gol di Giordano. Avellino Catanzaro, Salvatore Biazzo.
19: 8 minuti di gioco e l'Avellino conduce per 1-0. L'Avellino è andato in vantaggio dopo un minuto di gioco. Centi dalla destra a centro per Barbadiglio, Cavassini intercetta in scivolata e mette nella propria porta. Su questi 90 minuti, ricordiamo, l'Avellino scommette un intero campionato. L'Avellino con l'11 tipo non poteva che partire dunque a strombattuto contro il Catanzaro, peraltro molto rimaneggiato. Mancano Salvatori squalificato, Mariani, Boscolo, Guttoni e Bivi, che è sostituito dallo straniero Nastase. Arbitra Leni, esordiente in Serie A, 14.000 spettatori di cui 8.000 abbonati.
11: Inter Udinese, Paolo Carbone.
15: 12 minuti di gioco, come ho già detto l'Inter sta perdendo contro l'Udinese che è andata in vantaggio al quarto minuto con un gol di testa di Gerolin, un gol da furbo dovrei dire sull'azione del secondo calcio d'angolo tenuto dall'Udinese nel breve giro di 30 secondi, lo spiovente sul primo palo, Gerolin proprio sulla linea di fondo ha toccato il pallone quanto bastava per superare Bordon e insaccarsi sul secondo palo. Al primo minuto l'Inter era andata vicino al gol con Bergomi, aveva chiesto Bergomi e ottenuto due triangoli, prima con Mur- Muller, poi Beccalossi, si è presentato solo in area di rigore. Borin, portiere dell'Udinese, è riuscito a ribattere sullo slancio, poi ho detto al quarto minuto il gol, sullo slancio del gol l'Udinese ha continuato. Prima c'è stata una punizione di Suriak da 25 metri che Bordon ha parato, e al nono, un minuto dopo, una testa di Virdis su cross di Mauro fuori. Adesso l'Udinese ha battuto un altro calcio di punizione dal limite per farlo su Virdis, che aveva ricevuto il pallone da Causio. Bordon ha mandato da campione, devo dire, in calcio d'angolo. Parte adesso lo spiovente e la difesa dell'Inter respinge, la palla si perde in out. Dunque al 13° minuto, Internazionale 0, Udinese 1.
11: All'Olimpico ha pareggiato la Reggiana grazie a un autogol di Miele. Al 12° di gioco, Lazio 1, Reggiana 1.
10: Attenzione, Roma in vantaggio con Pruzzo. Pruzzo ha colpito il pallone di testa e ha insaccato sulla destra di Martina. Per tre volte si può dire la Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. Prima c'era stato, prima di questo gol e di questo tiro naturalmente, altre azioni da parte dei giallorossi. C'era stato un cross di Conti e Pruzzo era entrato mandando di poco sul fondo.
19: Poi
10: c'era stata una replica al 19° di Martina che irrompeva con i pugni sul pallone su un tiro violentissimo da parte di Bartolomei. Ora su un bellissimo cross effettuato dal settore di destra, Pruzzo è intervenuto e di testa messo in rete.
17: Attenzione, scusa Mary da Firenze, ti interrompo per dire che la Fiorentina ha pareggiato in questo momento su punizione. C'è stato un'azione un po' confusa sotto porta, ti dirò dopo chi è il marcatore, mi stanno indicando, è Cammiani, il giocatore che è rientrato dopo tanti mesi di assenza.
11: Vai Enrico.
10: Ecco, io avrei quasi terminato perché stavo dicendo appunto che la Roma è pervenuta al successo con Pruzzo, conduce per una rete a zero. Il gol è stato segnato dal numero 9 della formazione giallorossa, che con un colpo di testa ha superato Martina che si è buttato sulla propria destra, ma la palla si è insaccata nel 7 appunto alla sua destra. 1-0 per la formazione giallorossa. Allora, osserviamo ancora la Roma in attacco.
11: Approfitto
17: per riprendere la linea appunto per dire che il pareggio è avvenuto dalla Fiorentina al 18° minuto di gioco, e pareggio che è stato appunto propiziato da Bertoni, il tiro finale di Miani, il giocatore che è rientrato dopo tanti mesi nelle file della Fiorentina.
11: Bene così, 1-1 prima di collegarci.
17: A questo momento.
11: D'accordo, 1-1 anche a Perugia, tra Perugia e Atalanta ha pareggiato a Menta al 19° su calcio di rigore. Calcio Avellino Catanzaro.
19: 20 minuti di gioco e l'Avellino conduce ancora per 1-0 sul Catanzaro. L'orgogliosa squadra calabrese sta cercando di arginare l'offensiva dei padroni di casa e decise a chiudere i conti oggi con la salvezza. E per la cronaca, il 9 Schiavi tenta il raddoppio di testa ma il tiro è alto sulla traversa. L'11° Nastase si fa anticipare da Favero. L'allenatore Leotta ha mandato in campo Musella al posto di Ermini al 19°. Sono 20 minuti di gioco, 1-0 per l'Avellino.
11: Cagliari Juventus
12: 0-0 al 23°. Ci farei caso di ricordare soprattutto due episodi. Al 5° minuto Poli è entrato nell'area di rigore juventina, ha dribblato Bonini, il quale poi lo ha strattonato senza che Bergamo ritenesse di dover intervenire. Successivamente al 21°, cioè 2 minuti fa, Rossi si è liberato sulla destra, ha concluso con un bel cross ravvicinato a Spiovere che ha superato Malizia ed ha raggiunto la testa di Tardelli solo davanti alla porta svernita. Il colpo di testa del nazionale è terminato però al lato. Ancora un attacco del Cagliari, libera Cabrini, si porta in ripiegamento difensivo in soccorso del compagno Bonia che infatti aggancia e controlla il pallone. Siamo giunti, ripetiamo, al 23° e 30 secondi al Sant'Elia, la situazione è ancora di reti bianche tra Cagliari e Juventus a Temario.
11: Cesena Ascoli.
20: 27 minuti di gioco, dopo una prima fase di prevalenza da parte dell'Ascoli è il Cesena che ha progressivamente conquistato gran parte del terreno di gioco, ma il risultato è ancora sullo 0-0, già che l'attacco cesenata risulta finora sterile. L'unica vera palla lanciata verso una porta avversaria è stata quella di Carotti dell'Ascoli, che al 10° ha battuto un forte calcio di punizione parato in volo da Delli Pizzi. Siamo giunti al 27° minuto di gioco e 30 secondi, Cesena ed Ascoli sono sullo 0-0.
11: Fiorentina-Sampdoria,
17: 25° minuto di gioco, ancora il risultato in favore della Fiorentina per 2-1. Hanno segnato, come ho detto nei precedenti collegamenti, all'inizio la prima rete è stata messa alle spalle di Galli da Ferroni con un'autorete, quindi ha poi pareggiato Miani e successivamente a distanza di pochi minuti ha portato in vantaggio la Fiorentina Carobbi in seguito ad azioni di calcio d'angolo. La palla probabilmente, c'è chi dice che all'ultimo istante sia stata sfiorata da Massaro, ma sembra appunto che la rete invece debba essere attribuita a Carobbi. In linea allo studio.
11: Genoa Roma Mary.
10: Siamo giunti esattamente al 25esimo minuto di gioco del primo tempo, punteggio 1-0 per la formazione giallorossa che fino a questo momento ha condotto le operazioni ed è passata con Di Bartolomei ancora al tiro in porta, ma il tiro è terminato sul fondo. Sta attaccando in questo momento la formazione genovana, l'azione si svolge sulla sinistra, attenzione che in possesso della palla è pronto ad effettuare un cross sotto porta, colpo di testa di un difensore, hanno alzato il pallone a campanile i difensori giallorossi, recupera ancora Iachini all'altezza quasi del limite dell'area della formazione giallorossa, passa ancora sulla sinistra, ecco il Genoa in azione con Viola, ancora con Testoni sul settore di estrema sinistra, pronto il terzino ad effettuare un cross, reso terra, è preso questo cross al limite da Falcao che avanza libero però verso la linea centrale del campo, sta per essere attaccato da Corti, si libera del pallone, serve ancora sul settore di destra Nappi che rimette ancora in azione, sempre sul settore di destra l'altro compagno scattato in avanti, Chierico che recupera.
16: Qui a Torino siamo al 25esimo del primo tempo, il punteggio è sempre di 0-0 fra Torino e Pisa. La partita almeno inizialmente è risultata molto spigolosa. Agnolin ha già fatto ricorso al cartellino giallo per ammonire Gozzoli, reo di un intervento falloso su Ferri. Al 13esimo azione Selvaggi, Borghi, Hernandez. L'argentino da buona posizione in area non conclude a rete con prontezza e sciupa l'occasione. Sul capovolgimento di fronte Casale impegna Terraneo con un secco diagonale. Al 20esimo Selvaggi lancia Hernandez che dal limite calcia al volo in modo spettacolare ma sopra il montante. Punteggio ancora di 0-0, linea allo studio.
11: A Monza Cavese in vantaggio grazie a un gol di Bilardi al 20esimo di gioco. Monza 0 Cavese 1, Verona Napoli.
20: 25 minuti e mezzo di gioco del primo tempo, sempre 0-0 il risultato, le due azioni più efficaci di questa prima parte del primo tempo. Al 16esimo per il Verona, da Volpati all'indietro per Dirceu, uno dei più attivi della squadra veronese, gran tiro e palla che termina sul fondo. Adesso seguiamo questa azione del Napoli con Pellegrini che si libera bene sulla destra, poi sbaglia completamente il tiro, la palla termina potentemente sul fondo. Per quanto riguarda il Napoli, al 22esimo una bella combinazione Diaz, Crisimani, Diaz con palla respinta da Garella. 26 minuti di gioco, 0-0 risultato della linea.
11: Bene, preghiamo il collega Di Mestre di mettersi in contatto con la nostra regia di Roma. Andiamo avanti con i collegamenti Bologna-Bari.
18: È il 28esimo, il Bologna conduce sempre per 1-0 sul Bari che adesso sta per battere un calcio d'angolo. Da rilevare che il Bologna ha fallito il raddoppio con Russo che ha tirato. La palla ha scavalcato il portiere avversario e si è stampata sulla traversa. Battuto il calcio d'angolo, tiro di Caricola alto oltre la traversa. È il 29esimo, ripeto, Bologna 1, Bari 0 a terra linea.
11: Palermo-Milan.
1: Siamo arrivati al 31esimo, il risultato è ancora di 0-0. Al 16esimo c'è stata una buona occasione per il Milan con Battistini smarcato al limite dell'area, però ha tirato poco convinto e Violini ha potuto parare a terra. Poi al 18esimo fallo netto su De Rosa in area che si apprestava a ricevere un cross di Montesano, l'arbitro lascia correre. Al 20esimo e al 21esimo due tentativi di Montesano, molto alto il primo e invece sfiora l'incrocio il secondo. È stato poi ammonito Icardi. Il Milan si trova abbastanza in difficoltà quando è aggredito, però il Palermo appare, diciamo, poco concreto, non è riuscito a sfruttare le poche occasioni che si sono presentate. C'è da dire che adesso, forse per via anche del caldo, il ritmo è abbastanza calato.
11: San Benedettese Catania.
21: Si gioca il 28esimo del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Da segnalare al 15esimo una mischia furibonda davanti a Sorrentino, ecco adesso un'altra mischia davanti a Sorrentino con il portiere che sbroglia in volo e blocca. Poi al 19esimo c'era stata un'altra mischia in area del Catania, poi la difesa aveva liberato Silva, in precedenza aveva battuto da pochi passi ma il portiere distinto aveva respinto. Il Catania subisce l'iniziativa della San Benedettese ma di tanto in tanto imbastisce delle buone azioni in contropiede. Poco fa un affondo di Perrotta, il cross per la testa di Silva e il colpo di testa alto. 29esimo 0-0.
11: Avellino Catanzaro.
19: 33 minuti di gioco, Avellino 1 Catanzaro 0, andato in vantaggio per l'autorità di Cavasin al primo minuto. L'Avellino ha più volte tentato il raddoppio in questo scorcio di primo tempo, al nono con Schiavi di testa, al 22esimo su punizione di Vignola deviata in angolo da Bertolini che al 23esimo ha parato a terra anche su sacco di testa di Bergossi. Linea a gioco.
11: Cagliari Juventus.
12: Mancano 10 minuti al riposo, la situazione è ancora di 0-0, il Cagliari ha perduto un elemento importante, 30 secondi passi, è infortunato lo stopper Bogoni che si stava comportando piuttosto bene su Rossi ed è stato sostituito dal numero 13 dei Simoni, pertanto l'assetto difensivo della squadra di Genione è cambiato, su Rossi è passato Lamagne con De Simone su Marocchino e Pavassori come al solito libero, batte un calcio d'angolo proprio il Cagliari, sembrava che dovesse essere verso la punizione, la decisione di Bergamo, invece ha optato per il calcio d'angolo. Marchetti lo batte corto verso Poli, il passaggio di ritorno è sbagliato, recupera comunque Pileggi ma commettendo fallo su Bonia che gioco fermo per punizione in favore degli ospiti. A 9 minuti dalla conclusione ancora 0-0 a Tejob.
11: Cesena Ascoli.
20: 39 minuti di gioco ormai tra le due squadre che sono ancora sullo 0-0, una partita molto tirata, molto veloce, due grosse occasioni per parte, la prima al 31esimo per l'Ascoli che con De Vecchi è riuscito a far filtrare un pallone importante verso la porta difesa delle Pitti ma respinto sulla linea da Genzano, e al 34esimo Schachner ha deviato in mischia una palla che ha ballonzolato davanti alla porta vuota e poi è finita fuori. Siamo al 40esimo minuto di gioco, Cesena ed Ascoli sono sullo 0-0.
11: Fiorentina-Sampdoria.
17: Fiorentina-Sampdoria, risultati mutato rispetto al precedente collegamento, siamo al 37esimo minuto di gioco, 2-1 a favore della Fiorentina che ha fatto tutto da solo, è andata in svantaggio per prima la Fiorentina con un'autorete di Ferroni, poi Miani e Carobbi hanno pensato prima a riequilibrare le sorti e quindi a portare in vantaggio la squadra viola. Negli ultimi minuti ci sono state tre occasioni per la Sampdoria. Casagrande ha passato un bel pallone a Francis che al volo ha tirato verso Galli, bravo il portiere viola a parare, poi ancora Francis tenta di sorprendere il portiere viola con un tiro raso a terra che Galli blocca senza incertezze, quindi un tiro al volo dal disco dell'area di rigore di Mancini che però è finito alto sulla traversa. Per il momento la situazione è 2-1 a favore della Fiorentina.
11: Genoa-Roma.
15: Ecco, siamo al 38esimo minuto di questo primo tempo, sempre 1-0, la Roma in vantaggio su gol di Pruzzo, lo ricordiamo al 20esimo minuto. C'è stata da parte del Genoa una timida reazione subito dopo il gol con un tiro cross di Achini parato con qualche difficoltà da Tancredi, poi di nuovo fuori la Roma con Di Bartolomeo, una punizione piuttosto forte ribattuta da barriera, quindi ancora punizione di Falcao che aggira la barriera formata da 7 genoani e deparata da Martina. Ancora pochi minuti fa c'è stata una bella azione di Achini con un cross per Briaschi in buona posizione, ma Briaschi ha perso il tempo e l'azione per il Genoa sfuma, quindi sempre 1-0 in favore della Roma quando scatta il 39esimo minuto di questa partita. A te la linea.
11: Inter-Udinese.
15: 39 minuti di gioco, sempre l'Udinese in vantaggio per una rete a zero nello scorcio di partita che non ci ha visto collegati. Da segnalare al 35esimo un colpo di testa di Edigno da non più di 4 metri su una punizione calciata da fondo campo da Causio, è stato bravissimo Bordon a sventare, l'azione poi è sfumata perché sulla respinta di Bordone il portiere interista è rimasto vittima di un gioco pericoloso e quindi di una punizione a favore della sua squadra. Un minuto prima ha ammonito l'interista Müller per protesta, in questo momento la palla spiove su punizione nell'area udinese, come altre volte la difesa friulana ha sventato la minaccia. A te Mario.
11: Torino-Pisa.
16: Qui a Torino siamo al 35esimo del primo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Pisa. Sono i Granata a mantenere la prevalenza territoriale, anche se senz'altro l'occasione migliore finora l'ha avuta la squadra pisana. Vediamo la cronaca. E intanto in attacco la squadra pisana con Berggren che ha servito proprio
20: scusami
16: a centrare.
20: Carlo, scusami Carlo, ti interrompo da Cesena per dire che in questo momento il Cesena è passato in vantaggio con un pallone colpito da posizione quasi impossibile pressoché sulla linea di fondo da parte di Genzano. Siamo al 43esimo minuto di gioco, Cesena 1, Ascoli 0.
16: Stavo dicendo qui da Torino che senz'altro il Torino ha mantenuto la prevalenza territoriale delle operazioni in questa parte della gara, però è stato il Pisa ad allestire l'azione da gol più pericolosa. Al 26esimo calcio d'angolo per il Torino, batte dalla bandierina Hernandez, Mannini interviene affannosamente in uscita, Dossena conclude da posizione decentrata verso la porta, ma dopo una mischia la difesa pisana respinge. Un minuto dopo, come accennavamo, grande opportunità per la squadra di Vinicio. Cross di Gozzoli dalla fascia destra e palla fra i piedi di Massimi, solo davanti a Terraneo. Il terzino manca la prima deviazione, scivola, calcia la sfera da terra, ma non c'entra il bersaglio. Al 29esimo, su un capovolgimento di fronte, Dossena cade a sua volta in area dopo un intervento di Occhipinti. Agnolin concede unicamente il calcio d'angolo ai Granata. Siamo al 37esimo minuto, ancora 0-0 fra Torino e Pisa, linea allo studio.
11: Raddoppio del Campobasso sul Varese, 2-0, gol di Ciarlantini al 39esimo. In Serie C, schedina a Mestre e Padova in vantaggio per 1-0. Verona-Napoli.
20: 37 minuti e mezzo di gioco, sempre 0-0 il risultato, al 28esimo un tiro di Diaz sul fondo, al 31esimo una mezza rovesciata di Sacchetti, con palla che termina ancora una volta sul fondo a file di palo, al 32esimo un
15: Fiorini, per attenzione, Sesto. Attenzione, Fiorini ha pareggiato per il Genoa, siamo al 42esimo minuto di gioco del primo tempo, Fiorini di testa, ha insaccato su un passaggio che è stato effettuato da Iachini, poi Briaschi e quindi...

0: di tiri, anche oggi non la si era prodotto in buone azioni, ce n'era stata una, quella di Viola, Iachini, Fiorini, grosso modo intorno al 40esimo, una bella azione veloce che ha messo in condizione ancora Fiorini di poter segnare, mentre invece il giocatore aveva alzato sopra la traversa. Poi c'è stata un'altra occasione per il Genoa, sventata da Lancredi, una grande parata su una sventola effettuata da Corti da lunga distanza, e adesso il gol che abbiamo descritto nella nostra punto cronaca con gol del pareggio di Fiorini.
1: Scusa Enrico, devo intervenire dal Santeria, la Juventus è sotto di un gol, il Cagliari infatti è passato in vantaggio con una bella acrobazia di Piras.
0: Ecco Sandro, stanno esultando i tifosi della curva che sono sulla nostra destra nella tribuna della Sampdoria al tuo annuncio.
1: È stata un'azione molto bella, per la verità, e che è giunta comunque alla conclusione di un periodo della gara in cui il Cagliari aveva portato dei colpi piuttosto convinti verso i 16 metri juventini, con due tentativi da fuori piuttosto belli di Quagliozzi fermati da Zoff. E poi questa azione che si è sviluppata.
2: Scusami, sono Scardo, vado a Cesena. È finito in questo momento il primo tempo, che il Cesena conclude in vantaggio sull'Ascoli per 1-0 con la rete di Genzano messa a segno al 43esimo.
1: D'accordo, ad ispirare l'azione che ha portato in vantaggio il Cagliari esattamente al 41esimo è stato Marchetti, forse il migliore della formazione di Giagnoni, sugli sviluppi di un pallonetto che andava a incontrare il vertice sinistro dell'area piccola di Zoff. È intervenuto Piras in acrobazia, con la punta del piede ha superato il portiere della Nazionale in uscita e ha collocato a rete. Pertanto a due minuti dal riposo al Sant'Elia il Cagliari è in vantaggio sulla Juventus per 1-0. A te Giobbe.
3: Bene, grazie. Dunque, io giro la linea a Provenzali.
4: Esatto, dovevamo concludere da Verona, intanto siamo giunti al 40esimo minuto di gioco del primo tempo, sempre 0-0 il risultato. Il tempo soltanto di ricordare che un minuto fa c'è stato un calcio di punizione per il Verona dal limite, il tiro ad effetto da parte di Dirceu, la palla che è terminata sul fondo dopo aver sfiorato la traversa. 40esimo e mezzo del primo tempo, 0-0 a terra linea.
3: Pareggio del Monza 1-1 tra Monza e Cavese, gol di Papais al 40esimo di gioco. Passiamo alla Serie B, Bologna-Bari.
5: Mancano 3 minuti al riposo e il Bologna conduce sempre per 1-0 sul Bari. Ci sono stati 3 ammoniti nel frattempo da parte dell'arbitro Esposito, esattamente Logozzo, Detrizio e De Martino. C'è una puntata del Bari, un'uscita del portiere del Bologna Zinetti, e quindi è il Bologna che si mette nuovamente in movimento. 1-0 per il Bologna sul Bari. A te la linea.
3: Palermo-Milan.
6: 0-0 ed è finito il tempo 15 secondi fa, è finito così in tono calante, direi. Le due squadre a questo punto pare che si accontentino del pareggio. È una partita estremamente delicata, soprattutto per il Palermo naturalmente, che cerca di non perdere, altrimenti sarebbe davvero nei guai. Al Milan il pari va bene, visto che ha 7 punti di vantaggio sulle quarte. Di conseguenza in questi ultimi 15 minuti si è visto pochissimo. Al 32esimo un lungo cross di Cuoghi, testa di Damiani, forse fuori, comunque Violini per sicurezza alza in calcio d'angolo. Al 34esimo punizione che aggira la barriera di De Rosa, ma è parata con facilità ad usciare. Al 41esimo a solo e tiro al lato di Baresi.
0: Attenzione, Baresi. Attenzione, qui è lo stadio Ferraris di Genova, è finito il primo tempo 1-1 il punteggio fra le due squadre, Roma e Genova, che vanno a riposo, ripetiamo, su un punteggio di parità. La rete della Roma è stata segnata al 20esimo da Pruzzo, ha pareggiato Fiorini quasi allo scadere del tempo al 42esimo con un colpo di testa. Linea al Mario Giorgio.
7: Scusatemi, San Siro, allora è finito il primo tempo, Internazionale 0, Udinese 1.
3: Bene, grazie. San Benedettese Catania, brevi collegamenti da questo momento.
8: Sì, a San Benedetto manca un minuto alla fine del primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, da segnalare solo un gran tiro su punizione dal limite di Labrocca, respinto dalla barriera. La partita si mantiene su livelli eccellenti, mancano adesso pochi secondi alla fine del primo tempo. Linea allo studio.
3: 1-1 il primo tempo tra Lazio e Reggiana.
1: Polini. Scusa, Parma. Intervengo, sì, dal Sant'Elia per darti il parziale. Le squadre vanno a riposo col Cagliari in vantaggio sulla Juventus per 1-0, rete di Piras al 41esimo minuto e 30 secondi. A te Giobbe.
3: Allora andiamo sui campi dove ancora non si sono conclusi i primi tempi. Avellino
9: invece
3: Catanzaro.
9: Se posso intervenire, sì, da Firenze per dirvi che il primo tempo si è concluso dopo 47 minuti di gioco col risultato di 2-1 a favore della Fiorentina.
3: Avellino Catanzaro, dicevo.
10: 44 minuti di gioco, Avellino 1, Catanzaro 0 per l'autorete di Cavasin al primo minuto.
3: Finito il primo tempo anche a Monza, Monza e Cavese 1-1. Torino-Pisa.
11: Qui a Torino siamo al 43esimo, 31 secondi di gioco, il punteggio è ancora di 0-0.
3: Verona-Napoli.
4: Ancora 1 minuto e mezzo alla conclusione del primo tempo, 0-0.
3: Bologna-Bari.
5: È appena finito il primo tempo, Bologna 1, Bari 0. Ricordo, ha segnato De Ponti all'ottavo minuto di gioco, a te la linea.
3: Altri finali dei primi tempi in Serie B, Campobasso-Varese 2-0, Cremonese-Arezzo 0-0. San Benedettese-Catania.
8: L'arbitro Pairetto ha dato adesso il fischio di chiusura del primo tempo, 0-0.

0: Avellino Catanzaro.
1: Ancora 1-0 quando manca una manciata di secondi alla fine del primo tempo.
0: Torino Pisa.
2: Siamo al 44esimo e 24 secondi di gioco, ancora 0-0 da segnalare. Proprio qualche istante fa una grossa occasione per il Torino, un cross da parte di Dossena, il controllo inizialmente errato da parte di Hernandez che ha cercato di sopperire all'errore con un colpo di tacco, ma così consentito alla difesa centrale pisana di respingere. A te studio.
0: Verona-Napoli.
3: 20 secondi alla conclusione del primo tempo, 0-0.
0: Bene così, abbiamo esaurito i collegamenti con i campi di calcio. Questa è la seconda parte di Domenica Sport, ancora un saluto a tutti da Mario Giobbe. La Roma è campione d'Italia per la seconda volta, da un quarto d'ora la capitale è in festa. Il Cesena in Serie B, devono ancora soffrire Ascoli, Napoli, Pisa e Cagliari. Il Benetton conquista lo scudetto del rugby, in B vincono il Catania e a San Benedetto e la Cremonese, pareggiano tutte le altre aspiranti alla promozione. Guglielmo Moretti, a te la linea per risultati e classifiche.
4: Bene, partiamo con la Serie A e siamo alla penultima giornata. Avellino batte Catanzaro 4-0, a Cagliari Juventus batte Cagliari 2-1, Cesena e Ascoli 1-1, Fiorentina batte Sampdoria 3-1, Genoa e Roma 1-1, Inter e Udinese 1-1, a Torino Pisa batte Torino 2-0, Verona e Napoli 0-0. Classifica: Roma 41 punti e vince il titolo 82-83. Juventus 38 punti, Inter 35, Verona 34, Fiorentina 33, Udinese 31, Sampdoria e Torino 30, Avellino e Genova 27, Cagliari, Napoli e Pisa 26, Ascoli 25, Cesena 22, Catanzaro 13. Cesena e Catanzaro da oggi sono in Serie B. Enrico Ameri. Enrico,
5: pronto?
4: Mi senti?
5: Sì, io ti sento benissimo, tu mi senti?
4: Perfetto, guarda, allora io dedicherei tutto il tempo, il gran tempo che ti occorre alla Roma.
5: Certo.
4: Brevissimo con gli altri e tieni presente che in studio da Giobbe c'è Kriezju.
5: Molto bene, molto bene.
4: Uno dei campioni della Roma di 42 anni fa.
5: Benissimo, d'accordo così. Bene, gentili ascoltatori, e in questo momento vediamo che la folla che ha continuato ad invadere il campo di Ferraris di Genova è ancora ferma sul terreno di gioco e stanno entusiasticamente acclamando i giocatori che stanno passando in questo momento. Vediamo anche i tifosi rossoblu che sono fermi sulla nostra sinistra, anche loro accanto alla loro bandiera che stanno sventolando. È finita la partita da circa un quarto d'ora, ma la folla ancora non ha abbandonato il terreno di Marassi. Negli spogliatoi c'è Emanuele Dotto, al quale cediamo in questo momento il microfono, sperando che abbia il microfono già i suoi protagonisti. Pronto Dotto?
6: Pronto, ho il presidente della squadra campione d'Italia, ingegner Viola, c'è anche Simoni, l'allenatore del Genoa. Ingegner Viola, complimenti e a lei il microfono.
7: Grazie. Ma non mi ha fatto nessuna domanda.
6: La domanda è: dopo 41 anni la Roma ha conquistato lo scudetto, che cosa, esatto, vuol dire questa affermazione straordinaria per l'entusiasmo dei suoi sostenitori?
7: In effetti la Roma conquista lo scudetto dopo 41 anni e questa conquista ci permette di liberarci da un sogno, da un incubo. Sembrava che fosse per i tifosi romanisti una continua fatalità. Quindi si sono trovati per troppi anni prigionieri di un sogno e oggi siamo usciti da questa prigionia. Io penso che la Roma abbia meritato questo campionato regolarissimo e abbia tutti i titoli per gioire immensamente. Vorrei approfittare di questa occasione però per dire a tutti i miei tifosi che sono a Roma, tutti i tifosi della Roma che sono a Roma, che gioiscano fino al limite della sopportazione, ma che non facciano atti inconsulti, insomma, che non subiscano, non reagiscano a reazioni, a provocazioni e che rispettino quell'immagine della città di Roma alla quale noi dedichiamo questa piccola conquista sportiva.
6: Che sia dunque una vera festa in tutti i sensi. Quando avete avuto la percezione che potevate davvero vincere questo titolo atteso da così tanto tempo?
7: Ma qui c'è un tecnico che mi ascolta e mi trovo un pochino in soggezione, però direi che le tappe sono le seguenti. Noi abbiamo avuto la sensazione di avere una grossa squadra a Napoli quando in svantaggio al primo minuto abbiamo vinto poi 3-1 in un campo che c'era sfavorevole da parecchi anni. Poi la Roma ha proseguito il suo campionato con regolarità, con bel gioco. Dopo la flessione della settimana con la sconfitta col Benfica e con la Juventus abbiamo avuto la pronta reazione a Pisa un'altra tappa fondamentale, la conferma l'abbiamo avuta a Milano con l'Inter, dove abbiamo fatto una bella partita.
6: E oggi il sigillo finale.
7: E oggi il sigillo finale con un primo tempo che mi ha fatto vedere veramente un grande calcio.
6: Ecco, parliamo della partita di oggi approfittando del fatto di avere al microfono Gigi Simoni, che nel suo piccolo ha vinto uno scudetto con la salvezza quasi matematica del Genoa. Gigi, che tipo di partita è stata? Matematica.
8: Matematica, non quasi, quindi per noi è il nostro scudetto ed è chiaro che siamo tutti contenti. La partita direi è stata bellissima, come ha detto il presidente, prima nel primo tempo, due gol bellissimi, quello di Pruzzo stupendo, e nel secondo tempo la partita è un po' scaduta anche sul piano tecnico, perché indubbiamente il risultato, il punto a testa ha condizionato un po', però è stato direi piacevole tutto, il pubblico è stato entusiasta fino al 90esimo. Direi che io sono contento per la Roma, perché un po' di scudetto anche nostro, nel senso che tanti giocatori che gioiscono oggi e sono campioni d'Italia erano con noi e li abbiamo tirati su noi un pochettino, quindi siamo contenti per loro, ma soprattutto anche per il nostro campionato, che è stato difficilissimo, che ci ha visto protagonisti di sfortune incredibili quest'anno, e io credo mai come quest'anno il Genoa ha meritato la sua salvezza.
6: Lidl è impossibilitato a venire al nostro microfono, io ne approfitterei ancora con il presidente Viola per chiedergli sostanzialmente tre cose: la Coppa dei Campioni, la conferma di Viola alla presidenza della Roma, la conferma di Lidl e il discorso su Falcao. Rapidamente, la Coppa dei Campioni.
7: La Coppa dei Campioni è un impegno grosso che noi vogliamo onorare in tutti i sensi. Forse dobbiamo fare qualche ritocco alla rosa, ma siccome ogni anno abbiamo progredito nella composizione, purtroppo quest'anno il Genova non ha giocatori da darci, io credo, no? Perché Inela, i Bruno Conti
6: e i Bruzzo
7: che escono da questo campo sono tre colonne della nuova Roma.
6: Per quanto riguarda il discorso sul tecnico e su Falcao, che è stato un po' l'anima in campo per riconoscimento unanime di questa grande squadra.
7: Ma guardi che in questo momento approfitterei dell'occasione per dire che le componenti delle affermazioni nelle aziende calcistiche sono molte.
6: Lidl, ecco, abbiamo Lidl al microfono, una piccola mischia che si è creata, concludiamo con il presidente Viola. Quindi per il futuro la Coppa dei Campioni è un discorso da portare avanti con il potenziamento logico della squadra.
7: Certo, lei stava dicendo chi devo ringraziare, io ringrazio i tifosi romani e romanisti, e ringrazio tutte le componenti della società, perché sono tante le componenti e tutte sono meritevoli.
6: Enrico Ameri, se tu sei d'accordo, qui c'è Lidl, ma però è a distanza abbastanza lunga.
5: Emanuele, d'accordo. Io adesso mi rivolgo agli altri campi, ma ritornerò ancora da te per ascoltare Lidl, oppure tu mi puoi chiamare, puoi intervenire in qualsiasi momento per avvertirmi che Lidl si è liberato oppure che tu sei riuscito a raggiungerlo.
6: D'accordo? Ringraziamo il presidente Viola, per
5: certamente,
6: il momento ti restituiamo la linea.
5: Congratulazioni presidente, anche da parte nostra naturalmente. Ecco, intanto passiamo subito il microfono a Torino-Pisa. Torino-Pisa è un risultato molto importante. C'è Carlo Nesti. Pronto Nesti? No, Nesti evidentemente ancora non è collegato con noi. E allora Sandro Ciotti per la vittoria della Juventus su Cagliari.
9: È stata una vittoria che per il Cagliari naturalmente ha rappresentato una mazzata. Comunque mi pare che la squadra di Gagnoni abbia avuto una grossa responsabilità nel determinare la svolta, nella ripresa della partita, e cioè l'espulsione di Pileggi. Noi non abbiamo potuto seguire molto bene dalla nostra postazione microfonica come siano andati i fatti, a parte il primo fallo di Pileggi su Forino. Successivamente si è creato un assembramento intorno a Bergamo e a tre o quattro giocatori e Pileggi è stato espulso. Ora non sappiamo se la decisione dell'arbitro sia stata assunta con leggerezza, rimane comunque il fatto che Pileggi in una partita così decisiva per la sorte della sua società avrebbe dovuto controllarsi un pochino di più e non dare comunque nessuno spazio a una possibile decisione in questo senso del direttore di gara. È chiaro che una volta rimasto in 10 dopo aver già subito il pareggio di Boniek al nono minuto, il Cagliari ha avuto grosse difficoltà a tentare il forcing in una condizione di inferiorità numerica. La Juventus ha potuto agire di rimessa come e quando praticamente ha voluto, è andata a segno un'altra volta con Platini, questa volta è stato lui a essere lanciato splendidamente da Boniek, e a quel punto i giochi sono stati fatti. Ora il Cagliari si trova in una situazione estremamente delicata, mentre la Juventus ha confermato di avere proprio in questo momento così importante per la sua stagione, la vigilia cioè della finalissima di Atene contro l'Hamburgo per la Coppa dei Campioni, i suoi due stranieri al massimo della condizione psicofisica e tecnica. Oggi Boniek e Platini insieme a Marchetti e Piras sono stati i migliori protagonisti dell'incontro e tutta la squadra nel suo complesso ha dato una dimostrazione di salute. Per quanto riguarda le reazioni dell'ambiente juventino alla vittoria della Roma, sono state estremamente misurate, c'è stato un riconoscimento pieno dei meriti della squadra giallorossa e soltanto Rapattoni ha lasciato intendere che quando Liedelme qualche tempo fa si lamentava dicendo che questa Roma mancava di esperienza e mancava di sufficiente malizia, lui non è d'accordo, dice che ha giocatori molto esperti, grossi campioni, giovani di assoluto valore e che quindi il successo dal punto di vista tecnico è tutt'altro che inaspettato, tutt'altro che campato in aria, tutto qua a Atene Linea.
5: Molto bene, grazie Sandro. Allora proviamo a chiamare ancora Carlo Nesti, dovrebbe essere negli spogliatoi del Comunale di Torino e dovrebbe parlarci di Torino-Pisa. Pronto Carlo?
2: Sì Enrico, sono in effetti bene. Qua, ti chiedo scusa per il ritardo che mi è servito per portare al microfono Vinicio. Io non ho seguito la prima parte della trasmissione, non so se sia stata data una notizia molto importante.
5: No, finora niente, dimmi.
2: Affiorata dal calcolo di quelli che sono stati i confronti diretti in campionato fra le squadre in lotta per non retrocedere.
5: No, non è venuta fuori questa notizia.
2: Ecco bene, allora il Pisa è matematicamente salvo. Con il successo di oggi contro il Torino, il Pisa è certo, anche se domenica dovesse perdere.
5: Ho capito, allora scusa
2: contro
5: Carlo,
2: la Fiorentina,
5: voi avrete
2: dimmi.
5: Fatto una manica di conti, no? Diciamo così, su questa
2: con molta
5: salvezza.
2: Fatica purtroppo.
5: Con molta fatica. Allora quale sarebbe la situazione? Perché adesso tu mi dici questa notizia e io dovrei controllare tutto. Quale sarebbe la situazione allora?
2: Guarda, mi fai una domanda purtroppo da 300
5: capito,
2: milioni, perché di possibilità ce ne sono tantissime ancora. Ti posso dire che comunque più che mai diventa uno spareggio
5: sì,
2: per la lotta per non retrocedere la partita fra Ascoli e Cagliari in linea di massima con due risultati a favore del Cagliari e uno, cioè la vittoria a favore dell'Ascoli, però ripeto un discorso molto teorico perché bisogna anche vedere quello che farà domenica il Napoli.
5: Ecco, allora rimandiamo i nostri ascoltatori ai calcoli rapidissimi che intanto Moretti farà in redazione appunto del
6: scusa Enrico,
5: ecco dimmi,
6: ho al microfono Liedelme,
5: allora scusami Carlo, aspetta un momento
6: cuffia.
5: Sì.
6: Perché è attorniato dai colleghi
5: prego,
6: che, della carta stampata che anche loro devono lavorare. Liedelme, allora lo scudetto è al 100% vostro adesso, non ci sono più percentuali.
10: Sì, mi sembra di sì.
6: Cosa diciamo di questa ultima partita e soprattutto del trionfo in sé in tutto il campionato? Direi che non ci sono dubbi sulla vostra affermazione, sul merito di questo trionfo dopo 41 anni.
10: Beh, di questa partita c'è poco da parlare, è stato un bellissimo primo tempo. Dopo tutti e due squadre hanno avuto paura, si sono messi a mantenere la palla e non è stato più partita.
6: E per quanto riguarda tutto il campionato?
10: Beh, tutto il campionato è stato bellissimo perché siamo stati quasi in testa sempre. L'unica volta è dopo la partita qui proprio a Genova contro Sampdoria, mi pare che non siamo stati in testa, altrimenti non si può dire che non abbiamo meritato perché non abbiamo mai mollato.
6: E dopo la sconfitta interna con la Juve eravate andati a vincere a Pisa dimostrando di avere grosse doti di carattere e di forza di reazione?
10: Sì, questa è stata una prova importante per la squadra che ha subito reagito perché erano disolati dopo aver pensato di aver stravinto contro la Juventus, invece in 2-3 minuti abbiamo perso la partita e subito domenica dopo hanno reagito a Pisa.
6: Il calcio è un gioco collettivo, quindi i meriti sono da ripartire ugualmente fra tutti i giocatori, titolari e anche riserve, lei questo lo ha sempre tenuto a sottolineare, però quel tocco in più che ha consentito alla Roma di vincere lo scudetto, chi glielo ha dato? Liedelme?
10: Beh, prima di tutto il presidente che ha fatto la squadra, ha fatto la società nuova, più i miei collaboratori che lavorano a memoria adesso anche senza di me, che sono Tessari, Colucci e Alescicco.
6: E per quanto concerne i giocatori?
10: I giocatori oramai hanno un loro gioco, sanno benissimo come fare, potrebbe anche giocare senza allenatore in panchina.
6: Però l'allenatore ci sarà anche nella prossima stagione, sarà Liedelme, dicono.
10: Ma speriamo di avere ancora la salute, se i festeggiamenti vanno avanti così non lo so se uno arriva al prossimo campionato.
6: Ho capito, per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, augurandole lunga vita anche dopo i festeggiamenti che si stanno imbandendo a Roma.
10: Il prossimo anno sarà molto più difficile perché tutti aspettano qualcosa, la Roma non è la Cenerentola più.
6: Non è più la Rometta.
10: Diciamo così, non è più la Rometta, ma è una squadra che si pretende, che deve dimostrare non solo in campionato italiano, ma anche in Coppa dei Campioni di valere. E questo non è facile.
6: Ringraziamo Liedelme che è completamente sudato. e io ti restituirei la linea. Ottimo. Se tu hai altre cose da chiedermi, altri giocatori.
5: No, finiamo qui perché non possiamo andare oltre.
6: D'accordo.
5: Grazie infinite, grazie.
6: Ciao.
5: Ora Carlo, corriamo tutti quanti, cari amici, e cerchiamo di arrivare rapidamente alla fine. Carlo Onesti per Torino Pisa.
2: D'accordo, allora la parola innanzitutto a Vinicio, abbiamo anche al nostro microfono il presidente Anconetani. Direi, ribadendo quello che lei ha detto in precedenza ai cronisti, nello spazio di una sola domenica dall'inferno al paradiso per questo Pisa.
11: Ma Carlo, io vorrei dare la prima possibilità al mio presidente di parlare.
2: Ecco, allora sentiamo Anconetani.
12: Beh, stamattina veramente quando ho parlato con i giocatori e col mister mi sentivo commosso. Come sono stato accolto poi dalla squadra, mi ha convinto che questi ragazzi non potevano retrocedere. È giusto che sia così, un merito al tecnico e un merito a una squadra esemplare, soprattutto per i valori morali che ha dimostrato nel corso di un campionato estremamente difficile.
2: Dal discorso in generale a quello in particolare sulla partita, è emersa la grandissima determinazione del Pisa oggi sul campo del Torino, Vinicio.
11: Noi avevamo una cosa sola da tentare, di lottare dal principio alla fine. Noi l'abbiamo fatto, i ragazzi avevano una marcia in più oggi su Torino e poi, come hai detto tu, è stamattina dall'inferno che noi non potevamo mai neanche lontanamente pensare che è stasera, dopo questa vittoria, essere sabbia matematicamente. È una cosa, una gioia. Io ho una lunga carriera e ho passato già per tante soddisfazioni, però una così come è stasera non l'ho mai avuta.
13: Il Pool Sportivo in collaborazione con il GR2 ha presentato Domenica Sport a cura di Guglielmo Moretti con Enrico Ameri e Mario Giobbe.
14: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Nel Regno Unito sempre più difficile la posizione dell'ex principe Andrea nell'inchiesta che lo riguarda per fatti legati alle vicende del finanziere pedofilo americano Epstein. A 3 mesi dall'arresto che lo ha fatto precipitare in disgrazia, sull'ex principe Andrea si potrebbe scagliare un'altra tempesta.
3: L'ex principe Andrea potrebbe aver ricevuto anni fa una giovane donna del giro del finanziere pedofilo Epstein nella sua residenza a Windsor, e su questo la polizia avrebbe aperto un'ulteriore inchiesta.
4: He's being investigated over possible.
3: A lanciare il pesante sasso nello stagno è Sky News, Regno Unito, anche se le informazioni non sono ufficiali. A dichiarare ai media fatti che, se provati, sarebbero rovinosi per il fratello minore di Re Carlo, la presunta vittima che la polizia sta cercando di interrogare. Un'indagine nell'indagine, quella che riguarda l'ex principe, già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato, ma che resta accusato di aver condiviso con Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante internazionale del commercio del Regno Unito. Andrea Mountbatten ha sempre negato, ma da tempo ormai è stato privato di ogni titolo e rango. Ora la polizia cerca altri testimoni, obiettivo esaminare ogni aspetto del comportamento dell'ex principe. Claudia Samerra, GR1.
2: Il vertice dei ministri degli esteri NATO in Svezia. Sul tavolo le crisi internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Sullo sfondo i segnali contrastanti di Trump. Da una parte il disimpegno dalla Germania, dall'altro l'invio di truppe sul fianco est dell'Europa in Polonia. Annuncio quest'ultimo accolto con favore dal segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. Nessuna notizia sul ritiro dall'Italia, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Sarebbe un errore. E arrivando alla riunione NATO, il titolare della Farnesina ha parlato anche degli attivisti della flottiglia ammanettati e fatti inginocchiare in Israele. Sulle sanzioni europee al ministro israeliano Ben Gvir, sto già parlando con tutti i ministri europei, ha detto Tajani, perché ci possa essere una decisione in tempi rapidi. Nella tarda serata di ieri il rientro a Roma e Milano degli italiani che partecipavano alla missione umanitaria, nei loro racconti la conferma delle violenze subite. Dopo 35 anni arriva, e siamo alla cronaca italiana, una svolta investigativa nel caso dell'omicidio di Sandra Casagrande a Roncade, in provincia di Treviso. C'è un indagato, il punto nel servizio di Maura Bertanzon.
5: 29 gennaio 1991, Sandra Casagrande viene trovata uccisa a coltellate nella sua pasticceria nel centro di Roncade, nel Trevigiano. 35 anni senza un colpevole. Ora c'è un indagato ufficiale, un uomo di 57 anni residente in provincia. Tutto nasce da una traccia biologica trovata sulla scena del delitto e conservata. Non era mai stata associata a nessuno. Nuove, moderne indagini genetiche coordinate da procura e carabinieri e un confronto con la banca dati nazionale del DNA hanno portato ad una svolta importante. Lo sconcerto all'epoca fu grande. Inchieste complesse senza mai un risultato certo, di mezzo delle banconote insanguinate trovate in un vicino distributore di benzina. Sandra Casagrande all'epoca aveva 44 anni, vedova indipendente di bell'aspetto, fu aggredita con 22 coltellate al petto dopo le 10 di sera. Il negozio era chiuso, lei era rimasta a lavorare, a trovare il corpo un conoscente. Da subito si pensò ad un delitto passionale, la parola femminicidio non era d'uso comune. L'indagato di oggi all'epoca aveva poco più di 20 anni. I familiari da allora non hanno mai smesso di chiedere giustizia.
2: La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma nell'intera società e non solo in Italia. Lo scrive in una nota il presidente Sergio Mattarella, ricordando il fondatore di Slow Food, morto all'età di 76 anni. Promotore del diritto a un cibo buono e giusto per tutti, Petrini aveva fondato anche Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pastori, accademici e consumatori. Una realtà che così Petrini descriveva in una intervista al nostro giornale.
6: Terra Madre è questa rete che coinvolge dal 2004 140 paesi. Valorizzare il lavoro di contadini, allevatori, pescatori, immaginare che i nostri comportamenti, le nostre scelte possono incidere rispetto a delle realtà apparentemente non connesse, invece sono molto connesse. Il tema del bene comune della terra chiede a tutti noi di essere responsabili.
2: A Cannes oggi due registe per gli ultimi due film del concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès, tra i favoriti i film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera.
0: Rai Radio 1 Sport.
7: Corruzione. Bebe Doc. Attentato. Uragano. È il portiere di Haiti che ai mondiali del 1974 fa impazzire Riva, Rivera e Mazzola. Ma come ha fatto questa piccola nazionale ad arrivare fino a qua? E perché nel suo paese a quest'uomo hanno cercato pure di fargli la pelle? Questa è la storia di Henri Francillon.
0: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
7: Solo nel 1935 in America del Nord era passato un uragano più devastante di Andrew, che nel 1992 piomba su Louisiana e Florida con venti a 265 km orari. La tempesta, che si porta via 65 vite e oltre 60.000 case, si era formata, come sempre, sul Mar dei Caraibi. Il signor Henri, che è solo uno dei tanti, tantissimi sfollati, certi spettacoli li conosce bene, visto che nei Caraibi c'è nato. Dalla sua Haiti la fuga era stata rocambolesca, perché anche lì improvvisamente il vento era cambiato. Il signor Henri però, di fronte alle tempeste, sapeva sempre trovare la strada per uscire dai guai, e quella strada lo aveva portato qui, negli Stati Uniti. Era il 1986 e l'asilo politico era stato concesso senza troppe difficoltà a lui, come alla moglie e ai quattro figli. In America del Nord però il signor Henri si era dovuto adattare partendo molto dal basso. Per lui, che aveva lasciato Haiti da senatore della Repubblica, non era stato facile ritrovarsi a fare il fattorino per consegne a domicilio. Ma se sei scappato dopo che hanno cercato di farti la pelle in un attentato, non stai lì a farti troppi problemi quando la vita ti concede una seconda possibilità, anche se adesso sei costretto a trascorrere la giornata attaccato al volante di un furgoncino. La vita è importante poterla raccontare, anche se in questo momento di raccontare il suo passato il senatore Francillon, Henri Francillon, tanta voglia non ne ha. E anche noi, per adesso, rispettiamo il suo desiderio, visto che dopo il passaggio dell'uragano Andrew c'è da trovare una nuova casa e un nuovo lavoro. E forse per ricominciare a vivere ci sarà pure da spostarsi chissà dove.

0: Il suo chissà dove lo porta dall'altra parte degli Stati Uniti, a Boston. Questo è un posto da neve e ghiaccio, altro che Florida e Caraibi. Ma tant'è, e anche a Boston si ricomincia dal basso, anzi ancora più in basso, visto che dal volante è passato alla ramazza per raccogliere giornali e bicchieri di Coca-Cola abbandonati sul pavimento del centro congressi della città. Un'arena perfetta per le convention politiche, costruita là dove si pensava di tirare su uno stadio per il football americano. Ecco, lo sport e la politica. Alla fine Henri Francillon a casa in qualche modo ci si è ritrovato, visto che lo sport prima e la politica poi sono stati il suo pane. Il percorso dallo sport alla politica però è stato lungo, e per conoscerlo dobbiamo tornare in quella Haiti dalla quale Henri Francillon è fuggito. Ora siamo nel 1970. Il 70 è anno di mondiali di calcio. La piccola nazionale di Haiti perde per un soffio il treno per l'ultimo posto per il Messico, che ospita la fase finale. E questo nella bocca lascia sì molto amaro, ma anche il dolce della consapevolezza che pensare di esserci alla prossima occasione si può. Il governo di Haiti poi ha fame di un risultato così, visto che quello è un regime che usa badilati di violenza fisica e psicologica per tenere in pugno una popolazione stremata dalla povertà. François Duvalier, il capo assoluto di questa baracca, poi è un tipo così. Certi giorni spedisce la polizia segreta a regolare i conti nel segreto delle case, certi altri invece fa distribuire volantini nei quali, accanto alla sua faccia, fa stampare quella di un Gesù Cristo sorridente che gli tiene la mano sulla spalla mentre alla folla spiega: «L'ho scelto io per voi». Si comporta come un padre padrone, l'ex medico François Duvalier, per questo lo chiamano Papa Doc. Nel 1971 però Papa Doc improvvisamente si ritrova non più accanto, ma faccia a faccia con quel signore che aveva usato sui volantini. Ha solo 65 anni il medico che non ha saputo curare se stesso e che adesso è tornato a quel creatore che usava sui volantini. Forse perché tutte le cure le ha destinate ai suoi affari, che sono immancabilmente anche affari di famiglia, visto che alla guida del paese Papa Doc lascia suo figlio Jean-Claude Duvalier. Ha 19 anni e subito viene ribattezzato Bebé Doc. Al piccolo dittatore non dispiace. Del resto, ad Haiti è cambiato l'interprete, non lo spartito. C'è un ragazzo che ad Haiti ha sofferto più di chiunque altro per la mancata partecipazione al Mondiale 1970, e questo ragazzo ora è un uomo, anche se tutti lo chiamano Bebé, anche se è diventato il dittatore di questa repubblica che di mondiale ha solo il primato della povertà. E Jean-Claude Duvalier, Bebé Doc, convoca subito i funzionari del regime e della Federazione Calcio e, senza troppi giri di parole, spiega: fate tutto, ma proprio tutto quello che serve per portare la nazionale ai prossimi mondiali di Germania 1974. La missione è coordinata dal vicepresidente della Federazione Calcio, si chiama Sédieu Saint-Louis, e nella vita è un generale dell'esercito che si sposta solo se accompagnato da un gruppo scelto di volontari della sicurezza nazionale. In altre parole, si tratta della polizia segreta, che qui tutti chiamano col nome che nelle favole di Haiti viene dato all'uomo nero, Tonton Macoute. Il governo del calcio del Centro e del Nord America non fa alcuna opposizione quando Haiti si candida per ospitare il campionato dell'America centro-settentrionale. La nazionale vincitrice avrà anche il passaporto per i mondiali 1974 ospitati in Germania. Il torneo durerà 3 settimane e le partite saranno tutte a Port-au-Prince. Favorito d'obbligo, il Messico. La possibile sorpresa? Trinidad e Tobago, però occhio ai padroni di casa di Haiti che già 4 anni prima, lo sappiamo, hanno sfiorato l'impresa. Via, si gioca e subito il Messico si elimina da solo per i pareggi con Honduras e Guatemala. Chi invece marcia forte è proprio Trinidad e Tobago, oltre ai padroni di casa di Haiti, questo è ovvio. È la sfida tra loro due a decidere chi partirà per la Germania a giugno.
1: Oh, look at his power here. Can he pick out a white shirt? It's Brunel. Goalkeeper's fielding.
0: È il 4 dicembre 1973. Teatro della partita, lo stadio Silvio Cator di Port-au-Prince. Haiti segna 2 volte, Trinidad e Tobago 5. Solo che il signor Enriquez, arbitro salvadoregno, agli ospiti annulla 4 delle 5 reti. Ci sarebbero anche un paio di rigori negati, ma lasciamo perdere i dettagli. Steve David, centravanti di Trinidad e Tobago, un giorno avrebbe raccontato così.
2: Era come essere in trance. Eravamo così più forti di loro che ogni volta pensavamo, continuiamo a giocare perché non potrà passare la giornata ad annullare i nostri gol. E invece l'arbitro lo fece fino al 90esimo.
0: Lo strano però non accade solo sul campo. Qualcosa difficile da dire ma facile da pensare convince il segretario generale della Federazione Calcio di Trinidad e Tobago, un 30enne chiamato Jack Warner, a non sollevare proteste nemmeno di facciata. Solo la nazionale del Messico alza la voce più che può, ma intanto il signor Enriquez, l'arbitro, ha già preso l'aereo per il suo El Salvador con in valigia molto più del fischietto con cui era arrivato. Sì, gli uomini di Bebe Doc hanno fatto tutto, ma proprio tutto il necessario per portare Haiti ai mondiali. Ora ci sarebbe moltissimo da dire anche sui meriti di questa squadra di Haiti che per di più è guidata da un triestino. Il suo nome è Ettore Trevisan e alla Federazione di Haiti è stato indicato, sentite qua che storia, dalla Federazione Calcio Italiana. E sentite ancora qua perché questa è davvero bella, il suo stipendio è pagato dal Ministero degli Esteri Italiani perché Ettore Trevisan formalmente è là, come ha detto, ad un progetto per un paese in via di sviluppo. Ci sarebbe poi molto da dire sul fatto che Trevisan, un minuto dopo la storica qualificazione, viene cacciato per ragioni che ora sarebbe lungo spiegare in questa che invece è la storia della lunga mano del dittatore di Haiti, Jean-Claude Duvalier, detto Bebe Doc, sulla missione della nazionale di Haiti al Mondiale 1974. E grande protagonista di tutto questo è proprio quel signor Henri Francillon che noi abbiamo conosciuto negli Stati Uniti, dove è riparato perché ad Haiti hanno cercato di fargli la pelle in un attentato. Perché di quella squadra Henri Francillon, il futuro senatore Henri Francillon, è il portiere. La partita di esordio di Haiti al Mondiale tedesco è contro l'Italia, una delle favorite per la vittoria della Coppa del Mondo, visto che si tratta dei vice campioni uscenti, una squadra che negli ultimi 2 anni non solo è imbattuta, ma addirittura non ha preso nemmeno un gol che sia uno. Anche Inghilterra e Brasile, che pure hanno vinto gli ultimi 2 mondiali, non ci sono riusciti. Di fronte a questa Italia che in attacco ha gente come Mazzola, Rivera, Chinaglia, Anastasi, Boninsegna e Gigi Riva, ad Haiti tutti si aspettano un uragano. E invece no. E invece chiedete a Chinaglia, Mazzola, Riva e Rivera che portiere è quel giorno Henri Francillon che nel primo tempo para anche l'imparabile, come forse ti accade una volta sola nella vita. E così l'uragano investe l'Italia, visto che gli esordienti di Haiti, che i giornali hanno raccontato più o meno come una carovana di poveretti imbambolati da stregoni e voodoo, passano addirittura in vantaggio all'inizio del secondo tempo.
3: Contrattacco e va in porta e segna Danone, ha portato in vantaggio Haiti al primo minuto del secondo tempo.
0: Philippe Vorbe, centrocampista, figlio del presidente della federazione di Haiti, Jean Vorbe, che i giornali immancabilmente raccontano come l'unico bianco della squadra, racconterà.
4: Francillon balzava come un gatto e prendeva ogni tiro. Chinaglia, Mazzola, Riva, Rivera, non ce n'era per nessuno. Gli italiani erano frustrati e increduli. Ricordo anche Fabio Capello che a centrocampo non smetteva di urlare contro di noi. Non capivo una parola, ma di certo non erano complimenti.
0: Il gol di Haiti lo firma Emmanuel Sanon, che alla vigilia, con una bella dose di incoscienza, ha detto pure:
5: segnerò a Zoff perché la difesa italiana è troppo lenta per me.
0: Poi va bene che nel giro di poco la gara viene rovesciata grazie a 3 gol, ma nella storia della nazionale italiana solo la partita con la Corea del Nord al Mondiale 1966 è stata più umiliante. Philippe Vorbe aggiungerà:
4: il giorno dopo ci fu concessa una gita allo zoo di Monaco di Baviera. Lì decine di persone ci fermarono per chiederci autografi e foto. Improvvisamente eravamo diventati famosi. Il clima di serenità però non sarebbe durato molto.
0: Succede che arrivano i risultati del controllo antidoping per il quale, assieme ad Emmanuel Sanon, l'autore del gol, è stato sorteggiato il difensore Ernest Jean-Joseph. E Jean-Joseph è risultato positivo.
4: Disse di avere preso una medicina per l'asma, ma il medico della nazionale spiegò alla stampa di tutto il mondo che Ernest Jean-Joseph non era abbastanza intelligente da capire che aveva fatto una cosa grave.
0: Scaricare tutta la figuraccia sulle spalle del ragazzo è solo la prima parte del piano del regime e del vicepresidente della federazione, quel generale chiamato Assedieu Saint-Louis, che si sposta solo se è scortato da un gruppo di tonton Makut. Philippe Vorbe dirà anche:
4: dopo la conferenza stampa del medico, Jean-Joseph fu pestato a sangue. Poi Tonton Makut lo caricarono su un'auto. In ritiro non lo vedemmo più.
0: Quello che il generale però non sa è che Jean-Joseph ha stretto amicizia con una ragazza polacca che lavora nella sala stampa del mondiale. A lei ha fatto in tempo a confessare la sua preoccupazione per l'uragano che si sarebbe potuto scatenare una volta tornato a casa. Uragano che però si è già scatenato qui, in Germania. La ragazza allora ne parla con Kurt Renner, accompagnatore ufficiale che la FIFA ha destinato ad Haiti. Renner a sua volta ne parla ad alcuni giornalisti. Solo che la FIFA, invece di pretendere di sapere dove e come sta quel giocatore iscritto al mondiale, pestato a sangue e caricato su un'auto, licenzia chi denuncia il fatto. Ora, immaginate voi lo stato d'animo dei giocatori di Haiti quando devono scendere in campo per la seconda partita. Contro la Polonia, in mezz'ora, siamo già sul 5-0. Arrivati a 7 gol, i polacchi si fermano. Philippe Vorbe, sempre quell'unico centrocampista bianco, figlio del presidente della federazione di Haiti, Jean Vorbe, ricorderà:
4: la sera successiva a quel naufragio, in ritiro arrivò una telefonata da Haiti. Risposi io. Finalmente ascoltavo la sua voce. Mi disse: Philippe, sono io, Ernest. Sto bene. Ti prego di dire a tutti di non pensare più a me, ma solo alla prossima partita, quella contro l'Argentina.
0: Del fatto che Tonton Makut prima l'hanno massacrato e poi caricato su un'auto che ora sappiamo diretta all'aeroporto, non ha potuto dire niente. Thank you. Con l'Argentina finisce male, ma non malissimo. Henri Francillon, dopo i miracoli con l'Italia, prende 4 gol, ma Emmanuel Zanon ne segna ancora uno, un sinistro al volo da fuori area. Bellissimo. L'onore di Haiti è salvo. Zanon, del clima intorno alla squadra, dirà:
5: Bebe Doc era molto vicino a noi giocatori. Alcuni ne erano spaventati perché, anche se era giovane, si comportava come un vecchio patriarca. Sì, per noi era uno che ti dava la vita, ma che poteva anche punirti duramente, in qualsiasi momento e a suo piacimento.
0: E Zanon dirà qualcosa anche su come la squadra era arrivata al Mondiale, soprattutto se pensiamo al signor Enriquez. Sì, proprio quell'arbitro della Federazione di El Salvador che aveva annullato 4 gol a Trinidad e Tobago e che un anno dopo sarà radiato per corruzione.
5: Bebe Doc ce l'aveva detto con chiarezza: voi siete la mia squadra e la mia squadra è arrivata ai mondiali grazie ai miei soldi.
0: Parole che forse spiegano anche l'atteggiamento del signor Jack Warner, il numero uno della Federazione Calcio di Trinidad e Tobago, che non aveva battuto ciglio di fronte allo scempio di quei 4 incredibili gol annullati alla sua squadra nella partita decisiva contro Haiti per l'accesso ai mondiali. Jack Warner, che addirittura un giorno diventerà vicepresidente della FIFA, la Federazione Mondiale del Calcio, prima di un arresto negli Stati Uniti nel 2015 per una storia di 10 milioni di dollari misteriosamente spariti dai radar e dalle casse della stessa FIFA. Con le dittature, però, funziona così: o le combatti o ti ci metti d'accordo. In entrambi i casi a volte lo fai per convincimento, altre volte per necessità. Però ci sono anche casi nei quali cedere alle pressioni diventa un piacere. Henri Francillon, il portiere della nazionale di Haiti al Mondiale 1974, che è uscito vivo dal passaggio dell'uragano Italia per prendersi anche tutti gli applausi dello stadio, alcuni anni dopo diventerà senatore a sostegno di quel Jean-Claude Duvalier che tutti chiamavano ancora Bebe Doc, sebbene fosse diventato ormai adulto, e che aveva corrotto arbitri e dirigenti delle squadre avversarie per andare al mondiale e che aveva fatto pestare a sangue un suo giocatore positivo all'antidoping. L'attentato a cui Henri Francillon era scampato era avvenuto nel 1986, quando Bebe Doc aveva perso il suo potere e si era aperta la resa dei conti. Ora, noi non sappiamo se davvero Henri Francillon fosse coinvolto col regime o fosse solo stato chiamato a battere le mani dalla tribuna del Senato. Non sappiamo se in lui c'era più convinzione, cupidigia, o se semplicemente aveva accettato quel ruolo per necessità, anche perché un no ad una offerta così sarebbe diventato un uragano, questo sì insostenibile da reggere se vivi ad Haiti. Però, da chi aveva visto come Tonton Macout avevano trattato il suo compagno di squadra Ernest Jean-Joseph dopo quel caso di doping, forse ci si potevano aspettare scelte differenti. Anche perché certi pesi dalla coscienza non ce li porta via né il tempo né il vento. Certi uragani ti lasciano vivo, ma se non li prendi di petto, abiteranno sempre dentro di te. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it oppure numeri primi @rai.it. Da Francesco Graziani un saluto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. La decisione degli Stati Uniti di rivedere la propria presenza militare in Europa non è una misura punitiva, lo ha precisato il segretario di Stato americano Rubio al vertice in corso in Svezia fra i ministri degli esteri dei paesi NATO. Washington, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro di 5.000 uomini dalla Germania, nelle ultime ore ha fatto sapere che lo stesso numero di soldati verrà inviato in Polonia. Sul sostegno militare all'Ucraina, il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte chiede uno sforzo ampio e condiviso. Il peso degli aiuti ricade solo su 6-7 stati, deve essere più equo. In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto le crisi internazionali con lo shock dei prezzi dell'energia. Sulla flessibilità di bilancio legata al caro carburanti chiesta dall'Italia, il commissario dell'economia Dombrovskis conferma che l'esecutivo di Bruxelles sta valutando tutte le opzioni, ma che ogni misura deve essere comunque mirata per evitare ricadute sui conti pubblici. Nel Regno Unito ancora guai per l'ex principe Andrea nell'inchiesta che lo riguarda legata al finanziere pedofilo Epstein. Ora il fratello di Re Carlo rischia accuse per reati sessuali.
4: Arriva dal passato la donna che potrebbe scatenare una nuova tempesta sull'ex principe Andrea. Potrebbe averla ricevuta anni fa nell'allora residenza adiacente al castello di Windsor, inviata dal finanziere pedofilo Epstein. A riferirlo ai media la stessa presunta vittima che all'epoca aveva 20 anni e che ora la polizia sta cercando di interrogare. Ma le donne potrebbero essere più d'una e la polizia britannica sta esortando chi può testimoniare a farlo ora. Gli inquirenti hanno aperto un nuovo fascicolo dell'inchiesta sul fratello minore di Re Carlo, obiettivo accertare fatti che, se provati, potrebbero essere devastanti per Andrea Mountbatten. L'ex principe è già nel mirino dei procuratori britannici, arrestato 3 mesi fa e poi rilasciato e accusato di aver condiviso con il finanziere pedofilo Epstein, morto in carcere nel 2019, informazioni riservate quando era rappresentante del commercio del Regno Unito. Accuse sempre negate, anche se da tempo il terzogenito di Elisabetta è stato privato di ogni titolo e rango. Ma ora la vicenda potrebbe allargarsi a possibili reati di natura sessuale. Claudia Stamerra, GR1.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Si apre una nuova appendice legata al delitto di Garlasco. Stefania K, cugina della vittima Chiara Poggi, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, le Iene, un ex carabiniere.
5: Stefania K ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto deliberatamente la famiglia K nella vicenda attraverso insinuazioni false. La denuncia si basa su un'investigazione privata. Agli atti sarebbero state allegate anche le trascrizioni di una registrazione di una conversazione tra Di Giuseppe e un'altra giornalista. Tra gli episodi al centro della denuncia anche il caso degli scavi nel fosso di Tromello. Nel maggio 2025 gli investigatori andarono a cercare l'arma del delitto mai trovata nei pressi di una proprietà della famiglia K sulla base di una testimonianza rivelatasi poi priva di riscontri. Per il legale della famiglia quella vicenda rientra nel quadro di una martellante campagna denigratoria nei confronti di persone che non sono mai state indagate nel delitto, dicono. L'avvocato De Rensis ha reagito dichiarando: finalmente si potrà chiarire qualcosa. Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 SUV italiani morti alle Maldive. Si è conclusa la missione subacquea del team finlandese che si è immerso un'ultima volta nella grotta per ripulirla dalle attrezzature utilizzate durante il recupero delle salme. Salme cui rientro in Italia avverrà domani mattina. Proseguono intanto le indagini della Procura di Roma, sentiti 3 professori dell'Università di Genova a cui le vittime erano legate. Uno di loro, che era a bordo della Duke of York, ha consegnato gli apparecchi elettronici dei colleghi deceduti. È morto nella sua casa di Bra nelle Langhe Carlo Petrini, aveva 76 anni, negli anni 80 aveva fondato Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono e giusto per tutti. E poi Terra Madre, una rete mondiale che riunisce contadini, pescatori, pastori, accademici e consumatori. Era amico personale di Papa Francesco e del re Carlo d'Inghilterra. Torna domani sera la Notte dei Musei, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa.
0: L'obiettivo è incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale, nazionale ed europea. Il nostro Ministero della Cultura aderisce anche quest'anno con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro, eccetto le gratuità previste per legge. Aperture arricchite come sempre da eventi e iniziative. E a Roma i musei civici resteranno aperti dalle 20 alle 2 del mattino, con spettacoli, concerti, performance e un biglietto simbolico di 2 euro, uno per i residenti nella capitale, gratuito per i possessori della Roma MIC Card. Apriranno le porte dopo il tramonto a Roma anche accademie, ambasciate, in tutto 70 spazi culturali con 150 eventi. Si potrà entrare gratis fino alle 23:30 al Senato, mentre il polo museale Università La Sapienza, 18 musei, propone mostre, seminari, laboratori e visite guidate fin dalle 15 e poi gli spettacoli fino alle 24. Federico Pietranera, GR1.
3: Ora lo sport con la vela, Luna Rossa protagonista nelle acque della Sardegna.
2: Alle 15:13 con la prima delle regate preliminari di Cagliari partirà ufficialmente la corsa alla Vecchia Brocca, il trofeo sportivo più vecchio del mondo. Nel Golfo degli Angeli 5 team si sfideranno oggi nel primo vero test di questa 38esima edizione dell'America's Cup. Australiani e americani per ora stanno a guardare. In acqua ci saranno 8 equipaggi perché Luna Rossa, il Defender Emirates New Zealand e gli inglesi di GB1 gareggeranno con 2 imbarcazioni. Nel primo l'equipaggio senior, nel secondo quello composto da giovani e donne. Una sfida nella sfida. 3 regate oggi, altrettante domani, 2 domenica con la finale a 2, il classico match race fra chi ha conquistato più punti. Max Sirena, AD di Luna Rossa.
6: Credo che avremo 3 giorni di sea breeze, quindi condizioni perfette. Credo che il Golfo degli Angeli sarà il valore aggiunto a queste regate.
2: Il ministro Abodi ha svelato poi il prossimo appuntamento per le regate preliminari.
7: Proseguiremo con Napoli a Nisida dal 24 al 27 settembre prossimi.
2: Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
3: Festival di Cannes, oggi 2 registe per gli ultimi 2 film in concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storia di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès tra i favoriti film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E ci potete riascoltare su Rai Play Sound.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo.
9: Rai Radio 1 Sport.
10: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
11: Gigi Radice, seconda parte, un visionario alla guida del toro.
12: Noi giocavamo con 2 marcatori, che erano i 2 centrali, il libero classico, che fungeva da tamponatore di certe situazioni, fluidificante di sinistra che era Salvadori, il centrocampista mediano di destra che ero io, i 2 centrocampisti centrali erano Zaccarelli e Pecci, Claudio Sala era la classica ala trasformata in ala perché prima era il trequartista dietro le punte e si adattò a fare l'ala di sinistra e di destra a seconda di come girava lui e le 2 punte. Eravamo una specie di, chiamiamolo 3-5-2, 3-4-3, più o meno, via.
13: La formazione se la ricorda a memoria?
12: Mi vuoi che non me la ricordi, che è l'unico scudetto che ho vinto. Beh, Castellini, Santin, Salvadori, poi Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
13: panchina
12: c'era Cazzaniga, Gorin, ovvero Gorin, Roccotelli, Garritano, Roccotelli Garritano e Bacchin. Poi è subentrato Pallavicini, che era un giovane della primavera. C'era Marino Lombardo, che era il terzino sinistro dell'anno prima, e Radice spostò, perché Salvadori era il mediano di quella squadra dell'anno prima, spostò Salvadori a fare terzino sinistro e mise dentro me a fare il mediano. Difatti lui, una partita di Coppa Italia che io andai da Monza, andai a Torino col cognato di Radice, mi misero lì vicino a Radice e a Bonetto, il direttore sportivo di allora, e a un certo punto della partita Radice mi fece una domanda che io rimasi un po' così, diventai un po' rosso in faccia, perché ero un timido, e mi disse: ma tu al posto di chi ti vedresti in quella squadra? E io così genuinamente gli dissi nel numero 4, che era Salvadori.
13: Per parlare dello schieramento in campo di quel Toro e dell'impostazione voluta e data a quella squadra da Gigi Radice, chi meglio di Patrizio Sala, che poi l'allenatore lo ha fatto davvero?
12: Io ho fatto 4 anni in settore giovanile del Monza, quando ho smesso di giocare, e poi ho allenato 12 anni tra la C1 e la C2. L'esperienza per allenare era sufficiente, ma è anche una questione di personalità e carattere. Io ero e nasco e sono un buono, e che non va bene essere troppo buoni, bisogna avere un certo tipo di carattere per allenare i grandi, soprattutto i ragazzi. No, con i ragazzi mi sono trovato sempre bene, ma con gli adulti è un po' difficile. Devi avere un po' il pugno duro, devi essere un po' più autoritario, cosa che io non sono.
13: Quel centrocampo del Torino era un gran centrocampo.
12: Un centrocampo con delle attitudini, c'era il regista che era Pecci, c'era la mezzala di costruzione e anche di rottura, ma soprattutto anche di finalizzare, perché era uno che aveva fatto 5-6 gol in quell'anno, 50 punti, che era Zaccarelli, e io che ero il cosiddetto portatore d'acqua, che tamponava alcune cose che succedevano in campo, magari un po' troppo sbilanciati, un po' troppo offensivi, perché era una squadra nata per attaccare, per difendere poco.
13: Gigi Radice quell'anno portò una ventata di novità sulla panchina del Toro.
12: Beh, lui aveva una caratteristica che io ho ammirato molto, che era la caratteristica del gioca chi merita. Cioè, durante la settimana chi si impegnava di più, chi era il più motivato, concentrato, determinato, giocava. Io mi ricorderò sempre di una partita di Coppa dei Campioni che giocammo in casa. Noi avevamo Pecci che si era rotto il perone a Bologna, quindi eravamo senza Pecci, e dopo un quarto d'ora si fece male Claudio Sala. Ma la formazione iniziale era Castellini, Santin, Salvadori, Mozzini, Caporale, il sottoscritto. Poi al posto di Pecci c'era Butti, Zaccarelli, Claudio Sala giocò un quarto d'ora, e al posto di Pulici giocò Garritano, c'era Paolo Pulici in panchina. Quella cosa mi stupì al momento, ma non ci feci poi più tanto caso. Mi sono fatto questa domanda alla fine della mia carriera, verso 40-50 anni: ma come mai un allenatore lascia fuori un certo Paolino Pulici e giochiamo in casa? E questa domanda ho trovato la risposta, che era i meriti di uno che magari quella settimana non si era allenato bene.
13: La domanda se la fecero in molti, in tanti, con spirito, diciamo così, dubbioso, come Cesare Castellotti riportava subito dopo quella partita.
14: L'incontro più importante era senza dubbio quello del Torino in Coppa dei Campioni, qui a Torino contro il Borussia. Vediamo le fasi salienti della partita in queste immagini. La causa del 2-1 subito dal Torino va ricercata, a nostro avviso, soprattutto nell'assenza di due uomini chiave, Pecci e Claudio Sala. Per i campioni d'Italia, disputare un incontro di portata europea senza le due pedine forse più importanti è stato un handicap troppo pesante. Da qualche parte si criticano oggi le scelte tecniche di Radice, non già per avere impiegato Garritano fin dall'inizio, ma per avere sostituito Claudio Sala con Pulici quando il capitano è stato costretto a uscire. Forse si poteva impiegare Gorin, avanzare Salvadori in mediana e avanzare a sua volta Patrizio Sala nel ruolo di Claudio Sala, ma è sin troppo facile criticare a posteriori, perché invece, se il Torino avesse vinto, adesso L'impiego di Pulici al posto di Sala verrebbe approvato come la mossa vincente.
13: Il 20 ottobre del 1976 all'andata finì 2-1 per il Borussia Mönchengladbach, gol di Bertie Fox al 28esimo e il pari al 64esimo proprio su tiro di Patrizio Sala. Per una deviazione gli annali riportano un'autorete di Wittkamp e poi la rete decisiva di Klinkhammer 10 minuti dopo.
12: Tra l'altro io sono il capocannoniere della Champions League perché ho fatto un gol col Borussia che poi me lo diedero come autorete e un gol col Malmö, squadra svedese, 1-1 a Malmö.
15: Non male.
12: Capocannoniere, non sto scherzando, eh?
15: Sì, sì.
12: Perché poi se succedeva adesso erano due gol fatti, perché poi l'autorete io tirai un tiro al volo sulle spinta loro e ce n'era uno del Borussia sulla riga di porta che la deviò dentro, ma era dentro in pratica. Quindi io mi ritengo il capocannoniere della Champions League. Beh, adesso ci sono delle deviazioni importanti che danno il gol a chi tira.
13: La Coppa dei Campioni era davvero tale perché se la contendevano solo le squadre vincitrici dei rispettivi campionati, così la ricorda Renato Zaccarelli.
16: Beh, facciamo un bel esordio giocando col Malmo e poi dopo incontriamo il Borussia che ci eliminò, ecco, e quindi non eravamo ancora pronti per un salto così importante, forse lo saremo diventati magari negli anni successivi, però la rosa non era una grande rosa, con grande disponibilità anche per le sostituzioni. Ecco, noi abbiamo affrontato poi il Borussia con Claudio Sala che dopo 20 minuti è stato, cioè lui ha giocato a forza perché aveva un problema e poi è stato sostituito perché l'infortunio, quindi è un grosso problema, è un problema tecnico perché Pulisic non giocò e giocò Garitano, con tutto il rispetto per Garitano, cioè quindi abbiamo affrontati nel momento peggiore nostro e in un momento buono loro, perché il Borussia è una grande squadra.
17: Torino incompleto, come sapete, per l'assenza di Pecci e di Claudio Sala, tuttavia anche un po' nervoso, arbitro molto severo, ma anche Torino decisamente nervoso. Le lamentele contro l'arbitraggio, che stanno venendo un po' da tutte le parti, ci trovano solo in parte consenzienti di fronte ad alcune di queste immagini. Avete visto un'altra ammonizione a Caporale da parte dell'arbitro belga, barriera dei giocatori del Torino, molte parole secondo l'uso italiano, e anche il sempre disciplinato, l'ottimo Zaccarelli dovrebbe ora subire anche lui un'ammonizione. Vedete qui l'arbitro forse si è spinto un po' oltre con la carta gialla a danno di Zaccarelli, ripetiamo, un giocatore abitualmente molto contenuto, pieno di controllo.
13: Dopo aver perso in casa il 3 novembre a Düsseldorf finì 0-0, ma il Toro chiuse in 8 contro 11. Furono espulsi in 3, come riportava Maurizio Barenson. Il primo a essere buttato fuori fu Caporale al 43esimo per doppia ammonizione. Secondo giallo al 67esimo anche per Zaccarelli e 3 minuti dopo rosso diretto per Castellini.
17: Vedete Castellini che interviene, dobbiamo dirlo, molto aspramente su Simonsson, e l'arbitro questa volta direttamente espelle Castellini e va in porta Graziani, va in porta il centravanti, il cannoniere Graziani. Oltre a Caporale, Zaccarelli e Castellini espulsi, ci sono infortuni di Pulici, Castellini, Zaccarelli e Garritano.
13: Finì così l'avventura del Torino in quella Coppa dei Campioni. Secondo Ciccio Graziani, senza Gigi Radice, il Toro quell'avventura lì, nell'Europa dei Campioni, mai l'avrebbe vissuta.
18: Siamo sempre stati convinti che senza la sua guida, senza il suo carattere che ci ha trasmesso, senza la sua professionalità nel lavoro, nel credere nel lavoro, noi non l'avremmo vinto quel campionato. Quindi il maggior merito è dei calciatori sempre. Mentre invece poi ci sono degli allenatori che incidono tantissimo sui successi di una squadra, e lui ci ha insegnato che la cultura del lavoro è fondamentale in quella professione, quindi gli dobbiamo sempre dire grazie a lui. Tant'è vero, siccome era un uomo molto intelligente, nelle interviste gli dicevano che era lui ad essere fortunato ad allenare noi, non noi ad avere lui come allenatore.
15: Portò, si disse, una rivoluzione, una prima rivoluzione nel calcio italiano, no? Perché voi giocavate all'olandese.
18: Eh sì, è vero, ci faceva vedere le cassette dell'Ajax, per come si muovevano, quando facevano pressing, quando facevano il fuorigioco, poi loro lo facevano sistematico, noi invece lo dovevamo fare in maniera alternata, perché da noi avevamo meno qualità rispetto a loro. però lui era, come dire, sempre propenso al lavoro, alla cultura del lavoro. Tant'è vero, quando arrivavamo al campo, lui ci diceva: scherzate quanto volete, vi do 10 minuti ancora per scherzare e per ridere. Dopo, nel momento che cominciamo il lavoro, non voglio sentire volare una mosca. Ecco, per dire quanto lui si teneva alle sue logiche di allenamento.
13: L'importanza di Radice nelle parole di Renato Zaccarelli.
19: Noi siamo stati anche un po' i primi a fare un certo tipo di pressione sulla squadra avversaria, sul portatore di palla, quindi all'inizio abbiamo faticato, ecco, non era tutto così bello e fluido. Poi però, strada facendo, durante il campionato abbiamo preso sempre più cognizione di quello che potevamo fare, ecco. Radice è stato un innovatore sotto questo aspetto, intanto inventandosi un giocatore come Claudio Sala sugli esterni, che doveva rifornire le due punte centrali, che insomma venne già adesso una coppia così, faremmo la felicità di tante squadre italiane.
13: Quell'invenzione di Claudio Sala come esterno sorprese prima di tutti proprio lui, Sala.
20: Io conoscevo già Radice ai tempi del Monza, perché Radice inizia la sua carriera a Monza con un Monza che era sempre stato in Serie B, ma che in quell'anno retrocedeva in Serie C. Arriva Radice, campionato di Serie C, e al primo colpo Radice vince e porta il Monza di nuovo in Serie B. E quindi questo allenatore, direi che è un allenatore che soprattutto i primi anni fa molto bene, vince col Monza in quell'occasione, viene a Torino per la prima volta e vince lo scudetto a Torino, ritorna a Torino dopo 4 anni e riesce ad arrivare secondo dietro il Verona a pochi punti.
13: Sala diceva di lei Radice:
21: non vorrei fare torti agli altri, erano tutti indispensabili, però Claudio Sala lo conoscevo dai tempi di Monza. Aveva fantasia, era astuto, sapeva lanciare, andare sul fondo, crossare, sapeva fare tutto con disarmante semplicità, cioè quella del fuoriclasse.
20: Facevo anche i gol, perché nel Monza in Serie C ho fatto 13 gol, nel Monza in Serie B l'anno dopo ho fatto 11 gol, quindi giocavo da mezza punta davanti e quindi sono riuscito anche qualche volta a fare dei gol. Pochi gol, ecco. Però quando arrivò Radice, che come dicevo prima mi conosceva, è arrivato, arriva a Torino, mi chiama in disparte e mi dice: senti, io ti tolgo il numero 10 e ti metto il numero 7. Il numero 7 voleva dire che io dovevo essere più ordinato, quindi non andare in giro per il campo, ma andare su una fascia e ritornare su quella fascia nella fase difensiva. E quindi quando lui mi ha detto quello, io ho detto: ma questo è impazzito, come mi conosce, giocavo col 10. Perché giocavo mezza punta dietro alle due punte e qui invece mi mette all'esterno, quindi su una fascia laterale, ma devo dire la verità che io, come ho giocato quei 2 anni, l'anno dello scudetto e l'anno dei 50 punti, non ho mai giocato a quei livelli, quindi anche qui devo dare ragione a Gigi Radice.
13: Oh, Sala, la fantasia la metteva lei e poi c'era il suo omonimo di cognome,
20: sì, Patrizio. La fantasia, sì, ecco, questo è anche un allenatore che praticamente aveva accettato Radice che tutti quelli della vecchia guardia dovevano andare via. Voleva una squadra innovativa e ha buttato dentro nella mischia Patrizio Sala, che aveva 20 anni, e ha buttato dentro nella mischia un giocatore che hanno voluto a tutti i costi darci con Pecci, che era Caporale, che poi ha fatto il titolare per tutta la
13: arrivarono dal Bologna.
20: Dal Bologna, sia Pecci che Caporale, è vero, è vero. E poi c'era Patrizio Sala, poi praticamente gli altri, per sa poco, erano un pochino già giocatori che praticamente avevano militato nel Toro.
13: Quel Toro di Radice che fu anche un elemento di rottura nel gioco all'italiana, no? In quegli anni voi foste tra le prime squadre a giocare a tutto campo, col pressing.
20: Sì, avevamo copiato un pochino gli olandesi facevano pressing per tutta la partita, quindi qualcosa di olandese c'era.
13: Oh, diceva il numero 7, no? Quegli anni sono stati anni di grandi numeri 7, ma forse più forti in assoluto a metà anni 70 stavano proprio a Torino, perché c'era lei nel Toro e poi dall'altra parte c'era Franco Causio.
20: Sì, che è stato il dualismo che praticamente ha caratterizzato il mondiale di Argentina 78.
13: Ecco, e Causio le ha tolto.
20: Causio mi ha tolto la presenza, però è capibile, perché Berazzozzi affidava a un blocco juventino e un blocco juventino non poteva fare a meno di Causio. Radice era un un allenatore che non cercava di stare dietro, era un allenatore innovativo, era un allenatore che ha copiato un pochino dall'Olanda questo pressing, faceva il fuorigioco fino a metà campo, e quindi devo dire che qualche volta magari esagerava anche, ma però devo dire che ha trasmesso a noi una mentalità per vincere sempre le partite e non per pareggiarle. Io ho giocato parecchie volte, ho sentito dagli allenatori che dicevano: cerchiamo di vincere oggi, ma anche un pari va bene. Dalla bocca di Radice questa frase non è mai uscita, perché Radice voleva solo ed esclusivamente vincere. Del pareggio non gliene importava assolutamente niente.
13: Voleva solo vincere, Radice. La Torino-Granata, grazie a lui, tornò a farlo dopo tanto tempo. Luciano Castellini.
1: Ma noi ci abbiamo messo 27 anni dopo il grande Toro di Superga. Ogni tanto io su YouTube ogni tanto mi riguardo quei momenti bellissimi e qualche lacrima mi scende, insomma, ancora. Tutto stampato nella mia mente. Tutto. Le attese, le vigilie, il non dormire. Avevo già programmato di sposarmi, per cui credo di aver perso 10 kg o 15 in un mese, insomma.
13: Alla vigilia di quella stagione, quanti di voi avevano pronunciato in ritiro, nel ritiro estivo, la parola scudetto? Mi sa nessuno.
1: Ma sì, era difficilissimo. Io conoscevo però molto bene, io e Claudio Sala, l'allenatore, perché eravamo suoi giocatori al Monza. Non avrebbe lasciato niente di intentato lui, e così è stato.
13: Gigi Radice fu un innovatore, no?
1: Sì, noi facevamo, come si dice adesso, un pressing altissimo, non facevamo possesso palla, andavamo dritti dall'altra parte. Infatti adesso mi annoio a vedere partite.
13: Non è il solo Castellini. Gigi Radice diceva di lei:
21: Castellini, il portiere, non lo chiamava Luciano ma Giaguaro, perché appunto faceva dei balzi felini. Prima delle partite accusava forti tensioni nervose, ma non era il solo. Più passava il tempo, più si facevano risultati, più si parlava di scudette, più la tensione aumentava.
13: Lei davvero... soffriva
1: tantissimo, ma poi adesso a bocce ferme ho capito che forse la mia preparazione della gara era quella. Se io non sentivo la partita così non giocavo bene, per cui questa adrenalina mi partiva al venerdì addirittura.
13: In estate mai nessuno dei Granata avrebbe scommesso neanche 100 lire sullo scudetto del Toro. Il secondo di Luciano Castellini, Romano Cazzaniga.
4: No, all'inizio no, però dopo un po', a lungo andare, vedendo il gioco, avevamo un po' un gioco già innovativo nei confronti delle altre squadre. Il fuorigioco, mi ricordo San Siro con l'Inter, la gente rideva, avremmo fatto 30 fuorigiochi. Non erano ancora abituati anche gli spettatori stessi, quel gioco lì che facevamo noi era già all'avanguardia, era un gioco proprio diverso dagli altri.
13: Che ricordo ha di Gigi Radice?
4: Devo tutto lui mi ha preso, mi ha fatto giocare nel Monza, perché quando è andato via Castellini io con lui ho fatto il titolare fisso. Poi mi volevo portare alla Fiorentina, però allora eri dalla società, l'allenatore che è venuto al Monza no, non mi ha lasciato. Poi come è andato il Torino mi ha preso, e poi dopo dove è andato lui a allenare, ma sempre è andato a fare il suo secondo tutte le squadre, alla Roma, all'Inter, al Bologna, al Fiorentina, Cagliari, dappertutto. Lui, dicevano, è sbagliatissimo, sergente di ferro, assolutamente no, è una cosa non vera. Sul campo, sì, lui negli allenamenti era uno intransigente proprio, però per il resto gli potevano dire qualsiasi cosa. Quello l'ho visto lì, l'ho visto di là, assolutamente, anche a tavola, il vino, le bottiglie sul tavolo. Allora passava il massaggiatore, buttava un bicchiere di vino e via. Però sul campo era esigentissimo.
13: Non era dunque il sergente di ferro che la vulgata vorrebbe, Gigi Radice, ma il punto lo teneva. E in un certo qual senso anche il contegno, in situazioni particolari. Racconta ancora Cazzaniga.
4: Allora le scarpe da calcio, cioè c'erano i tacchetti che si inchiodavano, no? Non è come adesso che si avvitano, si inchiodavano, avevano i chiodi col martello. E allora quando si andava in giro, ma anche in casa, c'era un treppiede di ferro, ma pesantissimo, no? di 20 kg, era dentro in uno zaino, no? Allora Radice aveva il vizio lui che se uno girava la scarpa, le spogliatoie, le scarpe per terra, che la girava e lui passava, non faceva finta di niente, tac, tac, l'era di Saulo. Una volta finisce il primo tempo, perdevamo, non so dove eravamo, perdevamo, lui entra dentro, vede quello zaino lì per terra, gli dà una pedata, patapom, e c'era quella fare lì di 20 kg, ha fatto finta di niente, è diventato rosso, noi tutti a trattenersi da ridere. Perché...

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Uff. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: ore 13.
1: GR1.
2: Vertice NATO, dopo l'annuncio del ritiro dei soldati dalla Germania, Trump fa sapere: inviamo 5.000 uomini in Polonia. Soddisfatto Rutte, Merz, la Russia è la minaccia principale. Tajani, confermiamo impegni per il 5% per spese militari. Ecofin, Dombrovskis, Giorgetti ha sollevato il tema flessibilità, valutiamo le opzioni. Mattarella, senza valori condivisi non può esserci pace, non possiamo consegnare ai giovani un pianeta compromesso. Nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise, Fratelli d'Italia in campo misure efficaci contro il caro energia, il Partito Democratico, il governo ha fallito, lo dimostrano i dati economici. Caso Epstein, l'ex principe Andrea accusato anche di violenza sessuale, le vittime portate nel Royal Lodge. Caso Garlasco, Stefania K denuncia l'avvocato di Alberto Stasi e un ex maresciallo dei Carabinieri. Festival di Cannes, stasera sulla Croisette, Monica Bellucci che recita in Storia della Notte, applausi per Penelope Cruz. Giro d'Italia, partita la 13ª tappa, tutta in Piemonte, da Alessandria a Verbania. 30 anni fa l'ultima Champions vinta dalla Juventus, i bianconeri domenica nel derby proveranno a rimanere nell'Europa dei grandi, dopo 10 anni Guardiola lascia il Manchester City. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, presente anche Antonio Tajani, tra i temi la chiusura dello stretto di Hormuz, l'Ucraina, ma anche la presenza militare americana nel continente europeo, dopo i segnali contrastanti sul disimpegno degli Stati Uniti. L'inviata.
3: Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, accoglie con favore la decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di inviare altri 5.000 soldati in Polonia. Un cambio di programma perché due giorni fa era stato annunciato un ridimensionamento delle truppe. Rivedere la nostra presenza militare in Europa non è una misura punitiva, chiarisce Marco Rubio, segretario di Stato americano. Gli Stati Uniti hanno impegni globali, ciò ci impone di riesaminare costantemente la dislocazione delle nostre truppe, sottolinea Rubio. E intanto la Germania dice di assumersi le proprie responsabilità di leadership. Man mano che le capacità europee aumentano, anche i compiti all'interno dell'alleanza devono cambiare, avverte il ministro tedesco Vadepul. Anche l'Italia sarà parte della leadership della NATO e dell'Europa, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani. Pronti a raggiungere il 5% del PIL in spese militari, poi alla Commissione europea chiede maggiore flessibilità per i costi energetici. Da Helsingborg, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Stiamo portando la guerra in casa della Russia, lo dichiara Zelensky dopo il pesante bombardamento ucraino nella parte occupata della regione di Kherson. Mosca intanto giura vendetta per un altro attacco su un dormitorio studentesco con 4 vittime. La corrispondente.
4: Nessuna conferma, nessuna smentita, silenzio totale da parte di Mosca in merito all'attacco delle forze di Kiev contro una sede dei servizi di sicurezza a Kherson, regione ucraina occupata dai russi. Il presidente Zelensky ha annunciato l'attacco che, ha detto, ha causato un centinaio di vittime. Il governatore di Kherson si limita a parlare di droni ucraini lanciati contro edifici civili che avrebbero causato un morto e diversi feriti, lasciando senza elettricità 9 distretti della regione. Di attacco terroristico parla invece Mosca riguardo a quello che ha colpito Starobilsk, nell'autoproclamata Repubblica di Luhansk controllata dai russi, dove secondo Mosca è stato centrato un dormitorio studentesco causando almeno 4 vittime. La notte scorsa la difesa russa ha abbattuto 217 droni ucraini in diverse regioni in un momento molto delicato del conflitto in cui gli attacchi si intensificano anche nel territorio russo, dove vengono presi di mira sempre più spesso gli impianti energetici. E intanto Russia e Bielorussia hanno concluso i 3 giorni di esercitazioni nucleari. Putin ha parlato della necessità di difendere la sovranità dei due paesi, ma di armi da usare solo in casi eccezionali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La vicenda della flottiglia non scalfisce la popolarità del ministro per la sicurezza Ben-Gvir, sebbene criticato, resta comunque alleato di Netanyahu anche in vista delle prossime elezioni. Intanto non si fermano gli attacchi in Libano.
5: Anche una bambina e 2 soccorritori tra le 6 persone uccise da Israele nel sud del Libano. La tregua è solo una formalità, mentre ufficialmente in vigore continua lo scambio di colpi tra l'esercito di Tel Aviv e i miliziani di Hezbollah. Israele intanto continua l'espulsione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, posticipato il rientro degli spagnoli, mentre gli australiani denunciano di essere stati lasciati senza acqua per 2 giorni e i sudcoreani di aver subito torture. Continua il dibattito scaturito dalle immagini che mostrano la violenza delle forze di sicurezza israeliane israeliane contro gli attivisti picchiati dopo essere stati costretti a inginocchiarsi con i polsi legati, come racconta uno degli attivisti atterrato ieri sera a Fiumicino.
0: Una delle cose più brutte è che mentre ti chiedevano di stare inginocchiato per terra c'erano i fotografi che ti riprendevano e che sorridevano.
5: Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, commenta il patriarca latino Pizzaballa. Non sono semplicemente scene di tensione, ma rivelano un clima che si è progressivamente deteriorato, conclude Pizzaballa. Il ministro degli esteri italiani è in queste ore in contatto con gli omologhi europei per imporre sanzioni al ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, filmato mentre umilia gli attivisti della flottiglia. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra sta distruggendo l'ambiente, un settore che invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo ad un convegno a Castel Porziano.
1: C'è la tutela del pianeta con un autentico sviluppo sostenibile al centro delle parole del presidente Mattarella, che in un videomessaggio per l'ASVIS ricorda le sfide globali dell'agenda ONU 2030 e invita gli stati a lavorare insieme per la promozione dei diritti sociali, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la crescita economica.
6: Senza valori e obiettivi condivisi, senza cooperazione, senza assunzione di responsabilità da parte di tutti, non possono esservi pace, salvaguardia della ambiente, benessere.
1: Ditemi simili, il capo dello Stato parla quindi a Castel Porziano per il convegno dell'associazione Mare Vivo. Si rivolge ai giovani studenti: voi siete il futuro e il presente, e avverte: abbiamo il dovere di non lasciarvi un pianeta compromesso.
6: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire i nostri giovani.
1: Valentino Russo, GR1.
2: In corso a Cipro le riunioni informali di Ecofin ed Eurogruppo. Al centro del confronto la crisi internazionale con lo shock dei prezzi dell'energia. Presente il ministro dell'economia Giorgetti, che ha ribadito la necessità di maggiore flessibilità sull'energia per aiutare famiglie e imprese. Allora la linea all'inviato Donato Bendicenti.
7: Sì, da poco è stata scattata la foto di famiglia dell'Eurogruppo con tutti i ministri e dell'economia e delle finanze della zona euro. C'è anche Carlo Giorgetti in conferenza stampa. Il commissario all'economia dell'Unione Europea Dombrovskis ha detto che l'Italia è il paese dell'Unione che ha sollevato in maniera più costante la questione della flessibilità fiscale in risposta alla crisi energetica, e ha anche aggiunto che all'Eurogruppo il ministro Giorgetti ha sollevato il punto sulla flessibilità fiscale anche nel contesto della lettera che abbiamo ricevuto dalla prima ministra Giorgia Meloni. Stiamo cercando di valutare diverse opzioni, ha detto ancora Dombrovskis, di politica fiscale per affrontare al meglio la crisi per quanto riguarda le flessibilità già esistenti nel nostro quadro fiscale, ma le misure debbono essere mirate. Un concetto che ha ripetuto anche Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, che ha parlato appunto di risposte alla crisi mirate e temporanee. Poi per quanto riguarda la crisi energetica e le attese di una maggiore inflazione, ha detto pesa sì, ma ci sono comunque nel lungo periodo attese di un'inflazione che si stabilizza. Il nostro obiettivo è mantenere i prezzi al 2%. Stiamo aspettando il ministro Giorgetti, che dovrebbe tra qualche minuto parlare con la stampa. Linea a te da Nicosia.
2: Il mio pensiero va a una figura che ha segnato profondamente la storia della destra italiana, lo scrive sui social Giorgia Meloni nell'anniversario della scomparsa di Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale. La Premier sta preparando il Consiglio dei Ministri di questa sera.
8: Diversi i provvedimenti attesi al Consiglio dei Ministri tra poche ore, a cominciare dal testo che consentirà di usare i 150 milioni destinati a Niscemi per la messa in sicurezza del territorio e per l'indennizzo a chi ha perso la casa nella frana del 25 gennaio, come ha annunciato dalla Sicilia Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi rappresentanti degli autotrasportatori. Dall'incontro potrebbero uscire nuove misure da inserire in un decreto del governo che vuole garantire i trasporti ed evitare disagi dell'annunciato sciopero dei camionisti dal 25 al 29 maggio. Poi ci sarà la proroga del taglio delle accise sui carburanti per 2 settimane, ulteriore impegno del governo per contrastare il caro energia, tema al centro dell'intervento della Premier all'Assemblea della Coldiretti ieri sera a Brescia. Serve una nuova fase o l'Europa sarà irrilevante nella storia, ha detto, chiedendo un cambio di passo, realismo, priorità sensate, velocità di reazione attenzione anche nelle scelte sulle spese per l'energia. Non ho cambiato idea sulla difesa, ma dobbiamo trovare un equilibrio per proteggere anche cittadini e imprese, ha chiarito Giorgia Meloni, che oggi riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro irlandese Michael Martin. Carla Magrellino, GR1.
2: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera anche un nuovo intervento finanziario per dare continuità operativa all'ex Ilva, in attesa dell'esito del negoziato ancora aperto con i potenziali acquirenti in campo. Ne ha parlato il ministro delle imprese Urso al Festival dell'Economia di Trento. Sentiamo.
9: Abbiamo già fatto un primo provvedimento qualche mese fa che consentisse di utilizzare, vada a memoria, 139 milioni di euro, e le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità.
2: Temi economici e rapporti con Israele dopo il caso Flotilla al centro del confronto tra i partiti.
10: I partiti di maggioranza con toni diversi tengono alta la pressione su Bruxelles per flessibilità contro caro energia. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
11: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità.
10: I più incalzanti verso l'Unione Europea sono i leghisti. Se la flessibilità va bene per le armi, deve andare bene anche per famiglie e imprese, dicono. Poi sulla flottiglia Salvini commenta: Ben-Gvir ha sbagliato, ma qualcuno cerca grane. Da governo serietà basta strumentalizzazioni, afferma la capogruppo azzurra Stefania Craxi. Meloni dovrebbe spiegare la sua giravolta. Non c'è nessuna differenza tra la prima e la seconda flottiglia, osserva dall'opposizione il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben-Gvir non è l'eccezione, ma la regola. Si sospendono gli accordi commerciali con Israele, ribadisce la Dem Schlein. Poi sul fronte economico.
12: Le tre priorità condivise con il resto dell'alleanza progressista: sanità, lavoro ed energia. In Italia immediatamente dobbiamo accelerare e semplificare le rinnovabili.
10: E bisogna promuovere politiche sociali vere contro denatalità e fuga dei giovani all'estero, conclude Ellie Schlein. Noemi Giunta, GR1.
2: Domenica 24 e lunedì 25 maggio si vota per il turno annuale delle elezioni amministrative. I seggi saranno aperti domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. Sono chiamati alle urne per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali i cittadini di 661 comuni, tra cui Venezia e Reggio Calabria. Rai Radio 1, le 13:12 minuti. Nel Regno Unito, nuovi guai in vista per l'ex principe Andrea, coinvolto nell'inchiesta sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Da Londra, la corrispondente.
13: L'ex principe Andrea è indagato per reati sessuali dalla polizia inglese. Gli investigatori esaminano anche le prove legate all'accusa di abuso d'ufficio, che comprende abuso di potere e corruzione. Con l'invito a chiunque sia in possesso di informazioni al riguardo di farsi avanti e parlare. L'indagine parte dalla denuncia di una donna che afferma di essere stata portata per scopi sessuali all'interno del Royal Lodge, l'ex residenza di Andrea nel parco di Windsor, vicina al castello dove risiedeva normalmente la regina Elisabetta. Tutto parte dalla pubblicazione dei documenti del Dipartimento di Giustizia americano nell'ambito dell'inchiesta su Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto in carcere. Andrea era tra i suoi amici e clienti nel giro di prostituzione che aveva messo in piedi. I documenti desecretati hanno dimostrato come l'ex principe abbia inviato ad Epstein documenti riservati di interesse nazionale per il Regno Unito. Tra il 2001 e il 2011 Andrea ha svolto il ruolo di incaricato del governo per il commercio su indicazione della regina Elisabetta. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione, consegnati alla polizia i telefoni e i PC delle vittime, ascoltati dagli inquirenti come testimoni, colleghi dell'Università di Genova dove lavorava Monica Montefalcone, per cercare di chiarire cosa non abbia funzionato nella crociera scientifica.
14: Nelle mani della polizia ora ci sono tutti gli apparecchi elettronici di chi è rimasto intrappolato nella grotta vicino ad Alimatà, a partire dai device della professoressa Montefalcone, coordinatrice della crociera scientifica, in cui hanno perso la vita anche la figlia Giorgia Somacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il neolaureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti. Gli inquirenti cercheranno nei telefoni PC, chiavette, memorie esterne e tracce che possano chiarire quanto successo. A consegnare il materiale è stato un docente dell'Università di Genova a bordo della Duke of York. È stato il primo ad essere ascoltato come testimone dagli inquirenti della Procura di Genova, che ha messo a verbale i primi punti fermi sull'immersione finita in tragedia. Ascoltati altri due docenti del Dipartimento genovese che ricoprono posizioni specifiche ma che non erano alle Maldive. Tutto il materiale raccolto verrà subito trasmesso ai PM di Roma, titolari del fascicolo per omicidio colposo per ora contro ignoti. Domani mattina le salme delle vittime faranno rientro in Italia. Le autopsie saranno disposte la prossima settimana. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Stefania Cappa, cugina della vittima, denuncia per istigazione a delinquere l'avvocato di Alberto Stasi, un inviato delle Iene e un ex carabiniere. Intanto è quasi pronta la memoria difensiva di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi.
15: Le 6 consulenze commissionate dalla difesa di Andrea Sempio sono quasi pronte. Verranno depositate all'inizio della prossima settimana, corredate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione, omicidio volontario aggravato. Sempio potrebbe ora decidere di farsi interrogare. Tra le consulenze che saranno depositate, oltre a quella personologica, ce ne sono una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso e una antropometrica per verificare se le impronte possano collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell'assassino. Intanto Stefania Cappa ha presentato una denuncia in cui fa riferimento ad una presunta regia orchestrata dall'avvocato De Rensis, legale di Alberto Stasi, con l'inviato delle Iene Alessandro Di Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto. Secondo la cugina di Chiara Poggi, costoro avrebbero coinvolto la famiglia Cappa nella vicenda attraverso insinuazioni false diffuse con dolo. Antonio De Rensis, avvocato di Stasi, ha commentato: finalmente si potrà chiarire qualcosa. Claudio Vigolo, GR1.
2: È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, aveva 76 anni. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, afferma il presidente Mattarella, non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia. Le sue intuizioni, conclude il capo dello Stato, hanno generato una nuova consapevolezza della cultura del cibo.
16: Rispetto per l'ambiente e equità per chi lavora, e beh, questa è stata la svolta forte, che non vale solo per il vino, vale per tutto il sistema alimentare.
17: Buono, pulito e giusto, l'impegno di una vita ribadito fino alla fine. Ci aveva accolto a Pollenzo, nel suo sogno è diventato realtà, quell'università di scienze gastronomiche aperta a giovani di tutto il mondo, il cibo come motore di sviluppo, sostenibilità, cultura.
16: La gastronomia di paesi che noi consideriamo poveri ha un valore enorme.
17: Petrini se n'è andato nella sua bra dopo anni segnati dalla malattia. 76 anni, figlio della cultura contadina di queste terre, testimone della rinascita, dello tsunami, dello scandalo metanolo del 1986, promotore anche lui, insieme ai viticoltori, della rigenerazione degli anni 90 e dell'eccellenza di oggi. Il vino, ma non solo. Prima Arcigola, poi Slow Food, le comunità del cibo, la ribalta internazionale con Terra Madre, Salone del Gusto, Cheese, l'amicizia e le battaglie comuni negli ultimi anni con Papa Francesco. Matteo Spicuglia, GR1.
2: Viaggio organizzato, vacanza assicurata è il titolo della campagna di comunicazione del Ministero del Turismo a supporto di agenzie di viaggio e tour operator.
18: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
19: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio.
20: È il conduttore televisivo Marco Liorni a dar voce alla campagna del Ministero del Turismo, un'iniziativa che mira a promuovere le prenotazioni delle vacanze da parte dei turisti affidandosi agli operatori professionali. Uno spot che in un contesto internazionale complesso vuole informare sui vantaggi dei viaggi organizzati per avere maggiore sicurezza in caso di imprevisti o cancellazioni. Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.
21: Abbiamo individuato nel tema di far capire alle persone che con il viaggio organizzato, con il turismo organizzato, oggi prenotando non si rischia di perdere i soldi.
20: Per il 2026 si conferma la crescita del turismo italiano, più 2,1%, con arrivi soprattutto dall'Europa verso le mete di villeggiatura, e per informare tutti i cittadini sui viaggi sicuri, la campagna Viaggio Organizzato, Vacanza Assicurata sarà diffusa anche sui canali Rai, radio e social. Dal Ministero del Turismo, Roma, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Al Festival di Cannes è attesa stasera Monica Bellucci, che recita in Storia della Notte, uno degli ultimi due film in corsa per la Palma d'Oro, che sarà assegnata domani. Intanto grande successo ieri sera per La Bola Negra, ispirato a García Lorca, con una Penelope Cruz che stamane ha incontrato la stampa, l'inviata.
22: 6 minuti di applausi fossero premi, La Bola Negra avrebbe già vinto questo Cannes. Ieri sera per 20 minuti, Penelope Cruz in lacrime, i due Javier, Calvo e Ambrossi, i registi, abbracciavano il cast e stamattina i primi ad incontrare la stampa.
23: Vorrei
22: che i ventenni di oggi che ci seguono scoprissero Federico García Lorca, dice Javier Ambrossi, e sulla guerra aggiunge.
23: Il dialogo
22: è l'unica salvezza, dobbiamo sentire dire che gli altri esistono.
23: E l'altro esiste.
22: Penelope Cruz, settima volta a Cannes in 25 anni, rivela.
0: Mi chiamò un dottore e mi dijo: "Creo que tienes un aneurisma cerebral".
22: Prima del CHAC avevo appena saputo di avere un sospetto aneurisma. Non ho detto niente, ma credo che questa voglia di vita si veda nella mia nenè, simbolo di libertà.
0: Tutto questo sta nel numero.
22: Da oggi la giuria è in conclave dopo gli ultimi due film del concorso, L'avventura sognata della tedesca Griesbach e il thriller Histoire de la nuit con Monica Bellucci, la più attesa stasera sulla Monte des Marches. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, un nuovo singolo per l'estate, protagonisti Clara e San Giovanni.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze e poi arriviamo in ritardo. Siamo la Vergine Maria, tu chiedi una grazia, il segreto mio, il segreto di una...
2: È appena uscito Le ragazze, il primo duetto tra i due giovani cantanti, un brano pop dalle influenze latine che descrive un momento di felicità e leggerezza.
3: Le vacanze per non fare più le brave ragazze, che belle le ragazze.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Laria Sotis, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, regia Luciano Pecoraro e Fabio Cardinali. Restate su Radio 1, ora la pagina sportiva. Da Giorgio Schiavoni, grazie dell'attenzione e buon ascolto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Oceanea.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Ciao, sono Neri Marcorè e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: GR1 Sport.
9: In studio Giuseppe Bisanti. Si è in apertura alla notizia di pochi minuti fa: Pep Guardiola lascia la panchina del Manchester City dopo 10 anni. Lo ha confermato il club. Quella di domenica contro l'Aston Villa sarà la sua ultima alla guida dei Citizens, con i quali ha vinto 20 titoli, tra cui una Champions e 6 Premier. Potrebbe restare come ambasciatore del gruppo. Torneremo a parlare di calcio, ma ora 13esima tappa del Giro d'Italia. Siamo in Piemonte, percorso per velocisti, ma andiamo subito dentro la corsa con uno dei nostri inviati.
10: Percorso per velocisti, ma con insidie nel finale che potrebbero tagliare fuori le ruote veloci, esattamente come è successo ieri. Si parte da Alessandria, si arriva a Verbania. La tappa è già partita da una ventina di chilometri e, come era prevedibile immaginare, scatti e controscatti in testa al gruppo della Maglia Rosa, perché quest'oggi è una di quelle giornate in cui la fuga può arrivare, dunque tutti quanti cercano di andare in fuga. Davanti sono in 6 Valgren, Jacobs, Donovan, Sevilla, Varbas e Leknessund. Hanno un vantaggio però risicatissimo nei confronti del gruppo. Una ventina di secondi e in mezzo a Bagnomaria c'è un altro gruppetto, tra cui uno dei più attesi oggi, Filippo Ganna, che ha già vinto una tappa a cronometro in questa corsa rosa, ma quest'oggi si arriva nella sua Verbania e dunque ha tanta voglia di fare bene. L'aveva detto alla vigilia anche ai nostri microfoni: non vinco solo a cronometro, quella è una tappa che ho cerchiato con il cerchiolino rosso. Nelle retrovie del gruppo la Maglia Rosa, Fonso Eulalio, che ha avuto una foratura, adesso scordato da due compagni di squadra, sta però rientrando in gruppo. Prima parte, dicevamo, quasi completamente pianeggiante. I fuochi d'artificio arriveranno solamente negli ultimi 20 chilometri, ma con un occhio, soprattutto per quello che riguarda gli uomini della classifica, alla tappa di domani, una delle più dure del Giro d'Italia, quando si arriverà a Pila, e dunque immaginiamo che la generale potrebbe restare immutata. E da Verbania con Danilo Ambra, a te Giuseppe.
9: Grazie a Manuel Codignoni. Torniamo ora al calcio. Si apre stasera l'ultima giornata del campionato di Serie A. Tra oggi e domani 3 partite senza particolari obiettivi di classifica. Domenica sera le 5 sfide che assegneranno gli ultimi piazzamenti europei e decreteranno l'ultima squadra retrocessa. Stasera si parte alle 20.45 con Fiorentina-Atalanta. Sfida mai banale. Nonostante la vittoria in casa della Juventus, i tifosi viola saluteranno con freddezza la squadra dopo una stagione di sofferenza. Appuntamento decisivo alle 20 con il play-out di ritorno di Serie B di fronte su Tirol e Bari. Dopo lo 0-0 dell'andata, ai pugliesi serve solo la vittoria. In caso di parità si salvano gli altoatesini per il miglior piazzamento in campionato. Facciamo ora un assalto nel tempo e voliamo a 30 anni fa, quando le nostre squadre dominavano in Europa. Il 22 maggio del 1996, l'ultima Champions della Juventus, e oggi quei campioni si sono ritrovati.
11: Il ricordo è meraviglioso, guarda, di un gruppo eccezionale che è rimasto molto legato
0: e sembra quando ci vediamo che il tempo non sia passato.
2: La voce ancora emozionata è quella di Michele Padovano. Il gruppo stoico è quello della Juventus, che si ritrova oggi a Torino per celebrare un anniversario storico nel bene e nel male. 22 maggio 1996, Stadio Olimpico di Roma, la Juventus batte l'Ajax ai calci di rigore e vince la sua seconda e ultima finora Champions League. Dal dischetto si presentò anche Padovano e senza timore superò Van der Sar.
0: Io nella mia carriera i rigori li ho sempre calciati anche abbastanza bene, quindi diciamo che la convinzione c'era, ero abbastanza sereno e tranquillo perché eravamo a Roma, quindi dovevamo assolutamente farla nostra.
2: Incredibilmente però la squadra più scudettata d'Italia non ha più vinto quella coppa. 30 anni dopo Padovano guarda con ottimismo al futuro.
0: Non avrei mai pensato che sarebbero passati 30 anni senza una Champions, ma sono sicuro che, visto quello che ha detto John Elkann, prima o poi secondo me costruirà una squadra importante e torneranno a vincere sicuramente.
2: Giorgio Matteoli, GR1.
9: Fine settimana con la Formula 1, domenica sera il Gran Premio del Canada, il quinto del mondiale, dalle 18.30 di oggi le prove libere, alle 22.30 le qualifiche per la gara sprint. Infine la pallacanestro, i playoff a scudetto, ieri l'Olimpia Milano ha conquistato l'accesso alle semifinali, stasera ci proverà Venezia che conduce per 2-0 su Tortona e si gioca in Piemonte. Più equilibrio nell'altro quarto di finale, 1-1 tra Trento e Virtus Bologna, alle 20 si gioca in Trentino. Tutto, ma proprio tutto su questa rete, Radio 1 Rai, prima il Giro d'Italia e poi Zona Cesarini con tutti gli appuntamenti sportivi della serata. Le 13:27 minuti 55 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
11: In serata residui annuvolamenti sui rilievi calabresi, poche nubi altrove. Domani, sabato 23 maggio, il sole splenderà su tutto il nord, con qualche nube in più nel pomeriggio a ridosso delle aree alpine, dove non si esclude qualche sporadico rovescio pomeridiano. Prevalenza di sole anche al centro e sulla Sardegna, salvo annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Residua variabilità sull'Appennino Calabro-Lucano, con qualche rovescio pomeridiano. Sereno sul resto del sud, salvo addensamenti sui rilievi della Sicilia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento. Venti settentrionali, moderati al meridione ma in attenuazione, deboli altrove, e mari generalmente da poco mossi a mossi. Mossi, basso Adriatico e Ionio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
13: Stop! Un po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale.
1: Rai Radio 1 Sport.
16: Extra Time, puntata dell'8 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
17: Era arrivato il momento. Probabilmente salire su quel cavo avrebbe significato la fine della mia vita. Ma d'altra parte era una cosa a cui non potevo resistere. Il cavo mi chiamava. E la morte era molto vicina. Ho iniziato a camminare come un funambolo che studia il suo cavo. E vedendo il centro così lento e pericoloso, mi sono detto, andrò solo fino al primo cavalletto. Volevo fermarmi. No, sarei andato avanti.
18: Ho visto Philippe lassù. Era così bello. Era come se camminasse su una nuvola. E ho iniziato a gridare, guardate, guardate, un funambolo, e cammina, cammina.
17: Ho guardato in basso per vedere una scena che non avrei mai più rivisto in vita mia. Ho sentito la folla, ho visto la folla, la sentivo mormorare.

0: sospeso a più di 400 metri d'altezza senza alcuna protezione fra le due torri gemelle di New York. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il funambolo che sfida la morte per camminare nel vuoto alla ricerca di un equilibrio che sia al di sopra dell'esistenza stessa. Qualcosa di reale e meraviglioso. Come il segno immortale che lasciano certi piloti di Formula 1 sospesi sul filo dell'asfalto a 300 all'ora. Funamboli delle quattro ruote come Gilles Villeneuve, l'acrobata per eccellenza, il più coraggioso e spericolato di tutti. Lo chiamavano l'aviatore perché spesso volava con tutta la macchina sopra le teste degli altri piloti, ma quando riusciva a tenere le ruote per terra era capace di imprese impossibili.
1: Ecco Villeneuve nella scia, attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, resistono fino all'ultimo, resistenza di Villeneuve eccezionale, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali per riuscire a tenere in strada la macchina all'esterno, e Villeneuve attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere, si toccano, Villeneuve resiste, è eccezionale questa corsa assieme, è eccezionale, tutto il pubblico in piedi e di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si aggancia, i due se non stanno attenti, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux.
0: Era il Gran Premio di Francia del 1979 sul circuito di Dijon, teatro di un duello che è entrato nella leggenda della Formula 1. Una vertigine di sorpassi e controsorpassi, ruota contro ruota in un crescendo elettrizzante fino all'ultima curva. Gilles Villeneuve, che finì davanti per soli 14 centesimi, era il funambolo della Formula 1. Ma l'amico, rivale in pista, René Arnoux, quel giorno decise di camminare sul filo con lui. Buongiorno René Arnoux.
2: Buongiorno a tutti, però oggi mi fate alzare presto,
0: Vale la pena, perché parliamo di Gilles Villeneuve, che è volato via l'8 maggio del 1982, fanno 40 anni esatti oggi, nel terribile incidente di Zolder. Era un acrobata delle quattro ruote, Gilles, ma quel giorno a Dijon lei non fu da meno.
2: Sì, ma io ho sempre chiamato Gilles, non pilota, ma l'acrobato in Formula 1. Perché lui dava sempre tutto, chiedeva alla macchina a se stesso tutto quello che poteva dare ogni giro. Poi dopo si trovava in difficoltà con i freni, con le gomme, però si adattava e dava il massimo anche con un po' meno di grip, un po' meno di freno. Il duello è stato possibile perché io conoscevo molto bene Gilles, è stato un mio amico fino a che purtroppo è sparito a Zolder, un'amicizia di una spontaneità incredibile. Poi mi fa René, vieni a mangiare la pasta alla Ferrari e il giorno dopo si mangiava la cucina francese alla Renault. E questa amicizia che avevamo era molto importante nel duel di Dijon tra lui e me, nel senso che io lo conoscevo molto bene e mi conosceva anche lui molto bene, e nessuno ha fatto una cosa pericolosa sia per l'uno che per l'altro, e abbiamo iniziato a 5 giri della fine a fare questo duel. Ci siamo toccati più di 7 volte e ho sempre ringraziato anche la mia macchina, perché la mia macchina era in pietosa condizione all'arrivo.
0: Tutte e due le macchine erano in condizioni critiche, anche quella di Gilles.
2: Sì, perché lui aveva dei problemi di freni, di gomme, e io avevo dei problemi di pescaggio di benzina. Io mi ricordo alla fine del rettilineo, lui era all'esterno e io ero all'interno, e io mi sono girato verso di lui, ma non un decimo, un millesimo di secondo. Quando uno ha le ruote incastrate nelle gomme dell'altro, e siamo a 1,50 m, e ho visto le sue occhi e io mi sono detto, cavolo, quello lì non mi mollerà mai un millimetro, neanche un centimetro, però lui sapeva che io avrebbe fatto lo stesso nei suoi confronti.
0: Ma è vero che nella gara successiva a Silverstone siete stati convocati in direzione gara e lì avete trovato altri piloti, Niki Lauda in testa, che vi chiedevano conto di quel comportamento?
2: Sì, è vero, dopo il warm up la domenica mattina io sento che il pilota Gilles Villeneuve e René Arnoux devono presentarsi alla direzione di gara. Allora io vado a vedere Gilles e gli dico, hai sentito? Si mi fa sì. E io gli dico, guarda, bisogna andare, perché se non andiamo prendiamo una multa. Poi dopo arriviamo lì alla direzione di gara e dice, cosa c'è? E il direttore di gara fa, no, io non ho niente contro di voi da dire, però siete aspettati in quella sala lì. Entriamo e c'era Lauda, Regazzoni e altre due o tre persone. Allora Lauda, che era un po' il manager di tutti della sicurezza, e fa, guardate ragazzi, che quello che avete fatto a Dijon è molto pericoloso, una macchina poteva saltare sulle gomme dell'altro, andare nel pubblico, ammazzare della gente. Io guardo Gilles, lui

0: mi guarda, è una sorpresa pazzesca. Dopodiché che ha parlato Lauda, lui chiede a Gilles cosa hai da dichiarare e lui risponde: guarda che se domani c'è la stessa cosa da fare, la faccio uguale. Poi me lo chiedi a me, Lauda, e io lo faccio: guarda Nicky, se tu eri al posto di Villeneuve e io al mio posto, invece di far terzo avrebbe fatto secondo. E poi siamo scappati di quella sala lì e abbiamo anche riso di questo noi.
1: René, quel duello è diventato leggendario, ma era un duello per il secondo posto. A vincere il Gran Premio in realtà fu Jabouille, che era il suo compagno di squadra in Renault.
0: Esatto.
1: Però se ne sono dimenticati tutti, del povero Jabouille.
0: L'equipe in Francia, lunedì, la prima pagina, c'era Jabouille con una foto con la corona in mezzo al collo, e sull'ultima pagina c'era tutto un puzzle di foto del duello di Gilles e di me. E lui è stato molto incazzato, nel senso che gli abbiamo rubato una parte della vittoria, la prima vittoria del Turbo Renault. Dopo la gara andiamo in sala stampa a vedere su un schermo abbastanza grande le cinque ultime gira, e da lì mi sono più spaventato seduto che quando ero seduto in macchina. A fianco a me c'era Forghieri, alza le braccia al cielo e dice: questi due sono matto dalle gare.
2: Mi ricordo quella volta che atterrammo con l'elicottero nel cortile di una fattoria in mezzo alle montagne. Eravamo quasi al limite degli alberi, completamente immersi nella nebbia. Gilles riuscì ad atterrare proprio lì, in mezzo agli animali.
3: Aveva un motoscafo con un motore Ferrari. Partiva e poco dopo non lo vedevi più. Riuscivi solo a sentirlo.
2: C'era in lui una sete di vivere a 300 all'ora, sempre.
4: A 300 all'ora costante.
5: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Gilles si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.
1: Erano le voci di Patrick Tambay, Jochen Mass e Joanna, moglie di Villeneuve, che parlano della innata propensione alla velocità di Gilles. René, ogni pilota nasce con la velocità nel sangue, ma forse Gilles Villeneuve ne aveva un po' di più, perché faceva cose pazze anche quando era fuori dalla pista.
0: Ma era il suo modo di guidare, anche sulla strada. Io sono salito 2 o 3 volte con lui, però dopo ho smesso perché prendere la strada per un circuito mi sembrava un po' esagerato, però era il suo temperamento, era fatto così. Da quando si sedeva in ogni macchina, sia una Fiat 500, una Ferrari da strada, una Ferrari per il circuito, lui chiedeva subito il massimo a quello che aveva sotto il sedere.
1: C'è la storia della famosa curva sul circuito americano di Watkins Glen, che è emblematica rispetto al modo di essere di Gilles Villeneuve.
0: E quello fa parte proprio di Gilles. Cioè, noi eravamo a Watkins Glen, un circuito molto veloce, a me mi piaceva molto anche lui, e lui era con la Ferrari, io sempre con la Renault. Eravamo a cena il sabato, gli faccio: senti Gilles, la curva prima dei box riesce a fare in pieno? Era più o meno a 180-190 km/h. E lui mi risponde: guarda che alzo i piedi e poi rimetto, perché la macchina altrimenti tirava dritto. E mi fai tu? Come fai? Guarda, esattamente come fai tu, alzo appena appena, poi rimetto in piedi. E poi mi fa: guarda che oggi pomeriggio ci provo. Mamma mia, partiamo dall'una alle 2 per le prove ufficiali, e io arrivo alle 2 meno un minuto nella curva e vedo la Ferrari mezza smontata nel guadagno. Però frattempo lo vedo che aveva attraversato la strada, saltava il muretto e con il casco, e non si è fatto nulla. Finisco il mio giro, dopo la bandiera mi fermo, scendo, vado direttamente alla Ferrari, non parlo con nessuno, tolgo il casco e gli faccio a Gilles: allora? E lui mi risponde: guarda che non si fa in pieno. Questo acrobato, tentavo delle cose, però era impossibile di fare la curva in pieno.
1: René, Mattia Binotto, l'attuale team principal della Ferrari, ha detto di essere cresciuto con il poster di Gilles Villeneuve appeso in camera, però poi ha anche aggiunto di sentirsi fortunato a non dover gestire oggi un pilota come lui.
0: Per Gilles vincere un mondiale sarebbe stato molto difficile. Lui chiedeva tanto che a un certo momento della gara si trovava in delle condizioni che aveva perso anche la macchina molta delle performance sul giro. Io dico sempre che i mondiali di adesso sono i mondiali di ingegneria e di strategia di gara, e senza quello uno non può vincere.
6: Il pilota della Ferrari esce dalla pista, ma ecco che rientra. La gomma posteriore sinistra è a pezzi, ma sta ripartendo. È incredibile, qui a Zandvoort Gilles Villeneuve sta girando con tre ruote. Non si sa se sia più il coraggio o l'incoscienza.
7: Ti rendi conto di quello che succede qui? 16 meccanici che lavorano giorno e notte solo per te. Ma tu lo sai quanto tempo e quanto denaro ci vuole per ogni telaio? E per freni, sospensioni, le testate. Ce l'hai un'idea di quanto mi stai costando solo in riparazioni? Ma dove pensi di correre all'autoscontro?
1: Dal film Ferrari con Sergio Castellitto che interpreta l'ingegnere, il fondatore della casa automobilistica di Maranello, che nella fattispecie rimprovera Villeneuve per aver distrutto l'ennesima macchina. René Arnoux, Gilles diceva: finché ci sono volante e freni possiamo fare qualsiasi cosa, è vero? Non gliene importava nulla di distruggere la macchina.
0: Quella frase che ha detto, primo che l'ha sentito sono io. Ma questo è proprio Gilles, non si arrendeva mai.
1: Poi c'è stato il maledetto incidente di Zolder l'8 maggio dell'82, esattamente 40 anni fa, e lei era lì dietro di lui in corsa.
0: Allora purtroppo io ho visto tutto e ho visto anche che non si sono capito fra Mas e lui, e io ero a 30 metri dietro, e quando ho visto che Gilles cercava di continuare a cercare di fare un tempo sul giro, e quando Mas ha capito che Gilles era dietro, Mas si è spostato sulla destra, però Gilles aveva già anticipato che Mas rimaneva a sinistra. E lì la gomma anteriore di Villeneuve è salita sulla gomma posteriore destra di Massa, ha decollato e poi è uscito dalla macchina e è caduto sul casco, sulla testa. Io mi sono fermato nel prato subito e poi ho visto che purtroppo era completamente la fine. E questo è stato un momento che non riesco a dare una spiegazione. Un incidente più stupido, perché Gilles non è che poteva fare un tempo, perché aveva già consumato le gomme, era alla fine delle prove, eccetera. E ha provato anche di andare all'interno di questa curva, che più o meno era a 180 km orario, però anche queste Gilles cercava sempre, anche nelle condizioni molto difficili, delicate e forse impossibili, di fare il meglio. Purtroppo il meglio lì si è terminato in peggio.
1: René, poi l'anno successivo fu lei a prendere la guida della Ferrari. Com'è andata?
0: Io sono arrivato alla Ferrari nell'83. A me sinceramente mi avrebbe piaciuto di essere con Gilles alla Ferrari, perché due fenomeni con noi avrebbe fatto un bel spettacolo, è solo che purtroppo non è stato possibile. Mi è dispiaciuto molto. Non ho mai riflettuto sulla questione di dire: ho perso il mio più caro amico in Formula 1, cosa faccio? Smetti, continua? No, la passione è oltre questo. La passione è una cosa che ti prende, che guidare questo tipo di macchina su dei circuiti veloci è una cosa difficile da spiegare, quello che uno sente quando è seduto in centro di queste macchine. E lì io sono andato avanti a fare del meglio, sempre con i miei team, dopo l'incidente di Gilles. Però mi avrebbe veramente piaciuto di avere Gilles affiancato a me nella stessa squadra. Questo è stato impossibile.
1: René, ma Gilles Villeneuve alla fine di Gran Premi ne vinse solo 6 nella carriera, però è il pilota che più ha incarnato il mito della Ferrari. Perché secondo lei?
0: Perché era un pilota generoso, abbondante, che dava tutto. Anche a Enzo Ferrari gli piaceva. Gilles dava molto alla gente, dava molto sulla pista. Gilles non faceva le cose a metà. La metà per lui non esiste. O non le fa, o le fa, ma a 100%. Non aveva una via di mezzo, no, questo è impossibile, lui dava 100%. Per lui non era impossibile, almeno di provare. È per quello che dopo 40 anni festeggiano l'anniversario di Gilles, che non è sparito nella testa della gente. Sono 40 anni che ho fatto il duel con Villeneuve a Dijon e ne parlo sempre, sempre. E mi dicano la gente, mi dicano tutti, questo René per me è stato il più bel duel della Formula 1.
1: E nessuno dimenticherà mai quel duello e nessuno dimenticherà Gilles Villeneuve per la sua generosità e la classe in pista, davvero. Grazie René Arnoux per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, ciao ciao ciao.
8: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
9: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dalla hot seat Edoardo Affini. 8.38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri, ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini, e ce la fa. 8.47 il tempo di Filippo Ganna.
1: Era esattamente un anno fa il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro di apertura del Giro d'Italia, che sarà poi vinto dal colombiano Egan Bernal. L'edizione 2022, partita venerdì da Budapest per le prime tre tappe ungheresi, tornerà sulle strade della penisola da martedì prossimo per la suggestiva scalata dell'Etna. Un mese di pubblico in festa che colorerà strade, piazze e città, con Radio Rai come sempre in fila. Un mese di emozioni su due ruote, di fatiche e di grandi imprese per uno spettacolo che si rinnova, come ci racconta Giovanni Scaramuzzino.
10: Rimanere pedalando al passo coi tempi è la grande sfida del Giro d'Italia, corsa che ha spesso saputo cambiare restando però fedele alla tradizione. Ecco, innovare senza tradire lo spirito del ciclismo. Perciò le partenze dall'estero, il ritorno allo sterrato, l'omaggio alla sofferenza con la tenacia di non voler dimenticare il passato visitando luoghi maltrattati dagli eventi, da terremoti, inondazioni e così via, oppure precorrendo il futuro, l'integrazione europea, l'euro, e ancora rievocando i posti legati a doppio filo con chi è diventato campione in sella a una bicicletta. Su un albo d'oro alla fine resta soltanto il nome del vincitore, nella memoria degli appassionati invece trova spazio l'impresa. Questo giro partito dall'Ungheria si concluderà a Verona come quello del 1984, in cui nella cronometro decisiva Francesco Moser ribaltò i pronostici e la classifica generale, sconfiggendo il favoritissimo Laurent Fignon.

0: è nettamente miglior tempo quello di Francesco Moser, 49-26, il migliore era di Disider. Esplode l'arena di Verona all'ingresso di Francesco Moser.
1: Un'altra grande forza della Corsa Rosa è sempre stata quella di superare o perlomeno di aggirare gli ostacoli geografici. Proprio Francesco Moser vinse nel 78 un'altra tappa a cronometro che l'allora patron Vincenzo Torriani fu addirittura capace di far arrivare in Piazza San Marco, a Venezia. 3 anni prima invece fu l'intera edizione del Giro a concludersi lassù dove volano le aquile e osano i ciclisti. Il Passo dello Stelvio, quota 2757 metri sul livello del mare.
0: Manca soltanto un chilometro al traguardo. Bertoglio ha affiancato Caldos, lo spagnolo è chino sul manubrio, la folla è impazzita, ecco il rifugio, 100 metri, Bertoglio ha vinto, a voi!
2: Ecco, li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Caldos che vince la tappa, ma Bertoglio alle sue spalle, alza le braccia al cielo, è stravolto, Bertoglio ha vinto il Giro d'Italia.
1: Sono posti e scenari unici che non appartengono chiaramente solo al ciclismo, ma che sono diventati speciali anche grazie alle grandi voci della radio. La radio che racconta il Giro.
3: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavone in studio, vertice NATO. Dopo la decisione di ritirare soldati dalla Germania, Trump annuncia: inviamo 5.000 militari in Polonia. Soddisfatto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte. Intanto il cancelliere tedesco Merz avverte: la Russia è la minaccia principale, mentre il ministro degli esteri Tajani conferma l'impegno dell'Italia di destinare il 5% del PIL alle spese per la difesa. Eurogruppo, abbiamo fatto una proposta di buonsenso, sappiamo che i tempi di valutazione da parte di Bruxelles non sono immediati, tuttavia insistiamo perché riteniamo di essere nel giusto. Lo ha detto il ministro dell'economia Giorgetti al termine del vertice a Cipro, intervenendo sulla richiesta italiana di una maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità. La Global Sumud Flotilla denuncia che almeno 15 persone tra i 430 partecipanti alla missione avrebbero subito violenze sessuali mentre erano illegalmente trattenuti dalle autorità israeliane, e circa 50 attivisti, tra i quali un italiano, sono stati ricoverati a Istanbul a causa delle lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere. Così il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione hanno reso espliciti gli obiettivi della tutela dell'ambiente. Ma la guerra lo sta distruggendo, invece andrebbe protetto. Non possiamo lasciare ai giovani un pianeta compromesso, ha concluso il Capo dello Stato. A Cannes oggi due registe per gli ultimi due film del concorso, il tedesco L'avventura sognata e il francese Storie di notte, in cui recita Monica Bellucci. Domani la consegna del palmarès, tra i favoriti i film spagnoli, tra cui La bola negra, presentato ieri sera. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 15.
4: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
4: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
5: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Il caffè di Radio 1 Sport.
8: Ci siamo, buon caffè a tutti. Rai, Radio 1 Sport con voi per un intenso primo pomeriggio di sport fra ciclismo, tennis, calcio, Formula 1. Allora, intanto un cordiale saluto e buon caffè da Giorgio Germano,
9: Emanuele Granelli
10: e Gabriele Brocanin.
8: Danilo Gionta, il nostro regista, Giovanni Leporale, il collega al coordinamento della parte tecnica. Gabriele, a cosa hai pensato per iniziare questo caffè?
10: Cominciamo con la nostra playlist, con un brano che è un po' trasversale, che attraversa vari generi, però lui è un artista molto amato e soprattutto anche un amante dello sport, del calcio in maniera particolare, è Manu Chao, e ci ascoltiamo la sua Bongo Bong.

0: was queen of the mambo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
1: Incredibile il successo che ha avuto questo disco, nato praticamente da registrazioni un po' così on the road, fatte con mezzi di fortuna, da Manu Chao, reduce dalla sua esperienza con la sua band, appunto i Mano Negra. E questo album risulta uno degli album più venduti al mondo ancora oggi, risulta essere uno dei dischi da cui spesso attingiamo. Questa Bongo Bong ci porta in diretta alle 14:06, dove
2: registrata in un furgoncino,
1: sì, in furgoncino con mezzi veramente proprio di fortuna.
2: Dai, non saranno in un furgoncino, ma insomma sono in strada i nostri colleghi, la squadra del GR1 e di Rai Radio 1 Sport, che segue da vicino, da vicinissimo il giro. Buon pomeriggio a tutti, Cristiano, Manuel, Massimo, Giovanni. Ciao ragazzi.
3: Ciao, ciao Giorgio, ciao Gabriele, siamo su un bel ufficio oggi, con vista sul Lago Maggiore, non poteva andarci meglio. Una tappa che promette spettacolo, con Ganna che ci si attendeva potesse essere protagonista, invece Manuel così non è andata, almeno fino a questo momento. A te.
4: Diciamo che ci ha provato tanto ad entrare in fuga, ci ha provato almeno 3 volte, 2 volte da solo, per meglio dire in compagnia di altri fuggitivi, una volta addirittura scortato da un suo uomo, Ben Turner, ma non è riuscito a prendere la fuga giusta che in realtà poi si è formata pochi chilometri dopo. Adesso il gruppetto in avanti scoperto ha un vantaggio di 5.08 sul gruppo che d'improvviso si è rialzato dando l'ok sostanzialmente a questa avanscoperta. Ci ha provato tanto a Pippo Ganna, che perché ci aveva detto alla vigilia di questo Giro d'Italia: guardate che non vinco solo a cronometro e c'è una tappa, quella che arriva in casa, che mi stuzzica parecchio. Detto questo, non è ancora detta l'ultima parola, perché è vero che la fuga è un vantaggio importante, ma siamo ancora agli albori e non è detto che poi ci possa essere un ricongiungimento e magari un'azione in contropiede da parte di Pippo Ganna. Cristiano.
3: Sono in 15 lì davanti all'interno di questo gruppo, per citare, diciamo così, quelli che potrebbero avere chance di andare a conquistare il successo. Citerei soprattutto Alberto Bettiol, il re delle Frande del 2019, 5.16 il vantaggio dei 15 lì davanti, quando mancano poco meno di 130 km al traguardo. Ma attenzione, perché nel finale ci saranno un paio di salite non impossibili, ma un po' di selezione la faranno. Giovanni Visconti.
5: Sì, buon pomeriggio. Tre italiani nella fuga di 15 corridori, Bettiol la nostra speranza, ma attenzione anche a Busatto e Maestri, che sono corridori che sanno farsi valere in questo tipo di finali. Due salite in sequenza negli ultimi 30 chilometri, l'ultima di quasi 5 chilometri al 7%, ci dirà chi potrà vincere questa tappa.
3: E nel gruppo di testa a 15 c'è anche l'onnipresente UAE, la squadra di Tadej Pogacar, lo sappiamo, ma che era venuta qua con Adam Yates per fare classifica, ma ha già vinto 4 tappe, Ghiro, e mette lì dentro Mikkel Bjerg.
6: Bjerg, insomma, loro ci mettono sempre la pedina giusta, perché Bjerg è veramente un corridore di qualità, è un resistente, è una tappa proprio adatta. Io mi sbilancio, credo che questa sia la fuga giusta, perché ormai il gruppo lascia fare 5 minuti e 24 in questo momento, non sono pochi, perché poi recuperare un distacco così elevato, bisogna capire chi sarà la squadra che va a tirare. Attenzione, perché c'è anche un altro corridore pericoloso, Leknesund, che a fermo è arrivato secondo.
3: Eh sì, il norvegese che ha già vestito maglia rosa. Un flash prima di tornare allo studio con il nostro Giovanni Visconti. Il gruppo si riposa pensando a domani, secondo te, a Ostapila, tante salite, tanto dislivello?
5: Sì, ormai il gruppo la prenderà così, una giornata di riposo per gli uomini di classifica. Ci sono squadre e corridori che sono parecchio nervosi in questo momento, perché non sono riusciti a beccare la fuga giusta. Uno di questi corridori è Ganna, che ci ha provato tantissime volte, ma anche altre squadre, perché davanti ci sono 15 corridori, ma 3 o 4 squadre sono rappresentate da più corridori. Quindi se da una parte ci sono quelli di classifica che passeranno una bella giornata, ce ne sono altre di squadre, di corridori, che passeranno una giornata con qualche rammarico.
3: E allora torniamo allo studio di Roma, a voi.
2: Grazie. Perfetto, grazie a Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti. Ci risentiremo fra un pochino. Gabriele Brocani.
1: Ancora musica con la canzone di Jovanotti, Alfa, uscita proprio in questi giorni, si intitola Buon Vento. Ed è un po'

0: Si muove. Tra l'altro da ieri sono praticamente cominciate le pre-regate della Louis Vuitton Cup 38esima che si sta realizzando in Sardegna, e ci sono ovviamente tutte le imbarcazioni che poi vedremo nella Coppa America del prossimo anno, ovviamente oltre a Luna Rossa anche Emirates Team, New Zealand Tudor Team, Alinghi, la Roche-Posay Racing Team della Francia e anche gli inglesi GB1, che io ti farò per questioni di
1: Coppa America che rimane in Italia a Napoli
0: sì,
1: nell'estate 2026.
2: Hai avuto modo poi ieri di parlarne anche con Germana Brizzolari a Cagliari.
1: Esatto. Si muove qualcosa anche in Premier League, sì. Insomma era nell'aria dopo 10 anni. Pep Guardiola ai saluti con il Manchester City, una bacheca ben riempita.
0: Niente male,
2: 10 stagioni, bisogna... 20 trofei, bisognerebbe dire solo questo, soprattutto
0: not too bad
2: direbbe Ubaldo Scanagata, e anche Nova Djokovic, esatto. Più che altro in risposta a Ubaldo Scanagata, sì, più che altro ha lasciato veramente un segno indelebile non solo nella storia del Manchester City, perché ha veramente trasformato il club in una potenza mondiale, però anche un segno importante nel calcio europeo, ha fatto diventare veramente il City ormai una superpotenza, 20 trofei in 10 stagioni, tra cui alcune stagioni veramente indimenticabili, tra cui il triplete o treble, per dirla all'inglese, sì, nel 2023, Champions League, Premier League e anche la Coppa di Lega, la stagione dei 100 punti del 2018, anche il domestic treble, ovvero tutti i trofei, vero, inglesi nella stagione 2018-2019. In una delle stagioni più negative, quella di quest'anno, comunque ha portato a casa due trofei, ovvero l'FA Cup e la Carabao Cup. Sì, era decisamente nell'aria ormai negli ultimi tempi, tanto che si sa già il nome del successore, ovvero Enzo Maresca, uno degli allievi e seguaci proprio di Pep Guardiola.
0: Una sua emanazione.
2: Il fatto che comunque lasci nell'anno in cui un suo allievo come Mikel Arteta vince comunque la Premier League con un'altra squadra dà l'idea comunque del tipo di impatto che ha lasciato non solo nel calcio inglese, nella Premier League, ma nell'intero calcio europeo. Quando si dice solitamente, Giorgio Gabriele, quando un allenatore o comunque qualsiasi persona fa bene nel suo lavoro, bisognerebbe costruirgli una statua. Beh, il Manchester City lo farà effettivamente, sì, proprio di fronte a una tribuna che sarà intitolata proprio a Pep Guardiola, The Guardiola Stand all'Etihad, e al di fuori, appena proprio di fronte alla tribuna nord del City, verrà costruita la statua di Pep Guardiola, un segno veramente indelebile nella storia del City.
1: Eppure Gabriele, quando diventò allenatore del Barcellona da ex giocatore, perché lui era stato uno dei giocatori importanti di quel Barcellona di Cruyff, dove c'erano Deco, Ronaldinho, c'erano insomma giocatori fantastici, non tutti credevano a questa soluzione interna. Si diceva sì, un ottimo giocatore, poi aveva fatto anche la parentesi al Brescia, però chissà, non ha forse l'esperienza, perché lì sulla panchina blaugrana ancora prima di Cruyff c'era stato Rijkaard e poi Cruyff, insomma grandissimi allenatori, eppure ha fatto capire subito che insomma,
0: però possiamo dire che comunque i suoi detrattori li ha sempre avuti, non certo. Tutti amano quel tiki-taka, il guardiolismo non sempre è sinonimo di romanticismo nel calcio, molti non amano il calcio di Guardiola, così come molti non hanno amato il calcio di Sacchi, i grandi allenatori
2: innovatori
0: certo. Hanno sempre trovato grandi resistenze, però noi comunque che l'abbiamo vissuta un po' tutto l'era del guardiolismo, possiamo dire che ci siamo anche divertiti guardando le squadre di Guardiola.
2: Poi cioè, effettivamente bisogna avere i giocatori giusti,
0: esatto,
2: per fare anche quel
0: perché
2: tipo di Guardiola,
0: perché penso che è facile fare
2: con Rodri, anche Haaland, anche
0: oggi,
2: City, certo,
0: con queste squadre di oggi, però non sono quei modelli applicabili diciamo a livello totale, bisogna sapere,
2: sì, ma poi si vede anche appunto dagli allievi, dai seguaci, da
0: esatto,
2: tutti quegli allenatori che seguono quel tipo anche di mentalità e di filosofia, e di seguaci di Guardiola ne possiamo contare veramente tantissimi.
1: Anche Luis Enrique, no?
2: Senza ombra di dubbio, c'è la famosa foto ai tempi del Barcellona in cui c'erano Guardiola, Luis Enrique e anche José Mourinho, ecco, magari un altro tipo di filosofia, e ci si chiede ovviamente adesso quale potrebbe essere il futuro di Pep Guardiola. In questo momento, come ha spiegato anche in questo video particolarmente emozionale che ha lasciato ai tifosi del City con una lettera, ha detto che farà l'ambasciatore del Manchester City. Però ci possiamo in ambito citizens quantomeno, però
1: non
2: noi
1: ci
2: ce l'aspettiamo, noi non ci crediamo, no, perché ce l'aspettiamo presto in panchina, e qualcuno sogna un clamoroso ritorno ovviamente al Barcellona. Sarebbe ancora più bello vedendolo con allenare magari la Yamal in un certo senso, cioè, e anche un ritorno della sfida con José Mourinho, che ormai è al ritorno con il Real Madrid. Quindi è come se tornassimo 15 anni indietro praticamente.
0: Bello.
1: Qualcuno dice anche Italia, la nazionale.
2: Ne parlavamo.
0: Magari, chissà.
2: Ma non lo vedo tanto commissario tecnico Guardiola. Mi sembra che un allenatore che fa la differenza poi nel quotidiano, sul campo, giorno dopo giorno.
0: Esatto.
2: Poi magari la nazionale catalana, ma lì ci vorrebbe poi anche un'altra parte indipendentista. Quindi vabbè, andremo un po' troppo oltre. Però Guardiola magari ce lo lascerà
1: l'Italia,
2: più.
1: No?
2: Sì, certo.
1: Adora Mazzone,
2: come
1: è stato
2: l'esperienza alla Roma pure.
1: Al Brescia, insomma, è un allenatore che, a parte che insomma è uno che sa vivere, gli piace l'arte, gli piace la cultura, eccetera, ed è molto molto vicino da sempre all'Italia. Chissà,
2: sarebbe interessante. Beh, alla fine delle grandi piazze, difficile immaginarsi un'altra squadra in Premier League, visto il suo legame appunto con la City. Proprio in questo video, tra l'altro, lo ha aperto con la prima intervista di quando arrivò al City nel 2016 con Noel Gallagher, che gli avrebbe detto, che gli ha detto in quell'intervista, ci divertiremo insieme, ed effettivamente è successo così in queste 10 stagioni. Quindi difficile in un'altra squadra inglese. Ritorno al Barcellona, punto interrogativo. In Germania comunque ha vinto tutti i campionati con il Bayern Monaco. In Francia mi pare che Luis Enrique ha in pugno il Paris Saint-Germain. Noi lo aspettiamo volentieri in Italia. C'è qualcuno che se lo può permettere in questo momento? Complicato
1: forse
2: a ipotizzarlo.
1: Forse un club.
2: È difficile.
1: A proposito di calcio internazionale, oggi c'è una ricorrenza per un grande successo.
2: Grandissimo successo, esatto. 30 anni fa la seconda e ultima Champions League alzata dalla Juventus, in quella notte di Roma allo Stadio Olimpico, la finale contro il grande Ajax di Van Gaal, il pareggio, la vittoria poi ai calci di rigore con le parate decisive di Angelo Peruzzi, rigore decisivo anche di Jugovic, tra i rigoristi anche Michele Padovano, che ha intervistato per noi il nostro Giorgio Matteoli. Ascoltiamo Michele Padovano su quella serata e sui 30 anni dall'ultima Champions della Juventus.
3: Michele Padovano, un ricordo di quella serata storica, l'ultima Champions della Juventus, anche con un tuo calcio di rigore.
4: Ma guarda, il ricordo è un ricordo meraviglioso che rimarrà per sempre nel mio cuore, perché capita una volta di vincere la Champions League e a volte neanche. Quindi io ringrazierò per sempre la proprietà Juventus, che mi ha dato l'opportunità di far parte di un gruppo straordinario, e i miei compagni dell'epoca che mi hanno aiutato nell'inserimento. Quindi il ricordo è meraviglioso, guarda, di un gruppo eccezionale che è rimasto molto legato, e sembra quando ci vediamo che il tempo non sia passato.
3: Avevi la maglia numero 16 in quella serata dell'Olimpico, avevi quasi 30 anni, sei partito col sinistro a incrociare, Van der Sar c'è quasi arrivato, hai avuto un brivido, eri convinto di segnare quando stavi arrivando al dischetto. Come hai vissuto quei momenti decisivi?
4: Ma guarda, io nella mia carriera i rigori li ho sempre calciati anche abbastanza bene. In Serie A ne ho tirati 18, ne ho sbagliato uno, quindi diciamo che la convinzione c'era e sì, l'ha toccato, però ero abbastanza sereno e tranquillo perché eravamo a Roma, quindi dovevamo assolutamente farla nostra, e fortunatamente ci siamo riusciti, nonostante avessimo sbagliato tante occasioni. Solitamente il calcio in quelle circostanze lì ti punisce, invece a noi ci ha dato ragione e siamo riusciti ad alzare la coppa e a vincerla.
3: Siete riusciti ad alzare quella coppa e a vincerla. Oggi sono 30 anni. Penso che non avreste mai pensato che sarebbero passati 30 anni senza un'altra Champions League della Juventus. Com'è possibile e quando magari la Juventus, secondo te, riuscirà a farcela di nuovo?
4: No, di certo non avrei mai pensato che sarebbero passati 30 anni senza una Champions, è vero, ma devo dire che sono fiducioso, perché sono sicuro che, visto quello che ha detto John Elkann, prima o poi, secondo me, costruirà una squadra importante e torneranno a vincere sicuramente. Questo è poco ma sicuro. La garanzia è la famiglia John Elkann.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: René Rapp con Lucky from Now You See Me Now You Don't ci riporta in diretta alle 14.26 in questa puntata ultima della settimana di Caffè di Radio Uno Sport del 22 di maggio. E allora, ragazzi,
1: azzurro a Parigi, oggi sono in campo donne, in campo WTA, perché Lucia Bronzetti sta giocando contro l'Ucraina Zapatska in vantaggio, la Zavast 6-3 nel primo set, insomma ha breccato subito la Bronzetti. La Bronzetti poi ha avuto la palla del controbreak sprecandola. Adesso Lucia conduce 2-1, ma al servizio va l'Ucraina. Avanzano Bandecchi, svizzera, Cluedo, spagnola che ha vinto un derby contro la Maristein, un'altra spagnola, Marina Bassols, un po' a sorpresa sulla russa Sasnovic, e poi la Fru Virtova. Per quanto riguarda gli uomini, avanza Delien, Rodionov, Llamas, Ruiz, stanno giocando Herbert contro Riedi, Gens contro Safiullin, Nava contro Martinez. E poi c'è anche il torneo di Ginevra, ne abbiamo parlato ieri, dove sono in campo Casper Ruud e Mariano Navone.
2: Eh sì, il norvegese comunque è uno dei giocatori più in forma in assoluto e arriverà comunque dopo la semifinale, la finale, anzi all'Internazionale d'Italia. Adesso si sta giocando l'altra possibilità per arrivare in finale a Ginevra. Comunque è già stato due volte finalista al Roland Garros, considerando i pochi avversari a disposizione di Jannik Sinner, diventa anche uno dei favoriti per arrivare fino in fondo.
1: E noi arriviamo invece non proprio al traguardo, ma nei pressi, sulle strade del Giro. Linea Cristiano Piccinelli e Manuel Codignone.
0: Con la musica di Pink e Let Me, Don't Let Me Get Me. Never.

0: sulle strade del giro.
1: Da Verbania Lago Maggiore, dove arriva quest'oggi la 13ª frazione del Giro d'Italia 109, partenza da Alessandria, 188 chilometri, adesso ne mancano 111 alla traguardo finale per i battistrada, gruppo folto lì davanti, mentre quello della maglia rosa lascia fare, 7,46 il margine dei fuggitivi. Manuel Codignoni.
2: Davanti sono in 15, ci sono anche diversi italiani, c'è Francesco Busatto, c'è Mirko Maestri, ma soprattutto c'è Alberto Bettiolla, che è uno che potrebbe fare la voce grossa su un arrivo come quello di quest'oggi, nervoso con quello strappo, il Ungiasca piazzato non distante dal traguardo, che potrebbe essere ideale rampa di lancio verso il traguardo di Verbania in riva al Lago Maggiore. Ci ha provato tante volte a prendere la fuga Filippo Ganna, non ce l'ha fatto, ha avuto qualche problema alla maglia rosa, ovvero sia Afonso Eulalio, che nella prima fase della corsa subito dopo il chilometro zero ha avuto una foratura, poi ha dovuto anche andare a provvedere alla sostituzione in corsa della scarpetta destra, ma il portoghese è rientrato, nessun problema. Cristiano,
1: in questo gruppo in avanscoperta tre uomini della Groupama, la formazione francese, poi due della 1X, tutti gli altri sostanzialmente sono da soli, tranne Tim Polti che ha Maestri e Sevilla. Avere un compagno di squadra dentro questo gruppo quanto è importante, Giovanni Visconti?
3: Può essere un fattore importante. Groupama che si sta comportando bene, è una di quelle squadre che sta cercando di onorare il giro con le fughe, soprattutto con questo Johan Jacobs che negli ultimi giorni si è sempre fatto vedere, ha una gran condizione e potrebbe essere l'uomo designato da parte della loro squadra a fare la tappa oggi.
1: E vedremo ovviamente, perché manca ancora molto, ma possibilità che la fuga venga ripresa non ce ne sono, Ghiro?
4: No, direi che per coloro che ci ascoltano magari diamo una piccola delusione, perché non creerà interesse nel finale, ma certamente non si può dire, insomma, ormai quasi 8 minuti, chi la va a recuperare una fuga così lontana? Sono tantissimi e

0: Brignoni, Ganna che ovviamente campeggia un po' ovunque qui sul traguardo, essendo nato e cresciuto a Vrebbania, ma l'abbiamo visto in fondo al gruppo, Manuel, della maglia rosa ovviamente.
1: Sì, l'abbiamo visto in fondo al gruppo, è andato a parlare con l'ammiraglia e adesso sta risalendo con il pieno di borracce, si adatta anche a fare il gregario e dare una mano ai propri compagni di squadra, considerato che oggi doveva essere la sua tappa, non è così, non è stato, ma c'è comunque da dare una mano ai capitani Bernale e soprattutto Aresman.
0: Un po' di conserva agli uomini di classifica in vista della tappa di domani, salita alpina con arrivo a Pila, partenza da Ossa, ne parleremo dopo. Intanto noi ci risentiamo alle 15.05, linea è un giorno da pecora.
2: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: E allora, dopo le strade del Giro e dopo il break musicale di Nuovo Tempo di Calcio, buon pomeriggio a Quintiliano Giampietro. Ciao, buongiorno.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Ciao, Quintiliano.
0: Allora, ciao. Quintiliano, ovviamente tutta stamattina, insomma, Guardiola qui, Guardiola lì, le agenzie, i commenti, eccetera. Era nell'aria, abbiamo detto così in avvio di trasmissione, dopo 10 anni, insomma, tutte le storie finiscono, ha detto d'altra parte.

0: parte Pep.
1: L'ha detto anche lui, non so il bene il motivo, ma ho capito che è il tempo di lasciare. Ha vinto tutto ovviamente con il Manchester City, che è stato già era stato rilanciato in precedenza, ma con Guardiola è diventata una delle squadre più forti al mondo, e chissà, adesso staremo a vedere
2: dove lo vedi adesso.
1: Bella domanda. Io ribadisco, insisto, secondo me la questione nazionale italiana è una suggestione meramente mediatica.
2: È veramente complicata. Possibile,
1: perché tutto può accadere nel calcio, però ci sono delle contraddizioni, secondo me, relative al fatto che uno come Guardiola, io lo vedo tutti i giorni sul campo, invece in nazionale non sarà così. Non parliamo del discorso economico, 24 milioni l'anno, quindi scarterei questa ipotesi. Magari mette già qualcos'altro, oppure qualche offerta, oppure chissà, il famoso anno sabbatico.
2: Esatto, noi in redazione, anche parlando con il nostro Francesco Repice, sognavamo un ritorno di Pep Guardiola al Barcellona, magari rispolverando anche la sfida con José Mourinho, che ormai sembra al ritorno con il Real Madrid. Beh, sarebbe anche questo molto suggestivo,
1: sì, però insomma il Barcellona sembra strano, no, possa mandar via il suo tecnico, comunque hanno vinto
2: infatti poi l'hanno appena rinnovato, tra l'altro, Flick, magari tra un anno, ecco, perché dopo che ha avuto il modo di allenare Messi, ecco, avere in mano anche Yamal non sarebbe male anche per Guardiola,
1: sperando che Mourinho riesca a raddrizzare un po' lo spogliatoio del Real, che mi sembra un po' pieno di crepe.
2: Decisamente.
0: Ma forse è stato scelto anche per questo, un po' perché Florentino Perez insomma ama fare i colpi mediatici un pochino prima delle rielezioni, eccetera, e accadde anche insomma in tempi un po' lontanucci con Figo, poi con altre storie, e sì, probabilmente è scelto José anche per il carisma, per l'ascendente nello
2: per la sua capacità di gestione
0: e la il timore reverenziale che incute ai giocatori. Io non credo che forse il caso Valverde Tchouaméni sarebbe accaduto con Mourinho nello spogliatoio, però insomma pare che
1: non sarebbe uscito fuori, ecco
0: è proprio così, Quintiliano. Senti, ma invece sotto il Vesuvio che dici?
1: Sotto il Vesuvio c'è stata una grigliata di addio, no? Mi pare di Antonio Conte, quindi tra l'altro mi sembrano tutti felici e contenti. Solitamente Conte sarebbe la prima volta, no? Che Conte dice addio a un club senza liti e senza tribunali, peraltro vi ricordate nel Chelsea, no? Per esempio.
2: Come no?
1: O comunque la stessa Juventus, quando con la famosa frase non posso andare in un ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca, cioè si è lasciato quasi sempre, anzi sempre direi male, con l'Inter stessa. Del resto è un po' tradì anche la nazionale, che chissà, magari
2: potrebbe riaffacciarsi, ma c'è anche magari la possibilità di un ritorno a Torino, perché si parla di questa ombra di Conte alle spalle di Luciano Spalletti.
1: Guarda, a me hanno confermato poco fa che Conte, salvo cataclismi, dovrebbe andare in nazionale. Ho richiesto prima di intervenire qui da voi, e mi hanno detto salvo sempre se verrà eletto
2: Malagò,
1: ma credo che anche Abete, nel caso in cui vincesse, sarebbe anche, diciamo così, sorprendente se vincesse.
0: A proposito, come lo vedi questo braccio di ferro, Quintiliano?
1: Beh, diciamo che sulla carta dovrebbe vincere Malagò, perché ha l'appoggio di quasi tutte le componenti, tranne la componente presieduta dallo stesso Abete, che poi lo ha candidato, cioè l'Associazione Nazionale Dilettanti. Quindi le altre l'hanno appoggiata, tutte hanno dato, diciamo così, il consenso. Non si è espressa la Lega Pro, ma mi risulta che una parte sicuramente appoggerà lo stesso Malagò, che al momento avrebbe più del 50%. Voi sapete che per essere eletti serve il 50% più uno dei voti.
2: E bisogna, insomma, è già raggranellato, diciamo, Malagò quel tipo di percentuali, e potrebbe scavallare già il 50%. Però andiamo al cosiddetto weekend dei verdetti, ormai ci siamo
0: al presente. C'è una stagione da chiudere ancora.
2: Si chiude tutto domenica sera, si decidono, molto thrilling, con le ultime due posizioni della Champions League ancora da decidere, anche il posto salvezza, ormai ci siamo, con la conseguente poi resa dei conti punti anche in panchina per tutte le varie squadre, perché la Champions è veramente decisiva in questo senso.
1: Eh sì, per esempio, intanto ricordiamolo che il Milan è terzo, la Roma è quarta, Como quinta, Juventus è sesta. Milan e Roma 70, 68 Como, 68 Juventus, ma per gli scontri diretti è quinto il Como. È semplice, abbiamo detto, sono tutti aperti i verdetti. Per carità, quest'anno magari abbiamo avuto anche delle sorprese, ma credo che, salvo suicidi, cataclismi o giù di lì, il Milan batte il Cagliari e la Roma espugni Verona. Poi, per carità, tutto può accadere. Pensate che il Milan si qualifica in 67 casi, no? Soltanto 81 disponibili. La Roma 55, il Como 22, fanalino di coda la Juventus con 18 possibilità, 18 casi.
0: Chi deve mangiarsi di più le mani e gli scarpini quintiliani?
1: La Juventus, perché aveva in mano, pensate che la 33esima giornata, quindi a 5 dal termine del campionato, era quarta con più 5 dal quinto posto, e poi ha avuto un crollo oggettivamente imprevedibile. È vero che ha avuto sempre una bipolarità durante tutta la stagione, però ti trovi un match point, sostanziale match point contro il Verona già retrocesso, e non lo sfrutti. Dopodiché ancora l'occasione per far decidere il futuro da te stessa contro la Fiorentina, e addirittura perdi, a quel punto scivoli al sesto posto, quindi dovrà mangiarsi sì le mani. Mi viene in mente per esempio che sarebbero bastati due rigori realizzati e sbagliati invece da De Vid contro Lecce e da Locatelli contro Sassuolo. Già lì sarebbero stati dei punti in più, no? E quindi credo che la Juventus dovrà recitare ovviamente il mea culpa, e credo che ci sarà una resa dei conti a proposito di verdetti la prossima settimana. Anzi,
0: tra
1: non
0: l'altro,
1: credo, ci sarà.
0: Tra l'altro, insomma, si dice sempre, a grandi livelli si sbaglia una volta, si prende sotto gamba una partita una volta, quella dopo no, ma invece Verona e Fiorentina così di seguito dimostrano che, insomma, mentalmente questa squadra in questo momento non c'è più.
1: Bravo Giorgio, il problema è proprio mentale. Al di là del fatto che la Juventus non ha una rosa eccelsa, no, delle migliori Juventus, però credo che bastasse anche questa rosa per battere alcune squadre, due già elucidate, ma anche in altre occasioni, il Cagliari per esempio, il Lecce all'andata, ma anche il Lecce al ritorno è stato battuto, cioè bastava anche questa rosa, ma c'è stato un crollo proprio mentale riconosciuto, certificato dalle parole di Spalletti, che ha detto forse sono anche colpa mia che non sono riuscito ad incidere, a far sopportare la pressione ai calciatori, però io la maggior parte delle colpe le do proprio ai calciatori, che non puoi sbagliare i match point. Due di sfila non li può sbagliare, ne può sbagliare uno ma il secondo no, e quindi grandi rimpianti, ma soprattutto una questione mentale. Dovrà lavorare su questo Spalletti, ammesso con resti, ma credo di sì, e quindi anche a livello di acquisti dovranno essere fatti degli acquisti di giocatori sì che innalzino il livello tecnico, ma anche se non soprattutto la personalità che manca.
0: D'altra parte, Quintiliano, quando venne assunto Spalletti si era detto riconferma in caso di quarto posto, poi la riconferma invece è arrivata anzitempo, e questo può avere in un qualche modo cambiato lo scenario, perché ovviamente entrambe le parti volevano continuare, però se ci fosse stato così anche quella remora ufficiale, beh, prima accertiamoci di essere in Champions League, forse sarebbe stato uno stimolo in più.
1: Guarda, tutti quanti ne stanno adesso parlando, Giorgio, no? Però è anche facile parlare dopo. Secondo me invece è stato giusto, perché la Juventus di fatto con quel rinnovo, a prescindere dai risultati, quindi della qualificazione o meno in Champions League, ha detto io comunque voglio ripartire anche il prossimo anno con Spalletti. Se poi nella testa dei calciatori, non credo di Spalletti, si è innescato qualcosa di negativo, non lo so, ma sarebbe comunque un aggravante per gli stessi calciatori. Io non credo che sia dipeso da quello, sono quasi certo che non sia dipeso da quello, ma proprio dalla fragilità mentale della rosa di cui parlavi tu poco fa. Quindi tant'è che adesso, se la Juventus non andrà in Champions League, ormai ad un passo dall'esclusione dalla Champions stessa, comunque Spalletti resta, a meno che Spalletti non decida lui di andare via. La prossima settimana ci saranno degli incontri, peraltro mi è arrivata una voce che Comolli ha convocato tutti i dipendenti, cioè la squadra, lo staff tecnico, addirittura anche i dipendenti extra calcio. Comolli che però in bilico. Cioè, se dovesse mettersi di fronte a una scelta, Elkan credo che prevarrebbe quella di Spalletti, purché gli diano delle garanzie, due fondamentali: la prima sul fronte del mercato, ma soprattutto la divisione esatta dei compiti di Comolli. Cioè, Spalletti vorrebbe avere più autonomia gestionale nell'area tecnico-sportiva, non vorrebbe l'intromissione dello stesso manager francese, con il quale, mi dicono, ormai non si parla più da tempo. Ecco, quindi sarà fondamentale la prossima settimana sotto questo aspetto. È chiaro che poi dipenderà molto anche dal mercato, da chi verrà acquistato e da chi magari andrà via.
0: Ovviamente, Quintiliano, poi sono gli obiettivi anche a congelare delle tensioni o farle esplodere subito. Ranieri Gasperini nacque quando la Roma pensava di non poter andare più in Champions, e anche al Milan si è parlato di rivoluzione, quando vacillava la possibilità Champions, perché inevitabilmente poi, al di là poi del corrispettivo economico che vale la Champions League riguardo all'Europa League, che poi basta sbagliare un acquisto e siamo lì, no? Quei 40 milioni li butti in un secondo. Però credo che, insomma, qualcosa covi più o meno in tutte le società un'inquietudine.
1: Sì, questo è vero, ma sul discorso economico basterebbe pensare che la Champions League, se arrivi ai playoff, anche se non li superi, guadagni oltre 60 milioni. Invece in Europa League, se arriva ai quarti, guadagni 30-35, quindi c'è una differenza sostanziale di 40 milioni, quindi è importante quello. Però hai ragione, anche quello è il discorso. Tra l'altro aggiungo che poi l'obiettivo raggiunto meno, cioè se non lo raggiungi, in questo caso la Champions, ha anche problemi non solo economici, perché magari nel caso della Juventus Elkan potrebbe anche ricapitalizzare, aggiungo io, per l'ennesima volta, però magari poi i campioni che tu volevi prendere, oppure determinati calciatori di un certo livello, non è detto che vogliano giocare l'Europa League. Mi viene in mente per esempio Bernardo Silva, oppure alcuni calciatori che potrebbero restare senza Champions League, se avessero delle offerte potrebbero andare via. Mi viene in mente Vlahovic, e vi do un'ultimissima indiscrezione, dico la fonte Bianconera News, fonte spagnola, dice che su Vlahovic c'è il Real Madrid, a proposito di Real, chiesto da Mourinho, c'è un intermediario. Voi sapete che è stato un po' allontanato Ristic, cioè l'agente, quello storico, sarebbe stato incaricato un intermediario di trattare Vlahovic dal Real Madrid.
0: Vlahovic, peraltro, un centravanti vero non ce l'ha, quest'anno non ce l'ha avuto un centravanti.
1: Esattamente, ma come ricorderete, Mourinho voleva Vlahovic anche ai tempi del Fenerbahce, poi non si è fatto nulla, però l'ha chiesto. Cioè, un calciatore, un centravanti che piace a Mourinho, e voi sapete benissimo che quando si muove il Real Madrid, peraltro con Mourinho in panchina, al 99% dei casi l'obiettivo viene centrato. Quindi c'è quest'ultimissima proveniente dalla Spagna, rispetto alla quale Vlahovic è fortemente, fortemente nel mirino del Real Madrid. Sapete che il 30 giugno gli scade il contratto.
0: Chiudiamo con la lotta a salvezza, Quintiliano, che dici? Perché insomma sono sempre lì le Lecce, alla fine le due si sono staccate da tempo, Verona, Pisa, sì, e hanno lasciato due mesi per un posto, e adesso è davvero il momento della verità. Che dici?
1: Io credo che Lecce oggettivamente sia favorita, non tanto perché ha un punto in più, perché comunque ospita il Genoa. Per carità, abbiamo sempre detto che quest'anno più di qualche squadra sta onorando il campionato, magari non tutte, però faccio anche una battuta, magari De Rossi si ricorda di Francesco, no? Scherzo, ovviamente, perché andrà a giocare a Lecce. Diciamo che Lecce è favoritissimo, la Cremonese ha bisogno necessariamente, ovviamente, di vincere con il Como, ma il Como è in lotta per è già in Europa, quindi già ha raggiunto un traguardo storico il Como, però ci proverà a tutti i costi, ovviamente, perché non è detto che alla fine con un incastro di risultati non possa andare in Champions. Quindi la vedo ovviamente molto più difficile per la Cremonese, peraltro credo che abbia una pressione maggiore la Cremonese rispetto a Lecce, e quindi vedo favorita la squadra di Francesco.
0: Bene, vedremo. Grazie Quintiliano. Noi comunque ci aggiorniamo in ogni caso. È sempre un piacere parlare con te. Speriamo ci siano altre occasioni, perché anche noi, come insomma, Radio Digitale, siamo quasi in chiusura. Giugno è il momento della pausa e speriamo di ritrovarci prestissimo. Grazie a Quintiliano Giampietro.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao Quintiliano.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera. Cantano così insieme i due grandi, grandi voci della musica italiana, Tiziano Ferro e Giorgia, in questa Superstar, quando stiamo per andare di nuovo alle notizie, perché c'è il Giro 1 con le notizie dell'Italia e del mondo, e poi
1: torniamo anche sulle strade,
0: esatto,
1: del giro.
0: Esatto, ci arriveremo tra pochissimo, e poi nella seconda parte avremo vari altri argomenti da trattare. No?
1: Come no, come la serie B.
2: Anche di serie B, perché c'è Sud Tirol a Bari, esatto. Attesissima.
1: Sì. Un altro pesante verdetto in palio, perché sì. Si riparte dallo 0-0 dell'andata e il Bari deve necessariamente vincere per salvarsi.
0: E allora Jade, Unconditional, il GR1, e poi torniamo con il caffè di Radio 1 Sport.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
2: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click di troppo e ora so tutto.
3: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della Marina israeliana all'imbarcazione della flottiglia, oltre al sequestro di persona, sta ipotizzando anche reati di tortura e violenza sessuale. Intanto 50 dei 450 attivisti espulsi da Tel Aviv sono stati ricoverati in Turchia a causa delle lesioni subite.
3: C'è anche un italiano tra i 50 attivisti che sono stati ricoverati a Istanbul dopo aver lasciato Israele. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della Global Sumud Flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti sul trattamento subito dalle autorità israeliane. Senza acqua per due giorni, dicono gli australiani, torturati, protestano i sudcoreani. E nel dibattito seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod inginocchiati con la faccia a terra, i polsi legati, interviene anche il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa. Sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono, e il ministro degli esteri italiani torna sulle umiliazioni inferte dal politico estremista Ben-Gvir. Ha violato tutti i diritti umani e organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato, ha dichiarato il capo della Farnesina, che ha chiesto sanzioni europee contro Ben-Gvir. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Eurogruppo, l'Italia insiste sulla richiesta di flessibilità a Bruxelles, lo sottolinea il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti al termine del vertice a Cipro. La proposta giunge razionale di buonsenso, si tratta, spiega, di interpretare gli spazi concessi per la difesa in termini di sicurezza nazionale. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esserci pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata della biodiversità. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
4: La guerra sta devastando territori e distruggendo ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme di fronte a questa violenza va rafforzato, perché in realtà è molto più forte l'appello al nostro pianeta, che è quello in cui dobbiamo vivere e trasferire ai nostri giovani.
2: Ad aprile in provincia di Latina ha colpito un'associazione criminale di stampo mafioso che stava preparando un agguato contro una organizzazione rivale dello spaccio di droga.
5: Stava rientrando dalla Spagna uno degli indagati più pericolosi di un clan che operava ad Aprilia. Quattro persone sono state fermate questa notte dai carabinieri coordinati dalla Direzione Investigativa Antimafia su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Si tratta di uomini considerati affiliati ad un'organizzazione criminale di tipo mafioso radicata sul territorio in provincia di Latina. Sono indiziati di illecita detenzione e porto di armi da guerra clandestine ed esplosivi, nonché di ricettazione con la aggravante del metodo mafioso. Esattamente un anno fa, in un'abitazione di Aprilia, vennero scoperte 2.800 munizioni, 3 giubbotti antiproiettile, divise contraffatte della polizia e dei carabinieri, banconote false e droga. Era la base della banda, oggi colpita dai fermi. Disponevano di un arsenale di armi anche da guerra. Sullo sfondo, un conflitto tra clan per il traffico di droga. Una faida che stava probabilmente per concludersi con un'azione eclatante, forse con un agguato. Sara Verta, GR1.
2: Fine vita, è deceduto in casa il 18 maggio Cristian, 55enne lombardo, dopo essersi autosomministrato il farmaco letale. Lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni, a cui l'uomo affetto da sclerosi multipla da 27 anni si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17esimo a livello nazionale. Musica, esce oggi Romantica, il nuovo singolo di Ultimo.
6: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te, sai che c'è, spero che...
2: Il brano anticipa l'uscita del giorno che aspettavo, il settimo album del cantatore romano, che uscirà il 19 giugno, mentre il 4 luglio Ultimo sarà a Tor Vergata per quello che è uno dei concerti più attesi dell'estate. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR alle 16, potete riascoltare questa edizione su Rai Play Sound. Ora c'è Noemi con Non solo parole, buon proseguimento d'ascolto.
7: Le strade del giro.
0: Di nuovo trovati da Verbania, Lago Maggiore, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, 13ª frazione, 188 chilometri davanti ormai da diversi chilometri, 15 corridori, 3 della Gruppo Ma, ma anche Alberto Bettioli, il re delle Friandre e non solo. Manuel!
7: Corridore che di solito quando battezza la fuga giusta raramente sbaglia e anche quest'oggi potrebbe aver fatto la scelta giusta. Il corridore di Poggi Bonsi si è inserito nel gruppo degli attaccanti, peraltro in seconda battuta dopo che all'inizio erano andati via in 6. Sai che sono diventati 15 e che adesso proseguono di comune accordo. Ci sono diverse coppie, oltre a quella della Française d'Auger sono anche in due quelli della Polti Visit Malta. Si va avanti con un vantaggio che aumenta chilometro dopo chilometro perché il gruppo tirato dagli uomini della Bahrain Victorious, la squadra di Afonso Ulla e quelli della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard lascia fare, disinteressato, non ci sono corridori che preoccupano, preoccupa invece decisamente la montagna di domani. Cristiano.
0: Oggi giornata calda, il gruppo lascia fare, insomma mi sembra abbastanza evidente che il vincitore di giornata, caro Ghirotto, sarà tra quei 15 in avanscoperta.
8: Eh sì, certo che sì, c'è da registrare che Kench, l'australiano, anzi neozelandese, è a 20 minuti dalla maglia rosa, quindi se in questo momento ha un vantaggio di 10 minuti, diciamo che ha già recuperato parecchi posti in classifica generale, ma non è uomo pericoloso, diciamo subito.
0: Eh sì, ovviamente calcoli che saranno stati fatti anche in seno al gruppo della maglia rosa con Giovanni Visconti che analizzava un po' i corridori presenti lì davanti, insomma per capire quali sono anche le qualità di ognuno di questi attaccanti odierni.
9: Sì, ci sono diversi corridori oggi adatti a questo tipo di finale, Bettiol è uno di questi senz'altro. Lo stesso Stuyven è un corridore molto veloce ma che sta andando molto forte, 4 km e mezzo di salita, potrebbe anche provare a reggerli. Poi c'è la coppia 1X davvero forte, Leknessund secondo anche a Cosenza, quindi diversi favoriti.
0: Eh sì, insomma difficile fare dei pronostici con il gruppo che lascia fare, 82 chilometri ancora al traguardo in una giornata ancora una volta calda, prossime i 30 gradi e dunque anche questo può essere un fattore, Manuel.
7: E ci sono diversi corridori che ricorrono anche alle sacche di ghiaccio che si mettono dietro il collo, oltre al grande dispendio di borracce per cercare di tenersi idratati il più possibile. Si sta andando forte perché nonostante il gruppo lascia fare, la media dopo la seconda ora è di 49,8, quasi 50 all'ora, insomma tanta roba, Cristiano.
0: E noi ci risentiamo alle 15.30 sulle strade del Giro, ricordiamo soltanto cosa sta succedendo, 82 km e mezzo alla fine, 15 davanti con circa 10 minuti sul gruppo della Maglia Rosa. Arrivo a Verbania, linea che può tornare agli studi di Roma.
10: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
11: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
12: Welcome to the European Southern Observatory.
11: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
10: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
13: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
14: Il caffè di Radio 1 Sport.
15: 15.08, rieccoci per il caffè seconda parte Rai Radio 1 Sport. Allora, subito un affaccio su Parigi, la terra rossa francese che ospita l'ultimo giorno di qualificazioni per il Roland Garros maschile e femminile. Lucia Bronzetti in campo contro l'ucraina Zavatasca, che ha avuto poco fa un match ball per fortuna annullato da Lucia, che adesso ha riequilibrato l'esito di questo secondo set, 5 pari 6-3 per l'ucraina. Invece il primo set e al torneo di Ginevra invece a sorpresa Mariano Navone argentino è in vantaggio su Casper Ruud, il finalista degli internazionali di Roma, piegato solo da Jannik Sinner. Navone si è aggiudicato il primo set con il punto punteggio di 7-5. Gabriele, dicevamo che parleremo in questa seconda parte ancora di tennis, ancora di ciclismo, sì, ma anche di Formula 1 e Serie B, però ci arriviamo piano piano.
16: Piano piano, intanto la musica ci riporta indietro agli anni 80 con un album che segnò il ritorno degli Yes, e questa è la loro Honorable Lonely Heart.

0: Honor of a Lonely Heart con gli Yes alle 15:14. Torniamo in diretta nel nostro caffè di Radio 1 Sport. Giorgio.
1: Serie B, l'avevamo detto, ve l'avevamo promesso. Sud Tirol, Bari. Buon pomeriggio a Francesco Clementi. Come stai, Francesco?
2: Ciao. Buon pomeriggio, tutto bene, grazie per l'invito. Un saluto a voi e ai radioascoltatori.
1: Allora, due squadre che insomma cercano la permanenza in Serie B, anche se c'è in sospeso la vicenda Juve Stabia. Vogliamo cominciare proprio da questo, perché si parla di questa storia, e magari chi, pur avendo seguito il campionato di Serie B, è in dubbio, si chiede: ma perché, se c'è un solo posto in palio fra Sud Tirol e Bari, entrambe in un qualche modo, chissà, sognano che al di là dell'esito di questa sera ci possa essere la permanenza?
2: Beh, indubbiamente ci sono cose che vanno al di là di quelle che sono al momento le possibilità in capo a Sud Tirol e Bari. Secondo me entrambe le squadre faranno bene a concentrarsi su quello che accadrà nei 90 minuti più recupero sul terreno di gioco del piccolo stadio Druso di Bolzano, anche perché le ultime indiscrezioni parlavano di un possibile miglioramento delle prospettive per la situazione della Juve Stabia, con anche imprenditori interessati, per cui insomma potrebbe esserci una schiarita rispetto a questa squadra, che tra l'altro tanto bene si è comportata nei playoff, andando a sfiorare l'accesso addirittura alla finale. Si sente anche dire che forse la stessa formula dei playout potrebbe essere dall'anno prossimo messa in discussione per vari motivi. Fatto sta che stasera si gioca, e si gioca, salvo cose fuori dal campo, con una posta in gioco veramente altissima.
1: 0-0 all'andata, è un campionato che per i tirolesi era partito abbastanza bene. Il Bari invece ha sofferto, diciamo, dall'inizio alla fine, Francesco.
2: Sì, diciamo che le due squadre arrivano con un percorso completamente diverso questi play-out, nel senso che il Bari, pur essendo partito con ambizioni di play-off, in realtà ha avuto una stagione, per usare un eufemismo, tormentata, tre allenatori diversi. Spesso si è ritrovato nei bassi fondi della classifica, con la contestazione anche della piazza, tant'è che per arrivare a strappare il biglietto per poter giocarsi questi play-out ha dovuto anche fare 6 punti nelle ultime 2 partite della stagione regolare, vincendo lo scontro diretto di importanza colossale contro la Virtus Entella e poi l'ultima di campionato a Catanzaro. Invece il Sud Tirol, dopo un inizio abbastanza balbettante, aveva ingranato le marce alte all'inizio del 2026, tant'è che poco più di 2 mesi fa, inizio marzo, il Sud Tirol veleggiava molto più vicino alla zona playoff che alla zona retrocessione, aveva 9 punti di vantaggio sulla zona pericolo. Poi però sul più bello la squadra altoatesina si è fermata, non vince da 10 partite, non è riuscita a vincere nemmeno l'ultima partita della regular season contro una Juve Stabia, che abbiamo citato prima, che era molto tranquilla in quel momento, e quindi si è ritrovata tirata per i capelli in questi playout che non pensava nemmeno di dover giocare fino un paio di mesi fa, per cui insomma situazioni diverse, ma posta in palio alta nello stesso modo per entrambe.
1: Il regolamento ha salvato l'Empoli a pari punti con il Sud Tirol, eppure entrambe le squadre hanno pareggiato nell'ultima giornata di campionato, insomma qualche rimpianto, però ormai la dietrologia diventa inutile, c'è da affrontare questi 90 minuti più recupero questa sera. Vogliamo brevemente, sommariamente raccontare cosa è successo in quello 0-0 dell'andata a Bari?
2: Sì, è stata una partita sicuramente molto intensa, non spettacolare, ma insomma probabilmente non è la gara di andata di un play-out il momento per pretendere calcio champagne dall'una o dall'altra formazione. Diciamo che ci si aspettava forse che il Bari potesse fare qualcosa di più, anche perché proprio in virtù del regolamento che ricordavi, in caso di parità al termine dei 180 minuti sarebbe il Sud Tirol a salvarsi in virtù del miglior piazzamento, 16° contro 17. 17° nella stagione regolare. Quindi insomma il Bari chiaramente puntava una vittoria in gara 1, non l'ha ottenuta, e dobbiamo dire anche che per larghi tratti della partita si è fatto preferire il Südtirol, che ha ritrovato un po' quella verve, quella determinazione che nelle precedenti partite, nelle ultime 9 partite di stagione regolare, non aveva trovato. Per cui forse il Südtirol è stata la squadra che delle due si è avvicinata di più al successo, e comunque lo 0-0 finale costringe i pugliesi a cercare stasera sul campo del Druso il risultato pieno. Solo con una vittoria il Bari può mantenere la categoria. Attenzione però, perché il Südtirol non è squadra abituata a gestire in maniera speculativa, e il Bari può anche aggrapparsi al precedente importante di due anni fa. Si trovava nella stessa identica situazione nel 2024, spareggio con la Ternana, parità al San Nicola, sembrava salvezza compromessa, invece poi a Terni arrivò un roboante successo per 3-0, propiziato tra l'altro da un gran gol della bandiera Valerio Di Cesare, per cui insomma fu una serata sicuramente da ricordare per i tifosi baresi, che si augurano sicuramente il bis questa sera a Bolzano.
1: Siamo in tempo per così addentrarci o dare comunque qualche indiscrezione di formazione. Ci sono assenze nelle due compagini, chi ti aspetti in campo questa sera?
2: Allora, diciamo che il Südtirol innanzitutto non dovrebbe riservare grosse sorprese, perché Castori, allenatore abbastanza tradizionalista, ha sempre giocato con il 3-5-2, scelte abbastanza obbligate, balla un po' la posizione del centrocampista che affiancherà Tronchin e Casiraghi, potrebbe essere Frigerio, potrebbe essere Cernigoi, oppure potrebbe essere il capitano Taito, il giovane Martini. Questo è il dubbio principale, per il resto è tutto abbastanza prevedibile, con la coppia d'attacco da 18 gol in 2, Mercai Pecorino, e anche una difesa abbastanza obbligata, vista l'assenza del difensore centrale Kofler, che era stato un po' l'ancora della difesa del Südtirol in questa prima parte di stagione. Giocatore molto interessante Kofler, tra l'altro sul taccuino di molte squadre di Serie A. Per quanto riguarda il Bari invece ci sono più curiosità, perché negli ultimi incontri l'allenatore Longo ha alternato schemi anche diversi, a volte la difesa a 3, a volte la difesa a 4, come era stato ad esempio nella gara di playout di andata. Abbastanza controversa la scelta di mettere Mantova sulla destra, lui è più un difensore centrale, e anche potrebbe rimescolare le carte a centrocampo. Longo potrebbe per esempio ridare fiducia all'esterno Dijkman, o anche ai centrocampisti che sono tornati disponibili, Braunöder e Verret, mentre sicuramente sarà confermatissima la coppia d'attacco Mancini-Rao, a cui si aggrappa Longo per inventarsi qualcosa, magari anche con il supporto di Piscopo, che è uno dei giocatori più in forma del Bari e potrebbe anche dare una mano sulla tre quarti.
1: E allora grazie a Francesco Clementi, un in bocca al lupo, grazie, alle tifoserie di entrambe le contendenti. Meriterebbero di rimanere entrambe in Serie B, ma non sarà probabilmente possibile. Allora vinca la migliore. Francesco, buon lavoro, buon divertimento. Grazie.
2: Altrettanto a voi, grazie a tutti, un saluto ai radioascoltatori.

0: Rose Villain con un brano che ci ricorda insomma un suo bel momento di successo, Io, me ed altri guai, alle 15.25. Torniamo in diretta ancora per qualche minuto prima di ritornare sulle strade del giro. Allora, Emanuele, Giorgio.
1: Sì, vi aggiorniamo su quanto sta accadendo a Parigi, perché insomma fra match ball annullati, emozioni e una partita infinita, quella fra Lucia Bronzetti e la Zavasca, adesso le due sono al tie break. Ancora va giocato il primo punto di questo tie break, ricordiamo che l'Ucraina è avanti 6-3 per nel primo set. Abbiamo ricordato di quanto successo a Ginevra, ovvero Mariano Navone avanti contro Casper Ruud, un 7-0, primo punto per la Zavazka, che ha fatto il break del tie break, cioè ha iniziato a servire Lucia e ha perso il primo punto. Emanuele.
2: Comunque ci sono quasi 100 posizioni di differenza tra le due, Bronzetti 173, la Zavazka 268. Non è il momento migliore per Lucia Bronzetti, dopo essere stata invece grande protagonista nel finale di 2025 nella Billie Jean King Cup, in particolare nell'atto finale. Lucia Bronzetti diventerebbe, nel caso in cui riuscisse questa rimonta, in primo luogo bisogna innanzitutto vincere questo tiebreak, la terza italiana nel torneo femminile nel tabellone principale, dopo Jasmine Paolini, che affronterà, come abbiamo visto ieri anche nel sorteggio, l'abbiamo parlato anche con Antonio Sepe del Corriere dello Sport, con un'altra ucraina, ovvero Jamstreska, e non sarà facile come primo turno, piuttosto complesso. Una qualificata invece per Elisabetta Cocciaretto, che invece in questo inizio anno è andato piuttosto bene, anche i suoi primi due turni all'Internazionale d'Italia sono stati più che mai positivi, poi si è ritrovata di fronte alla Swiatek, che non era semplicissimo per lei.
1: Ricordiamo che nel maschile, ultimo giorno di qualificazioni, avanzano Delien, Rodionov, gli Amaz Ruiz, stanno giocando Herbert contro Riedi, Gans contro Safiullin, Nava opposto a Martinez, Blanc contro Pavlovic, a breve il britannico Gill contro il padrone di casa Jacquet. Per quanto riguarda le ragazze, la svizzera Bandecchi ha eliminato la serba Hruncačová in modo netto 6-1 6-2. Poi derby spagnolo vinto da Quevedo contro Maristany 6-3 per quest'ultima il primo set, poi 6-4 6-3, e un'altra spagnola, Marina Bassols, ha battuto la Sasnovic 7-6 7-5. La ceca Fruvirtova ha avuto la meglio sulla francese Tan in due set 6-3 7-6. 2-1 adesso il parziale fra Zavazka e Bronzetti in favore dell'Ucraina. Poi l'americana Liu in modo netto 6-1 6-0 sull'australiana Son. Sono anche in campo Samkova e l'argentina Carle, la prima ha vinto 6-4 il primo set, adesso 4-3 per l'argentina. Chiude Kudemertova Wang, insomma è l'ultima partita di queste qualificazioni
2: femminili. L'ultimo passetto che devono fare i tennisti per vedersi le porte spalancate finalmente nel tabellone principale, in attesa appunto dei primi turni che si dipaneranno, diciamo, tra domenica, lunedì e martedì, in particolare la parte bassa del tabellone, tutto tra domenica e lunedì. Tra lunedì e martedì invece la parte alta, e quindi anche in questo caso Jannik Sinner, ancora da capire l'ordine di gioco, però certamente non lo vedremo in campo nel weekend. L'abbiamo visto ieri protagonista nell'addio, diciamo, praticamente a Parigi, a Roland Garros, di Gael Monfils, e sembrava anche parecchio divertito. Lo vedremo in campo invece per il primo turno
1: e
2: contro Tabor tra lunedì
1: di
2: e
1: Lucia,
2: martedì.
1: Di Lucia Bronzetti 2-2 tie break,
2: incrociamo le dita.
0: Vai Lucia, vai Lucia. Intanto noi ci ascoltiamo Potential, il brano di Somber, che ci porta ancora una volta sulle strade del giro.

0: sulle strade del Giro.
1: Di nuovo ben trovati da Verbania, sede d'arrivo di questa 13ª frazione del Giro d'Italia, 62 km al traguardo, oltre 10 minuti il vantaggio dei 15 battistrada. Monaco Dignoni,
2: che continua ad andare fino a questo momento d'amore e d'accordo con cambi regolari in doppio.

0: d'amore e d'accordo. Solo più avanti si inizieranno a fare i ragionamenti, magari anche insieme alle varie squadre. Ricordiamo che sono in tre della Gruppo Mafans de Gé, Uns, Jacobs e Kensh, e due della Polti Visit Malta, Mirko Maestri e l'ex maglia azzurra Diego Pablo Sevilla. Al momento comunque si continua a viaggiare tranquilli. Cristiano,
1: oltre ai nomi che ha fatto il nostro Manuel Codignoni, altri nomi eccellenti nella lista dei 15 lì davanti, Ghiro?
2: Sì, io direi che quello che fa un po' più paura è Jesper Stuyven, che tra l'altro ha già fatto un secondo posto a Napoli battuto al nostro Ballerini, che nel 2015 ha vinto l'ottava tappa alla Vuelta, nel 2021 ha vinto la Milano-Sanremo,
1: una cosa da poco,
2: una classica monumento, e nel 2023, attenzione, ha vinto i campionati europei gravel, che è tutta un'altra disciplina, ma è veramente un corridore che secondo me tutti là, quei 14, guarderanno con attenzione.
1: E poi ovviamente, insomma, Bettiol, Maestri e Busatto per quanto riguarda la rappresentanza italiana, tanti palloncini rosa lungo il tragitto, perché c'è grande attesa per questa frazione tutta piemontese d'Alessandria Verbania. Giovanni Visconti, una fuga che ha preso il largo dopo 9 chilometri, ci ha messo un po', però è da tanto che sono lì davanti a battagliare i 15 fuggitivi.
3: Sì, fuga che stranamente ha preso il largo dopo non tantissimi chilometri, come ci hanno abituato nelle ultime tappe i corridori. Si sono uniti tre gruppetti, alla fine hanno formato questo gruppo di 15 corridori, che è formato, come dicevamo, da corridori importanti. Se pensiamo alle classiche, ci sono altri due corridori, uno è Bettiol che ha vinto un Fiandre, l'altro è Valgren che ha vinto un Amstel, quindi finale adatto anche a questi corridori da classiche.
1: Oggi peraltro per te è anche una giornata particolare, no? C'è un ricordo che ti riguarda in una tappa simile a questa, o sbaglio?
3: Sì, me l'hanno ricordato, mi hanno mandato un messaggio esattamente questo giorno del 2013 ho vinto la mia seconda tappa al Giro a Vicenza, con un finale molto simile, con la salita degli Ulivi a Vicenza, ricordo bene, una tappa lunghissima, piatta, e un finale esattamente come oggi. È stata una bellissima vittoria che ricordo ancora con piacere.
1: Davanti il gruppo della maglia rosa, la Bahrain, proprio di Afonso Lalio. Manuel.
0: Con Afonso Lalio che pedala in questo momento alle spalle dei propri compagni di squadra e davanti al trenino giallo della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard. Quest'oggi se la prendono relativamente comoda le squadre degli uomini di classifica, considerato che domani ci sarà un tappone tremendo con l'ascesa fino a Pila, il secondo grande esame, anzi, di questo Giro d'Italia dopo la tappa del Blockhaus. Calma comunque relativa, perché fa molto caldo, abbiamo visto i corridori sia in fuga che nel gruppo infilarsi le sacche di ghiaccio dietro il coppino, diciamo così, dietro la collottola, e comunque la media rasenta ancora i 50 all'ora, perché si viaggia intorno ai 49,5 di media oraria. È vero che fino a questo momento c'è stata solo pianura, ma si va molto forte.
1: E si va forte, arriverà alle 5 la tappa molto probabilmente, linea adesso che può tornare a Roma. Noi ci risentiamo alle 16:30.
4: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: scattare una foto.
1: E questa canzone di Elisa Amore, l'abbiamo ascoltata rientrando nel caffè di Radio Sport alle 15:39. Allora, Giorgio Emanuele.
2: Buone notizie da Parigi. Bene. Per Lucia Bronzetti, vero Emanuele Granelli?
3: Esatto, ha portato a casa il tie break del secondo set per 7-4. Questo dopo aver comunque annullato 3 match point anche durante il secondo set. Quindi l'importante era prolungare il più possibile questo match. Aveva perso il primo set per 6-3. Ora la vittoria al tie break nel secondo e si va al terzo, e quindi ancora la possibilità viva di poter accedere al tabellone principale del secondo slam della stagione.
2: Ci sono le, ne parlavamo poco fa, no? Il destino degli allenatori, l'addio, sì, di Conte al Napoli, l'addio di Guardiola al Manchester City. Ci sono le quote per la nostra nazionale. Allora, favoritissimo è Antonio Conte, si gioca 1,44, Roberto Mancini 2,75, Guardiola 9.
3: Guardiola un pochino più complicate, quindi diciamo la nazionale dovrebbe andare sul ritorno quantomeno, le più quotate quantomeno. Sì. Ovvero Antonio Conte, 10 anni dopo quella sua esperienza con quell'europeo comunque molto positivo, chiuse i quarti, sì, di finale ai rigori contro la Germania, ma soprattutto con un reparto offensivo non all'altezza, no, della storia della nazionale. Ricordiamo benissimo i rigori di Zaza e Pelé contro la Germania, comunque un ottimo, esatto, un ottimo comunque girone, abbiamo chiuso praticamente abbiamo chiuso al primo posto quasi praticamente a punteggio pieno, e poi l'ottimo ottavo di finale soprattutto contro la Spagna, una delle migliori versioni della nazionale, in particolare diciamo degli ultimi anni. Adesso avrebbe sicuramente un pochino più di scelta, forse non c'è quella corazzata difensiva che ai tempi contraddistingueva la nazionale, la cosiddetta BBC con alle spalle Buffon, quindi il grande terzetto più Gigi Buffon della Juventus, che ha dominato, ha imposto una dittatura nel nostro campionato per 9 anni, però sarebbe un buon modo diciamo per ripartire e per ridare soprattutto lustro a una nazionale che sta veramente facendo fatica. Mancini rimane diciamo il punto interrogativo del ritorno dopo quel bruschissimo addio e separazione, sì, veramente nel pieno dell'estate a Ferragosto, senza che ci fossero minimamente le avvisaglie.
2: Poi insomma noi facciamo delle supposizioni, ma in realtà poi la dinamica è chiarissima: il nuovo presidente federale, sia chiunque sia eletto fra i due contendenti, avrà un'idea, la sottoporrà, certo, all'allenatore prescelto, che difficilmente dirà certo di no, difficilmente si dice no alla nazionale. Però c'è un'agenzia italiana, la Press, che invece è sicura, da fonti vicine a Guardiola, lo spagnolo si è detto disponibile a discutere un suo possibile incarico con la Federazione Italiana Gioco Calcio, federazione che ancora non c'è nel suo vertice.
3: Esatto, è ancora tutto in divenire. Tra l'altro arriva questa agenzia di stampa pochi minuti dopo le parole di Pep Guardiola, esatto, in conferenza stampa alla vigilia di quella che è la sua ultima partita contro l'Aston Villa, che ha appena vinto l'Europa League in settimana, e ha detto: mi prenderò un po' di tempo per me. Quindi l'ipotesi anno sabbatico, anzi ha parlato anche di più anni di pausa, quindi questo è da capire bene, questa versione del ruolo di ambasciatore del Manchester City, però ha detto che per qualche anno, quantomeno per un anno, non sarà in panchina, e che quindi si prende un attimo di time out dopo 10 anni al City, quantomeno particolarmente intensi.
2: A proposito di mondiali, apprensioni per la situazione del Congo, perché è vero che se ne parla come possibile chance finestra per l'Italia, ma noi non interessano.
3: Sta per iniziare il mondiale, praticamente.
2: Ci dispiacciono invece le cose ben più serie, ovvero l'epidemia di Ebola, che pare insomma di nuovo stia avanzando a passi inquietanti in Congo. E allora arriva una una dichiarazione da parte della FIFA. Siamo a conoscenza della situazione relativa a un focolaio di Ebola, stiamo monitorando attentamente questa vicenda e inoltre siamo, dice sempre la fede della FIFA, in stretto contatto con la Congo DR Football Association per garantire che la squadra sia informata su tutte le indicazioni mediche e di sicurezza. Ovviamente l'augurio è per le cose, certo, serie, mondiale o non mondiale, che davvero questo virus possa placarsi in qualsiasi angolo del mondo.
3: Intanto, a proposito, sì, di mondiale, sono usciti anche i convocati, ormai è i giorni che siamo, esatto, sempre una coltellata al cuore. Sono usciti i convocati,
2: ci dobbiamo abituare,
3: esatto, ormai ci siamo praticamente, esatto, soprattutto poi quando arriveranno le partite. Però sono usciti, intanto sono ufficiali i convocati dell'Inghilterra, della nazionale inglese di Thomas Tuchel,
2: anche
3: convocazione
2: con qualche polemica
3: perché sono state molto discusse. Alcuni esclusi notevoli, da Phil Foden ad esempio, a Cole Palmer anche del Chelsea, uno dei migliori giocatori,
2: capitano Maguire,
3: sì, Harry Maguire del Manchester United, che non ha preso bene questo tipo di mancata convocazione. Ha detto: sono particolarmente deluso e scioccato e non me l'aspettavo nella maniera più assoluta. Alexander Arnold anche, comunque è un nome
1: grande,
3: un giocatore che da noi farebbe titolarissimo sulla nostra fascia. È stato complicato non convocare Morgan Gibbs-White, che ha vissuto una stagione fenomenale al Nottingham Forest con 17 gol e 8 assist. È stato fatto fuori comunque da Thomas Tuchel, che ha lasciato fuori anche Tomori. Comunque non è stata la sua miglior stagione in assoluto per il difensore rossonero. Poi i big fondamentalmente ci sono, ovviamente Harry Kane, Bukayo Saka, che si è presa una gran bella rivincita con la vittoria dell'Arsenal, ricordando soprattutto quel rigore sbagliato agli europei contro l'Italia, parato da Donnarumma, che poi ci ha consegnato la vittoria degli europei nel
1: Bellingham.
3: 2021. C'è anche Jude Bellingham, anche lui dovremmo rivederlo ai suoi livelli dopo una stagione negativa al Real Madrid.
1: Rogers,
3: hanno fatto
1: anche
3: Rogers, Morgan Rogers assolutamente, con la vittoria anche dell'Aston Villa, Jordan Henderson, anche Kobbie Mainoo. Comunque è abbastanza discutibile come tipo di convocazione, non viene esattamente dalla sua migliore stagione al Manchester United, come del resto Stones ormai aveva trovato pochissimo spazio al City, Spence ex anche Genoa, Ivan Toni, Jordan Henderson comunque anche a fine carriera. Quindi su Tuchel ovviamente ci sono enormi pressioni.
1: Rashford c'è, comunque
3: lui viene comunque da una buona stagione dal Barcellona, Saka credo sia un titolarissimo anche dell'Inghilterra, però Tuchel ha preso delle belle decisioni e dovrà convivere anche con questo tipo di pressione.
2: E restiamo in tema di calcio inglese e di allenatori, c'è il nome del nuovo tecnico del Manchester United, Michael Carrick. Auguri a Carrick. Il club di Old Trafford ha ufficialmente annunciato l'ingaggio dell'ex centrocampista inglese, 44 anni, contratto biennale, opzione fino al giugno 2029. Insomma, rispetto ad Amorim,
3: lui ha risollevato negli ultimi mesi lo United, lo ha riportato in zona Champions, lo ha riportato nella massima competizione europea. Sì, lo United non riesce a trovare minimamente una sorta di stabilità. Prova a farlo con Michael Carrick, che è stato per tantissimi anni un pretoriano di Sir Alex Ferguson e dello United, quella versione vincente che ci ricordiamo fino almeno prima alla grande era di Sir Alex, e quindi avrà anche lui un bel compito. Adesso vedremo quali possono essere anche i colpi in entrata da parte dello United. Ci dovrebbe essere piuttosto un bel restyling soprattutto a centrocampo, e si parla tanto del nome di Ederson dell'Atalanta.
2: E invece Emanuele Gabriele, insomma, il contatto Real Madrid Mourinho prende davvero forma anche nelle parole di altri, perché oggi Arbeloa ha salutato ha detto: non resterò ovviamente né da allenatore né da vice di Mourinho. Insomma, per dire questo,
1: però dice: spero siano arrivederci. Spero siano arrivederci.
3: Lui si è sempre poi ispirato alla filosofia mourinhiana, si è sempre detto di essere un suo allievo sin dai tempi in cui era il suo allenatore, forse sperava sotto sotto di poter avere un ruolo da vice quantomeno di Mourinho, però
2: è una conferma che il portoghese
3: sarà curioso vedere se l'anno prossimo il Real Madrid punterà su Nico Pass. E pochi minuti fa in conferenza stampa Fabregas ha parlato proprio di Nico Pass, ha escluso l'ipotesi Inter perché c'è un rapporto anche soprattutto tra Javier Zanetti e la famiglia di Nico Pass, ha escluso questo tipo di trattativa e di ipotesi. Fabregas ha detto niente Inter, l'anno prossimo Nico Pass giocherà o al Como o al Real Madrid.
1: Esatto. Quindi insomma ha dato due opzioni. Certo è che comunque Arbeloa a Real Madrid, soprattutto negli ultimi tempi, non ha gestito proprio benissimo la situazione.
3: Con quello che è successo nello spogliatoio, quindi, ma anche di rendimento in campo, comunque in campo. Non ha saputo gestire anche il caso Mbappé.
1: Però rimane secondo me un buon allenatore.
3: Deve avere, si è preso una patata bollente incredibile. Dopo anche l'inaspettato divorzio con Xavi Alonso a gennaio,
1: immeritato secondo me.
3: Sì, frittoloso più che altro. E Xavi Alonso si è preso subito un'altra panchina adesso perché sarà il nuovo allenatore del Chelsea.
2: E chiudiamo velocemente il giro delle panchine internazionali. Bielsa, allenatore dell'Uruguay, che fra poco insomma annuncerà i convocati.
1: Un'altra coltellata.
2: Ha però detto che sarà dopo il mondiale, andrà via, lascerà comunque andrà l'avventura dell'Uruguay al mondiale, insomma la sua si ferma.
3: Si fermerà lui, che è stato comunque vicino a diventare un allenatore del nostro campionato, perché a un certo punto Claudio Lotito sembrava aver concluso un tipo d'accordo con Marcelo Bielsa, poi non si è trovata la quadra in un certo senso sulla rosa, sui tipi di acquisti. Bielsa avrebbe voluto una rivoluzione, e poi la Lazio puntò su Simone Inzaghi, fu una scelta molto fortunata.
2: La fortuna di Simone
3: è stato un bivio particolarmente fortunato per la Lazio.
1: Bielsa è un personaggio veramente fantastico, epico. Sì, è loco. Bene, allora ancora un po' di musica, perché poi ci sarà ancora un'altra altri aggiornamenti anche sul tennis e torneremo sulle strade del Giro, ma intanto ci ascoltiamo Chris Rea. Purtroppo ci manca, è scomparso veramente poche settimane fa, pochi mesi fa. Can You Arbit, Chris Rea.

0: Can Hear Your Heartbeat, posso sentire il battito del tuo cuore, cantava Chris Rea un po' di anni fa. Siamo praticamente a 5-6 minuti dalla fine di questa parte del Caffè di Radio 1 Sport, poi abbiamo ancora una mezz'ora dopo il GR, sì, per arrivare fino al momento dell'arrivo praticamente, sì, della tappa di oggi. Siamo sempre qui. E allora, Giorgio Emanuele,
1: allora intanto diciamo che sta andando benino il terzo set per Lucia Bronzetti, parliamo delle qualificazioni, sì, del torneo di Parigi, lo slam francese. Allora Lucia conduce 3-0 nel terzo e decisivo set dopo un tie break sofferto, come sofferto è stato tutto il match. Lucia insomma adesso sembra poter accelerare anche in virtù forse di una maggiore freschezza atletica, 3-0 ed è al servizio.
2: Sembra che col tie break del secondo set sia stato un po' il bivio di questa, sì, partita, in questo momento doppio break di vantaggio. Però, quindi per Bronzetti incrociamo sempre le dita, sì, esatto, non arriviamo a sentenze e verdetti affrettati. I verdetti invece arriveranno in campionato in questo ultimo weekend di Serie A e da lì in poi dalla prossima settimana, Giorgio, Gabriele, parleremo sostanzialmente del valzer degli allenatori. Già ci siamo, sì, già, sì, abbiamo iniziato, figuriamoci dopo l'ultima giornata. Ha parlato del suo futuro anche Vincenzo Italiano, anche lui rientra in questo giro perché è legato al Bologna fino al 30 giugno 2027, si parla di lui, di una possibile opzione anche per il Napoli, perché ancora non si sa chi può essere il successore di Antonio Conte. Alla vigilia di Bologna-Inter Italiano ha detto: dopo la partita con i nerazzurri parlerò con la società, in questo momento non ci sono novità, dopo la partita ci incontreremo, lasciamo perdere il contratto, dice Italiano, perché per quanto riguarda gli allenatori è sempre un caso particolare, contano più i rapporti umani. Ha detto che l'incontro poteva essere fatto prima, ma va bene anche così, quindi dopo Bologna-Inter capiremo anche il futuro di Vincenzo Italiano.
0: E allora praticamente ormai siamo pronti per le notizie del GR1, ci arriviamo con Noe Gallagher e i suoi High Flying Birds in questa In the Heat of the Moment.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, dura presa di posizione di alcuni paesi europei, tra i quali anche l'Italia, che chiedono lo stop degli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania.
5: Germania, Italia, Francia e Regno Unito firmano una dichiarazione congiunta per criticare la violenza dei coloni e chiedere lo stop dell'espansione degli insediamenti. Dito puntato contro il nuovo piano della regione E1 della Cisgiordania che rischia, si legge nella dichiarazione, di spezzare in due la regione. Un progetto del quale si discute da tempo, mentre nuove sono le richieste italiane di sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, filmato mentre umiliava gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. 50 di loro sono stati ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione da Israele, tra loro un italiano. Non è stato reso noto il suo nome né il suo stato di salute, ma dall'organizzazione della flottiglia riferiscono che i ricoverati hanno riportato gravi lesioni e c'è chi è sotto shock. Questo mentre arrivano altre denunce dagli attivisti. Senza acqua per due giorni, dicono gli australiani. Torturati, protestano i sudcoreani e nel dibattito, seguito alle immagini che hanno mostrato gli attivisti nel porto di Ashdod, inginocchiati, con la faccia a terra e i polsi legati, interviene il patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa. Sono immagini che feriscono, ma che non mi sorprendono. Azzurra Meringolo, GR1.
4: Entro poche ore potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan con l'apporto del Qatar. Lo rende noto la TV satellitare Al Arabiya. Tra i punti chiave dell'intesa ci sono il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. E per sapere come stanno reagendo i mercati finanziari all'ipotesi di una tregua, ci colleghiamo con Milano, linea Chiara Rancati.
6: Mercati azionari ovviamente attentissimi alle voci sugli sviluppi della trattativa tra Stati Uniti e Iran, ma al momento non abbastanza convinti per fare un netto balzo in avanti. Gli indici europei sono quindi tutti con il segno più, ma ancora con una dose di cautela. Milano e Francoforte sono le migliori, salgono rispettivamente dello 0,74 e dell'1,14%, rialzi più contenuti per Londra e Parigi. Tra i settori vanno bene la tecnologia, le banche e l'automotive, male invece i titoli energetici legati al comparto petrolifero. A Piazza Affari le peggiori del FTSE MIB sono Eni e Saipem, con cali rispettivamente superiori al 2% e intorno all'1,5%, anche se il prezzo del petrolio per ora resta in rialzo. Il Brent europeo è vicino ai $104 al barile, quasi il 2% in più rispetto a ieri. Il WTI americano ha un passo dai 98. Cala invece di oltre il 4% il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, a 47,78 euro al megawattora, ed è stato positivo anche l'avvio di Wall Street, che guarda alle trattative con l'Iran, ma anche all'arrivo imminente dei nuovi giganti dell'intelligenza artificiale in borsa. Linea a voi.
4: Polemica per le parole di un esponente leghista, consigliera di un comune lombardo, che durante il comizio di Alice Schlein a Lecco ha auspicato che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena, ma stavolta contro la folla radunata dalla segretaria del PD. Condanna dalla Lega, che l'ha sospesa da ogni carica, e solidarietà a Schlein da parte della Premier. Per il gravissimo commento, scrive Giorgia Meloni, parole che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. A pochi giorni dalla diffusione della sua prima enciclica, Leone XIV interviene sui pericoli della tecnologia digitale e dell'intelligenza artificiale. La sfida che ci troviamo ad affrontare non è tecnologica ma antropologica, e spero che l'enciclica che verrà pubblicata possa contribuire a dare una risposta a questa sfida. Papa Leone ha ribadito l'importanza che questi strumenti siano messi al servizio autentico dell'umanità durante l'udienza sulla alfabetizzazione digitale nella sala del Concistoro. svolta a 35 anni dell'omicidio di Sandra Casagrande, uccisa a pugnalate il 29 gennaio 1991 nella sua pasticceria di Roncade in provincia di Treviso, potrebbe trattarsi di un femminicidio. Un 57enne, Paolo Gorghetto, è stato iscritto nel registro degli indagati e del vaglio degli inquirenti la compatibilità del suo DNA con tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni. Il Giro d'Italia attraversa il Piemonte con la 13ª tappa, linea ad uno dei nostri inviati.
1: Tappa in fase di svolgimento, tappa velocissima perché pensate mancano appena 34 chilometri al traguardo finale di Verbania. Davanti c'è una fuga, sono in 15, è una fuga interessante, ci sono tre italiani, Busatto, Mirko Maestri e il nostro Alberto Bettiol, già vincitore del Giro delle Fiandre nel 2019 e di tappe al Giro d'Italia, uomo molto pericoloso, ma attenzione perché in questa van scoperta ci sono anche altri elementi molto interessanti, uno su tutti Jasper Stuyven che ha già vinto una Milano-Sanremo qualche anno fa. Il gruppo degli uomini di classifica lascia fare, insegue a 11 minuti, è chiaro che la testa per quello che riguarda i big è tutta quanta focalizzata sulla tappa di domani quando ci sarà il secondo grande esame di questo Giro d'Italia dopo il blockout della settimana scorsa alle montagne della Val d'Aosta con arrivo a P. La corsa a baciata dal sole, fa tanto caldo, i corridori cercano anche di rinfrescarsi con delle borse del ghiaccio che vengono poste sul volto per cercare insomma di abbassare la temperatura corporea. L'arrivo come detto è previsto probabilmente anche prima delle 17 con questi 15 che si giocheranno il traguardo finale qui a Verbania dal quale vi parliamo e grazie a Danilo Ambra vi restituiamo la linea.
4: Grazie a Manuel Corignoni, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
3: Il caffè di Radio 1 Sport.
7: 16:06 ancora con voi per un'altra mezz'oretta scarsa di caffè, poi la programmazione sportiva di Rai Radio 1 Sport continuerà con tempi supplementari e staremo assieme un'altra oretta, diciamo, poi con il consueto podcast dedicato alle grandi partite della nostra nazionale. Fra poco invece parliamo di Formula 1, ma come sempre ci arriviamo in musica.
8: Sì, come sempre la musica ci rende sicuramente più facile questo lavoro con la canzone di Noemi dal titolo Bianca.

0: Bianca con Noemi su Rai Radio 1 Sport all'interno del caffè di Radio 1 Sport. Torniamo in diretta 10 minuti dopo le 16. Notizia dal campo 12 di gli Open di Francia per le qualificazioni con la Bronzetti. Non abbiamo ancora praticamente
1: la partita, si è adesso interrotta probabilmente per un infortunio all'ucraina Zavatska. Aspettiamo che ci arrivino delle notizie ufficiali, perché il nostro monitor in bassa frequenza invece è concentrato sulla sfida fra Kovacevic e Buse, senza storia
0: senza
1: al momento,
0: storia.
1: Vero Gabriele?
0: Sì, senza storia. Buse sta manifestando la sua supremazia su questa superficie contro il povero Kovacevic, che finora ha vinto solo un game.
1: 6-1 nel primo set, adesso l'argentino al servizio ha già vinto il primo punto, però insomma mi sa che fra due ore e mezzo rombo di motori un po' lontano da qui alle piste del Canada. E allora con noi Luca Cesaretti. Luca, buon pomeriggio.
0: Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Sì, il Canada è insolito, perché mai si era corso a maggio, poi quest'anno con due gran premi tolti o meglio insomma sospesi, no? Per le note questioni geopolitiche, arriva anche proprio presto come ordine nel calendario, quinto appuntamento appena.
0: Sì, il tempo se prevede pioggia, che io stavo dando un'occhiata, ma magari sono solo delle indicazioni così.
2: Oggi sole, domenica pioggia. Già, sì, 70% di probabilità di pioggia, per cui io credo insomma che sarà gara bagnata. Ecco. Su domani invece c'è un po' di dubbi, diciamo che domani dipenderà anche quando arriverà la nuvola sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, c'è qualche possibilità di un sabato asciutto, però potrebbe anche essere bagnato, insomma lo scopriremo. È un sabato pieno, perché insomma particolarità del calendario, questo calendario modificato, è un altro fine settimana sprint, il terzo in 5 appuntamenti stagionali, quindi già stasera italiana, tarda serata italiana, la qualifica sprint, la sprint qualifying, domani la sprint alle 18 italiane e poi alle 22 italiane invece la qualifica classica.
1: E quando piove gomme decisive. Allora in generale, Luca, visto che tu racconti anche la lunga stagione delle due ruote, cosa cambia fra Formula 1 e diciamo la classe regina del moto mondiale quando ci sono nuvole all'orizzonte? Quanto conta la scelta delle gomme
0: e quali sono i piloti magari più che amano di più
1: nell'un caso e nell'altro? Cioè, più difficile scegliere, prendere la responsabilità di decisioni in MotoGP o in Formula 1?
2: Ma guarda, negli ultimi anni va detto che in Formula 1 non è che si sia gareggiato tantissimo sul bagnato, perché poi ci ricordiamo, no? Spa, ma non solo, queste auto tirano su delle colonne talmente gigantesche di gocce che compromettono la visibilità, e quindi per questioni insomma di sicurezza, quando è molto bagnato, sostanzialmente in Formula 1 negli ultimi anni non si è girato, si è girato sull'umido, dai, sì, mettiamola così, con le gomme intermedie. Per quanto riguarda le due ruote, lì invece c'è il dubbio, casomai, è quando passare dalla gomma slick alla gomma da bagnato, con le gare peraltro flag to flag, no? In cui si può cambiare la moto in corsa, l'abbiamo visto nella sprint di Jerez. Poi chissà, c'è una voce proprio degli ultimi giorni che parla per un contenimento dei costi dal 2027 in MotoGP, il togliere anche nella classe regina la seconda moto, come è stata tolta in Moto2 e Moto3, come è stata tolta in Formula 1 il muletto, lo ricorderete, no?
0: Sì,
2: nel
0: certo.
2: 2008,
0: sì.
2: E a quel punto sarebbe anche una MotoGP che si avvicinerebbe come dinamiche alla Formula 1, vale a dire in caso di pioggia pit stop e cambio gomme, letteralmente.
1: Okay. Ricordiamo al circuito intitolato all'indimenticato Villeneuve, insomma, ovviamente per chi ama la Formula 1, i bolidi della Formula 1, parliamo di uno dei piloti che hanno fatto la storia di questa disciplina. Luca, Gran Premio con qualche polemica anche recente, perché leggiamo delle agenzie frizioni in casa Haas, pare che Esteban Ocon potesse essere vicino alla rottura, fra l'altro lui un solo punto contro ai 17 del compagno di scuderia, il giovane Berman, però poi in casa Haas hanno smentito. Il team principal, che credo sia un giapponese, ha detto insomma anche la classica parolaccia che si dice in questi casi.
2: Sì, hai detto tutto, giravano queste voci di sostituzione di Ocon, anche perché appunto i numeri in questo avvio di stagione sono abbastanza clamorosamente a favore di Olli Berman, peraltro pilota Ferrari sotto contratto con la Ferrari di proprietà del cavallino, diciamo così, venuto fuori dall'Academy della Rossa, che qualcuno dice l'anno prossimo, quello dopo, potrebbe anche salire sulla Ferrari al posto di Lewis Hamilton quando l'inglese dovesse decidere di ritirarsi. Però insomma, smentito almeno per il momento la sostituzione di Ocon. Il tracciato è un semipermanente molto particolare, molto anche iconico se vuoi, sull'isola di Notre Dame. Semipermanente perché il resto dell'anno non si gareggia, ma è un tracciato, un anello a disposizione della cittadinanza di Montreal per passeggiate, corse, skateboard, anche giri in macchina per i turisti. Io alzo la mano, l'estate scorsa, a bassa velocità, su questa isola di Notre Dame, che è un'isola creata sul fiume di San Lorenzo alla costruzione della metro di Montreal, e dove poi fu svolto l'Expo del 67. Dopo l'Expo è stato anche teatro delle gare di canottaggio delle Olimpiadi del 76 a Montreal, e poi appunto fu costruito questo circuito semipermanente che dall'82 è intitolato a Gilles Villeneuve. Quindi insomma, circuito molto particolare, un asfalto che, visto che è utilizzato sostanzialmente una volta all'anno, evolve molto nel corso della 3 giorni, e anche all'interno di una singola sessione, riasfaltato 2 anni fa, insomma, se dovesse piovere anticipato, quindi comunque temperature anche in condizioni di bel tempo, di sole come oggi, che danno 20-21 gradi di massima, occhio, perché insomma davvero può succedere tutto in ogni momento con una rapida evoluzione.
1: E alla vigilia del Gran Premio, ricordiamo insomma, fra 2 orette circa le libere, è tornato a parlare Max Verstappen, argomento i nuovi regolamenti, un giudizio positivo, e poi ha aggiunto, e visto che insomma si va nella direzione giusta, più possibilità di rimanere. Insomma, ha preso la palla al balzo perché voleva forse annunciare qualcosa, che dice?
2: Secondo me gli è arrivata anche qualche telefonata, perché insomma aveva sparato a zero dall'inizio dell'anno più volte contro queste nuove macchine con una grande componente elettrica, vabbè, se ne è parlato, insomma, sicuramente è rivedibile e migliorabile. Fatto sta che questo è quello che devono guidare, che è stato deciso dalle case peraltro negli anni passati. Secondo me una telefonata o più telefonate a Verstappen sono arrivate per insomma smussare un po' i toni e gli spigoli delle sue dichiarazioni, anche perché poi nei fatti lui dimostra quello che è la sua passione. La settimana scorsa era in pista al Nürburgring per la 24 ore, lì componenti elettriche, ricarica di energia, tutto questo non c'è, tavoletta e via andare. Insomma, ha fatto anche una gran differenza per Verstappen. Poi però è arrivato un problema tecnico a 3 ore dalla fine delle 24 che l'ha costretto al ritiro, quando era ampiamente in testa.
1: Anche perché, Luca, questi cambiamenti che lui testualmente dice nella giusta direzione, non è che sono in una direzione molto inversa rispetto a quando lui li criticava, quindi
2: si stanno smussando nel senso che, allora, intanto già dall'anno prossimo probabilmente la ripartizione della power unit non sarà 50-50 tra motore endotermico e l'elettrico, ma sarà 60-40 a favore dell'endotermico. Si è ridotta la capacità di recupero energia soprattutto in qualifica, il che fa sì che si possa spingere di più perché c'è meno energia da recuperare, meno boost, mettiamola così, semplificando i termini. Peraltro, proprio dal Gran Premio del Canada è stata regolamentata una zona grigia che veniva sfruttata da qualcuno sostanzialmente, insomma, veniva spenta e riaccesa la macchina velocemente, la power unit, proprio per far sì che, insomma, la centralina andasse ad azzerare, se così vogliamo, i calcoli appunto delle di quello che era la possibilità di energia da recuperare e quant'altro, per cui nell'ottica della sicurezza questo giochino tra virgolette non si può fare più, si va sempre più, diciamo, in una direzione di una Formula 1 canonica in cui si spinge al più delle proprie possibilità senza dover fare troppi conti, no, di lift and cost, di recupero energia, di parte elettrica da gestire, di gestione, anche quando dovrebbe esserci la ricerca della prestazione. Ecco, credo che Verstappen intenda questo, che comunque tutti questi accorgimenti sono in quella direzione lì.
1: Luca, in Canada la prima vittoria nel circuito ufficiale della Formula 1 per Lewis Hamilton, chissà, che dici?
2: Ah, guarda, per Ferrari è un gran premio importante perché a Miami aveva introdotto un pacchetto di aggiornamenti che in realtà non ha funzionato granché, o almeno non è riuscito a sfruttare appieno. Qui dovrà capire se invece tutta questa serie di grandi novità che aveva portato a Miami funzionano, funzioneranno in ottica futura, anche perché McLaren e Red Bull a Miami hanno fatto uno step importante rispetto ai primi appuntamenti e hanno, diciamo, di fatto sorpassato Ferrari nella graduatoria, diciamo, dei team. Mercedes in Canada porta degli aggiornamenti di cui si parla addirittura di 2-3 decimi di miglioramento, se così fosse andrebbe nuovamente ad ammazzare il fine settimana di gara come avevamo visto soprattutto in Australia, non solo. Ecco, Ferrari deve capire se quegli aggiornamenti che ha portato funzionano, funzioneranno e se riuscirà a tornare ad essere la seconda forza del mondiale dietro a Mercedes, che sembra un po', insomma, inavvicinabile, almeno fino a che non dovessero essere deliberati i famosi ADUO, cioè certo, gli sviluppi sì, in corso di stagione per coloro che dovessero presentare un ritardo a livello di motore endotermico consistente da chi invece è il punto di riferimento.
1: E lo ha ammesso lo stesso Hamilton in conferenza stampa, lui non è voluto tornare, insomma, gli grandi campioni amano parlare del presente, gli hanno chiesto di quella sua prima vittoria nel 2007, lui ha glissato, però poi ha parlato della Ferrari in generale, confermando quanto tu ci dici, Luca. Ovviamente lui ha detto: siamo realisti, equivaliamo alla McLaren, semmai alla Red Bull, ma niente, la Mercedes lo sta dimostrando, è ancora più avanti.
2: Eh sì, ma almeno quello che si è visto fin qui. Poi sai, comunque un circuito particolare in cui dicevamo delle varie variabili che ci saranno in questo fine settimana a partire dalla pioggia, chissà, insomma, no, la speranza è l'ultima a morire. Sulla carta la vittoria è un affare ancora una volta di Kimi Antonelli e di George Russell.
0: Bene, ricordaci gli appuntamenti, Luca.
2: 18:30, l'unico turno di prove libere, sì, a questo punto, visto che è un fine settimana sprint, oggi alle 18:30 e quindi aggiornamento all'interno del GR1 delle 19, e poi a partire dalle 22:30 con aggiornamenti all'interno di zona Cesarini, la sprint qualifying.
0: Grazie Luca, buon lavoro.
1: Grazie a Luca Cesaretti.

0: storia infinita, Limal con Never Ending Story, ci ha riportato negli anni 80 per la chiusura di questa puntata del Caffè di Radio Uno Sport, ultima della settimana. E allora, Giorgio Emanuele.
1: E allora sì, vi confermiamo, Lucia Bronzetti al tabellone principale, si è ritirata l'ucraina Zavaska che era sotto nel terzo set per 3-0, probabilmente un affaticamento fisico. Continua ad essere senza storia il match fra Buse e Kovacevic. Noi torneremo su queste frequenze con tempi supplementari più tardino.
0: Eh sì, più tardi.
1: Torno alle 18.
0: Nel frattempo ovviamente ringraziamo Giovanni Leporale dalla parte tecnica e Danilo Giunta in regia. Ci salutiamo su le note di un dei brani del Festival di Sanremo che ha suonato di più sulle radio. Parliamo ovviamente di RAF e vi auguriamo buon proseguimento di pomeriggio con il caffè. È tutto, torniamo lunedì.
2: Ciao.

0: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
1: Ore 16:30, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Saluto da estendere a Ombretta Conti in regia a Gennaro Strazzullo, che segue invece la parte tecnica. Tappa tutta piemontese quest'oggi da Alessandria a Verbania per un totale di 189 chilometri, e si tratta di uno dei pochi casi in cui il Giro d'Italia ha più anni del toponimo di uno dei luoghi toccati dalla Corsa Rosa, in questo caso proprio il luogo d'arrivo sul Lago Maggiore. Ma era già successo ieri con Imperia, città nata negli anni 20 del secolo scorso dall'unione di Oneglia e Porto Maurizio, e la particolarità si ripete appunto oggi con Verbania, che alla fine degli anni 30 mise insieme Intra e Pallanza. Questo a livello di luoghi geografici, ma il ciclismo è uno sport che non può fare a meno dei numeri, quelli dei distacchi, delle fughe, quelli dell'ordine d'arrivo e a cascata della classifica generale, più che mai alla vigilia della prima frazione alpina della Corsa Rosa edizione numero 109. Per cui primo collegamento con Lago Maggiore e linea Cristiano Piccinelli e agli altri inviati di Radio 1. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 15 chilometri alla conclusione per il gruppo La Fuga, che ha caratterizzato la giornata. Erano in 15, ma adesso si sono sfaldati sulla salita di Ungiasca, l'ultima prima della discesa e del finale qui sul Lago Maggiore. Manuel,
3: sono rimasti praticamente in 4 e sono corridori di grande qualità, perché c'è Mikael Valgren, dorsale numero 47, corridore che ha già vinto un Amstel Gold Race, c'è Kersh, dorsale numero 55 della gruppa Ma France de Jeux, che ha lavorato tanto proprio in salita per cercare di staccare gli altri, c'è Leknessund, il norvegese, l'erede di Nuknuksen, che peraltro vive in Italia, Vasanello di Orte, un piccolo comune in provincia di Viterbo, che ha vestito la maglia rosa qualche anno fa al Giro d'Italia, e c'è il nostro Alberto Bettiolla. C'è stato il forcing da parte degli uomini della gruppa Ma per cercare di staccare l'uomo forte e veloce di questo gruppetto, ovvero sia Jasper Stuyven, corridore che ha già vinto una Milano-Sanremo e che dunque spaventava in ottica sprint. Adesso c'è un tentativo di allungo in questi quattro da parte di Andrés Leknessund, corridore che è campione nazionale norvegese, cerca di andargli dietro. Alberto Bettiolla, sta esplodendo la corsa, Cristiano.
2: Eh sì, perché poi dietro praticamente si va con calma, 11 minuti e mezzo, 10 chilometri oltre di ritardo per il gruppo Maglia Rosa, la battaglia è lì davanti, Giovanni Visconti.
4: Sì, è qui che si potrebbe decidere la corsa, adesso attacco deciso di Leknessund, ricordiamolo secondo anche a Fermo in questo Giro d'Italia, è uno che arriva secondo a Fermo, ha senz'altro le qualità per emergere in una salita come questa. Bettiolla cerca di

0: furia adesso della salita, ma c'è spazio per entrare, Ghiro.
1: Attenzione, perché l'Ekvensson sta facendo veramente un bel forcing, e un Bettioli che cerca di resistere lì a una trentina di metri, lo vede, non deve demordere, perché se lo lascia andare poi ci sarà discesa impegnativa e poi pochi chilometri all'arrivo. Siamo veramente nella parte topica del percorso, e quando sei da solo non fai nessun conto, devi andare a tutta, perché sai di dietro si possono organizzare e qualcuno ti può venire a prendere.
0: Si volta l'Ekvensson per quantificare il margine guadagnato su Bettiola. Manuel Codignoni.
2: Pendenza all'11% in questo momento, bocca aperta, lingua di fuori per il corridore norvegese che affronta l'ultimo chilometro della scalata alle sue spalle, l'unico, come detto, a cercare di tenere il suo ritmo. Alberto Bettiola, che sta salendo però del proprio passo e visivamente non è particolarmente lontano, anzi adesso si è voltato nuovamente l'Ekvensson, ha visto il corridore di Poggi Bonsi, allora la sua azione si fa più legnosa. È stato bravo Alberto Bettiola a non andare in fuorigiri ma a salire del suo passo, ma probabilmente ha rallentato anche il corridore norvegese, perché dietro non sono lontani neanche gli altri due che facevano parte di questo quartetto. L'Ekvensson, che è arrivato secondo a Fermo, lo ricordava Giovanni Visconti, quest'anno è arrivato secondo anche al Giro dell'Andalusia, alla Ruta del Sol, così come si chiamava una volta, segno inizio di stagione, ma Alberto Bettiol, bravo e lucido, sta rientrando su di lui. Cristiano.
0: Eh sì, perché ormai davvero pochi metri dividono i due lì davanti, a 14 chilometri dalla conclusione di questa tappa caldissima, con i due lì davanti che stanno cercando di animare il finale. Giovanni Visconti.
3: Sì, è bravo Bettiol, perché si sta gestendo alla perfezione, non ha fatto il fuorigiri per inseguire l'Ekvensson e sta mantenendo quel distacco di 5-6 secondi dallo scollinamento. Ci saranno circa 10 chilometri, 5 dei quali in discesa, può rientrare.
0: Bettiol, insomma, corridore importante, anche se insomma esperto, lo dice la carta d'identità, ma corridore importante, anche insomma il suo ingaggio lo dimostra, è un corridore che deve dimostrare ancora una volta al Giro d'Italia di essere uno dei protagonisti del pedale italiano. Ghiro.
1: E oggi è stato bravo a entrare in questa fuga di 15 corridori, Alberto Bettiol, che nel 2019 ha vinto il Fiandre, nel 21 una tappa al Giro d'Italia, la 18, ma quella che arrivava a Stradella in solitaria, e poi nel 24 ha vinto il campionato italiano come il nostro Giovanni Visconti, che ne ha 23.
0: 13 km 7 al traguardo, davanti l'Ekvensson e Bettiol, divisi da pochi metri, più distanti 16 secondi invece gli altri due compagni di fuga, Wagren e Kensch, a 11 minuti e 05, il gruppo della maglia rosa che se la prende comoda in vista di domani. Manuel Codignoni.
2: Gruppo della maglia rosa che se la prende comoda, perché domani le pendenze saranno decisamente più arcigne rispetto a quelle che stanno affrontando i corridori adesso. Si volta ancora l'Ekvensson, vede Bettiol a una quindicina di metri e prova a rialzarsi sui pedali e rilancia, sa che in caso di arrivo allo sprint Alberto Bettiol è più veloce, cerca di scrollarselo di dosso, ma potrebbe pagare qualcosa, perché la sua azione è visivamente molto più legnosa rispetto a quella del corridore toscano, tanto che a Bettiol, che sta salendo con un rapporto molto più agile rispetto all'Ekvensson, sta praticamente per rientrare adesso, erano più di una decina di metri il vantaggio della norvegese nei confronti di Bettiol, quando siamo praticamente allo scollinamento. È stato bravissimo Bettiol, Cristiano.
0: Ed è brava la stana, tutta la squadra, perché sono arrivate già due vittorie di tappa, due giorni in maglia rosa, ma attenzione, parte Alberto Bettiol e va avanti rispetto all'Ekvensson, che si pianta. Manuel Codignoni.
2: Lo ha seguito del suo passo, una volta arrivato non si è neanche fermato, ha dato uno scatto, quello decisivo, adesso va a scollinare Alberto Bettiol al Gran Premio della Montagna di Ungiasca, da lì in cima al traguardo mancheranno 13 km al traguardo, è solo Alberto Bettiol, e ricordiamolo che il Giro dello Fiandre lo vinse con un'azione simile, eh? Lui partì su un muro, nessuno lo seguì e fu in grado poi in discesa e nel lungo tratto pianeggiante che porta all'arrivo di Oudenaarde di consegnare, di mantenere quel vantaggio e di arrivare al traguardo. Cristiano, te lo ricordi bene, perché la raccontassi tu quella corsa?
0: E fu un'emozione forte, perché erano tanti anni che un italiano, da Ballan sostanzialmente, non conquistava quella classica monumento. È partito sorprendendo l'Ekvensson, Giovanni Visconti.
3: Gestione perfetta della salita da parte di Bettiol, ha semplicemente tenuto sempre lì a 5-6 secondi l'Ekvensson, facendogli credere di essere in difficoltà, e non appena ha visto il cartello dei 200 metri al GPM lo ha ripreso e lo ha staccato. Adesso sarà davvero difficile per l'Ekvensson di rientrare, perché il vantaggio è già di più di 15 secondi.
0: Eh sì, un vantaggio che adesso viene cronometrato a 19 secondi, quello di Bettiol sull'Ekvensson. Grande azione del corridore della Astana.
1: Eh sì, grande azione, ha detto bene Giovanni, lo ha tenuto lì, lo ha studiato.

0: studiato, ha guardato la pedalata che era veramente legnosa, difficile così da portare avanti in quel momento, ha capito che era l'azione giusta e è scattato proprio in vista del Gran Premio della Montagna. Poi l'Ekness non è così proprio lucido, adesso c'è discesa e bisogna anche saper interpretare, cosa che sta facendo molto bene Alberto Bettiol.
1: Sorpasso sulla destra di Bettiol, rischiando anche qualcosa perché era in curva e c'era tanta gente che stava lì a esultare, insomma a cercare di sostenere i beniamini del Giro d'Italia. Manuel,
2: è dovuto evitare un tifoso con una specie di tamburello che lo stava per colpire, immaginiamo magari anche un urlo da parte di Alberto Bettiol. Sappiamo che i corridori spesso e volentieri si fanno strada anche in questa maniera quando sono in corsa. Lo ha superato all'esterno e anche in quel caso è stato molto bravo, perché l'Ekenson stava guardando dall'altra parte, non l'ha visto partire, anche dunque nel caso in cui avesse provato a seguirlo avrebbe perso quei 2-3 secondi non avendolo visto nel tentare l'inseguimento. Ma adesso vediamo anche le traiettorie disegnate da Alberto Bettiol, sono molto più filiformi e filanti rispetto a quelle di un Leknesund che in discesa non ci pare a livello di Alberto Bettiol. È chiaro che contano anche le gambe, è chiaro che è una discesa molto veloce, non particolarmente tecnica, bisogna disegnare le curve, cercare di pedalare ma non tantissimo. Io credo che Alberto Bettiol si sia dimostrato veramente un cecchino comunque in questo finale di tappa.
1: 11,3 km al traguardo, dicevamo Visconti, Astana protagonista assoluta di questo Giro d'Italia, due tappe, due giorni in maglia rosa, insomma evidentemente sì, l'importanza dei punti UCI l'abbiamo detto e ridetto, ma poi avere anche corridori che capiscono quando è la giornata giusta per provarci.
3: Sì, XDS Astana assolutamente un giro da protagonista, mancava forse all'appello proprio Bettiol, sappiamo tutti chi è Alberto e doveva dimostrare nuovamente qualcosa, dimostrare nuovamente quello che vale, e oggi lo si vedeva negli occhi che era la sua giornata, la sua tappa, e ha corso alla perfezione, ha preso la fuga giusta e ha gestito la salita come meglio non poteva.
1: 10,7 km davanti c'è Bettiol, studio,
4: pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Strade del Giro.
8: Ore 16:40. Nel corso del collegamento iniziale non ho ricordato il numero per interagire con noi, come mi ha fatto cortesemente notare la nostra regista Ombretta Conti. Il fatto è questo: 335-699-2949. Lo dico soprattutto a Giovanni Visconti. La prima volta Ombretta Conti usa questo avverbio, che è cortesemente. Poi, se la dimenticanza continua, ma non è stato il caso, testimoni voi, passa a formalmente, quindi c'è decisamente e perentoriamente. Io questi ultimi li escluderei e quindi cortesemente linea fino all'arrivo dei primi corridori, quelli del primo gruppo, e poi cortesemente linea nuovamente agli studi di Roma per permettere la messa in onda del GR Flash a questo momento crediamo poco prima delle ore 17. In apnea il finale di tappa con un italiano in fuga, e ancora così, Cristiano?
1: Assolutamente, c'è Alberto Bettiol al comando della tappa numero 13 del Giro d'Italia da Alessandria Verbania. Chi ci aspettavamo potesse essere la tappa di Filippo Ganna, perché qui vive, qui è nato, qui è cresciuto Alberto Bettiol, però è stato il vero protagonista. Ci ha provato Ganna, ci sta riuscendo Bettiol, Giovanni Visconti?
3: Sì, sai, quando parti con i favori del pronostico, con tutti gli occhi addosso soprattutto, non è così facile. Ganna è fortissimo in pianura sul palco, ma sembra troppo facile andare in fuga, in realtà non è così, ci ha provato diverse volte, aveva mezzo gruppo addosso e alla fine la fuga buona è andata ed è stato lesto Bettiol assolutamente ad entrare, a azzeccare la giornata giusta.
1: Ancora discesa per Alberto Bettiol, 8,3 km al traguardo, l'Ekenesund è a 19 secondi, Manuel Codignoni.
2: Sto cercando di fare un cronometraggio artigianale per capire se il dato che ci dà il GPS è veritiero riguardo al ritardo di Andreas Ekenesund. 17 secondi il ritardo ufficiale, preso punto di riferimento quello del norvegese nei confronti di Alberto Bettiol, che adesso affronta una curva verso sinistra, curva comunque veloce, fa scivolare bene la bici verso l'esterno dopo aver stretto bene il punto di corda e rilancia l'azione come se fosse uno sprint nel tratto in cui si torna ad essere in pianura. È stata una tappa corsa a grande velocità, la velocità media è comunque intorno ai 47-48 all'ora, e questo ci fa capire che questi corridori, soprattutto quelli in fuga, hanno speso tanto. È vero, erano in 15, ci sono dati cambi regolari, ma comunque quando fa così caldo, e questa è la seconda giornata di Gran Caldo al Giro d'Italia, e si sta in fuga tutto il giorno, si fa fatica, sarà importante la gestione. Fino a questo momento perfetta quella di Alberto Bettiol, speriamo che questi ultimi 7 km e 400 metri non lo smentiscano.
1: Siamo a due vittorie italiane in questo Giro d'Italia, quella di Ballerini a Napoli, ovviamente la gala tappa cronometro di Filippo Ganna. Alberto Bettiol, com'è la pedalata del toscano Ghirotto?
4: È adrenalinica, così sono gli ultimi chilometri, quando un corridore è là da solo davanti, sta pennellando, come dice il nostro Manuel Condiglioni, le curve, un po' si nasconde delle volte, si mette tutto a sinistra oppure tutto a destra, e questo non è una banalità, alle volte non si vuole far vedere quello che stai seguendo, vale a dire l'Eknesun, non si vuole far vedere il punto d'appoggio, come si dice. Attenzione, perché Bettiol è anche un ottimo cronometrista, quindi se tanto mi dà tanto, lui sta facendo un'azione adesso, diciamo, a tutta, ma sempre con grande attenzione.
1: 6,5 km per arrivare a Verbania, una rotatoria presa a velocità massima da Alberto Bettiol. Manuel Codignoni,
2: 20 secondi, ha aumentato il vantaggio, continua ad effettuare rilevamenti prendendo dei punti di riferimento, perché sappiamo tutti quanti che del GPS ci si può fidare fino a un certo punto. 20 secondi il vantaggio di Alberto Bettiol, che adesso si mette a prendere un addosso di quelli antivelocità a tutta velocità, la bici quasi gli salta, ma lui non fa neanche un frizzo, mani alte sul manubrio, posa quasi da cronometrista, concentrazione, testa incassata tra le spalle. Adesso deve fare, come detto, una cronometro di 6 km, ma lui questa è una cosa che può fare, sta andando molto forte e guadagna ancora 25 secondi al nuovo rilievo personale che prendiamo noi, il vantaggio nei confronti di Leknesund. Sta guadagnando Cristiano.
1: Bettiol, insomma, anche la ricerca di una vittoria importante dopo un periodo un po' appannato dal punto di vista quantomeno dei risultati, questo lo dobbiamo dire ovviamente.
3: Sì, aveva bisogno di una giornata così, quello è certo, però se guardiamo oggi la sua condotta di gara è perfetta, ha preso la fuga giusta, si è mosso bene, ha lasciato lavorare il Groupama quando hanno fatto il forcing, la prima selezione sulla prima salita, e si è mosso al momento giusto anche per inseguire Leknesund, non ha fatto il fuorigiri, cosa che ha fatto Leknesund, anche lui molto forte a cronometro, tra l'altro ex campione europeo tra gli under, campione norvegese tra i professionisti a cronometro, ma sta guadagnando perché lui il fuorigiri non l'ha fatto e si è comportato davvero come doveva in questo finale.
1: 5.000 metri, i rischi di Bettiol, abbiamo visto come il replay di quello che ci raccontava in presa diretta Manuel Codignoni sul dissuasore del traffico, la ruota posteriore che si impenna di Alberto Bettiol, che però rimane con la sua linea a fare l'andatura. Manuel,
2: 27 secondi, ha guadagnato altri 2 secondi Alberto Bettiol in questi ultimi 4-500 metri, prende una rotatoria, adesso la taglia praticamente in pieno, completamente dritta, adesso ha ripreso un po' il controllo di se stesso anche Leknesund, che come giustamente ricordava Giovanni Visconti è un altro che a cronometro sa andare forte sul passo, può andare bene, ma Bettiol è stato bravo in gestione e ripeto, ha preso un'altra rotatoria adesso in questo momento, tirando praticamente dritto senza fare neanche un metro in più, un'azione formidabile quella da parte del corridore di Poggi Bonsi, che spesso e volentieri si nasconde, è un po' il Trezeguet di questo ciclismo, non lo vedi per tante tappe, ma quando battezza una tappa, l'attacco giusto e di solito la porta a casa. Cristiano,
1: 4.000 metri per tornare ad alzare le braccia davanti a tutti al Giro d'Italia per Alberto Bettiol, che è davanti con 27 secondi su Leknesund nel finale, tutta dritta per almeno 2,5 km, forse qualcosa di più, Chiro.
4: Sì, ma non ci saranno problemi da questo punto di vista. Un Bettiol che poco fa abbiamo notato, ha messo la mano sul microfonino, sta comunicando o ha comunicato con la propria ammiraglia, evidentemente avrà chiesto quanto vantaggio ha del suo immediato inseguitore Leknesund, che a sua volta si guarda indietro per vedere chi lo sta inseguendo. Weigren e Kench sono lì a pochi secondi, un Leknesund che ha già fatto un secondo posto e probabilmente oggi se ne porterà a casa un altro, ma chi vincerà oggi, statene certi, è Alberto Bettiol.
1: Si espone il nostro Ghiro. Visco, come la pensi?
3: Ma sì, ormai è quasi fatta per Alberto, più di 25 secondi di vantaggio sono tanti, piuttosto deve stare attento l'Eknesund perché da dietro Valgren e Kench sono vicini.
1: Con la curva l'ultima prima del rettilineo, Manuel.
2: La fronte in questo momento Alberto Bettiol fa scivolare la sua bici verso la sinistra, la curva era verso destra, controcurva, striscione dei 3 km al traguardo per Alberto Bettiol che affronta questa S come fosse la chicane delle piscine a Monte Carlo, senza neanche alzare o quasi il piede dal gas. Adesso nuovamente digrigna i denti il corridore di Poggi Bonsi, ma ha una bella faccia, come si dice in gergo, non ha la faccia che aveva l'Eknesund in precedenza, con la lingua di fuori e con le difficoltà fatte diciamo evidenziare nel tratto in salita. 28 secondi, ha guadagnato un altro secondo Alberto Bettiol, adesso anche l'Eknesund arriva sotto lo striscione dei 3 km, ma continua a guadagnare Alberto Bettiol, oramai a meno di cataclismi, l'abbiamo vista di tutti i colori a questo Giro d'Italia, ma la tappa è sua.
1: Non parliamo più del gruppo Magliarosa perché sono lontani, 12 minuti di ritardo, arriveranno con calma, non vuole arrivare Alberto Bettiol, l'ultima vittoria, giro la Milano-Torino del 2024, vuole tornare però ad essere protagonista al Giro d'Italia e per questo anche l'Italia ringrazia perché potremo arrivare a quota 3 vittorie, l'anno scorso ci siamo fermati a una.
9: Siamo già in vantaggio di 2, però volevo dire, il numero di Bettiol è 222, 222, oggi tira via tutto uno, primo, quindi vuol dire scala tante montagne, non è una tappa monosalita oggi.
1: Assolutamente, 1900 metri per Alberto Bettiol, sulla sua sinistra il Lago Maggiore, Manuel.
2: Non credo che avrà la possibilità di gustarsi il panorama, ancorché bellissimo, le immagini sono comunque da cartolina, poco pubblico in questo tratto di strada perché non c'è spazio ai lati della strada e dunque giustamente il disciplinato pubblico decide di andarsi a piazzare più in prossimità del traguardo, ma l'azione di Alberto Bettiol continua pervicace, efficace, si sposta verso il lato destro della carreggiata, l'Eknesund arriva alla Flamme Rouge agli ultimi 2 chilometri, scusate, con 31 secondi di ritardo, Alberto Bettiol ha guadagnato ancora e adesso tiriamo via noi il nostro cronometro, si volta per la prima volta all'indietro Alberto Bettiol, ma non vede nessuno perché nonostante il rettilineo l'Eknesund è dietro, anche l'Eknesund si volta indietro perché magari lui, come diceva Giovanni Visconti, potrebbe avere qualche problema, togliamo il cronometro dicevamo e concentriamoci sulle emozioni per quella che sta per maturare, un'altra vittoria di tappa italiana con Alberto Bettiol, a te Cristiano.
1: 1200 metri, 30 secondi abbondanti sull'Eknesund per Alberto Bettiol, prossimo alla Flamme Rouge, il triangolo rosso che indica le ultime fatiche. Ma te l'aspettavi un Bettiol così oggi, Giovanni?
3: Un po' me l'aspettavo perché, ripeto, aveva bisogno lui di questa giornata, avevamo bisogno noi tifosi di una giornata così da Bettiol, uno che ci ha fatto vedere tanto in passato, forse è mancata un po' di costanza negli ultimi tempi e questa vittoria potrebbe rilanciarlo nel posto che gli spetta.
1: 800 metri per Alberto Bettiol, il re delle Fiandre è tornato e vuole dominare anche sul Lago Maggiore a Verbania, si volta ancora perché vuole percepire il successo che sta per arrivare, non lesina ancora, nessun risparmio di fatica per Alberto Bettiol che ha scelto il momento giusto per battezzare lo scatto. Ghiro.
10: Ormai superati i 400 metri, sente già l'urlo dei tifosi che lo stanno attendendo e sta alzando già da adesso il braccio, Cristiano.
1: È perché l'Italia vince ancora il Giro d'Italia con Alberto Bettiol, ultima volta si volta per controllare quanto fatto, ma finalmente può alzare le braccia al cielo. Alberto Bettiol va a vincere la 13ª tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria Verbania. Alberto Bettiol è lui a conquistare il successo di tappa per distacco, Giovanni.
3: E vince in una cornice stupenda, quella di Verbania, tantissima gente, giornata stupenda, tanto caldo, bellissima vittoria.
1: Con la fidanzata che sta cercando di andare ad abbracciarlo, arriva adesso l'abbraccio, quello più bello dopo una vittoria, Giovanni.
3: Tra l'altro l'avevo dimenticato, parlando con dei tifosi di Bettiol prima, mi avevano detto che lui da queste parti si è allenato, aveva provato questa tappa perché la fidanzata non vive tanto lontano da qui, quindi anche il fatto che sia sceso così forte, abbia preso dei rischi e perché conosceva le strade.
1: Con tutto tutta la squadra kazaka, l'Astana, che va a complimentarsi con Alberto Bettiol, la fidanzata con la maglia rosa d'ordinanza, direi. Quello che importa è però che Alberto Bettiol è andato a conquistare il successo davanti all'Eknesund, poi dovrebbe aver vinto lo sprint per la terza posizione Stuyven, ma questi saranno riferimenti che daremo in precedenza. Di sicuro Alberto Bettiol ci ha regalato una giornata di spettacolo, Ghiro.
9: Ci ha regalato veramente una giornata che, insomma, aspettavamo anche con un po' di ansia, no? Un Bettiol che ha sicuramente una caratura internazionale, cioè uno che ha vinto il Giro del Fiandre non lo vince a caso. Gli mancava questa vittoria e probabilmente adesso troverà o ritroverà quelle sicurezze che un corridore del suo livello deve avere. Certamente oggi ha rotto il ghiaccio che durava più di un anno e quindi ci aspetteremo un Bettiol che su alcune tappe, non quelle di grande montagna, potrebbe anche regalarsi un'altra vittoria.
1: Aspetteremo invece a lungo l'arrivo della carovana della maglia rosa, perché il gruppo oggi ha lasciato fare nella foga giusta. È entrato Alberto Bettiol, che dopo 5 anni di attesa torna a trionfare al Giro d'Italia con ovviamente il successo di Verbania. Dunque ribadiamo ancora una volta, terza vittoria italiana al Giro d'Italia 109 con Alberto Bettiol. Torniamo allo studio
8: e io saluto Alice Andreoli, l'appuntamento con qualche minuto di anticipo rispetto alle canoniche ore 17 per il GR Flash, che si apre con Alice.
11: Partiamo con una notizia dagli esteri, perché in una dura dichiarazione congiunta Regno Unito, Italia, Francia e Germania dicono basta agli insediamenti illegali in Cisgiordania, chiedono a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti, di garantire le responsabilità per le violenze dei coloni e indagare sulle accuse contro le forze israeliane, oltre che di rispettare la custodia dei luoghi santi di Gerusalemme, degli accordi storici sullo status quo, ma anche di revocare le restrizioni all'autorità palestinese. E dal titolare della Farnesina, Antonio Tajani, stamane anche la richiesta di sanzionare il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, immortalato da video in cui umilia gli attivisti della flottiglia. 50 di loro sono stati ricoverati a Istanbul dopo l'espulsione da Israele. Tra loro c'è un italiano. A denunciare le violenze persino sessuali di Tel Aviv anche attivisti di altre nazionalità, e una condanna dell'accaduto arriva dal patriarca di Gerusalemme Pizzaballa, che ha detto: sono immagini che feriscono ma che non mi sorprendono. E a breve potrebbe essere annunciato un accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan con l'apporto del Qatar. Tra i punti chiave dell'intesa ci sono il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni americane. I negoziati sono in corso e si registrano alcuni progressi, ha commentato il segretario di Stato americano Rubio. Tuttavia, ha aggiunto, è fondamentale elaborare un piano B qualora Teheran si rifiutasse di aprire lo stretto o imponesse un pedaggio. In Italia, con la tragedia del torrente Raganello, Alessandro Tocci, sindaco di Civita in provincia di Cosenza, è stato condannato a 4 anni e 1 mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione a quanto accaduto il 20 agosto 2018, quando una piena del corso d'acqua provocò la morte di 10 persone, 11 feriti. Condannata anche la guida, Giovanni Vangeri, a 3 anni e 5 mesi. La procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangeri a 8. Negli Stati Uniti la fiducia dei consumatori americani crolla ai minimi storici. L'indice Michigan a maggio è sceso fino a quota 44,8, un dato più basso rispetto alle previsioni degli analisti, che avevano indicato 48,2. Infine chiudiamo con una notizia di calcio: il Manchester City ha confermato la partenza di Pep Guardiola a fine stagione. Il tecnico spagnolo lascia dopo 10 anni, 20 titoli vinti, tra cui una Champions League e 6 Premier League. Guardiola, a 55 anni, farà la sua ultima apparizione sulla panchina del club inglese domenica. È arrivato il momento, ha detto nel suo messaggio d'addio, nulla dura per sempre, ma per sempre il sentimento.
8: Grazie ad Alice Andreoli. Noi aggiungiamo una notizia di tennis: con le qualificazioni al tabellone femminile del Roland Garros ce l'ha fatta Lucia Bronzetti a entrare appunto nel tabellone principale, il tutto a termine di una vera e propria lotta conclusasi anzitempo con l'Ucraina Katarina Zavatska 3-6, 7-6 e poi 3-0 il ritiro della sua avversaria consentono appunto a Lucia Bronzetti di entrare tra le maggiori protagoniste, quelle che sono iscritte nel tabellone femminile. Oggi, ritornando al ciclismo, è particolarmente gratificante riepilogare quanto è appena accaduto al Giro d'Italia. Cristiano.
1: Eh sì, perché arriva una vittoria azzurra, una vittoria tricolore, quella di Alberto Bettiola che vince per distacco davanti a Leknesund e a Stuyven. Ottavo posto per Francesco Busato con i primi tre protagonista della fuga di giornata, mentre attendiamo ovviamente l'avvicinarsi del gruppo della maglia rosa con Alberto Bettiola che magari vince poco ma vince bene, poche ma buone quelle di Bettiola.
12: Eh sì, quando marca il cartellino è un cartellino di quelli pesanti, voglio dire. E tra l'altro oggi è anche la 13ª tappa del Giro d'Italia, chissà che la cabala magari non possa essere aver fatto la sua parte per chi crede o non crede, però allora, di Bettiola a me colpisce una cosa, che è un corridore intelligente. A volte la gamba conta sì, gran parte, ma quando sei intelligente riesci anche a leggere la corsa. Lui aveva capito che di quei 15 corridori lì c'era qualcheduno di pericoloso, Leknesund, e quando è partito lo ha lasciato là, ha gestito, come ha detto Giovanni, le sue forze e non ha voluto secondo me neanche tanto andarlo a prendere, perché quando tu lo vai a prendere cosa succede? Quello che è un po' più debole ti si mette a ruota e allora a quel punto lì comincia a innervosirti, comincia a capire, a studiare, ma ne ha di più di me, non ne ha di più di me. Lo ha superato al momento giusto, al Gran Premio della Montagna, e lì è partita la sua seconda corsa.
1: E lo scatto è arrivato anche in un punto complicato, in una curva, gli è passato sull'esterno sfiorando il pubblico, insomma si è preso dei rischi anche in discesa, nelle ovviamente attraversamenti cittadini, anche in questo caso una abilità dimostrata ed evidente nella gestione del mezzo meccanico, bisogna sottolinearlo.
3: Sì, ha dato proprio l'impressione di aver programmato questo tipo di scalata, conosceva bene le strade, ha tenuto sempre lì a portata di mano il corridore norvegese a pochi metri, 5-6 secondi, e secondo me aveva proprio calcolato questo scatto in finale, ha fatto davvero un bel numero, perché poi ha anche aumentato il vantaggio nei confronti di uno che a cronometro va davvero forte. Quest'anno tra l'altro, riguardando un po' ai suoi risultati, non era arrivata neanche una top 10, nel senso che questo era l'anno forse peggiore per lui a livello di risultati, le cose non giravano bene, ma oggi ha rimesso in pari un po' quello che per primo lui si aspetta da se stesso e tutti noi.
1: E la possiamo definire una sorta di enfant du pays, perché se la fidanzata del posto, insomma, lui queste zone, Lago Maggiore, Verbania e i suoi dintorni li conosce, Manuel.
2: È decisamente così, non era il solo italiano in questa fuga, perché ce n'erano altri due, Mirko Maestri e Francesco Busatto, che hanno cercato in tutte quante le maniere di tenere la coda dei due che sono partiti, prima Leknesund e Bettiola, e direi che possiamo ascoltarli, siamo riusciti ad intercettarli. Iniziamo da Mirko Maestri, l'alfiere del team Polti Visit Malta. Mirko Maestri, in tappe come questa si dice è già una vittoria riuscire a prenderla la fuga, no? Considerato che tutti quanti vogliono andarci, com'è andata?
13: Sì, è stata una bella guerra, non due ore come l'altro giorno, però sapevamo che era importante, perché il 99% sarebbe arrivata, e prima c'era Diego, poi il gruppetto diventa numeroso, quindi sono entrato anch'io, anche se il finale non era proprio adattissimo, era un po' troppo duro per me, però insomma Diego era un po' adatto lui, e insomma eravamo, diciamo, dai due uomini giusti che potevano far bene.
2: Se fosse stato un pochino meno pendente quell'ultima salita, forse potevi riuscire a stare con quelli davanti.
13: Sì, diciamo che quando si fa sulla doppia cifra il peso influisce molto, quindi però importante essere lì, e insomma abbiamo dimostrato ancora di esserci, di onorare la corsa, di stare bene come squadra, quindi dai, bene così.
2: Ci riproverai?
13: Sempre.
2: Ci riproverà Mirko Maestri, probabilmente ci riproverà anche Francesco Busato, alfiere del team Alpecin, squadra che aveva in casa in grossa il capitano, si è ritirato e allora devono reinventarsi il giro anche magari in fuga come questa. Ascoltiamo Francesco Busato. È stato difficilissimo prendere la fuga giusta, l'hai beccata, che cos'è che ti è mancato, se così si può dire?
13: Ma prendere la fuga oggi col tipo di corridori, insomma, che c'erano davanti, è stata un po' una faticaccia, ecco. E cosa mi è mancato? Dopo tanti chilometri fatti forte, cambiano tante cose.
14: cose. In salita semplicemente i primi 5 ne avevano di più. Comunque io ho sempre tenuto d'occhio in particolare Bettiol e Valgren perché sapevo che erano quelli più pericolosi. E poi alla fine è stata solo questione di gambe, qui insomma i giochi erano già fatti e ho cercato di fare il meglio possibile. Valgren ha anticipato, Bjerg ha anticipato, insomma è andata bene così, dai, sono contento.
1: Questi gli altri protagonisti azzurri della tappa odierna vinta da Bettiol in maglia Stana che insomma è legatissima anche all'Italia, perché con questa squadra Vincenzo Nibali ha ottenuto i suoi risultati più importanti, soprattutto la vittoria ai grandi giri. C'è sempre stata un'impronta azzurra anche con il tuo amico Martinelli, no, Ghirotto, in questa squadra.
12: Sì, sì, certamente. Martinelli è un direttore sportivo insomma che ha fatto storia in questa squadra qua e ha saputo scegliere anche i corridori, ha fatto il direttore sportivo a Pantani, tanto per fare un nome, no? Ma io vorrei ritornare su Bettiol, perché guardando delle immagini che stiamo vedendo sul nostro monitor di servizio, lui si è fatto il segno della croce prima di tagliare il traguardo, no? E queste sono delle gesta, l'ho fatto anch'io quando correvo, non è bello parlare di me, ma parlo di quello che è il gesto, no? Cioè, e me le ricordo quei momenti lì e se le ricorderà anche lui, perché vincere da solo è qualcosa di straordinario. E Alberto, devo dire la verità, mi ha emozionato.
1: Sì, sono concordo con l'emozione che ci ha regalato quest'oggi Alberto Bettiol, mentre ormai il gruppo Maglia Rosa guidato da Damiano Caruso è in prossimità del traguardo, 1200 metri ormai per il gruppo che arriverà con oltre 12 minuti di ritardo. Giovanni Visconti, energie risparmiate per domani evidentemente.
15: Oggi sì, oggi i corridori del gruppo, i corridori che fanno classifica generale hanno fatto fatica solo per il caldo, molto caldo davvero, ma abbiamo visto le famose calze preparate dai massaggiatori piene di ghiaccio, di cubetti di ghiaccio dentro, se le sono passate spesso i corridori nel collo per rinfrescarsi, hanno pensato più che altro a recuperare, a alimentarsi bene, a bere in vista di domani, perché sarà una giornata ben più dura per loro.
1: Ultimi 500 metri per il gruppo Maglia Rosa, ormai in prossimità del traguardo. Studio.
16: Noi lanciamo la pubblicità.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Sulle strade del Giro.
18: 17 e 4 minuti, la regia di Ombretta Conti, c'è Marco Mascia invece alla console. In questa ora di trasmissione avremo modo di approfondire i tanti temi legati appunto a quanto appena successo con la terza vittoria di tappa italiana al giro appunto edizione numero 109 per merito. Lo avete sentito dai nostri inviati di un acuto di Alberto Bettiol. Ricordo anche la bella notizia che arriva da Parigi, tennis, con Lucia Bronzetti che, superando le qualificazioni, sarà la terza italiana nel tabellone principale. Ma a proposito di italiani, diamo il buon pomeriggio direttamente dalle Isole Canarie, dal Teide, dove è in ritiro con la sua Bahrain, ad Antonio Tiberi. Ciao Antonio!
19: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
18: Insomma, state facendo un gran giro con la Bahrain. Fra l'altro tu gli hai fatto una vera e propria improvvisata ai tuoi compagni. C'era Eulalio in rosa e poi è arrivato anche il successo di Segert in quel di Novi Ligure. Ecco, quando mancano comunque i nomi più attesi, e tu eri uno di quelli, diciamo un punto di riferimento, direi che la reazione dei tuoi compagni è stata encomiabile. E poi soprattutto questo Afonso Eulalio ci ha messo del suo, no?
19: Sì, sì, esatto, e bisogna dire che stanno facendo veramente un giro fantastico e purtroppo sono rimasti senza capitano, che era Santiago Buitrago, già alla seconda tappa dove c'è stata la caduta dove ha dovuto ritirare, dove ha dovuto ritirarsi il giro, però poi devo dire che si sono ripresi alla grande con Afonso, che ha fatto quella tappa epica sotto la pioggia, dove è riuscito a prendere la maglia e adesso la sta difendendo veramente da capitano, da leader, e sta andando veramente forte. Sono veramente contento per quello che stanno riuscendo a fare. Poi l'altro giorno con la vittoria di Segas, veramente ciliegina sulla torta, quindi dai, veramente sta andando benissimo.
18: E allora ci trasferiamo appunto direttamente sulla linea d'arrivo. Cristiano e naturalmente tutti gli altri componenti della squadra di Radio 1, c'è Antonio Tiberi per voi.
1: Ovviamente un grande saluto, ha parlato della sua squadra che sta sorprendendo, io direi insomma che è sorprendente il modo in cui sta affrontando questo Giro d'Italia, la Bahrain Vittorio, soprattutto perché, come giustamente ricordavi, è praticamente perso subito Buitrago, che era il capitano. Io però mi vorrei concentrare su un altro personaggio che insomma immagino tu conosca molto bene, che poco fa è stato proprio il primo a congratularsi ancora una volta con Eulalio, ovvero Damiano Caruso. Quanto è importante un corridore esperto, un corridore che può dare anche consigli, credo, anche a te, ai più giovani, ecco, come Damiano?
19: Beh sì, Damiano sicuramente l'ha dimostrato già tantissime volte.
2: Chiedo scusa Antonio Tiberi, siamo con sì. Egan Bernal. Egan, quest'oggi Filippo ci teneva tantissimo a vincere questa tappa, ma prendere la fuga in tappe come questa non è mai facile.
20: Sì, non è mai facile, poi anche perché tutti sapevano che lui voleva andare in fuga già da ieri e l'altro ieri, e c'erano i compagni nel peloton che mi dicevano che oggi era la tappa di Pippo, quindi tutti erano nella sua ruota, però diciamo che lui ci ha provato, è stato molto forte, però dai, è andata così.
2: Tu come stai invece in vista di domani? Domani sarà la tua giornata.
20: Non so se domani è la mia giornata, no, guarda, io sto bene, il problema è che gli altri stanno ancora meglio, quindi dai, io sono contento finora con come sono andato io fisicamente, personalmente, diciamo che non ho nessun male, sto anzi molto bene, però sai, il livello è troppo alto e in questo momento sto cercando di aiutare il più possibile a Taiman.
2: Grazie. A voi la linea.
1: Antonio, insomma, conosci bene ormai i meccanismi della diretta che coinvolgono i corridori nel post-tappa. Dicevamo appunto dell'importanza di Damiano Caruso, io credo insomma come anche esempio da seguire.
19: Sì, sicuramente lui è fondamentale, soprattutto per diciamo noi più giovani, e come ha supportato me nel giro del 2024, dove è stato veramente importantissimo con i suoi consigli e anche semplicemente con la calma che riesce a trasmettersi durante la tappa, e lo è anche adesso appunto con Eulalio. Sicuramente sono sicuro che lo sta aiutando molto, gli sta dando i consigli appunto giusti per cercare di tenere questa maglia rossa più a lungo possibile.
1: Giro per Antonio Tiberi.
21: Ciao Antonio, ciao. Allora, ciao. Noi da italiani ci manchi un po', dobbiamo dire la verità, perché insomma siamo al Giro d'Italia, però tu farai l'esordio al Tour de France, hai quest'anno deciso di esordire, e il Tour de France non dico che è la gara più dura, la corsa a tappe più dura, però mediaticamente è la più importante, c'è poco da nascondere. Quindi come lo stai preparando questo Tour de France? Che obiettivi hai e cosa speri, insomma?
19: Sì, esatto, quest'anno per me sarà un po' il debutto al Tour de France, il mio primo tour, e quindi ecco, sono sicuramente entusiasta e anche curioso un po' di vedere com'è dal vivo correre il Tour de France, dopo che tutti quanti appunto mi dicono che è la gara più complicata, ma anche più bella da gareggiare. In tanti mi hanno anche detto che potrebbe essere più adatta a me rispetto al Giro che ho alla Vuelta, e quindi ecco, sono sicuramente curioso e vado lì diciamo non con aspettative altissime, perché comunque è un'esperienza, si può dire, nuova per me, però ecco, sono qui già adesso sul Tate per cercare di prepararmi al meglio e arrivare lì con la miglior condizione possibile e vedere cosa riesco a fare, cosa posso portare a casa, però ecco, sicuramente la voglia è quella di provare a far bene o comunque testarmi un po' anche in questo nuovo ambiente.
1: Giovanni Visconti per il nostro ospite.
22: Ciao Antonio, un piacere sentirti.
19: Ciao.
22: Collegandomi al discorso che hai appena fatto, sono d'accordo con te che anche secondo me è più adatto a te una corsa come il Tour de France. Salite diverse, ci sarà tanto caldo, ma sei abituato a questo. Se puoi darci un'anteprima, ci può essere un corridore come Eulalio accanto a te al Tour de France, o lo stesso Caruso, o pensi che sia troppo per entrambi, uno perché magari è già un po' più avanti con l'età e l'altro perché è troppo giovane e sta già facendo tantissimo al Giro?
19: Ma allora, riguardo Eulalio, penso comunque che dopo già un giro che sta facendo, magari ecco un pochino di riposo, comunque non andare subito diretti con il Tour, magari ecco lo escluderei. Però riguardo Damiano non escluderei la cosa, perché comunque ho sentito un po' da lui, anche dalla squadra, che vorrebbero affiancarmelo per il Tour de France. E però ecco, tutto dipende un po' anche da come andranno queste ultime settimane al Giro, e se riuscirà comunque a finirlo senza troppe fatiche nel corpo, riuscirà a recuperare bene, quindi ecco, comunque potremmo vederlo al
2: Giulio Ciccone pure. Vi chiedo scusa, siamo con Giulio Ciccone. Giulio, quest'oggi tra virgolette te la sei presa comoda, perché è chiaro che dopo averci provato anche ieri il focus è sulla tappa di domani.
0: Ma sì, oggi si sapeva che era una tappa un po' con questa partenza un po' strana, quindi avevo già detto che ero concentrato su domani, che si parte in salita, vediamo. Sono in tanti che vogliono provare. Credo personalmente che domani sarà una giornata per gli uomini di classifica, però proviamo, vediamo.
2: Le gambe come stanno?
0: Iniziano a far male, iniziano a bruciare, però penso che sia un po' per tutti lo stesso discorso, però dai, bene.
2: Grazie, in bocca al lupo.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie.
1: Vai. Antonio, ti bruciano le gambe in allenamento, ti stanno bruciando vista del Tour?
19: No, dai, devo dire che fortunatamente ancora no, comunque oggi è stato il primo giorno qui in Delhi, quindi i ritmi sono sopportabili. Fino alla 2 mi stanno bruciando anche a me.
1: Ti volevo chiedere invece, se mi permetti, visto insomma che sei, ma hai sempre detto insomma che ti senti più ciociaro che romano, vorrei capire, vuoi fare bene come il Frosinone in Serie B, possiamo dire così, al Tour de France?
19: Ma oddio, allora sinceramente parlando il calcio non lo seguo tantissimo, tant'è che ho visto la mia unica partita proprio in campo dal vivo a Frosinone, appunto guardando il Frosinone l'anno scorso, però ecco, sicuramente cercherò di tornare appunto alle gare, cercando di fare il meglio possibile.
1: Sarà un tour insomma complicato, perché ovviamente al debutto ci possono essere delle criticità, no, che uno affronta per le prime volte. Ricordiamo ancora una volta il successo quest'oggi di Bettiol davanti a tutti sul traguardo di Verbania. È chiaro insomma che per te l'impegno del Tour de France è anche una nuova sfida professionale, però ti vorrei chiedere così anche a mo' di battuta, ma ti manca un po' non essere qui al Giro d'Italia?
19: Ma allora, guardando le prime tappe non mi mancava troppo, però ecco, diciamo che già da quando sono andato a trovare i miei compagni alla tappa di la partenza di Cervia, poi guardando comunque queste ultime tappe, un po' sì, devo dire che mi manca. Poi soprattutto quando stavo guardando la cronometro dell'altro giorno, comunque in zone che conosco abbastanza bene, lì sì, un pochino mi verrebbe la voglia di prendere la bici e andare lì anch'io, entrare in gruppo con loro.
1: Anche perché poi insomma sta andando bene la Bahrain. Giro.
21: No, allora Antonio, quando sarai in una salita, magari noi ti auguriamo di essere là da solo davanti, ricordati l'in bocca al lupo che ti facciamo noi di Radio Rai, e quando sarai nello sforzo massimo e magari veramente ti auguriamo di portare a casa una tappa, perché sarebbe veramente un successo importantissimo che segna una carriera, che tra l'altro la tua è anche bella perché hai vinto anche un campionato del mondo a cronometro, quindi stiamo parlando di un corridore di altissimo livello, ricordati, Radio Rai ti fa in bocca al lupo.
19: Grazie.
1: Sì. Grazie. Seguiremo ovviamente le imprese di Antonio Di Bene, non solo, seguiremo ovviamente il Tour de France. Intanto però direi di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino, ricordando però ancora una volta, perché se lo merita, la vittoria in solitaria di Alberto Bettiol, seconda tappa per lui al Giro d'Italia. A te Giovanni Scramozzino.
16: E io, prima di congedare il nostro gradito ospite Antonio Di Bene, ti volevo chiedere, no? La Visma ha lasciato fare in questa prima e oltre ormai parte del Giro, intendo intendiamo, la Visma non ha il possesso della maglia rosa, che è appunto sulle spalle di un corridore della Bahrain, però sono partite le fughe, queste fughe sono anche arrivate. Per te che sei corridore, no? Non farsi da parte di una squadra come quella favorita per la conquista del Giro con il proprio capitano Vingegaard, avere un'ultima settimana in cui comunque le altre formazioni le proprie soddisfazioni le hanno prese, e quella carta in più da poter giocare in caso di bisogno, cioè sapere che saranno in pochi a farti la guerra, oppure è solo fantaciclismo?
19: Ma allora, sicuramente il fatto comunque che bene o male non hanno mai dovuto prendere le redini in mano proprio seriamente durante queste tappe ha fatto sì e fa sì comunque che risparmiano qualche energia in più rispetto agli altri, e questo come ben si sa nell'ultima settimana avere un qualcosina in più fa sempre un po' la differenza, e quindi ecco, sicuramente è una carta a favore della Visma, e anche se comunque personalmente mi è sembrato anche nella cronometro che comunque Vingegaard aveva un po' l'intenzione di andarla a prendere questa maglia rosa, e a mio parere comunque è stato Eulalio che veramente ha fatto un'ottima crono, è riuscito a difendersi veramente, veramente bene. Però ecco, sì, sicuramente il fatto che fino adesso non hanno comunque dovuto lavorare in maniera importante fa sì che appunto arriveranno all'ultima settimana qualche energia in più, e sicuramente farà la differenza per Vingegaard.
16: E allora buon ritiro sul Teide e alle Isole Canarie in attesa del Tour de France. Rientro al Giro della Svizzera?
19: Sì, esatto, rientro al Giro della Svizzera.
16: Ecco, allora in bocca al lupo naturalmente per la seconda parte di stagione di Antonio Tiberi. Grazie Antonio.
19: Grazie mille a voi, un saluto a tutti, buona giornata.
16: Riepiloghiamo a beneficio di coloro i quali si fossero sintonizzati solo da pochi minuti sulle nostre frequenze quanto avvenuto, ma non lo facciamo dando la linea in diretta a Cristiano Piccinelli, però facendovi risentire sia lui sia gli altri ragazzi di Radio 1 negli ultimi metri del vittorioso assalto al successo di tappa di Alberto Bettiol.
2: Si volta per la prima volta all'indietro Alberto Bettiol, ma non vede nessuno perché nonostante il rettilineo l'Ekrensund è dietro, anche l'Ekrensund si volta indietro perché magari lui, come diceva Giovanni Visconti, potrebbe avere qualche problema. Togliamo il cronometro, dicevamo, e concentriamoci sulle emozioni per quella che sta per maturare, un'altra vittoria di tappa italiana con Alberto Bettiol.
10: Ormai superati i 400 metri, sente già l'urlo dei tifosi che lo stanno attendendo e sta alzando già da adesso il braccio, Cristiano.
1: È perché l'Italia vince ancora al Giro d'Italia. Bettiol ultima volta si volta per controllare quanto fatto, ma finalmente può alzare le braccia al cielo. Alberto Bettiol va a vincere la 13esima tappa del Giro d'Italia all'Alessandria Verbania.
16: E linea nuovamente ai colleghi sul Lago Maggiore.
1: Bettiol che ha vinto per distacco davanti all'Ekrensund e a Stuyven, nulla cambia in classifica generale dove Afonso Eulalio continua ad essere il leader della generale davanti a Vingegaard con 33 secondi di vantaggio, 2 minuti e 0,3 su Arensman. Il migliore italiano resta Giulio Pellizzari, 3,42 il ritardo del Duca di Camerino rispetto al portoghese della Bahrain Victorious. Astana che vince ancora, terza vittoria per il team kazako che per due giorni con Thomas Silva ha anche indossato la maglia gialla, la maglia rosa, pardon, con ovviamente una formazione, quella di Vinokurov, che può essere già soddisfatta del suo giro. Resta in maglia azzurra Jonas Vingegaard, leader della classifica degli scalatori, maglia bianca per Afonso Eulalio, maglia ciclamino per Paul Magnier. Il momento anche delle premiazioni, del protocollo, di tutto quello che riguarda insomma anche il post tappa, un Bettiol straordinario che ci ha regalato una grande emozione quest'oggi andando a conquistare il successo di tappa. Bettiol credo che difficilmente sarà protagonista domani, ma poco importa, domani tocca ai big, Ghiro.
21: Domani tocca ai big, certo che sì, perché è una tappaccia di quelle che bisogna marcare quasi 5.000 metri di livello. Vingegaard lo ha detto, io aspetto questa tappa, cioè quella che sarà quella di domani, la Aosta Pila. Pila, devo dire, è una salita che non è proprio durissima, però è lunga, è 16 km 500 metri al 7% medio, con dei picchi all'11%. Sono quelle salite, Cristiano, che poi quando prendi un ritmo ti sfiniscono, e lì insomma vedremo chi avrà voglia di seguire Vingegaard. Io credo pochi, forse l'unico che potrà in qualche modo cercare sarà Felix Gall, che a cronometro ha preso una batosta.
1: Più che voglia di seguire il danese, forse la forza di seguire il ripescatore, no Giovanni?
4: E vedremo chi ce l'avrà la forza, anche mentale, per provare a seguire, anche se proprio pensando alla forza mentale non devono farsi prendere dalla foga come ha fatto il nostro Giulio Pellizzari, perché uno come Vingegaard, se fa uno scatto dei suoi, non va inseguito subito, bisogna salire su regolare, non fare i fuorigiri e cercare di limitare i danni e guadagnare sugli altri avversari per il podio.
1: Intanto sta per raggiungerci in postazione un campione del mondo, non uno qualunque, uno che ne ha vinti due di campione del mondo, una medaglia d'oro, Paolo Bettini. Tra poco insomma lo prepariamo, perché sarà con noi a commentare il post tappa. Ci racconterà anche un aneddoto particolare che riguarda la bici di Alberto Bettiolo. Lo sistemiamo, poi vi racconteremo tutto. Ricordiamo però ancora una volta il successo di Alberto Bettiolo, il terzo per quanto riguarda i colori azzurri, con ovviamente la gioia del pubblico qui sul Lago Maggiore, con la classifica generale che non cambia, cambierà secondo me molto domani, evidentemente con il primo arrivo alpino, la prima salita alpina nell'Aosta Pila, 133 km con un gran caldo, perché domani è prevista sempre una temperatura attorno ai 25-30 gradi, dipenderà ovviamente dall'altura, ma diciamo a fondo valle saremo a 30 gradi, mentre abbiamo microfonato Paolo Bettini, che è arrivato in postazione, che ha incontrato Bettiolo, ma soprattutto la sua bici con un... Che cosa c'era nella gomma di Alberto Bettiolo?
5: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti. Ho fatto un po' tardi perché mi sono trovato in zona podio e ho approfittato per salutare un amico che oggi ha fatto un numero incredibile, Alberto. E niente, eravamo lì che parlavamo, ero con Vincenzo Nibali, abbiamo dato un'occhiata alla bici di Alberto, che era appoggiata alle transenne mentre lui si stava rinfrescando, abbiamo guardato la ruota e niente, è arrivato con un bel ferro piantato dentro, però ahimè, il ciclismo è fatto di ruote che girano, oggi la sua gira bene anche bucata.
1: No, incredibile, perché è veramente evidente il danno provocato dal ferro. Ti era mai capitato, Giovanni, una situazione, cioè arrivare con la ruota in quelle condizioni?
4: No, a me è capitato di trovarmi un ferro infilato nella mia scarpa.
1: È vero,
4: l'ho fatto vedere l'altro giorno. Un giro d'Italia in discesa, non so come, ma un pezzo di ferro mi si è infilato tra le dita e lì ho rischiato molto.
1: Eh sì, non ti è capitato invece nelle tue pedalate con la Mediolanum, penso, no? Andate piano.
5: Si va tranquilli, si va sicuramente un'andatura più tranquilla di quella di oggi, perché se non sbaglio hanno fatto quasi 47 di media, è tanta roba, devo dire, l'abbiamo fatto sto mestiere anche con Giovanni insieme.
2: Vi chiedo scusa a Paolo Bettini, perché siamo con Alberto Bettiol, lo lasciamo un attimo però ai suoi effetti, un secondo, poi viene abbracciato diciamo dai suoi tifosi. In questo momento è un momento bellissimo che potrete rivedere peraltro sulle nostre pagine social. Quello che potete sentire è l'abbraccio dei tifosi di Alberto Bettiol che lo stringono adesso, c'è anche della commozione, c'è anche qualche lacrima, vediamo tanti occhi lucidi in questo momento, perché quella di oggi è una giornata speciale per Alberto Bettiolo, una giornata speciale per i suoi tifosi, una giornata speciale anche per la parte italiana del Giro. Ma quanta emozione c'è in questo momento, in questo abbraccio, Alberto?
6: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire, sono molto contento, è andato tutto bene e quindi dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente e per me, insomma, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
2: A 33 anni, alla tua età, correre contro questi ragazzini e comunque restare competitivo, diciamo, non è una cosa banale.
6: No, non è banale, perché insomma già un grande giro, gli over 30 sono veramente pochi, però
8: oggi penso di aver vinto un pochino più di esperienza rispetto alle gambe, insomma conoscevo la salita, conoscevo insomma come gestirmi in un grande giro che non è come una corsa di un giorno, insomma bisogna stare attenti a tante cose, recuperare bene e quindi sono contento, sono contentissimo perché qua ho metà della mia famiglia, quindi è tutto molto bello.
2: Questo è anche il motivo per cui queste strade le conosci centimetro per centimetro?
8: Sì, sì, le conoscevo bene, sono andato a vederla un paio di mesi fa dopo il Giro delle Fiandre, avevo una settimana di recupero, sono andato a vederla in bici, in moto e mi ha aiutato sicuramente perché ho tenuto l'Ecnessun da un pochino vicino, non volevo esagerare perché poi sapevo che l'ultimo pezzo era veramente duro e io tenendo lo stesso ritmo lui tornava indietro e poi ho visto il cartello dei 150 metri all'arrivo, sapevo che proprio lì era, il Gran Premio della Montagna, sapevo che proprio lì era il punto più duro e ho detto vabbè provo a anticipare la discesa, sapevo che non era bravissimo in discesa e è andato tutto bene, dai, mi godo la vittoria.
2: Il resto dei campioni si riconoscono anche da questa intelligenza, complimenti ancora.
8: Grazie.
2: A voi la linea.
1: Insomma a me mi ha colpito Paolo Bettini questa frase, una giornata che mi ricorderò per sempre, io non credo sia una frase fatta, non lo so, tu lo conosci meglio di noi sicuramente.
5: No, io credo che nella sua espressione ci sia un qualcosa magari che tutti non possano sapere. A inizio di questo giro era appena partito, è mancata una persona molto importante anche per Alberto ma anche per me e per tanti ragazzi come me, perché ci ha cresciuto Marcello Massini, direttore sportivo storico, ha cresciuto tanti ragazzi, è stato vicino anche a lui non direttamente ma tramite Gabriele Barducci, pertanto il gesto all'arrivo che ha fatto con il dito indicando in su non se lo dimenticherà. Ci voleva una giornata così per Alberto.
1: Sì, perché è un ritorno alla vittoria importante. Ghiro, hai accanto un campione del mondo e sei libero di fare qualunque tipo di domanda.
21: A Paolo bisognerebbe scavare dentro in tutto quello che ha vinto nella sua carriera, perché ne ha... Anche tu Paolo una volta hai ringraziato, mi pare un Lombardia, un qualcosa.
5: Beh,
21: che...
5: No, sì,
21: me la ricordo.
5: Sì, per tanti quella è stata una delle vittorie più belle della mia carriera per alcuni versi, per me è stata in quel momento una giornata veramente assurda, ma è stato un momento di riflessione e di vita, se vogliamo. Poco tempo fa è uscito un documentario realizzato da Rai Documentari che parla della mia vita e c'è mio babbo che racconta quel momento e dice una cosa semplice: io volevo smettere di correre e lui mi disse semplicemente: se facevi il muratore domani cosa facevi? Dovevi andare a lavorare, il tuo lavoro è il ciclismo, la vita va avanti e andiamo avanti, e io gli dissi andiamo tutti a Lombardia e quel 2006 è uscito così.
21: Beh, sono emozionanti queste parole.
9: Beh, io con Paolo ho vissuto degli anni importanti, si può dire che ho cominciato a fare ciclismo, il mio vero ciclismo, da lì. Ho sognato perché Paolo un giorno a San Sebastian, eravamo alla classica San Sebastian, mi affiancò e mi disse: giovane, che ne dici di venire a correre con me? Ed è qualcosa che ricordo davvero è un onore, mi viene sempre la pelle d'oca. Tra l'altro riguardando il docufilm ha parlato anche di me, ha raccontato...
1: Male,
5: naturalmente male, no, in realtà è la chiave di tutto di quel 2004, perché lui
9: sì.
5: L'anno prima sul percorso olimpico ci vinse il campionato europeo e ne approfittai, ci fu questo scambio, mi disse testuali parole: Betto, è adatto alle tue caratteristiche, e come l'ho detto nel documentario è la telefonata reale che ci siamo fatti.
9: Ma io ero un under 23 e lui era Paolo Bettini,
5: però io mi fidavo già, pensa te.
1: Ognuno ha i suoi difetti, due volte campione.
5: No, con Giovanni poi
9: bellissimo,
5: abbiamo avuto modo di stare in squadra insieme e soprattutto in un Giro d'Italia lo abbiamo coccolato con la sua maglia rosa che ha tenuto per diversi giorni, anche facendogli superare momenti difficili.
9: Mi hai rimproverato, mi hai detto: giovane, dai, su di morale, vai in fuga e prendi la maglia.
5: Perché lui da buon siciliano voleva vincere subito a casa sua in Sicilia. Dissi: stai calmo, esci di classifica, ti prendi la maglia rosa e te la tieni qualche giorno. E così fu.
9: Che bello.
1: E per lui, insomma, per il nostro Giovanni Visconti è stata sicuramente una grande esperienza dal punto di vista della carriera, ma andando a guardare un po' quello che succederà domani, ricordando ancora una volta la splendida vittoria di Alberto Bettiola, anche perché qui la quota toscana è ampia, c'è Bettini, ci sono io, c'è anche il toscano adottato Giovanni Visconti, oltre ovviamente Alberto Bettiola, ma domani
18: cosa ci aspetta?
5: Domani guardavo prima, scuriosavo sulle cartine di tappa, domani è seria, domani mi verrebbe da dire breve ma intensa, sono 133 chilometri come chilometraggio, non è impossibile, ma pronti via, si inizia subito la rumba. E valutando per come interpretano le tappe questi ragazzi, domani potrebbe esplodere tutto subito e chissà, poi gestire la tappa diventa veramente complicato.
18: Torniamo allo studio da Giovanni Scaramozzino.
16: Pubblicità.
3: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
11: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
13: Deposito Super Smart Premium.
11: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
23: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
24: Quando siamo nati,
25: internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Fuori giro, il dopo tappa.
18: Ultima mezz'ora insieme, tanti messaggi per Paolo Bettini, che saluto, però magari ci sono altre voci al microfono di Manuel Codignoni, è così, vi do la linea.
1: Eh sì, dovrebbe arrivare la maglia rosa a Afonso Eulalio.
2: E vi chiedo scusa, nomen, è proprio arrivato Afonso Eulalio. Oggi un dia di recupero, diciamo, in vista di quello che arriverà nel fine settimana, no?
28: No, lo creo che dia de recupero será in dos días, pero sí, hoy ha sido un día más tranquilo, un día largo también y sí, al final abbiamo mantenido la maglia rosa, che è lo más importante.
2: Che cosa significa questo cambiamento delle temperature? In questi ultimi due giorni avete trovato tanto caldo, no? Può cambiare poco? Significare qualcosa in vista delle prossime tappe?
28: Sì, claro che, mira, quando ha vestito la maglia rossa, ese día che ha stato in scappata, ha stato di lluvia tutto il día, se caía mucho hielo in nuestro cuerpo, ha sido un día muy duro y ahora estamos corriendo con 30 grados, ¿no? Que seguro cambia mucho para los nuestros

0: bien, me quedo muy contento y voy a luchar lo máximo que puedo.
1: Grazie e in bocca al lupo. Traduco rapidamente le parole della maglia rosa di Afonso Eulalio. Partendo proprio dalla fine, come di consueto, gli ho detto qual è il sogno e l'obiettivo per la tappa di domani. Ha fatto un sorriso che purtroppo la radio non può farvi vedere, ma che siamo in grado di raccontarvi. Ha detto: vedremo come stanno le gambe, se stanno bene, certo di dubbio, cercherò di lottare fino all'ultimo metro. Per quello che riguarda invece il grande caldo, ha detto sì, effettivamente quando ho preso la maglia rosa c'era freddo, c'era gelo, c'erano molti gradi in meno, e è chiaro che è una componente importante attraverso il lavoro dello staff, il lavoro dei fisioterapisti e dei massaggiatori della squadra. Si cerca di ovviare a questa differenza che può creare dei problemi, ma certo senza dubbio può essere un fattore. Riguardo alla giornata di oggi, gli ho detto una giornata di riposo, ha detto no, la giornata di riposo arriverà fra due giorni, il giorno di riposo. Diciamo che abbiamo cercato una giornata tranquilla e fortunatamente per noi è stata così. A voi.
2: E direi di tornare da Giovanni Scaramuzzino, perché so che insomma volevi chiedere qualcosa al nostro ospite.
3: Più che altro ci sono tantissimi messaggi per Paolo Bettini, ne scelgo uno solo, grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. Roberto scrive: ho visto il docufilm a cui accennava poco fa, prima dell'interruzione pubblicitaria, proprio Paolo Bettini. Ebbene, vi dico, vi scrivo, portatelo nelle scuole, come dire, fatelo conoscere anche ai più giovani. Ecco Paolo, tu sei stato uno dei corridori più moderni, no? Considerato proprio per il tuo modo di aggredire la corsa. Eppure adesso hai l'età per poter giudicare il ciclismo attuale. Molto è cambiato anche dal periodo in cui correvi tu, sono cambiati i rapporti delle bici, il chilometraggio delle gare a tappe, gli allenamenti, l'alimentazione, non ne parliamo, la gestione in corsa, l'aspetto tattico, no? Ecco, cosa ti convince di più di questo nuovo ciclismo? Cosa invece non ti lascia completamente soddisfatto dell'evoluzione, se tale è, che ha preso la tua disciplina?
4: Ma guarda, accetto tutto, nel senso che la vita va avanti, e come è andata avanti per me in quel famoso momento del Giro di Lombardia, la vita va avanti, ci sono sempre innovazioni e vanno comunque accettate. Forse quello che scappa un po' di mano, scusatemi se lo dico, è l'età. Una volta ci veniva detto a tutti noi: nel crescere nelle categorie, giovane stai calmo, il ciclismo è un mestiere difficile, il professionismo è un qualcosa che prima di affrontarlo bene devi maturare, e ci dicevano fino a 24-26 anni non eravamo maturi per affrontare, no, imprese come quelle di un Giro d'Italia, un Tour de France. Oggi nell'era del tutto e subito passano sempre più giovani, sempre più esasperati, sempre più controllati, non so dove andremo e non so cosa questo porterà, lo scopriremo fra 10 o 12 anni quando questi ragazzi smetteranno di correre, perché chiedere a 19, 20, 21 anni di essere super controllati, di avere un'alimentazione che non è più quella, scusatemi il termine, da bistecca, no, che
5: noi mangiavamo la Nutella anche per le classiche,
4: capito, no? Adesso si va a grammi di carboidrati l'ora, come se fossero, no, degli oggetti da manovrare. Non so quanto farà bene o meno, però questo è, e come ho detto anche ieri in un'intervista, difficile fare paragoni, mi piace, non mi piace. Io credo che ognuno di noi deve essere contento del momento che ha vissuto.
2: È un problema, insomma, che anche Giovanni Visconti conosce bene, perché un po' il suo mestiere, no? Quello di individuare i giovani, e tu oggi, mentre arrivavamo qua, ci hai detto insomma che diventano professionisti da juniore sostanzialmente.
5: Sì, purtroppo Paolo, ti do una brutta notizia, anche prima dei 18-19 anni cominciano a fare la vita da professionisti, cominciano a mangiare da professionisti, e questo togliere questi anni di giovinezza che comunque si devono vivere questi ragazzi, perché la vita è una, e alla lunga non so se pagherà solamente bene o no. Poi c'è anche il fatto che tante squadre, tante realtà, gente che fa tanti sacrifici per portare questi ragazzi a correre, stanno chiudendo, e quindi oltre al fatto che i corridori stessi potrebbero stufarsi, c'è il fatto che proprio non ci sono più realtà in grado di supportarli, non sai più a chi dare tuo figlio, affidare tuo figlio giovane per fargli fare un'attività sportiva che è il ciclismo.
2: Intanto comunque vi ricordo su RaiPlay, per chi volesse andare a vedere il documentario che riguarda il nostro ospite Paolo Bettini, il cuore della corsa, lo trovate facilmente, basta scrivere sotto la lente di ingrandimento Bettini, io l'ho trovato così, se ci riesco io ci riescono tutti. Ma parlando ovviamente del Giro d'Italia, questo Afonso Eulalio, no? Conoscevano in pochi, Damiano Caruso ce l'aveva detto, è chiaro che insomma

0: pensare di vederlo sul podio alla fine del giro è abbastanza ottimistico, però mi sembra un corridore interessante, no? un nuovo magari protagonista del ciclismo.
1: Ma guarda, arriviamo al Giro d'Italia e ogni anno scopriamo un qualcosa di nuovo. Quest'anno è il momento di Eulalio, sembrava avesse vinto quasi per caso quella tappa, preso la maglia rosa quasi per caso per una fuga concessa in un giorno di tempesta, e invece ha dimostrato sulla strada che difendere la rosa sul blockhouse, difenderla a Cornalescale, difendersi in un terreno che non era proprio il suo a cronometro, beh, chapeau, dicono i francesi. Non sappiamo dove potrà arrivare, il sorriso che abbiamo non visto ma percepito nell'intervista e riguardando la tappa di domani, che deve fare lui, come dice, valuterò la gamba che ho e cercherò di dare il meglio. Diciamo che è in una squadra che è in salute, perché vincono tappe, tanti giorni che sono in maglia rosa, hanno il morale veramente alto, potrebbe starci tutto.
0: Ghiro.
2: Allora, Paolo, senti, troppo ghiotta l'occasione per chiederti, cioè, fra di noi facciamo anche dei pronostici, io non ci azzecco mai, te lo dico.
1: Io sono come te, vai tranquillo.
2: No, allora, tu adesso ti devi sbilanciare, perché poi noi, io vado a tua ruota, no? Allora, il Giro d'Italia, tre nomi, Vingegaard, Gall e Pellizzari.
1: Pensa, io, Vingegaard, Hindley e Gall lo metterei terzo. Tanto non ci indovino, no? Così magari Pellizzari ha una chance.
2: Quindi tu dici Pellizzari ha una chance, questa è già la risposta.
0: Ma la tappa di domani quanto sarà decisiva per le sorti finali di questo Giro d'Italia? Insomma, ci sono tante altre tappe, c'è ovviamente quella con il Giao che rappresenta un po' il massimo per quanto riguarda le salite. Quella di domani scremerà soltanto un pochino oppure...
1: Io credo che quella di domani farà tanto male perché in due giorni siamo passati da temperature buone ciclisticamente parlando, temperature giuste e siamo sparati a 30 gradi. Domani è breve, è intensa, è durissima, e credo che il caldo farà una grande differenza. Abbiamo visto un Vingegaard che è venuto qua non al 100% di condizione. Sembra quasi soffrire. Io l'idea che mi sto facendo è che si parla molto, Giovanni mi capisce di più, i marginal game, ormai ognuno sa qual è il suo potenziale e ogni squadra sa qual è il potenziale degli altri avversari. È venuto con una condizione, non dico precaria, assolutamente no, ma una condizione giusta per soffrire, sapendo che comunque nelle tre settimane sarebbe crescerà e consapevole che con la condizione non ottimale al 100% poteva comunque competere nella prima parte di giro. Domani però deve iniziare a decidere lui, se le gambe vanno, di iniziare a mettere un punto importante. È lì che rosicchia, sta correndo da chirurgo, domani ha la possibilità secondo me di dare un minuto e mezzo a chi lo segue in classifica.
0: Giovanni,
3: ti posso fare una domanda, Paolo? Se tu fossi il direttore sportivo di Eulalio in questo momento, cosa gli diresti? Pensa a non perdere la maglia rosa, prova a non perdere la maglia rosa o prova a vincere la maglia bianca? Perché ragazzi, Eulalio ha 3 minuti e 42 su Pellizzari, lui se da domani in poi comincia a correre per la maglia bianca, lui può arrivare.
1: Ma guarda,
3: a Roma con la maglia bianca.
1: Hai fatto una giusta osservazione. Io domani fossi Eulalio non mi prenderei minimamente in carico di pensare alla tappa. Io partirei domani in maglia rosa, ma facendo conto che ce l'ha già la Visma di Vingegaard. Me ne sto a ruota di Vingegaard, vedo il suo obiettivo è salvare potenzialmente la maglia. Non riesce perché va a quel punto, deve subito avere la mente lucida per non fare fuori giri impossibili e saltare per aria, ma cercare di fare il giro parallelo che è quello con l'obiettivo della maglia bianca.
0: Ricordiamo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo in contatto con noi soltanto in questo momento la vittoria di Alberto Bettiol per distacco sul traguardo di Verbania con la classifica della maglia rosa che resta immutata. Eulalio sempre al comando, 33 secondi su Vingegaard, 2 minuti e 03 su Aresman, il migliore degli italiani, nona posizione per Giulio Pellizzari a 3 e 42. Ma non è che la fate anche voi domani, no?
1: Certo che sì, io domani mi farò tutta la salita di pila perché abbiamo il nostro ritrovo delle pedalate Mediolanum, perché maggio tinge di rosa il giro, noi ci dedichiamo a dargli quella pennellata di azzurro e ci facciamo tutta la salita dell'arrivo.
0: Anche te?
1: Certo che sì.
2: Elettrico?
1: No, non me la danno ancora.
2: Le gambe che ti ritrovi.
1: Per adesso le nostre sono pedalate muscolari.
3: Però l'aveva chiesta a quanto pare.
1: Ma non me la danno.
0: E allora, andando però a guardare poi quello che succederà anche domenica, perché ci portiamo sempre un po' più avanti, attendiamo una vittoria italiana di un altro big del nostro ciclismo, Jonathan Milan. Finora è mancato in qualcosa o sono stati più bravi gli altri, secondo te?
1: Io credo che, allora, intanto in questo Giro d'Italia grandi tappe per volate non è che ce ne sono state, le poche fatte abbiamo visto che, a parere mio, Jonathan non fosse in grande condizione, perché sì, è vero che lui ha sempre fatto volate un po' scomposto fisicamente, ma l'abbiamo visto proprio diventare cattivo con il manubrio, no? Dondolare, quello secondo me è un sintomo di poca condizione di gambe, perché quando hai la forza per spingere non cerchi di aggrapparti troppo al manubrio. Pertanto lui ha fatto volate cercando di trovare il momento giusto. Sono passati tanti chilometri, domenica c'è una tappa importantissima per i velocisti, perché dopo quella se ne parla a Roma in chiusura, pertanto sarà curioso capire se queste tappe fatte gli sono servite per fare quella fatica buona e magari ha trovato la sua quadra, o se, ahimè, bisogna dire che Magnin è il più forte, batterà ancora tutti, lo scopriremo.
0: Anche perché la classifica male ciclamino, insomma, lo vede abbastanza indietro Jonathan Milan, ma credo che a questo punto l'obiettivo non sia tanto quella classifica, ma sbloccarsi dal punto di vista delle vittorie per lo sprinter friulano, perché insomma dopo un anno di assenza è tornato al Giro d'Italia. Ovviamente anche la squadra lo dimostra, come è stata costruita per provare a vincere, no? L'abbiamo sentito anche nei giorni scorsi Luca Guercilena, che è il team manager della Lidl Trek, insomma l'obiettivo principale era ovviamente classifica con DRG, ma soprattutto ovviamente le volate con Jonathan Milan. Giovanni Visconti, ti affido magari un'ultima domanda per il nostro ospite.
3: No, vabbè, più che una domanda, per me è bellissimo avere qui Paolo, perché mi viene in mente i Giri d'Italia che ho vissuto con lui e mi ricordo come si partiva in tappe come queste, quando siamo stati anche in fuga insieme a Varese, abbiamo perso quel giorno da un grande Voigt, ma mi ha dato tantissimi consigli, è stato davvero bello passare.
1: Arrivaste terzo?
3: No, secondo.
1: Secondo. Mi ricordo che
3: riuscii ad andare via in finale, arrivai quel giorno si disse no, Voigt tornerà indietro da solo, poi
1: no, andò da solo.
3: Poi in effetti no, vabbè, basta, è solamente quello. Ho un gran ricordo di Paolo ed è sempre bello vederlo.
0: Ghira, allora falla te l'ultima domanda.
2: Ma cos'è che non hai vinto, Paolo, la tua carriera? Perché io stavo guardando un po' il tuo curriculum, cioè, a parte le corse a tappe che ci stavano, ma cos'è che non hai vinto?
1: Non ho vinto le grandi corse a tappe, quelle un po' meno corse a tappe, quelle di fino a 7 giorni andavo.
2: Ecco.
1: Poi io in realtà andavo fino ai castagni, sopra i castagni facevo fatica. Ma detto questo, no, beh, l'unica gara vera, l'unica grande classica monumento che poteva starci, sì, no, comunque che non ho vinto il Giro delle Fiandre, non dico la Roubaix perché non l'ho mai corsa, pertanto quella non ho riscontri. Il Giro delle Fiandre qualche volta ci ho provato, qualche piazzamento ce l'ho, mi sono divertito molto sulle pietre fiamminghe, è anche vero che ho sempre corso prima in Mapei, poi in Quickstep, in squadre dove avevo chi doveva vincere quelle corse, io mi dovevo dedicare più alla parte delle Ardenne, però sì, se mi chiedi cos'è che non hai vinto, avrei magari potuto in Giro delle Fiandre, ma va bene così.
2: Che ha vinto Bettiol, tra l'altro.
1: Che ha vinto Bettiol.
0: E anche Ballan, che insomma, esatto, avremo nei prossimi giorni come gradito ospite. Chiudo allora, prima di tornare allo studio e prima di salutare ovviamente Paolo Bettini, che ci ha fatto compagnia per commentare questa tappa, la 13ª vinta da Alberto Bettiol, vorrei chiederti, escludendo ovviamente le volate, ma c'è la possibilità da qui alla fine, secondo te, di rivedere un altro italiano, un corridore italiano vincere una tappa?
1: Io spero che Bettiolo oggi abbia capito il motore che ha, perché lui, ripeto, l'abbiamo già detto, se lo dimentica un po' troppo. Credo che una vittoria come questa faccia bene, e per la condizione che ha dimostrato oggi e per il finale che ha fatto può anche tentare qualcos'altro anche in qualche tappa più dura, perché lui secondo me può tenere se si butta nella fuga giusta anche in qualche tappa più dura. Aspettiamo Milan.
0: Eh sì, vediamo ovviamente, manca poco perché domenica ci sarà questa Voghera Milano che rappresenta un'occasione ghiotta per i velocisti. Ricordiamo ancora una volta il successo di Bottiol, ringraziamo Paolo Bettini.
1: Grazie a voi.
0: Per essere stato con noi, campione del mondo, campione olimpico. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
4: Sono tanti quelli che salutano appunto Paolo Bettini, lo hanno fatto ricordando le sue grandi gesta, a cominciare da quel famoso Giro di Lombardia, pochi giorni dopo la scomparsa di suo fratello Sauro. Allora, voi siete dei grandi, perché sia Ghiro che il Visco parlate spesso anche delle corse che non avete vinto, ma siccome di corse ne avete vinte, allora abbiamo messo insieme, sempre cortesemente ragazzi, una clip che ripropone alcuni dei vostri successi al Giro d'Italia, un Giro d'Italia che era abbastanza internazionale, come potete sentire.
5: Máximo Quiroto a punto de proclamarse vencedor. Observen aquí en el santuario de Europa la victoria para Máximo Quiroto.
6: L'attacco è nato con un gruppetto prima dell'Intergiro, e tra il quale c'era anche Bugno, e l'ho anche un po' incitato, perché insomma vedere un campione del mondo così in mezzo a noi faceva un certo effetto.
7: Siamo dietro Visconti, che continua a pedalare con assoluta regolarità. La notizia bellissima per lui è che Samuel Sanchez è deciso lontano.
8: Continua a spingere, più con la forza della disperazione, con l'adrenalina, 250 metri che non finiscono mai per Visconti. Giovanni Visconti ha vinto la tappa sul Galibier.
4: Insomma, caro Massimo, caro Giovanni, non potete più raccontare la storiella che voi in salita non andavate bene. È così. Avete vinto uno a Europa e l'altro al Galibier Visconti, cioè, che non sono proprio, insomma, percorsi per velocisti, no? Tanto per ricordare quello che avete saputo combinare tra le tante corse che avete portato a casa. A voi.
0: A Europa ci ha vinto Pogacar, quindi non è facile vincere Europa.
4: E sul Galibier, vai a vedere un po', vai a vedere sul Galibier. Vabbè,
0: il ricordo più fresco, Ghiro.
2: Bene, allora io parlo della vittoria di Visconti, perché così almeno...
0: E lui parla della tua.
9: Io non posso parlare della tua, no, non me lo fare.
2: Cioè, io c'ero in quel giorno lì, quindi ho assistito a quell'impresa di Giovanni, che è stata veramente unica, perché vincere là sopra, Giovanni, non è che capita a tutti, cioè capita a pochissimi, raramente capita, Quindi è stata una bellissima, che ti porterai sempre nel cuore, immagino. I tifosi qua li troviamo e ti dice: ah, Giovanni, tu hai vinto.
9: Avevo la pelle d'oca mentre ascoltavo,
2: ecco,
9: adesso.
2: Quindi, per quanto riguarda la mia, vabbè, Europa, diciamo, è un ricordo indelebile, perché poi secondo arrivò Giovannetti, che era in maglia tricolore. Il tricolore me lo ricordo.
0: E poi avete fatto sentire ovviamente il racconto in spagnolo, stesso racconto, credo sia anche lo stesso radiocronista, telecronista della sua vittoria, la vittoria di Ghirotto a Toledo, però lì ti chiamava Girotto, non aveva ancora ben chiara la pronuncia. Parliamo invece della vittoria del Galibier, perché quella, insomma, è una vittoria che racconta anche una carriera, quella di Giovanni Visconti.
9: Racconta la ripartenza di una carriera, perché tra l'altro venivo da un anno davvero difficile, l'ho raccontato, l'ho scritto nel libro, io venivo da un anno di attacchi di panico, ed è qualcosa che la gente soffre di questo, è qualcosa che esiste, non è una cosa invisibile. E quella vittoria lì, con un attacco di panico anche quel giorno, mi ha sbloccato, mi ha fatto rinascere. Io ero senza contratto, non dovevo fare quel Giro d'Italia, mi mandarono a fare la Roubaix. Quella Roubaix andai forte, e un Zue mi disse: bravo, vai a fare il giro, e al giro vinsi due tappe. Come cambia la vita a volte, vinsi sul Galibier, io nato il 13 gennaio come Pantani, tanti segni del destino, e sono ricordi indelebili che mi fanno tuttora venire la pelle d'oca.
4: Cristiano, insomma, sì. se posso tiro dentro due messaggi che guarda caso si riferiscono, uno a Ghirotto e uno a Visconti. Ecco, per Visconti, Orazio da Turi quindi in Puglia, credo in provincia di Bari. Hai un soprannome particolare, Visconti, e se dovessi sceglierlo, quale adotteresti? Mentre per Ghirotto, tra Bontempi, Roche e Chiappucci, con quale di questi capitani ti sei trovato meglio, e perché? Te lo chiede Esther di Pavia. Cominciamo da Visconti.
9: Sì, allora io in realtà avevo un soprannome, soprattutto nei primi anni da professionista, ero soprannominato il Marine perché interpretavo le gare, ero un guerriero, quando andavo alle corse cambiavo faccia, smettevo di parlare con i compagni di squadra, diventavo quasi antipatico in gara e quello era il mio soprannome. Ricordo che mi avevano fatto anche una sella in quegli anni, ero campione italiano con il simbolo dei Marines, quindi quello era il mio soprannome. Poi è un po' sparito perché io lo dico sempre, ho fatto una buonissima carriera ma non sono diventato un campione e la gente se l'è un po' dimenticato.
0: No, non è vero, lo chiamiamo anche noi Marine perché l'abbiamo rispolverato ovviamente questo soprannome. Ghirotto invece è un classico Ghiro. Qual è il tuo capitano preferito? Roche? No, ho provato. No.
10: Mi hai fatto ricordare che Roche, quando ha vinto il Tour nell'87, non ci diede, non ci offrì l'appartamento che avevamo vinto insieme. Però vabbè, questo è un dettaglio.
0: Fuori no, uno allora, dai. Restano Bontempi e Chiappucci.
10: No, tutti e tre nel suo verso mi hanno dato tanto. Devo dire che Roche era un corridore intelligentissimo. Chiappucci era un generoso. Guido è l'amico del cuore con cui ancora mi frequento e è stato uno dei grandi velocisti. Un anno ha vinto 5 tappe al Giro, 3 al Tour, tanto per farti un esempio.
0: Giovanni Scaramuzzino.
11: Ah, ecco, e vedi, tira i rigori a spiazzare, caro Visco. Bisogna stare attenti, alla radio non si vede partire il tiro.
9: Oggi era andata bene.
11: Dai. È andata anche bene, dobbiamo dire. Ti volevo chiedere, Visconti, un giro fino al momento più duro di quello che avete raccontato e commentato. Secondo te avrebbe favorito ulteriormente Vingegaard oppure, date le reali condizioni che ormai avete ponderato, questa era alla vigilia di una tappa come quella di domani la situazione ideale con cui il danese avrebbe firmato non solo una volta prima di affrontare la Corsa Rosa?
9: Secondo me è quello che voleva Vingegaard, perché come diceva anche il nostro ospite Paolo Bettini poco fa, è arrivato qui magari non al top della condizione, ha avuto modo di trovarla questa condizione anche vincendo, quindi è salito anche il morale e tutto sommato è primo in classifica, si può dire, tra quelli che devono vincere questo Giro d'Italia. Ovviamente è secondo in classifica in questo momento, però domani, a meno di scherzetti di Eulalio, dovrebbe diventare il primo in classifica e indossare la maglia rosa, e da lì in poi con una condizione migliore, con un altro morale, potrebbe aumentare il vantaggio che ha adesso sugli immediati inseguitori in classifica.
11: Vittorio da Cervia vi chiede, attenzione, ma lo chiede solo a Visconti e a Ghirotto, per quale squadra di calcio ti fate? Perché qui, ragazzi, arrivano anche le domande, meno male che non vi chiedono di altro, insomma, più personale. Vittorio da Cervia.
10: Vittorio, caro Vittorio, io sono rosso-nero, non so se è un difetto o un pregio.
9: Per fortuna lo sono anch'io, Ghirotto, bravissimo.
11: Contento Vittorio? Credo di sì. Prego, a voi.
0: Allora, Milan invece lo tiferemo tutti domenica, non allo stadio San Siro, ma all'arrivo della tappa che partirà da Voghera, tappa destinata a esaurirsi in volata, e speriamo ovviamente che Jonathan Milan possa essere protagonista domenica prossima in quella frazione. Domani abbiamo ricordato la Aosta Pila, 133 km, tappa con tanti livelli di difficoltà, con 3 GPM. 3 di prima categoria, anzi 4 GPM, 3 di prima categoria, uno di terza e uno di seconda, e soprattutto l'arrivo in salita a Pila che riscriverà decisamente, credo, la classifica generale, al momento guidata da Afonso Eulalio davanti a Vingegaard e Aresman. A 33 secondi c'è il danese della Visma, a 2.03 Aresman, ricordiamo sempre Pellizzari, 3.42 per il Duca di Camerino, che è anche il miglior italiano in classifica. Nona posizione per Giulio Pellizzari. Allora è arrivato anche il momento dei ringraziamenti, grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia, io, Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia, pagelle alle 18.40, 18.45 sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai. A domani!
11: Ma non vi staccate, perché a beneficio di coloro i quali non hanno assistito in diretta, ascoltato il racconto di Cristiano Piccinelli e degli altri inviati di Radio 1, abbiamo la clip che ripercorre quello che è accaduto in questa tappa che è stata conquistata proprio da un italiano.
12: Si volta per la prima volta all'indietro Alberto Bettiola, ma non vede nessuno perché, nonostante il rettilineo, l'Ecclestone è dietro. Anche l'Ecclestone si volta indietro perché magari lui, come diceva Giovanni Visconti, potrebbe avere qualche problema. Togliamo il cronometro, dicevamo, e concentriamoci sulle emozioni per quella che sta per maturare. Un'altra vittoria di tappa italiana con Alberto Bettiola.
13: Ormai superati i 400 metri, sente già l'urlo dei tifosi che lo stanno attendendo e sta alzando già da adesso il braccio. Cristiano.
0: È perché l'Italia vince ancora il Giro d'Italia. Bettiola, ultima volta, si volta per controllare quanto fatto, ma finalmente può alzare le braccia al cielo. Alberto Bettiol va a vincere la 13esima tappa del Giro d'Italia, l'Alessandria Verbania.
11: Alle 17:59 è il momento dei saluti. Io ricordo che domani il Giro d'Italia entrerà a partire dalle 14 all'interno di Sabato Sport. Stasera invece Zona Cesarini prenderà il via alle 20:40. Ci sarà la radiocronaca di Fiorentina-Atalanta, incontro di Serie A, il playout di ritorno su Tirol-Bari per la salvezza in Serie B e anche la pallacanestro. Insomma, di tutto e di più. Grazie a tutti voi per il cortese ascolto e naturalmente linea adesso all'informazione.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
16: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
17: Ore 18.
18: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: GR1.
20: In studio Francesca Giannini, buonasera. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, Al-Arabia ad anticipare un annuncio che arriverà nelle prossime ore.
21: Secondo fonti di Al-Arabia, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave sarebbero tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio di entrambe le parti. Dalla tregua restano però al momento fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, che saranno oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. Media israeliani hanno subito reagito precisando che l'Iran potrebbe attaccare a sorpresa paesi del Golfo e lo Stato ebraico stesso. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata a Teheran in coordinamento con gli Stati Uniti per cercare di chiudere l'accordo di pace, secondo quanto riferisce la Reuters, e il capo delle forze armate pakistane, Azim Munir, sostengono media iraniani, è partito per Teheran per lo stesso motivo. Tuttavia il segretario di Stato americano Rubio non sembra dare l'accordo per scontato e sottolinea: se l'Iran rifiuta l'intesa, qualcuno dovrà intervenire e fare qualcosa al riguardo. Insomma, dobbiamo avere un piano B nel caso in cui qualcuno continui a sparare. Marco Barbonaglia, GR1.
20: La situazione in Medio Oriente nel punto stampa al termine dell'incontro con il primo ministro irlandese Martin. Giorgia Meloni ha ribadito la condanna delle violenze dei coloni israeliani. La premier è poi tornata sulla richiesta di deroga al patto di stabilità per far fronte ai rincari dell'energia. Non vogliamo fare maggior debito, ma distribuire al meglio ciò che è già previsto, ha detto. Ascoltiamo le sue parole.
22: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
20: L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto la richiesta del titolare della Farnesina Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. A Istanbul intanto una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati per le lesioni riportate durante la detenzione in Israele, tra loro anche un italiano. A confermarlo Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flottiglia. E la Procura di Roma ha acquisito il video diffuso dai canali social del ministro Ben-Gvir e ha cominciato a raccogliere le testimonianze degli attivisti rientrati in Italia. La cronaca ora con la tragedia delle Maldive. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. I dispositivi elettronici delle vittime saranno ora analizzati dalla polizia.
1: Sono le foto che hanno fatto i sub finlandesi durante le loro immersioni per recuperare le vittime a dare un'idea del dramma. Emergono le prime ipotesi: una combinazione di profondità circa 60 metri e un terribile effetto ottico. I cinque italiani avrebbero superato la prima caverna marina imboccando un corridoio stretto, lungo 30 metri e alto appena 1,5, per entrare in una seconda cavità ancora più profonda. Al momento di tornare indietro, forse la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco. La guida, Gianluca Benedetti, è stata trovata nella prima camera. Forse era riuscito a trovare il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova, ascoltati come testimoni i colleghi della docente universitaria Monica Montefalcone. Hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa. Arriveranno infine domani a Milano i quattro corpi recuperati dalla grotta. Simona Decina, GR1.
20: L'omicidio di Thomas Bricca, uccisa da ladri nel gennaio del 2023. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia. La Procura Generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita. Tommaso Bricca venne colpito alla testa per un tragico scambio di persona. Il vero obiettivo dell'agguato era un altro giovane. Ciclismo, Giro d'Italia, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa, lo avete seguito su questa rete, il toscano stacca tutti i rivali sull'ultima salita arrivando in solitaria a Verbania. Non cambia la classifica generale, il portoghese Olalio conserva la maglia rosa. E in chiusura il meteo, caldo in aumento fino a metà della prossima settimana, avremo una vera e propria parentesi estiva con temperature di 6-7 gradi oltre la media del periodo in numerose regioni, a iniziare dal centro-nord. Domani bel tempo da nord a sud. Ed è tutto su Radio 1, ora c'è il rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19. Buon ascolto.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
19: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
23: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
19: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
24: Rai Radio 1 Sport.
25: Tempi supplementari.
26: 18:06, benvenuti a Tempi supplementari. Chiudiamo la settimana di Rai Radio 1 Sport e chiudiamo una giornata cominciata con il caffè alle 14:05. E allora ricapitoliamo qualche risultato di giornata. Innanzitutto quello più fresco, il Giro d'Italia, 13ª tappa, appannaggio di un super Alberto Bettiol che è arrivato da solo a Verbania. Non c'è stata la preannunciata fuga di Ganna, la maglia rosa però rimane sempre nelle spalle di Eulalio. E poi il tennis, Lucia Bronzetti si è qualificata per il tabellone principale del Roland Garros. Brava Lucia, è stata una partita sofferta, poi nel terzo set la sua avversaria, l'ucraina Zavatska, è stata costretta al ritiro. Allora, buon pomeriggio da Giorgio Germanò e Mario Pezzolla. Ciao, buon Giorgio. Pomeriggio da Ombretta Conti, la nostra regista, da Max Gambino, il collega al coordinamento della parte tecnica. Mario, che dire se non note?
27: Ah sì, allora sì, ieri dicevamo, no, ci sono delle voci, dei personaggi storici. Ieri abbiamo cominciato con Loredana Bertè e i Rolling Stones, oggi cominciamo con Vasco Rossi.

0: Le bolle di sapone di Vasco Rossi che sono state rimesse sul mercato a 40 anni di distanza per lo scorso Natale nel cofanetto Cosa succede in città 40 anni dopo. E invece Vasco, come tutte le belle stagioni, torna dal vivo e comincia a Rimini con una data zero alla fine di questo mese, poi Ferrara 5 e 6. Sai, sono tutte doppie per via dei biglietti che non si trovano. Quando Vasco decide di tornare, di andare in tour, non si trova. Quindi tutte le date sono, come si dice, doppie, se non triple, perché qua vedo Ferrara che si ripete mille volte, poi Olbia, Bari e poi insomma
1: ravvicinate poi l'indomani nella stessa città.
0: Soldato, dice Mark Gambino, non proprio tutti, perché vedo che alcuni biglietti ci sono ancora. Certo, alcuni prezzi sono stratosferici, perché c'è l'ingresso al pre-show, il gadget che non so cos'è, insomma si arriva a delle cifre veramente molto alte, se no altrimenti la cifra base è 80 e 50
1: per il posto più popolare, che
0: non è neanche poco.
1: Si conclude questa sera il campionato di Fiorentina e Atalanta, una contro l'altra a Firenze, calcio d'inizio alle 20:45. Come tutte le partite della nostra Serie A potrete ascoltarla in diretta questa sera in zona Cesarini. Ve la raccontano Sara Meini e Jacopo Barlotti. Jacopo, insomma, fiorentino, è con noi. Jacopo, buon pomeriggio.
2: Ciao Giorgio, ciao Mario, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao, che aria si respira in città, tu che sai insomma decifrare gli umori di una piazza che insomma non sa come giudicare, credo, ci dirai tu Jacopo, questo campionato della Fiorentina iniziato malissimo. C'erano, sai, gli esperti delle statistiche che dicevano chi è a punti X penultimo e a questo punto della giornata del campionato non si è poi mai salvato eccetera, e invece la squadra Gigliata, che comunque ha cambiato un allenatore in corsa, è riuscita non solo a salvarsi, ma a essere tranquilla anche un po' in anticipo.
2: Beh sì, però il clima, Giorgio, è sicuramente da ultimo giorno di scuola, ma anche da voglia di girar pagina, voltar pagina. Striscioni in queste ore in città contro i giocatori, soprattutto protagonista, inutile nasconderlo, di una stagione deludente. Insomma, hai citato il cambio di allenatore, hai citato le ambizioni di inizio stagione. Pioli addirittura aveva appeso negli spogliatoi un cartello con l'obiettivo Champions League, obiettivo quarto posto per la Fiorentina, e poi invece hai fatto bene anche a citare i record dall'altra parte, perché resta una piccola impresa quella della Fiorentina di Vanoli. Mai nessuna squadra che era ultima alla 15ª giornata è riuscita a salvarsi. La Fiorentina ce l'ha fatta con due giornate di anticipo, con il pareggio accolto fra i fischi contro il Genoa allo 0-0, senza tiri in porta praticamente. Però fu il punto ormai due settimane fa che permise alla Fiorentina di, non dico festeggiare, ma di certificare la salvezza. E poi è arrivata questa vittoria sorpresa contro la Juventus, un 2-0 che ha fatto sorridere i tifosi soprattutto della Roma e del Milan. Resta una piccola impresa, ma non basta, lo diciamo subito ai tifosi che in settimana hanno appeso striscioni in città contro i giocatori e che indubbiamente chiedono a gran voce volti nuovi, soprattutto in campo, probabilmente anche in panchina. Questo vale anche per l'Atalanta, perché sia per Vanoli che per Palladino c'è un bel punto interrogativo in vista della prossima stagione, e i prossimi giorni saranno importantissimi per sapere cosa sarà delle panchine di queste due squadre.
1: Strano anche il campionato dell'Atalanta, anche gli orobici alle prese nel corso della stagione con inquietudini in panchina, cambio di allenatore, tutto sommato poi una risalita dopo la svolta tecnica, eppure forse, diciamo, visto che l'Atalanta, insomma, lo ricordiamo, negli anni scorsi vincitrice dell'Europa League, sempre protagonista anche di belle serate in Champions League, sempre al vertice del nostro campionato, quest'anno insomma ha fatto una stagione sottotono.
2: Sì, sì, soprattutto possiamo dire che non ha pagato la scelta di puntare su Juric a inizio stagione, doveva esserci una continuità con Gasperini che invece soprattutto nei risultati non si è vista. L'arrivo di Palladino, fra l'altro proprio ex tecnico della Fiorentina che salutava Firenze l'anno scorso proprio di questo periodo, un po' a sorpresa perché c'erano state anche parole tal senso di voler continuare sulla panchina della Fiorentina, invece poi arrivò da parte di Palladino quasi unilateralmente la scelta di volersene andare. Ha cominciato la stagione senza panchina Palladino e poi è salito a bordo di quella dell'Atalanta. L'ha portata comunque ai quarti di Champions League. Nessuna italiana è riuscita a fare altrettanto in questa stagione. Resta il bilancio negativo, come giustamente dicevi, in campionato. Sarà Europa l'anno prossimo. Col settimo posto l'Atalanta è già sicura di partecipare alla Conference League, perché può essere sì raggiunta dal Bologna in classifica, ma lo scontro diretto della scorsa
1: premia i nerazzurri,
2: esatto, proprio per differenza reti negli scontri diretti. Quindi l'Atalanta è già settima, la Fiorentina è già salva, può migliorare la sua posizione e sono qualche centinaio di migliaia di euro, perché sappiamo che i premi del campionato vengono divisi anche in base alla classifica, però insomma le motivazioni non credo che ci siano né da una parte né dall'altra. Speriamo di vederci comunque una bella partita.
1: Jacopo, formazioni, ovviamente siamo ancora lontani da quelle ufficiali, però cosa ti aspetti? Spazio per chi ha giocato poco, insomma più o meno saranno gli 11 che hanno affrontato questo finale di campionato.
2: Allora, nella Fiorentina non ci sarà Ken, che dunque ha concluso con ampio anticipo la stagione, perché di fatto in primavera si è visto pochissimo per problemi fisici e non solo. Fazzini non è stato convocato, non ci sarà Ranieri, squalificato nella Fiorentina, dunque in attacco mi aspetto Piccoli, uno di quelli che ha reso decisamente poco visto anche la cifra importante, 25
1: come
2: milioni
1: mai,
2: spesa dalla
1: secondo
2: Fiorentina
1: te? Parliamo del campionato di questo attaccante che insomma così non ha
2: tra
1: reso.
2: L'altro è un ex, però sicuramente ci si aspettava di più. Ha pagato come tutta la squadra il rendimento disastroso di inizio stagione, e però le sue occasioni le ha avute e spesso non è sembrato all'altezza sicuramente della cifra pagata. Poi magari potrà crescere, anzi indubbiamente sappiamo per un attaccante quanto è importante sbloccarsi e magari trovare 3-4 gol che possano farlo esplodere. Dunque Piccoli può ancora diventare un giocatore importante, però il bilancio è sicuramente negativo. Dall'altra parte Scamacca e Krestovic anche loro non hanno reso al meglio, 10 gol ciascuno, quindi in qualche modo gerarchie azzerate. Stasera sarà ballottaggio, dovrebbe giocare Scamacca, anche lui qualche problema fisico in stagione, però anche in casa nerazzurra diversi giocatori soprattutto in campionato hanno reso meno delle aspettative. Insomma, abbiamo detto l'Atalanta ha centrato l'Europa, sarà Conference League, sicuramente potrà giocare per vincerla, perché l'Atalanta pochi mesi fa, ormai 2 anni fa, vinceva l'Europa League e dunque la Conference League è sicuramente alla portata. Vedremo, ripeto, anche qui con che allenatore, perché Palladino potrebbe andare alla Lazio, Sarri sembra il nome buono per l'Atalanta, però ripetiamo, ancora è presto, aspettiamo questo ultimo weekend di campionato, poi sicuramente dalla prossima settimana comincerà un valzer di panchine che coinvolgerà proprio anche queste squadre e ci schiarirà le idee sicuramente in vista dell'estate.
1: La Fiorentina, che dici? La panchina gigliata?
2: Ripeto, allora è un bel dubbio, perché la piazza ha apprezzato sicuramente quanto ha fatto Vanoli, perché l'impresa c'è stata, ha preso la Fiorentina ultima e l'ha salvata. È vero che non si è mai visto un bel calcio, raramente si sono viste idee di gioco, però è riuscito a compattare una squadra che non ci si aspettava dovesse lottare per la salvezza, addirittura che fosse ultima a Natale. E quindi da un lato restano i meriti di un allenatore che però forse per la piazza di Firenze, insomma, ha dimostrato un po' poco, ecco. Poi c'è, lo ricordiamo, Paratici da febbraio nella dirigenza viola, un dirigente sicuramente ambizioso, si
1: che
2: dice
1: dà
2: che
1: un'impronta
2: possa,
1: poi a tutte,
2: sì,
1: a tutte le manovre estive
2: al calciomercato. Esatto, da un lato si dice che stia cercando anche un nome importante magari dall'estero. A Firenze piacerebbe molto Sarri, però sembra un matrimonio che non sappia da fare.
1: E poi ci dicevi, insomma, potrebbe essere destinato all'Atalanta, l'avversaria,
2: sì,
1: di questa sera.
2: E quindi anche la figura di Paratici è una figura importante, quasi ingombrante, perché, ripeto, è un dirigente molto forte che vuole anche avere la sua parola. Dunque, magari un allenatore altrettanto importante, altrettanto decisivo, che alza la voce, non può non andare d'accordo con Paratici, ecco. Dunque il nome di Fabio Grosso, soprattutto, che rimbalza dall'Emilia, allenatore del Sassuolo, dall'Emilia ci dicono che lui è il favorito numero uno, però ripeto, ne sapremo di più sicuramente la prossima settimana a campionato finito.
1: Chiudiamo, Jacopo, con il così, dicevamo con Mario Pezzolla poco fa, dei concerti di Vasco Rossi, il tutto esaurito, le doppie date in ogni città. Certamente non è da attendersi un tutto esaurito alla Franchi, serata, dicevi, mite, probabilmente, insomma, così, spalti con più di un vuoto.
2: Sì, se ci aspettiamo meno di 20.000 spettatori, poi sappiamo che il Franchi è in ristrutturazione, c'è quel cantiere in curva Fiesole che ha spostato proprio il cuore della tifoseria dall'altra parte, in quella che sarebbe chiamata la curva Ferrovia e che invece ospita il tifo più caldo quest'anno. E dunque anche oggi gru e cantieri. E poi, ripeto, il clima sarà... aspetto anche una certa contestazione, soprattutto verso i giocatori, per la stagione che è stata, e c'è voglia di voltare pagina. Moltissimi giocatori hanno reso sotto le aspettative, anche dal punto di vista dell'impegno, perché tante partite sono state proprio da cancellare. Insomma, abbiamo citato Juve-Fiorentina 0-2 della scorsa settimana, ma sempre a inizio maggio la Fiorentina perdeva 4-0 a Roma all'Olimpico senza quasi scendere in campo. E poi tanti scontri diretti persi in casa col Cagliari, col Verona, quindi è una stagione difficilissima, ripeto. Non mi aspetto proprio contestazione, però sicuramente è un clima difficile e la voglia di voltar pagina. E poi vedremo come proseguiranno i lavori qui al Franchi, perché l'obiettivo è l'Europeo 2032, naturalmente. Sappiamo in Italia come vanno le cose, quindi i tempi dei cantieri, della burocrazia e quant'altro, però poi ad agosto ci sarà il centenario della Fiorentina, si vorrebbe festeggiare, forse la nuova curva Fiesole sarà pronta, però anche qui ci sono 3 mesi d'estate, vedremo come si lavorerà, quanto si lavorerà e come ritroveremo il Franchi nella prossima stagione. Però ancora un cantiere, mezzo cantiere sicuramente.
1: Bene, grazie a Jacopo Barlotti, ti ascolteremo a partire dalle 20.40 in zona Cesarini, al microfono con Sara Meini, per il racconto di questa sfida che per Fiorentina e Atalanta chiude il campionato. Jacopo, grazie e buon lavoro.
2: Ciao, buonasera, un saluto.

0: Tutti parlano benissimo di questa voce di Sierra Spyro, la ragazza che ha trovato il grande successo internazionale con un pezzo che è andato veramente forte, che non è questo, perché questo l'abbiamo preso dalla colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada numero 2, il sequel, a 20 anni di distanza dall'originale. Quando è uscito il primo, la prima volta questo film, la ragazza che abbiamo ascoltato aveva 1 anno e adesso invece gli hanno dato: perché non canti una canzone che abbiamo scritto proprio per questo film, che è questa canzone che abbiamo ascoltato, che si intitola Material Lover.
1: La moda, sai che insomma i marchi di moda hanno anche sponsorizzato le vele che hanno, si sono affrontate in questi decenni dell'America's Cup, che peraltro è la competizione più antica della, dello sport in mare quantomeno. Ieri abbiamo parlato di queste fasi così iniziali a Cagliari, dove ci sono le gare preliminari, tutto per poi insomma far rotta verso Napoli, quando nella prossima estate, nell'estate 2027, verrà disputata la fase finale dell'America's Cup. E Germana Brizzolari, la nostra collega, ieri ci ha descritto questi scafi un po' più piccoli, ci ha fatto insomma capire anche come vengono assegnate le varie sfide preliminari, e ci ha mandato questo pomeriggio alcune interviste proprio dalla Sardegna. E allora cominciamo con Marzio Perelli, è il nuovo CEO dell'America's Cup, è stato nominato 2 mesi fa e il manager alla guida per l'appunto della macchina organizzativa che poi ci porterà fino al 2027 a Napoli. Allora ascoltiamo Perelli al microfono di Brizzolari.
2: Marcio Perrelli, CEO dell'America's Cup, come si fa a mantenere il prestigio della tradizione però rendendo la competizione ancora più moderna?
3: Favorendo sempre lo sviluppo tecnologico, perché queste sono barche che non hanno uguali al mondo e continueranno a progredire, diventeranno sempre più veloci, sempre più tecnologiche. Allo stesso tempo cercare di creare un contesto che sia importante non solo per gli esperti della vela, ma anche per tutto quello che gira intorno.
2: I foil hanno cambiato completamente il modo di intendere la vela.
3: Sì, sì, i foil hanno cambiato la vela, non si torna indietro, la velocità e lo spettacolo è sui foil, e anche le nuove generazioni dei ragazzi vanno sul foil, che sia su una tavola o su una barca, ma vogliono volare.
2: Ci sono innovazioni che sono state portate in America's Cup e che potrebbero essere estese in altri ambiti?
3: Ci sono già delle barche che diciamo non sono da competizione che hanno adottato i foil. Al momento, per quanto riguarda la vela, credo che è stata veramente una rivoluzione da cui non si torna più indietro.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Una macchina organizzativa che ovviamente non contempera soltanto le imbarcazioni in gara, gli equipaggi, tutto quanto ruota attorno alle singole antagoniste di questa America's Cup. Ci sono tutte ovviamente le strutture che garantiscono sicurezza e perfetta riuscita, fra queste la Guardia Costiera, il portavoce è Roberto D'Arrigo, sempre Germana Brizzolari lo ha intervistato, sentiamo.
2: Roberto D'Arrigo, portavoce della Guardia Costiera.
5: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Cosa c'entra la Guardia Costiera con la Louis Vuitton Cup?
5: La Guardia Costiera qui a Cagliari accompagna questa manifestazione sportiva internazionale, l'accompagna da Cagliari a Napoli, dove poi si svolgeranno le gare, ma ovviamente dove c'è mare c'è Guardia Costiera. Assicuriamo anche in questa occasione quella cornice di sicurezza affinché la manifestazione si svolga in assoluta sicurezza, con un dispositivo messo in campo dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, ma allo stesso tempo siamo presenti qui in porto con un nostro stand, ed è l'occasione per coniugare una disciplina sportiva in mare, con quella che è la cultura della sicurezza in mare nell'imminenza dell'avvio della stagione balneare, ma anche con un altro obiettivo, quello di avvicinare i giovani a questa meravigliosa risorsa, e allo stesso tempo abbiamo bisogno dei giovani come Guardia Costiera, quindi è un'occasione per conoscere tutte quelle che sono le nostre attività, anche in funzione di quelli che sono gli arruolamenti risultati futuri.
2: Veniamo un po' al campo di regata. Sappiamo che c'è un circo all'interno del quale è iscritto un rettangolo. La Guardia Costiera ha dato delle disposizioni esatte per quanto riguarda la presenza delle imbarcazioni in mare durante le regate?
5: Assolutamente sì, è un dispositivo, appunto c'è un'ordinanza che è stata emanata dal Capitaneria di Porto. In particolare sono state delineate tutte quelle che sono le norme sostanzialmente di sicurezza, l'area di manovra e eventualmente anche i divieti, con una finestra a chi è preposto appunto ai controlli, alla sicurezza dell'intera manifestazione. È fondamentale perché ovviamente va garantito un intervento efficace, efficiente e soprattutto tempestivo in caso di necessità.
2: E poi ovviamente non si devono far avvicinare troppo le imbarcazioni che vengono ad assistere alle regate al campo di regata.
5: Beh, assolutamente sì, anche questo, c'è tanta curiosità, l'interesse di vedere da vicino, ma questo non sempre si può coniugare con la sicurezza. Sostanzialmente è un'ordinanza finalizzata proprio alla sicurezza.
2: Una battuta anche su queste barche volanti.
5: Questo è, diciamo, è il connubio fra tecnologia e una disciplina estrema, ovviamente per ricercare in qualsiasi modo quella velocità che poi fa la differenza.
2: Allora, buon mare e buon vento.
5: Assolutamente sì, buon mare e buon vento, ma soprattutto buona estate a tutti.
4: Rai Radio 1 Sport.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

0: È stata pubblicata poco più di 2 mesi fa questa nuova canzone di Emma con Comi, si intitola Vacci Piano, visto che ha fatto capolino anche in classifica. Il suo top rimane quella di 3 anni fa, Taxi sulla Luna, Emma con Tony F.
1: Mario, questa sera non c'è, parlando di calcio, soltanto Fiorentina-Atalanta Serie A, c'è anche calcio d'inizio alle 20, la sfida fra Sud Tirol e Bari e il ritorno dei play-out Serie B. Chi prevarrà al termine della doppia sfida rimarrà nella serie cadetta. Si parte dallo 0-0 di Bari, quindi il Sud Tirol avvantaggiato dal regolamento. Il Bari dovrà per forza vincere. Pesa anche la situazione della Juve Stabia, che così bene ha fatto in questa stagione, però insomma affronta delle traversie societarie, regolamentari. Alcuni dicono che potrebbe anche essere esclusa dal campionato e quindi permettere anche a chi stasera non avrà la meglio di disputare la prossima stagione ancora in Serie B. Noi però per sportività auguriamo alla Juve Stabia di tirarsi fuori, insomma, dalle problematiche extra calcio, e allora vinca il migliore questa sera fra Sud Tirol e Bari. Anche di questa partita naturalmente parleremo in zona Cesare assieme a Fiorentina-Atalanta. L'abbiamo ricordato, abbiamo parlato della vigilia della sfida del Franchi, calcio d'inizio alle 20:45, appuntamento dunque in zona Cesarini. E adesso Azzurro Mondiale e la nona puntata di quel favoloso Mondiale 1982. Siamo adesso in semifinale, Italia contro Polonia. Massimiliano Graziano.
2: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Barcellona, 8 luglio 1982, Polonia-Italia, semifinale dei campionati del mondo.
3: Il Pool Sportivo presenta il Mondiale di Calcio a cura di Guglielmo Moretti. Dai nostri inviati in Spagna.
4: Dal nuovo campo di Barcellona vi auguriamo gentili ascoltatori buonasera e buona ricezione. Ancora una volta vi comunichiamo

0: che questo nostro servizio va in onda per decisione della Federazione Nazionale Stampa, che pur in presenza degli scioperi dei giornalisti a sostegno dell'avvertenza per il rinnovo del contratto di lavoro ha fatto una scelta politica per non privare il grande pubblico di una cronaca sportiva di eccezionale importanza internazionale. Intanto vogliamo pregare i nostri tecnici di volere sistemare un po' meglio l'ascolto che abbiamo in cuffia, perché non è un buon ascolto. A 24 giorni di distanza dal loro primo incontro al Balaidos di Vigo, ritornano dunque ad affrontarsi sul terreno del Nou Camp Polonia Italia, ma questa volta con obiettivo la finale di Madrid. Liberatesi delle formazioni che erano in lizza con loro per superare le semifinali, ora Polonia e Italia non hanno che uno scopo, quello di sopraffarsi, perché questa fase non ammette pareggi, e questa sera il Nou Camp dovrà dirci il nome della formazione che parteciperà alla finale per il primo e il secondo posto, e quella invece che dovrà battersi per il terzo e il quarto posto. La Polonia è senza lo squalificato Boniek, l'Italia senza il suo terzino destro, squalificato a sua volta. Ma contenere Maradona e Zico, quasi annullarli, non far sentire la loro presenza nelle diverse fasi del gioco, è un lusso che ha richiesto un certo prezzo e noi l'abbiamo pagato. Comunque Bergomi è già entrato nel clima mondiale, e quando una squadra fa le cose sul serio, tutti gli inserimenti avvengono bene, senza molti contraccolpi. E penso che a questo punto un particolare ringraziamento, mentre sugli attenti le due formazioni ascoltano linee nazionali e viene suonato quell'italiano, dicevo che in questo punto penso che un particolare ringraziamento debba andare da parte di tutti noi anche al professor Vecchiette, oltre che ai giocatori, per averli messi appunto in grado di arrivare a disputare gli incontri decisivi in condizioni psicofisiche davvero ottimali, come l'incontro con l'Argentina e col Brasile hanno dimostrato. Intanto vi diciamo che arbitro dell'incontro è il signor Juan Daniel Cardellino della Federazione Uruguayana, giudici di linea sono Aristizabal della Colombia e Socia degli USA. La temperatura a Barcellona è molto alta, ieri a Barcellona si è finalmente spento il grande incendio che ha minacciato le colline vicino a Castel de Fiels, vicino all'albergo dove sono sistemati gli uomini della RAI, quindi tutti noi, e su di un fronte di circa 40 km. Ieri sera la temperatura alle 21 qui a Barcellona era di 48 gradi, oggi è diminuita ma si suda sempre. La folla è andata aumentando negli ultimi minuti e ora possiamo dire che saranno circa 55.000-60.000 gli spettatori presenti. Naturalmente la maggior parte sono italiani. E vediamo ora le formazioni delle squadre. L'Italia schiera Zoff, la difesa con Bergomi, Ciria, Colovatti e Cabrini, il centrocampo con Oriali, Tardelli e Antonioni, e il nostro attacco con il tornante Conti, Rossi e Graziani. La formazione della Polonia a Mlinarczyk in porta, la difesa con Giuba, Smuda, Janas e Majewski, il centrocampo con Kupšević, Matešić e Buntol, l'attacco con Čolek, Smolar, che le due punte, e con il tornante Lato. Intanto desta un po' di sorpresa lo schieramento di Tardelli sul terreno di gioco, e poco fa un giornalista della BBC avvicinandoci ha detto: ma è proprio un miracolato. Mi rivolgo adesso a Ezio Lutti, che voi sapete è vissuto quasi sempre con i calciatori italiani. Allora, Tardelli è guarito improvvisamente.
1: Sì, in effetti è stata fatta una forte terapia d'urto a Tardelli ed è riuscito a guarire, è stata veramente una cosa quasi miracolosa, perché effettivamente la sera di Brasile e Italia Tardelli aveva una caviglia che era gonfia veramente come un melone. Il professor Vecchietta è riuscito a praticamente a sanare il calciatore e a rimetterlo in campo, direi in maniera quasi pericolosa. E del resto Tardelli sta benissimo, perché altrimenti Berzot non avrebbe rischiato il suo giocatore in questa partita importante sicuramente, ma lo avrebbe tenuto magari a riposo per la successiva partita. Quindi situazione direi confortante di tutto lo schieramento, anche per quanto riguarda Collovati. Siamo in campo praticamente con la formazione tipo, con la migliore che Berzot può schierare in questo momento.
0: Stiamo atterrando in questo momento il nostro cronometro, pronti a partire non appena il signor Cardellino, nome graziosissimo per un arbitro, darà il fischio da via per questa partita. Ricordiamo che si tratta di una partita molto importante, è la semifinale del campionato del mondo, una delle due semifinali, l'altra si giocherà questa sera e verrà trasmessa naturalmente anche per radio, fra la Germania e la Francia. tutto ci sembra ormai pronto, manca un minuto alle 17.15, si rispetta l'ora ufficiale d'inizio, Cardellini ha dato il fischio da via, sono partiti in questo momento i giocatori polacchi, hanno centrato la palla, ecco subito pronto lo scatto di Antonioni che ha trovato la palla ai giocatori avversari, la portata all'altezza della linea centrale del campo, la rimette verso il centro per Tardelli, attaccato da Ciolle che si sposta il gioco sulla destra, scatta in questo momento l'Italia in attacco, c'è stato Riali, avanza molto bene per Graziani che entra in area, si libera di un avversario, crossa per Rossi che è indeciso se colpire la palla di testa o di piede, purtroppo la decisione l'ha dovuta prendere in pochissime frazioni di secondo, la palla gli è passata davanti e Rossi forse con un colpo di testa in tuffo avrebbe rimediato tutto, ma evidentemente il giocatore non ha avuto quella prontezza, siamo alle prime battute iniziali di riflessi per mettere il pallone in rete, ora ha recuperato Riali, ha passato il pallone in direzione di Conti che spedisce ancora per Graziani che sta per essere attaccato da Maieschi, ancora Graziani sul settore di destra, sfugge al giocatore, va verso il fondo, è pronto ad effettuare un cross che effettua in questo momento, peccato però che il pallone termini sul fondo alle spalle della rete difesa della Minarcica e non giunge invece davanti alla porta dove era in attesa Rossi e anche Antonioni. La rimessa in gioco per la formazione polacca, comunque la partita è sempre equilibrata e sono stati gli azzurri, come abbiamo detto già nel corso dei primi minuti, a rendersi pericolosi con le loro efficaci incursioni quando le hanno tentate, ma naturalmente le due squadre si stanno affrontando fino a questo momento con una certa prudenza. Intanto è ancora Ciolli che in possesso della palla, fa partire un passaggio in direzione di lato scattato al centro del tacco, la palla è stata respinta dai nostri difensori, recuperata da Antonioni all'altezza da tre quarti di campo azzurra, avanza Antonioni, Kupčević lo attende, ecco ancora Antonioni che cerca di liberarsi di Kupčević, lo fa servendo sulla sinistra la corrente Oriali che allunga sulla sinistra ancora per Scirea che si stacca dalla difesa e si porta in attacco con Cabrini, ecco Scirea volare verso il fondo, è pronto ad effettuare il cross che effettua in questo momento, molto bello, colpo di testa di Maieschi, aveva le spalle Conti, Conti insegue la palla, la mantiene in gioco, non sfrutta quindi un'eventuale rimessa da palla laterale e poi è Maieschi che comunque gliela mette fuori. All'altezza del limite dell'area della Polonia, è rimessa in gioco per conto della formazione azzurra. Ecco Conti che cerca di smarcarsi insieme con gli altri, viene avanti Tardelli, recupera bene la palla, la lascia quindi ancora a Conti che effettua un tiro, il pallone solo la traversa e termina sul fondo. Gli azzurri hanno portato a termine la loro terza azione d'attacco, non sono stati fortunati, il colpo più pericoloso forse partito dal piede di Graziani su un Mlinarčík in uscita, sulla sinistra, sulla destra attende Giuba che ha recuperato il pallone, lo rimette in avanti in direzione di Anas che si avvia insieme con Smuda verso la linea centrale del campo, ecco che ha ricevuto Smuda, è in possesso della palla nel cerchio del centrocampo, ha scambiato il pallone con Bunzol, quest'ultimo attraversa la linea mediana, pilota ancora il pallone in avanti mentre Ciolek si sposta sulla destra, ecco ancora Ciolek che deve portarsi sui giocatori che intanto hanno scambiato, è Antonioni che ha recuperato il pallone, ecco Antonioni avanzare sulla destra, si porta in avanti per Conti che riceve in questo momento il passaggio da parte di Antonioni che forse ha tardato un po' troppo, comunque difende la palla, la cede ancora indietro in direzione di Antonioni, sopraggiunge in corsa la nostra, il nostro centrocampo e i nostri difensori ad Armanforte all'attacco, respinta molto calma da parte di Janas che mette la palla quasi in fuori laterale, è mantenuta da Maieschi in gioco, commette fallo comunque il giocatore, Cardellino l'arbitro uruguaiano che dirige l'incontro interviene e comanda un calcio di punizione per la formazione azzurra. Il pallone viene riportato in campo da Antonioni, il quale si appresta a battere questo tiro di punizione, siamo vicinissimi al limite dell'area, sono in attacco Graziani, vicino al disco del rigore, insieme a Rossi, poi c'è anche Cabrini, viene avanti alle spalle di tutti, si colloca in questo momento anche Bergomi, vediamo anche Conti, ma al limite dell'area, e al limite dell'area e ora entra dentro c'è anche Tardelli, parte in questo momento il tiro di Antonioni, grappolo il giocatore, rete! Rete degli azzurri, rete degli azzurri, ed è stato Rossi a mettere il pallone in rete, Rossi ha messo il pallone in rete sul calcio di punizione battuto da Antonioni e pertanto dopo 21 minuti di gioco, anzi 22, la formazione azzurra è passata in vantaggio nella semifinale portando a una la rete di vantaggio che le permette appunto di condurre nei confronti della Polonia per una rete a zero. Rossi ha portato in vantaggio l'Italia esattamente al 22esimo minuto di gioco, 22 minuti di gioco, l'Italia in vantaggio grazie a Rossi. Vogliamo adesso farci dire da Luzzi che ha seguito l'azione ma con maggior calma calcio di punizione di Antonioni dunque, poi?
1: Esatto, poi c'è stato un tocco, mi sembra, di Oriali e la deviazione di Rossi, è stata praticamente la ripetizione del terzo gol con cui Rossi ha messo, ha battuto praticamente il Brasile, è stato proprio un quiz del nostro Rossi che ha ritrovato la sua verve migliore, il suo scatto migliore, quello d'Argentina.
0: Benissimo, intanto dobbiamo dirvi che anche Rossi sta avviandosi verso la conquista, forse, se dovesse continuare così, del titolo di cannoniere di questo nostro campionato. Pallone recuperato da Oriali, scambiato in avanti in direzione di Caprini, che scambia ancora alternamente verso il centro in direzione di Scirea. Avanza Scirea, intanto un giocatore azzurro è rimasto dolorante a terra, si tratta di Antonioni, che ora si è rialzato e zoppicando va verso il limite del campo. Ancora Antonioni è osservato da noi mentre si sta toccando la punta del piede destro e si avvia verso il bordo del campo dolorante. Il pallone intanto è stato smistato verso il centro a Oriali, che scambia ancora con i compagni del centrocampo, in questa occasione era Tardelli, poi ancora Oriali che avanza, scambia con Rossi, scatta molto bene ancora Oriali, esce il portiere Minasic ed è costretto a buttarsi fra le gambe di Oriali. Antonioni si è portato in margine al campo, viene curato da De Maria e da professor Vecchietti. Intanto sta attaccando la Polonia, c'è una discesa di Kupchevitz, un pallone lanciato verso Ciole che parte un tiro, vola, zoff, e blocca bene il pallone in una parata normale, non difficile comunque per il portiere. Ecco la rimessa in gioco da parte di Zoff, molto lentamente gli azzurri conducono al 26esimo minuto di gioco del primo tempo per una rete a zero, mentre vediamo purtroppo che Antonioni si avvia ora verso la panchina ed è sorretto dal nostro medico e dai massaggiatori, e Marini che sta per fare il suo ingresso in campo al posto di Antonioni. Intanto ci avviciniamo alla fine della partita, del primo tempo, siamo al 39esimo e passa del primo tempo, risultato 1-0 per l'Italia che gioca purtroppo senza Antonioni, con Marini al posto di Antonioni. Kupchevitz che ha varcato la linea centrale del campo è in posizione avanzata, scambia con Lato che ha ricevuto il pallone, ma quando cerca di voltarsi per tirare c'è pronto una gamba di un azzurro a rilanciare il pallone, poi è Graziani in azione difensiva, si libera di Tomasi, poi rimette verso il centro, è scattato in questo momento Scirea in attacco, sulla sinistra è pronto Oriali a ricevere, ancora Scirea in attacco, riceve la palla sulla sinistra, Oriali va al centro, recupera ancora Graziani, sulla sinistra di destra c'è Rossi, colpo di testa in tuffo di Majewski che ribatte, ribatte ancora Marini e serve ancora Rossi sulla destra, Rossi cerca di liberarsi del suo diretto avversario, va a cambio all'aria per un intervento parosissimo e c'è un calcio di punizione quindi per la formazione azzurra. Il primo tempo è terminato, si apprestano ad effettuare la rimessa in gioco i polacchi, Blinarczyk lancia il pallone oltre la linea centrale del campo, Tardelli lo ha fermato molto bene oltre la linea centrale del campo a Danilo Graziani, ma proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura del primo tempo, l'Italia va a riposo con una rete di vantaggio, l'ha segnata Rossi, deviando in rete dopo un tocco di Oriali, un calcio di punizione battuto dal limite sulla sinistra della rete di Blinarczyk da Antonioni, il tutto è avvenuto nel corso dei primi 45 minuti di gioco, esattamente al 22esimo. A risentirci gentili ascoltatori per il secondo tempo, fra 15 minuti circa la nostra cronaca diretta dal Nou Camp di Barcellona per il primo tempo di Italia-Polonia è terminata. Gentili ascoltatori, buonasera, riprendiamo la nostra radiocronaca dal Nou Camp di Barcellona per il secondo tempo di Italia-Polonia. L'Italia è andata a riposo in vantaggio per una rete a zero. La rete è stata segnata al 22esimo da Rossi. Ecco i giocatori che fanno l'ingresso sul terreno di gioco, i polacchi, vediamoli, vediamo Bunzol che in questo momento è sul campo, il numero 13, ma entrano tutti con il rallentatore. Ora vediamo spuntare anche la testa di Lato, quindi anche Lato a farsi ingresso, anche Majewski è sul campo, è la volta di Janas a entrare sul terreno di gioco, quindi è Smuda alle spalle di Janas, Mlinarczyk il portiere che ha difeso per primo tempo, Kupchevitz il numero 3, il numero 2 Giuba, stanno facendo un controllo per vedere il giocatore che manca, Smolarek, poi è la volta di Matisic, ecco questi sono gli uomini che sono entrati sul terreno, quindi dovrebbe mancare Čolek. Čolek è stato sostituito da Palas, il mancante è Čolek e Palas lo ha sostituito. In effetti questo giocatore aveva già partecipato all'incontro con l'Unione Sovietica, non ci era sembrato molto convincente, è stato sostituito da Palas numero 14. Il pallone verrà messo in gioco dalla formazione azzurra e al centro sono portati i nostri attaccanti. L'Italia in vantaggio per una rete a zero, ha controllato agevolmente la partita, è andata vicino al gol in diverse altre occasioni, dobbiamo dire che per contro la formazione polacca è andata vicino al gol su un tiro di Kupchevitz su calcio di punizione, tiro che è andato a fare la barba al palo alla destra della rete difesa da Zoff. Sono partite per il secondo tempo, sono gli azzurri in attacco, discesa di Graziani sulla sinistra, c'è un passaggio indietro verso Giuba da parte di Smolare, che poi ha recuperato la palla, la scambia con Kupčević, c'è un nuovo rilancio per il terzino Giuba scattato dalla posizione alla destra, ma il tiro è troppo forte e non riesce a raggiungere il pallone che è terminato in palo laterale. Sono ora Matišić e quindi Smuda a portarsi in avanti, discesa del numero 9 che ha vicino a sé Bunzol, al quale cede il pallone, e Bunzol la manda sulla destra per lato, scatto di lato in lotta con Bergomi che gli allunga la palla in palo laterale, la rimessa in gioco di lato, scatta in questo momento su in avanti ancora Palas per ricevere il passaggio del compagno, difende il pallone, è Caprini che lo attacca, ancora in possesso della palla, una serie di falli evidentemente costringono l'arbitro a concedere il calcio di punizione alla formazione polacca. Siamo vicini alla linea dell'out, sono i polacchi in azione d'attacco, c'è Smolarek, Matišić lato, parte il tiro in aria, colpo di testa di Cirea, preciso, pallone fuori aria e poi ancora Caprini che perfeziona l'azione difensiva spedendo di testa fuori. La rimessa in gioco all'altezza della tre quarti di campo italiana, effettuata verso Smolarek, ribatte ancora la nostra difesa, allontana la minaccia Caprini e come avevamo detto possono nascere le azioni più impensate da queste azioni d'attacco dei nostri avversari. Ecco Graziani e non poteva far diversamente, c'è stato un intervento di Smuda che l'ha dovuto bloccare con azione ostruzionistica e quindi il nostro giocatore è crollato a terra. Graziani era scattato, aveva portato la palla fin verso i 20 metri, poi però è stato messo a terra dall'intervento di Smuda che si è giustificato nei confronti del nostro giocatore, mentre c'è un calcio di punizione concesso per la formazione azzurra. Si attende che Graziani si alzi in piedi, ma anche questo serve per far trascorrere un po' il tempo e anche per permettere a tutti di rifiatare. La giornata, ripetiamo, è ancora molto calda, Lato ne approfitta in questo momento per prendere un sorso d'acqua e dalla stessa borraccia beve anche Bergomi. Graziani dolorante a terra, la barella che sta per trasportare fuori il nostro giocatore, il nostro attaccante, ma Graziani mi sembra che accenni ad alzarsi e quindi che possa fare, no, purtroppo non accenna a rialzarsi, è dolorante sul serio e ha preso un brutto colpo evidentemente, forse nella parte bassa del ventre, e ora è costretto a lasciare il terreno di gioco dolorante mentre c'è il calcio di punizione e rientra in questo momento sul terreno di gioco un nostro giocatore. Si tratta di Altobelli al posto di Graziani. Ecco comunque Graziani che abbandona dopo aver fatto tutto il giro del campo, il campo stesso in barella, mentre Matišić, che in questo momento è sul pallone, avanza verso la linea centrale del campo. Ecco in possesso ancora della palla, cede il pallone più avanti in direzione di Palas, che si fa soffiare il pallone da un irriducibile Caprini, poi commette fallo ai danni di Caprini. Falli veramente brutti questi. E Conti scatta, è sulla sinistra, entra in aria, cross per Rossi, rete! Magnifico! Magnifico questo gol di Rossi, stupendo! Rossi ha raddoppiato per l'Italia, un'azione da manuale con Conti, cade l'estremo settore di sinistra, ha crossato, Rossi si è inginocchiato e di testa ha messo il pallone in rete, sepolto da tutti i corpi dei giocatori azzurri che giungono di corsa sul nostro giocatore che è rimasto sepolto per un po' di tempo sotto ai nostri azzurri che si sono buttati su di lui. Rossi ha insaccato la seconda rete dell'Italia, la rete della sicurezza, quella che porta l'Italia a disputare la finale per il primo e il secondo posto. Rossi al 22esimo del primo tempo, Rossi al 28esimo della ripresa e dobbiamo fare quest'altra considerazione, che Rossi si avvia a diventare il cannoniere di questo campionato del mondo. Avanza Conti verso il centrocampo, scambia con Rossi, indietro ancora verso Bergomi e scambiato pallone ancora con Caprini. Il tutto avviene nelle fasi finali, nelle battute conclusive dell'incontro. Il pallone in rosso ai piedi di Scivea che lo manda sulla destra in direzione di Collovati, Altobelli che recupera, manda ancora sulla destra per Oriali attaccato da Majeschi, difende il pallone, cerca di portare in avanti, filtra fra due o tre giocatori, fa delle cose incredibili Oriali ed ecco che termina a terra. C'è un calcio di punizione concesso per la formazione azzurra dall'arbitro che dirige il confronto, è uruguaiano e si chiama Cardellino. Sardelli che è da ancora indietro in direzione di Zoff, che è uscito fuori dai pali, intanto tutto lo stadio uno sventolio di bandiere tricolori, di grandi e piccolissime bandiere agitate parte delle migliaia di tifosi italiani che assistono a questa semifinale. C'è tutta la serie dei fotografi e degli operatori cinematografici che si stanno spostando vicino al luogo dove tra poco usciranno i nostri azzurri dal campo. Ci sono strette di mano, felicitazioni ai manager del campo, mentre viene sventata un'attenzione d'attacco da parte degli azzurri e scocca la fine della partita. Ecco intanto i giocatori polacchi ancora all'altezza della tre quarti di campo della loro squadra, mentre l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. Italia batte Bologna 2-0. Le reti segnate, una per tempo, al 22esimo da Rossi, al 28esimo ancora da Rossi, assicurano all'Italia l'entrata in finale del campionato del mondo 12esima edizione. Risultato inatteso, inaspettato, diciamolo francamente, non tanto dopo le prove di Vigo, ma soprattutto dopo i 2 anni che abbiamo trascorsi con questa nostra nazionale. Il miracolo è verificato, andremo a disputare a Madrid la finale per il primo e il secondo posto, grazie a questa vittoria sulla Polonia, e sapremo naturalmente quale sarà il nostro avversario di Madrid soltanto questa sera, grosso modo verso le 11, quando si sarà conclusa l'altra semifinale tra la Francia e la Germania, che naturalmente seguiremo tutti con particolare interesse. È tutto dal Nou Camp di Barcellona, la nostra radiocronaca diretta per l'incontro di semifinale fra Italia e Polonia è terminata.
2: Il Pool Sportivo ha presentato il Mondiale di Calcio a cura di Guglielmo Moretti, dai nostri inviati in Spagna.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
5: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo e ora so tutto.
6: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: USA e Iran aspettando l'accordo all'Arabia, l'annuncio nelle prossime ore. Washington, serve un piano B se Hormuz non riapre. Stop agli insediamenti dei coloni israeliani, lo chiedono quattro paesi, inclusa l'Italia. Bruxelles apre le sanzioni a Ben Gvir. Giorgia Meloni sprona l'Europa, serve coraggio sul patto di stabilità, anche l'energia e sicurezza. Dopo l'incontro con la Premier, gli autotrasportatori sospendono lo sciopero. Maldive, prime immagini della grotta della tragedia, la visibilità sparisce in pochi istanti, i sub forse si sono persi. Altro che maggio, l'estate è già arrivata, da nord a sud temperature vicine ai 30 gradi e nei prossimi giorni saliranno ancora. Cannes, il giorno di Monica Bellucci, questa sera in concorso con il film Cristina, dedicata a una piazza ad Alain Delon. Giro d'Italia, Verbania solo di Alberto Bettiol, sempre in rosa il portoghese Eulalio. Calcio, ufficiale il divorzio tra Guardiola e il Manchester City e alle 20.45 torna la Serie A con Fiorentina-Atalanta. Buonasera da Francesca Giannini. Si aprono spiragli di pace nel conflitto in Medio Oriente. Secondo alcuni media, infatti, sarebbe estremamente vicino un accordo tra Washington e Teheran. Ci aggiorna in diretta il corrispondente Sergio Paini.
4: Teheran si sta lavorando proprio in queste ore per finalizzare un accordo che secondo fonti di Al-Arabiya potrebbe essere già annunciato entro poche ore. In realtà i Pasdaran si dicono pronti anche a continuare la guerra, ma il Pakistan esprime cauto ottimismo e pure una squadra di negoziatori del Qatar è stata inviata in Iran in coordinamento con gli Stati Uniti. I 9 punti della bozza di cui si tratta, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane. Restano fuori invece, almeno per il momento, il dossier nucleare e il programma missilistico degli Ayatollah. L'intesa dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da entrambe le parti. Altro segnale che si sta stringendo è la partenza per Teheran del capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, Hasim Munir, che è ritenuto un uomo chiave nella mediazione e la cui visita coincide con la presenza nella capitale per il terzo giorno consecutivo del ministro degli interni pakistano, che è reduce appunto da numerosi incontri con il ministro degli esteri iraniano Arci. Linea Roma.
3: E di progressi nelle trattative parla anche il segretario di Stato americano Rubio, il corrispondente da New York Marco Valerio Loprete.
5: Poco fa il presidente Trump, alla cerimonia di giuramento di Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, ha detto in un inciso: e gli iraniani muoiono dalla voglia di fare un accordo, anche se le indiscrezioni sull'avvicinarsi di un'intesa delle ultime ore arrivano soprattutto da fonti mediorientali, però coinvolgono e come gli Stati Uniti. Così oggi, non a caso, l'agenzia Bloomberg parla di nuove telefonate che sarebbero arrivate alla Casa Bianca dai leader di Emirati, Arabia Saudita, Qatar, per chiedere al presidente Trump di non far ripartire ostilità, insomma di concedere altro tempo alla diplomazia. Il segretario di Stato americano Rubio intanto da una parte parla di lievi progressi dei negoziati con Teheran, dall'altra però invita a pensare a un piano B se la Repubblica Islamica non riaprirà lo stretto di Hormuz. Da New York è tutto, linea a Roma.
3: Italia, Regno Unito, Francia e Germania in una nota congiunta hanno chiesto a Israele di porre fine all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, di verificare la responsabilità delle violenze dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane. L'alto commissario per la politica estera europea, Kaya Kallas, intanto ha accettato la proposta del ministro degli esteri Tajani di lavorare alle sanzioni per il responsabile della sicurezza israeliano Ben Gvir. E sul campo in Libano, nuovo raid israeliano nel villaggio meridionale di Kaun al-Nar. 6 persone hanno perso la vita, tra loro 2 soccorritori e una bambina. Il caso Flotilla, una 50 di attivisti ricoverati in ospedale in Turchia, tra loro anche un italiano, per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. A Roma intanto i primi interrogatori nell'inchiesta sull'abbordaggio.
6: Ipotesi di reato ancora in fase di analisi. Oltre a sequestro, i PM capitolini valutano di contestare anche la tortura e la violenza sessuale. Nell'inchiesta sull'abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle, Caro Tenuto, e stanno sentendo gli altri nostri connazionali rientrati in Italia che erano a bordo delle navi. Al vaglio i loro racconti dell'orrore. Almeno 15 casi di violenza sessuale, compreso lo stupro, denunciano.
7: Spogliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
0: alcuni sono stati molestati sessualmente.
7: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente.
8: Era tipo un campo di concentramento.
6: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dal team legale della flottiglia. Agli atti c'è il video diffuso sui social del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio ammanettati e derisi all'ospedale di Istanbul, in Turchia, in 50, tra cui un italiano, vengono curati per le lesioni riportate. Elena Baiocco, GR1.
3: La guerra in Ucraina, 6 morti, numerosi feriti, una quindicina i dispersi nell'attacco ad un dormitorio nella regione orientale del Luhansk, occupata dalle forze di Mosca. Putin denuncia attacco terroristico, mentre Kiev nega e afferma di aver colpito il comando di una unità d'élite di operatori di droni. La corrispondente da Mosca.
9: L'attacco al collegio di Starobilsk è avvenuto alle 2 del mattino. 4 droni ucraini si sono schiantati su un dormitorio di 5 piani dove c'erano 86 studenti tra i 14 e i 18 anni e alcuni dipendenti. Questo il racconto di una ragazza sopravvissuta. Ho sentito l'esplosione, ho cercato di uscire dalla stanza, ero al quinto piano, ma in quel momento il muro è crollato. Ho ripreso i sensi quando i soccorritori mi hanno pulito gli occhi con l'acqua, erano pieni di polvere. Le mie amiche, una è qui con me in ospedale, l'altra non l'abbiamo più vista. All'ospedale scene strazianti e davanti alle macerie la disperazione dei genitori dei ragazzi che non si trovano ancora. 6 i morti, una trentina i feriti, alcuni gravissimi, e mancano all'appello ancora 15 persone. Un crimine contro i diritti umani, dice il Cremlino. Putin ha chiesto alle forze armate una dura rappresaglia. Le forze ucraine ora dicono è una manipolazione di Mosca, sostengono di aver colpito un obiettivo militare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:07. Andiamo a Palazzo Chigi, giornata fitta di impegni per la Premier Meloni. In programma un incontro con gli autotrasportatori, il Consiglio dei Ministri sul taglio delle accise sui carburanti e il vertice con il primo ministro irlandese Martin. Occasione per tornare a parlare anche di Medio Oriente e delle richieste italiane all'Europa sul patto di stabilità. In diretta per noi c'è Carla Macrellino.
10: Sì, partiamo dal Consiglio dei Ministri perché sta cominciando in questi minuti. Ci sarà la proroga del taglio delle accise dei carburanti di 2 settimane e nuove misure anche per gli autotrasportatori che dopo l'incontro avuto col governo e presieduto dalla Premier hanno deciso di sospendere lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Prima però, come dicevate da studio, Giorgio Meloni ha ricevuto il primo ministro irlandese Michael Martin e nelle dichiarazioni congiunte è tornata a delineare l'attuale scenario di crisi internazionale. Sentiamo.
11: Per l'Italia la questione energetica oggi è un'assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi.
10: Poi ha ribadito l'appello all'Europa affinché agisca con coraggio, velocità e concretezza.
11: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
10: Non si tratta di fare maggiore debito, ma di dividere meglio quanto già previsto, ha spiegato la Premier, che torna a condannare le violenze in Cisgiordania dei coloni israeliani e dei loro insediamenti. Con Federico Foroni da Palazzo Chigi, linea allo studio.
3: E di caro energia e sicurezza economica si è parlato anche nel Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari in corso a Nicosia.
12: Rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nei conti pubblici europei il ministro dell'economia Giorgetti, proponendo di estendere le clausole già previste per la difesa anche agli investimenti contro il caro energia. Una misura che, sottolinea il ministro, sarebbe utile a tutti i paesi membri alle prese con i rincari. Un'apertura seppur cauta arriva da Bruxelles. La Spagna sostiene la proposta italiana mentre il commissario all'economia Dombrovskis conferma che la commissione sta valutando le opzioni possibili, precisando però che eventuali interventi sarebbero temporanei. Intanto la presidente della BCE Lagarde ribadisce l'impegno della Banca Centrale per garantire la stabilità dei prezzi. Da Bruxelles arriva anche il via libera alla nona rata del PNRR, pari a 12 miliardi e 800 milioni di euro. Con questo pagamento l'Italia raggiunge circa l'85% delle risorse complessive del piano, confermando l'avanzamento degli obiettivi obiettivi concordati con l'Unione Europea. Lorenzo Opice, GR1.
3: Ora la politica bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein, PD, a Lecco, ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire dalla Premier.
13: Giorgia Meloni esprime solidarietà a Elly Schlein per le gravissime parole che superano ogni limite, non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. Per la Premier la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega sospende la consigliera da ogni carica e tutti i partiti condannano le frasi ritenute una violenza verbale inaccettabile. Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica, come la Premier, che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Da d'Italia, Marta Schifone.
14: Bene ha fatto il presidente Meloni a sollecitare l'Europa ad una risposta rapida alla crisi energetica e a maggiore flessibilità. Per Fratelli d'Italia la priorità resta il sostegno a imprese e famiglie.
13: Dalle opposizioni AVS propone meno fondi alle armi e Giuseppe Conte, 5 Stelle, chiede di tassare gli extra profitti di banca ed energia e ricorda che questo governo ha firmato il patto di stabilità. Dal PD Elly Schlein dice il modello Meloni è stabilità senza crescita in Europa, siamo fanalino di coda.
15: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
13: Vasco Pirri, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive, inchiesta della Procura di Roma per omicidio colposo a carico di ignoti. Domani il rientro in Italia delle salme.
16: Saranno i filmati delle telecamere subacquee, agganciate alle mute delle vittime, a dare delle risposte sulla loro morte. Emerge la prima ipotesi dopo le foto fatte dai sommozzatori finlandesi. Una combinazione mortale di profondità e un terribile effetto ottico. I 5 italiani avrebbero superato la prima caverna marina, imboccando un corridoio stretto lungo 30 metri, alto 1,5, per entrare in una seconda cavità. Al momento di tornare indietro, la sabbia sollevata avrebbe nascosto la via d'uscita. A questo punto i sub avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove sono stati ritrovati in 4. Solo Gianluca Benedetti è stato recuperato nella prima camera. Forse aveva trovato il corridoio giusto per tornare indietro, ma l'aria nelle bombole era già finita. Intanto l'inchiesta prosegue. A Genova, ascoltati come testimoni i colleghi della docente universitaria Monica Montefalcone, hanno consegnato i vari dispositivi elettronici della professoressa. Simona Decina, GR1.
3: Il processo d'appello per l'omicidio di Thomas Bricca, ucciso nel 2023 ad Alatri in provincia di Frosinone. Confermata la pena di primo grado per i Toson, padre e figlio, che colpirono la vittima per errore.
17: Una condanna all'ergastolo, un'altra a 24 anni di reclusione. Si è chiuso così, con una sentenza che ricalca e conferma quella di primo grado, il processo d'appello a Roma nei confronti di Roberto e Mattia Toson, padre e figlio, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. Eppure la Procura Generale aveva chiesto il carcere a vita per entrambi. Mattia, d'altronde, era stato colui che aveva premuto il grilletto, ma i giudici gli hanno riconosciuto comunque le stesse attenuanti generiche della Corte d'Assise di Frosinone. In aula erano presenti i genitori e lo zio di Thomas. Sfinita ma soddisfatta si è detta la madre, Federica Sabellico.
18: Siamo abbastanza soddisfatti. Ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Continuiamo a ripetere che vogliamo giustizia, verità e dignità per Thomas.
17: Thomas fu ucciso in pieno centro ad Alatri per un tragico scambio di persona. I Toson arrivarono all'improvviso nella piazza dove c'erano vari gruppi di ragazzi. Fecero fuoco mirando verso Thomas, quando in realtà volevano colpire un altro giovane che gli era vicino, con cui avevano avuto diversi contrasti. Thomas, vittima innocente di faide in cui non c'entrava nulla, morì dopo 2 giorni di agonia. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un nuovo caso di antivirus legato alla nave da crociera Ondius. Si tratta di un componente dell'equipaggio sbarcato a Tenerife e poi rimpatriato nei Paesi Bassi. I contagi totali salgono così a 12, 3 i decessi. Brasi prepara l'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto ieri a 76 anni. Domenica, giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia, lo ricorda così.
19: un intellettuale, credo, dei più vivaci, più visionari, ha cambiato il modo di percepire il cibo, ha creato un'università che ha cambiato la percezione delle scienze gastronomiche. Ma al di là di tutto questo, oggi a me piace sottolineare la sua umanità, che gli faceva guardare con la stessa luce negli occhi un re o un vecchio contadino.
3: Maggio, ma le temperature sono già quelle tipiche dell'estate, con valori ben oltre la media in diverse regioni. Le previsioni con Daniele Ingemi di Meteored Italia.
20: Soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
3: 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, rischio estinzione tanti animali e tanti vegetali secondo il rapporto delle Nazioni Unite.
21: L'orizzonte in questo caso è drammaticamente vicino. 1 milione di specie animali e vegetali potrebbero scomparire entro pochi decenni. È il dato che il rapporto delle Nazioni Unite sulla biodiversità riporta all'attenzione oggi, invitando a fare i conti con la salute del pianeta. Dal 500 a oggi almeno 680 specie di vertebrati sono già sparite. Più del 40% degli anfibi è a rischio, così come un terzo dei coralli e dei mammiferi marini. Dal 1990, continua ancora l'ONU, la Terra ha perso 287 milioni di ettari di foreste. Una superficie pari a quasi 10 volte l'Italia. Proprio il nostro paese, ricorda il Ministero dell'Ambiente, resta uno dei principali hotspot di biodiversità in Europa. Un patrimonio straordinario che tutti possono difendere, almeno a guardare il tema scelto dall'ONU per guidare la giornata, spiega Piero Genovesi, responsabile biodiversità ISPRA.
22: La perdita di biodiversità è un problema globale, però tutti noi possiamo contribuire, ad esempio quando compriamo una pianta per il nostro giardino o un animale che vogliamo tenere nelle nostre case, quando scegliamo la dieta che adottiamo, compriamo prodotti che siano raccolti in modo sostenibile.
21: Paola Guarnieri, GR1.
3: Cinema ora a Cannes, dove la giuria è al lavoro sul palmarès che sarà annunciato domani sera. Oggi ultimi film in concorso e l'omaggio ad Alain Delon, la nostra inviata.
23: In una bella giornata in pieno sole, oggi a due passi dal festival è stata inaugurata Piazza Alain Delon. Scrive così Anushka Delon, figlia ed erede del grande attore scomparso nel 2024 e che ha partecipato stamattina alla cerimonia scoprendo una targa con il volto bellissimo di suo padre. L'ultimo atto di una storia d'amore con Cannes, dove Delon, proprio al braccio di Anushka, aveva ritirato emozionato la Palma d'Oro d'Onore. Le emozioni di Cannes. Monica Bellucci torna stasera.
24: È sempre un momento magico, no? Il cinema rappresenta un momento di comunicazione con il mondo.
23: In concorso è Cristina, un'italiana nel thriller francese Histoire de Nuit.
24: Una donna che è invecchiata anche, che ha scelto di isolarsi dal mondo e che dice noi le donne a partire da una certa età diventiamo trasparenti.
23: E per un'attrice?
24: Con l'età hai un'altra percezione della vita, impari altre emozioni. In quanto attrice matura puoi anche raccontare altri aspetti della vita.
23: Cannes, Miriam Mauti, GR1.
3: Musica, pubblicato oggi il nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Si intitola The Cure, un brano con cui la pop star americana torna a raccontare l'amore e le sue fragilità. Ad accompagnare il singolo, che farà parte del nuovo album in uscita il 12 giugno, c'è anche un videoclip in cui Rodrigo veste i panni di un'infermiera degli anni 50 che cerca di salvare cuori in un ospedale prima di diventare lei stessa una paziente. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia grazie a Sergio Ciani e Giovanni Leporali. Ora c'è la pagina sportiva da Francesca Giannini. A tutti voi, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
25: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane. all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
26: GR1 Sport.
27: In studio Alessio Maldini, ciclismo in apertura con la terza vittoria italiana al Giro grazie ad Alberto Bettiolo, arrivato tutto solo al traguardo di Verbania, sempre nel rosa il portoghese Eulalio.
28: I grandi corridori li riconosci dalla gamba, certo, ma anche e forse soprattutto dalla testa. Quell'intelligenza che ti fa dire, questa è la mia tappa, questa la vinco io. Alberto Bettiol non è nuovo a queste giornate, lo ricorderete al Giro delle Fiandre del 2019 o sempre al Giro d'Italia qualche anno fa. Era una tappa da fughe, questa, si sapeva, ma entrarci nella fuga e poi finalizzare non è facile perché alla riprova dei fatti vince uno solo. Ma Alberto da Poggibonsi questo lo sa, è l'unico a rispondere nel finale all'attacco di Leknessund, su strade che conosce a menadito perché qui vive la sua fidanzata. Stacca il norvegese e vince a braccia alzate in riva al Lago Maggiore in una giornata da cartolina.
29: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, è andato tutto bene, dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
28: Si arrivava a Casaganna, il corazziere della Ineos le prova tutte ma non riesce ad entrare in fuga. Il gruppo lascia fare, arriva a più di 10 minuti, generale immutata, pensando al tappone di domani, quello con arrivo a Pila, che farà tanti danni. Verbania con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
27: Calcio, l'ultima giornata di Serie A verrà aperta questa sera dall'anticipo a Fiorentina-Atalanta. Inizio alle 20.45, alle 20 invece il ritorno dei play-out di Serie B su Tirol Bari. Si parte dallo 0-0 del San Nicola. In caso di parità al 90esimo si salverebbe il Sud Tirol per il miglior piazzamento in campionato. Per il calcio internazionale, ora è ufficiale il divorzio tra Pep Guardiola e il Manchester City.
30: Ora che è arrivata l'ufficialità dell'addio ci sarà la fila alla porta degli agenti di Josep Guardiola, forse il più ambito tra gli allenatori in tutto il mondo, lui che viene dalla scuola catalana, quella di Johan Cruyff, che ha cambiato il gioco almeno dagli anni 70 a questa parte. Attenzione però a non confondere Guardiola con il guardiolismo, perché è stato proprio lui a dire un giorno, non più tardi di un anno e mezzo fa, io voglio tanto bene alla mia nonna, ma con lei non vincerei mai la Champions League. Insomma, ci vogliono i campioni anche per lui, i grandi giocatori. Come dice qualcuno, la prima grande qualità di un tecnico è quello di farsi acquistare uomini che possono cambiare le sorti di una squadra. E questo ha fatto sempre Josep Guardiola al Barcellona, così come alla Bayern Monaco, così come alla Manchester City. Del resto, 10 anni, 20 regali di nozze per un connubio importante che rimarrà nella storia. E chissà che adesso Josep Guardiola non debba rivestirsi di blaugrana. Francesco Repice, GR1.
27: E tra le tante ipotesi sul suo futuro c'è anche quella che lo accosta alla nostra nazionale, ma ne sapremo di più tra un mese quando verrà eletto il nuovo presidente della Federcalcio. Formula 1 in corso l'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, per il momento miglior tempo di Antonelli, poi Russell, Piastri, Norris, Leclerc e Hamilton. Più tardi alle 22.30 le qualifiche della Sprint Race in programma domani alle 18. Vela Cagliari, prima giornata delle gare preliminari di Coppa America. Sentiamo com'è andata.
6: Non poteva andare in maniera migliore questa prima giornata di regate preliminari qui a Cagliari. Dopo le prime tre prove davanti a tutti con 29 punti su 30 c'è l'equipaggio Women e Youth di Luna Rossa. Marco Gradoni e Margherita Porro al timone, Maria Giubilei e Giovanni Santi Trimmer. Hanno vinto la prima e la terza prova, piazza d'onore dietro i senior di New Zealand nella seconda. Felice Porro all'arrivo ma con i piedi per terra.
8: Siamo stati molto contenti del risultato che abbiamo ottenuto oggi ed è bello avere un equipaggio così variegato, diciamo, davanti ai grandi. Abbiamo un buon vantaggio al momento, però abbiamo ancora 5 prove, che sono tante, quindi si vedrà.
6: 4 gli equipaggi al secondo posto con 20 punti ciascuno, i due team Emirates, Alinghi e Luna Rossa Senior con i timonieri Ruggero Tita e Peter Barling. Un po' di onda fastidiosa ma vento perfetto durante la regata, il che ha consentito alle imbarcazioni di volare sui loro foil fino a 45 nodi. E domani la sfida continua. Cagliari, Germana Brizzolari, GR1.
27: Basket, gara 3 dei quarti playoff alle 20, Trento Virtus Bologna. Le due squadre sono sull'1-1. Più tardi alle 20:45 Tortona Venezia. I Veneti conducono 2-0. Eurolega Final Four ad Atene. Nella prima partita l'Olympiacos ha battuto il Fenerbahce 79-61. Alle 20 derby spagnolo Valencia Real Madrid. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Verde, viaggiare informati.
3: 19:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, 8 km di coda per un camion in avaria al chilometro 69,6. Il traffico defluisce su tre corsie. A4 Torino-Trieste, 40 minuti tempi di percorrenza stimati tra Pero e Milano Est verso Brescia. Code a tratti e traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco, un'orella attesa al piazzale francese. In direzione di Courmayeur la coda. A14 Bologna-Taranto, 1 ora e 10 tempi di percorrenza stimati tra bivio A14 A1 Milano-Napoli e diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Anche qui coda a tratti e traffico intenso. Tratto urbano della A24, tra via Togliatti e l'inizio complanare verso il Grande Raccordo, coda per incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arest verso Livorno, ci sono 4 km di coda in aumento per un veicolo fermo e anche in uscita da Firenze c'è la coda a Santa Croce sull'Arno.
2: RAI Radio 1 Sport.
4: Extra Time, puntata dell'8 maggio 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
5: Era arrivato il momento. Probabilmente il salire su quel cavo avrebbe significato la fine della mia vita. Ma d'altra parte era una cosa a cui non potevo resistere. Il cavo mi chiamava e la morte era molto vicina. Ho iniziato a camminare come un funambolo che studia il suo cavo. E vedendo il centro così lento e pericoloso, mi sono detto, andrò solo fino al primo cavalletto, volevo fermarmi. No, sarei andato avanti.
6: Ho visto Philippe lassù, era così bello. Era come se camminasse su una nuvola. E ho iniziato a gridare, guardate, guardate, un funambolo, e cammina, cammina.
5: Ho guardato in basso per vedere una scena che non avrei mai più rivisto in vita mia. Ho sentito la folla, ho visto la folla, la sentivo mormorare.
7: Dal film documentario Man on Wire, l'incredibile impresa del funambolo francese Philippe Petit, che nel 1974 andò a passeggiare fra le nuvole camminando su un filo d'acciaio sospeso a più di 400 metri d'altezza, senza alcuna protezione, fra le due torri gemelle di New York. Buongiorno da Massimiliano Graziani. Il funambolo che sfida la morte per camminare nel vuoto, alla ricerca di un equilibrio che sia al di sopra dell'esistenza stessa. Qualcosa di reale e meraviglioso. Come il segno immortale che lasciano certi piloti di Formula 1, sospesi sul filo dell'asfalto a 300 all'ora. Funamboli delle quattro ruote come Gilles Villeneuve, l'acrobata per eccellenza, il più coraggioso e spericolato di tutti. Lo chiamavano l'aviatore perché spesso volava con tutta la macchina sopra le teste degli altri piloti, ma quando riusciva a tenere le ruote per terra era capace di imprese impossibili.
8: Ecco Villeneuve nella scia, attenta all'attacco all'interno, il pubblico qui davanti a noi grida, resistono fino all'ultimo, resistono fino all'ultimo, resistenza di Villeneuve eccezionale, un coraggio e una sensibilità di guida eccezionali per riuscire a tenere in strada la macchina all'esterno. E Villeneuve attento all'attacco in frenata, è riuscito a superare nuovamente Arnoux, adesso è Arnoux che tenta di resistere, si toccano, Villeneuve resiste, è eccezionale questa corsa assieme, eccezionale, tutto il pubblico in piedi e di nuovo passa Villeneuve, Arnoux resiste, si aggancia, i due se non stanno attenti, grandiosa la corsa di Villeneuve e grande anche la corsa di Arnoux.
7: Era il Gran Premio di Francia del 1979 sul circuito di Digione, teatro di un duello che è entrato nella leggenda della Formula 1. Una vertigine di sorpassi e controsorpassi, ruota contro ruota in un crescendo elettrizzante fino all'ultima curva. Gilles Villeneuve, che finì davanti per soli 14 centesimi, era il funambolo della Formula 1. Ma l'amico, rivale in pista, René Arnoux, quel giorno decise di camminare sul filo con lui. Buongiorno René Arnoux.
9: Buongiorno a tutti, però oggi mi fate alzare presto, eh?
7: Vale la pena, perché parliamo di Gilles Villeneuve, che è volato via l'8 maggio del 1982, fanno 40 anni esatti oggi, nel terribile incidente di Zolder. Era un acrobata delle quattro ruote, Gilles, ma quel giorno a Digione lei non fu da meno.
9: Sì, ma io ho sempre chiamato Gilles, non il pilota, ma l'acrobato in Formula 1. Perché lui dava sempre tutto, chiedeva alla macchina a se stessa tutto quello che poteva dare ogni giro. Poi dopo si trovava in difficoltà con i freni, con le gomme, però si adattava e dava il massimo anche con un po' meno di grip, un po' meno di freno. Il duello è stato possibile perché io conoscevo molto bene Gilles, è stato un mio amico fino a che purtroppo è sparito a Zolder, con un'amicizia di una spontaneità incredibile. Poi mi fa René, vieni a mangiare la pasta alla Ferrari e il giorno dopo si mangiava la cucina francese alla Renault. E questa amicizia che avevamo era molto importante nel duel di Digione tra lui e me, nel senso che io lo conoscevo molto bene e mi conosceva anche lui molto bene, e nessuno ha fatto una cosa pericolosa sia per l'uno che per l'altro, e abbiamo iniziato a 5 giri della fine a fare questo duel. Ci siamo toccati più di 7 volte.

0: di freni, di gomme, e io avevo dei problemi di pescaggio di benzina. Io mi ricordo alla fine del rettilineo, lui era all'esterno e io ero all'interno, e io mi sono girato verso di lui, ma non un decimo, un millesimo di secondo, quando uno ha le ruote incastrate nelle gomme dell'altro, e siamo a 1,50 m, e ho visto le sue occhi e io mi sono detto, cavolo, quello lì non mi mollerà mai un millimetro, neanche un centimetro, però lui sapeva che io avrebbe fatto lo stesso nei suoi confronti.
1: Ma è vero che nella gara successiva a Silverstone siete stati convocati in direzione gara e lì avete trovato altri piloti, Niki Lauda in testa, che vi chiedevano conto di quel comportamento?
0: Sì, è vero. Dopo il warm-up la domenica mattina, io sento che il pilota Gilles Villeneuve e René Arnoux devono presentarsi alla direzione di gara. Allora io vado a vedere Gilles e gli dico, hai sentito? Ci mi fa sì. E io gli dico, guarda, bisogna andare, perché se non andiamo prendiamo una multa. Poi dopo arriviamo lì alla direzione di gara e dice, cosa c'è? E il direttore di gara fa, no, io non ho niente contro di voi da dire, però siete aspettati in quella sala lì. Entriamo e c'era Lauda, Regazzoni e altre due o tre persone. Allora Lauda, che era un po' il manager di tutti, della sicurezza, e fa, guardate ragazzi, che quello che avete fatto a Dijon è molto pericoloso, una macchina poteva saltare sulle gomme dell'altro, andare nel pubblico, ammazzare della gente. Io guardo Gilles, lui mi guarda, una sorpresa pazzesca. Dopodiché che ha parlato Lauda, lui chiede a Gilles, cosa hai da dichiarare? E lui risponde, guarda che se domani c'è la stessa cosa da fare, la faccio uguale. Poi me lo chiedi a me, Lauda, e io lo faccio, guarda Niki, se tu eri al posto di Villeneuve e io al mio posto, invece di far terzo avrebbe fatto secondo. E poi siamo scappati di quella sala lì e abbiamo anche riso di questo noi.
1: René, quel duello è diventato leggendario, ma era un duello per il secondo posto. A vincere il Gran Premio in realtà fu Jabouille, che era il suo compagno di squadra in Renault.
0: Esatto.
1: Però se ne sono dimenticati tutti del povero Jabouille.
0: L'equipe Francia, lunedì sulla prima pagina c'era Jabouille con una foto con la corona in mezzo al collo, e sull'ultima pagina c'era tutto un puzzle di foto del duel di Gilles e di me, e lui è stato molto incazzato, nel senso che gli abbiamo rubato una parte della vittoria, la prima vittoria del Turbo Renault. Dopo la gara andiamo in sala stampa a vedere su un schermo abbastanza grande le cinque ultime giri, e da lì mi sono più spaventato seduto che quando ero seduto in macchina. A fianco a me c'era Forghieri, alza le braccia al cielo e dice, questi due sono matto dalle gare.
2: Mi ricordo quella volta che atterrammo con l'elicottero nel cortile di una fattoria in mezzo alle montagne. Eravamo quasi al limite degli alberi, completamente immersi nella nebbia. Gilles riuscì ad atterrare proprio lì, in mezzo agli animali.
3: Aveva un motoscafo con un motore Ferrari. Partiva e poco dopo non lo vedevi più. Riuscivi solo a sentirlo.
2: C'era in lui una sete di vivere a 300 all'ora, sempre.
4: A 300 all'ora costante.
5: Era il suo modo di vivere. La velocità non era qualcosa che cercava, ma qualcosa che aveva dentro. Gilles si può paragonare a un musicista che ha la musica nella testa.
1: Erano le voci di Patrick Tambay, Jochen Mass e Joanna, moglie di Villeneuve, che parlano della innata propensione alla velocità di Gilles. René, ogni pilota nasce con la velocità nel sangue, ma forse Gilles Villeneuve ne aveva un po' di più, perché faceva cose pazze anche quando era fuori dalla pista.
0: Ma era il suo modo di guidare, anche sulla strada. Io sono salito 2 o 3 volte con lui, però dopo ho smesso perché prendere la strada per un circuito mi sembrava un po' esagerato, però era il suo temperamento, era fatto così. Da quando si sedeva in ogni macchina, sia una Fiat 500, una Ferrari da strada, una Ferrari per il circuito, lui chiedeva subito il massimo a quello che aveva sotto il sedere.
1: C'è la storia della famosa curva sul circuito americano di Watkins Glen, che è emblematica rispetto al modo di essere di Gilles Villeneuve.
0: E quello fa parte proprio di Gilles. Cioè, noi eravamo a Watkins Glen, un circuito molto veloce, a me mi piaceva molto anche lui, e lui era con la Ferrari, io sempre con la Renault. Eravamo a cena il sabato, gli faccio, senti Gilles, la curva prima dei box riesce a fare in pieno, era più o meno a 180-190 km/h. E lui mi risponde, guarda che alzo i piedi e poi rimetto, perché la macchina è altamente

0: mentre tirava dritto. E mi fai tu come fai? Guarda, esattamente come fai tu, alzo appena appena, poi rimetto in piedi. E poi mi fa, guarda che oggi pomeriggio ci provo, mamma mia. Partiamo dall'una alle due per le prove ufficiali e io arrivo alle due meno un minuto nella curva e vedo la Ferrari mezza smontata nel guadagno. Però frattempo lo vedo che aveva attraversato la strada, saltava il muretto e con casco e non si è fatto nulla. Finisco il mio giro, dopo la bandiera mi fermo, scendo, vado direttamente alla Ferrari, non parlo con nessuno, tolgo il casco e gli faccio a Gilles allora e lui mi risponde, guarda che non si fa in pieno. Questo acrobato, tentavo delle cose, però era impossibile di fare la curva in pieno.
1: René, Mattia Binotto, l'attuale team principal della Ferrari, ha detto di essere cresciuto con il poster di Gilles Villeneuve appeso in camera, però poi ha anche aggiunto di sentirsi fortunato a non dover gestire oggi un pilota come lui.
0: Per Gilles vincere un mondiale sarebbe stato molto difficile. Lui chiedeva tanto che a un certo momento della gara si trovava in delle condizioni che aveva perso anche la macchina molta delle performance sul giro. Io dico sempre che i mondiali di adesso sono i mondiali di ingegneria e di strategia di gara e senza quello uno non può vincere.
2: Il pilota della Ferrari esce dalla pista, ma ecco che rientra. La gomma posteriore sinistra è a pezzi, ma sta ripartendo. È incredibile, qui a Zandvoort Gilles Villeneuve sta girando con tre ruote. Non si sa se sia più il coraggio o l'incoscienza.
3: Ti rendi conto di quello che succede qui? 16 meccanici che lavorano giorno e notte solo per te. Ma tu lo sai quanto tempo e quanto denaro ci vuole per ogni telaio? E per freni, sospensioni, le testate. Ce l'hai un'idea di quanto mi stai costando solo in riparazioni? Ma dove pensi di correre all'autoscontro?
1: Dal film Ferrari con Sergio Castellitto che interpreta l'ingegnere, il fondatore della casa automobilistica di Maranello, che nella fattispecie rimprovera Villeneuve per aver distrutto l'ennesima macchina. René Arnoux, Gilles diceva finché ci sono volanti e freni possiamo fare qualsiasi cosa, è vero? Non gliene importava nulla di distruggere la macchina.
0: Quella frase che ha detto, primo che l'ha sentito sono io. Ma questo è proprio Gilles, non si arrendeva mai.
1: Poi c'è stato il maledetto incidente di Zolder l'8 maggio dell'82, esattamente 40 anni fa, e lei era lì dietro di lui in corsa.
0: Allora purtroppo io ho visto tutto e ho visto anche che non si sono capito fra Mas e lui, e io ero a 30 metri dietro, e quando ho visto che Gilles cercava di continuare a cercare di fare un tempo sul giro, e quando Mas ha capito che Gilles era dietro, Mas si è spostato sulla destra, però Gilles aveva già anticipato che Mas rimaneva a sinistra. E lì la gomma anteriore di Villeneuve è salita sulla gomma posteriore destra di Massa, ha decollato e poi è uscito dalla macchina e caduto sul casco, sulla testa. Io mi sono fermato nel prato subito e poi ho visto che purtroppo era completamente la fine. E questo è stato un momento che non riesco a dare una spiegazione. Un incidente più stupido, perché Gilles non è che poteva fare un tempo, perché aveva già consumato le gomme, era alla fine delle prove, eccetera. E ha provato anche di andare all'interno di questa curva, che più o meno era a 180 km orario, però anche queste Gilles cercava sempre, anche nelle condizioni molto difficili, delicate e forse impossibili, di fare il meglio. Purtroppo il meglio lì si è terminato in peggio.
1: René, poi l'anno successivo fu lei a prendere la guida della Ferrari. Com'è andata?
0: Io sono arrivato alla Ferrari nell'83. A me sinceramente mi avrebbe piaciuto di essere con Gilles alla Ferrari, perché due fenomeni con noi avrebbe fatto un bel spettacolo, è solo che purtroppo non è stato possibile. Mi è dispiaciuto molto. Non ho mai riflettuto sulla questione di dire ho perso il mio più caro amico in Formula 1, cosa faccio? Smetto e continuo? No, la passione è oltre questo. La passione è una cosa che ti prende, che guidare questo tipo di macchina su dei circuiti veloci è una cosa difficile da spiegare, quello che uno sente quando è seduto in centro di queste macchine. E lì io sono andato avanti a fare del meglio sempre con i miei team dopo l'incidente di Gilles. Però mi avrebbe veramente piaciuto di avere Gilles affiancato a me nella stessa squadra. questo è stato impossibile.
1: René, ma Gilles Villeneuve alla fine di Gran Premi ne vinse solo 6 nella carriera, però è il pilota che più ha incarnato il mito della Ferrari. Perché secondo lei?
0: Perché era un pilota generoso, abbondante, che dava tutto. Anche a Enzo Ferrari gli piaceva. Gilles dava molto alla gente, dava molto sulla pista. Gilles non faceva le cose a metà. La metà per lui non esiste. O non le fa, o le fa, ma a 100%. Non aveva una via di mezzo, no, questo è impossibile, dava 100%. Per lui non era impossibile, almeno di provare. È per quello che dopo 40 anni festeggiano l'anniversario di Gilles, che non è sparito nella testa della gente. Sono 40 anni che ho fatto il duel con Villeneuve a Digione e ne parlo sempre, sempre. E mi dicano la gente, mi dicano tutti, questo René per me è stato il più bel duel della Formula 1.
1: E nessuno dimenticherà mai quel duello e nessuno dimenticherà Gilles Villeneuve per la sua generosità e la classe in pista, davvero. Grazie René Arnoux per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, ciao ciao ciao.
4: In discesa supera i 70 km Filippo Ganna, che vede il traguardo là in fondo e rilancia ulteriormente l'azione. A voi.
5: 500 metri per Filippo Ganna, che ha ancora un buon margine da conservare per tentare di scalzare dal hot seat Edoardo Affini. 8.38 in questo momento per Filippo Ganna, ai 50 metri, ancora secondi da difendere per tentare di scalzare Affini, ce la fa. 8.47 il tempo di Filippo Ganna.
1: Era esattamente un anno fa il trionfo di Filippo Ganna nella cronometro di apertura del Giro d'Italia, che sarà poi vinto dal colombiano Egan Bernal. L'edizione 2022, partita venerdì da Budapest per le prime 3 tappe ungheresi, tornerà sulle strade della penisola da martedì prossimo per la suggestiva scalata dell'Etna. Un mese di pubblico in festa che colorerà strade, piazze e città con Radio Rai come sempre in fila. Un mese di emozioni su due ruote, di fatiche e di grandi imprese per uno spettacolo che si rinnova, come ci racconta Giovanni Scaramuzzini.
6: Rimanere pedalando al passo coi tempi è la grande sfida del Giro d'Italia, corsa che ha spesso saputo cambiare restando però fedele alla tradizione. Ecco, innovare senza tradire lo spirito del ciclismo. Perciò le partenze dall'estero, il ritorno allo sterrato, l'omaggio alla sofferenza con la tenacia di non voler dimenticare il passato visitando luoghi maltrattati dagli eventi, da terremoti, inondazioni e così via, oppure precorrendo il futuro, l'integrazione europea, l'euro e ancora rievocando i posti legati a doppio filo con chi è diventato campione in sella a una bicicletta. Su un albo d'oro alla fine resta soltanto il nome del vincitore, nella memoria degli appassionati invece trova spazio l'impresa. Questo giro partito dall'Ungheria si concluderà a Verona come quello del 1984 in cui nella cronometro decisiva Francesco Moser ribaltò i pronostici e la classifica generale sconfiggendo il favoritissimo Laurent Fignon.

0: nettamente miglior tempo quello di Francesco Moser, 49-26, il migliore era di Disider. Esplode l'arena di Verona all'ingresso di Francesco Moser.
1: Un'altra grande forza della Corsa Rosa è sempre stata quella di superare o perlomeno di aggirare gli ostacoli geografici. Proprio Francesco Moser vinse nel 78 un'altra tappa a cronometro che l'allora patron Vincenzo Torriani fu addirittura capace di far arrivare in Piazza San Marco, a Venezia. 3 anni prima invece fu l'intera edizione del Giro a concludersi lassù, dove volano le aquile e osano i ciclisti. Il Passo dello Stelvio, quota 2757 metri sul livello del mare.
0: Manca soltanto un chilometro al traguardo. Bertoglio ha affiancato Caldos, lo spagnolo è chino sul manubrio, la folla è impazzita, ecco il rifugio, 100 metri, Bertoglio ha vinto, a voi!
2: Ecco, li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Caldos che vince la tappa, ma Bertoglio alle sue spalle, alza le braccia al cielo, è stravolto, Bertoglio ha vinto il Giro d'Italia.
1: Sono posti e scenari unici che non appartengono chiaramente solo al ciclismo, ma che sono diventati speciali anche grazie alle grandi voci della radio. La radio che racconta il Giro.
3: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Andrea Boccia in redazione e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
0: Gigi Radice, seconda parte, un visionario alla guida del toro.
2: Noi giocavamo con due marcatori, che erano i due centrali, il libero classico, che fungeva da tamponatore di certe situazioni, fluidificante di sinistra che era Salvadori, il centrocampista mediano di destra che ero io, i due centrocampisti centrali erano Zaccarelli e Pecci, Claudio Sala era la classica ala trasformata in ala perché prima era il trequartista dietro le punte e si adattò a fare l'ala di sinistra e di destra a seconda di come girava lui e le due punte. Eravamo una specie di, chiamiamolo 3-5-2, 3-4-3, più o meno, via.
3: La formazione se la ricorda a memoria?
2: Mizia, vuoi che non me la ricordi, che è l'unico scudetto che ho vinto? Beh, Castellini, Santin, Salvadori, poi Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
3: In panchina
2: c'era Cazzaniga, Gorin, ovvero Gorin, Roccotelli, Garritano e Bacchin. Poi è subentrato Pallavicini, che era un giovane della primavera. C'era Marino Lombardo, che era il terzino sinistro dell'anno prima, e Radice spostò, perché Salvadori era il mediano di quella squadra dell'anno prima, spostò Salvadori a fare terzino sinistro e mise dentro me a fare il mediano. Difatti lui, una partita di Coppa Italia che io andai da Monza, andai a Torino col cognato di Radice, mi misero lì vicino a Radice e a Bonetto, il direttore sportivo di allora, e a un certo punto della partita Radice mi fece una domanda che io rimasi un po' così, diventai un po' rosso in faccia perché ero un timido, e mi disse: ma tu al posto di chi ti vedresti in quella squadra? E io così genuinamente gli dissi: nel numero 4, che era Salvadori.
3: Per parlare dello schieramento in campo di quel toro e dell'impostazione voluta e data a quella squadra da Gigi Radice, chi meglio di Patrizio Sala, che poi l'allenatore lo ha fatto davvero?
2: Io ho fatto 4 anni in settore giovanile del Monza quando ho smesso di giocare, e poi ho allenato 12 anni tra la C1 e la C2. L'esperienza per allenare era sufficiente, ma è anche una questione di personalità e carattere. Io ero e nasco e sono un buono, e che non va bene essere troppo buoni, bisogna avere un certo tipo di carattere per allenare i grandi, soprattutto i ragazzi. No, con i ragazzi mi sono trovato sempre bene, ma con gli adulti è un po' difficile, devi avere un po' il pugno duro, devi essere un po' più autoritario, cosa che io non sono.
3: Quel centrocampo del Torino era un gran centrocampo.
2: Un centrocampo con delle attitudini, c'era il regista che era Pecci, c'era la mezzala di costruzione e anche di rottura, ma soprattutto anche di finalizzare, perché era uno che aveva fatto 5-6 gol in quell'anno, 50 punti, che era Zaccarelli. E io, che ero il cosiddetto portatore d'acqua, che tamponava alcune cose che succedevano in campo, magari un po' troppo sbilanciati, un po' troppo offensivi, perché era una squadra nata per attaccare, per difendere poco.
3: Gigi Radice quell'anno portò una ventata di novità sulla panchina del Toro.
2: Beh, lui aveva una caratteristica che io ho ammirato molto, che era la caratteristica del gioca chi merita. Cioè, durante la settimana chi si impegnava di più, chi era il più motivato, concentrato, determinato, giocava. Io mi ricorderò sempre di una partita di Coppa dei Campioni che giocammo in casa. Noi avevamo Pecci che si era rotto il perone a Bologna, quindi eravamo senza Pecci, e dopo un quarto d'ora si fece male Claudio Sala. Ma la formazione iniziale era Castellini, Santin, Salvadori, Mozzini, Caporale, il sottoscritto. Poi al posto di Pecci c'era Butti, Zaccarelli, Claudio Sala giocò un quarto d'ora, e al posto di Pulici giocò Garritano. C'era Paolo Pulici in panchina. Quella cosa mi stupì al momento, ma non ci feci poi più tanto caso. Mi sono fatto questa domanda alla fine della mia carriera, verso 40-50 anni: ma come mai un allenatore lascia fuori un certo Paolino Pulici e giochiamo in casa? E questa domanda ho trovato la risposta, che era i meriti di uno che magari quella settimana non si era allenato bene.
3: La domanda se la fecero in molti, in tanti, con spirito, diciamo così, dubbioso, come Cesare Castellotti riportava subito dopo quella partita.
4: L'incontro più importante era senza dubbio quello del Torino in Coppa dei Campioni, qui a Torino contro il Borussia. Vediamo le fasi salienti della partita in queste immagini. La causa del 2-1 subito dal Torino va ricercata, a nostro avviso, soprattutto nell'assenza di due uomini chiave, Pecci e Claudio Sala. Per i campioni d'Italia disputare un incontro di portata europea senza le due pedine forse più importanti è stato un handicap troppo pesante. Da qualche parte si criticano oggi le scelte tecniche di Radice, non già per avere impiegato Garritano fin dall'inizio, ma per avere sostituito Claudio Sala con Pulici quando il capitano è stato costretto a uscire. Forse si poteva impiegare Gorin, avanzare Salvadori in mediana e avanzare a sua volta Patrizio Sala nel ruolo di Claudio Sala, ma è sin troppo facile criticare a posteriori, perché invece, se il Torino avesse vinto, adesso l'impiego di Pulici al posto di Sala verrebbe approvato come la mossa vincente.
3: Il 20 ottobre del 1976 all'andata finì 2-1 per il Borussia Mönchengladbach, gol di Bertie Fox al 28esimo e il pari al 64esimo proprio su tiro di Patrizio Sala per una deviazione. Gli annali riportano un'autorete di Wittkamp e poi la rete decisiva di Klinkhammer 10 minuti dopo.
2: Tra l'altro io sono il capocannoniere della Champions League perché ho fatto un gol col Borussia che poi me lo diedero come autorete e un gol col Malmö, squadra svedese, 1-1 a Malmö.
3: Non male.
2: Capocannoniere, non sto scherzando, eh?
3: Sì, sì.
2: Perché poi, se succedeva adesso, erano due gol fatti, perché poi l'autorete, io tirai un tiro al volo sulle spinta loro e ce n'era uno del Borussia sulla riga di porta che la deviò dentro, ma era dentro in pratica. Quindi io mi ritengo il capocannoniere della Champions League. Beh, adesso ci sono delle deviazioni importanti che danno il gol a chi tira.
3: La Coppa dei Campioni era davvero tale perché se la contendevano solo le squadre vincitrici dei rispettivi campionati, così la ricorda Renato Zaccarelli.
5: Beh, facciamo un bel esordio giocando col Malmo e poi dopo incontriamo il Borussia che ci eliminò, ecco, e quindi non eravamo ancora pronti per un salto così importante, forse lo saremo diventati magari negli anni successivi, però la rosa non era una grande rosa con grande disponibilità anche per le sostituzioni. Ecco, noi abbiamo affrontato poi il Borussia con Claudio Sala che dopo 20 minuti è stato, cioè lui ha giocato a forza perché aveva un problema e poi è stato sostituito perché l'infortunio, quindi è un grosso problema, è un problema tecnico perché Pulici non giocò e giocò Garritano, con tutto il rispetto per Garritano, cioè quindi abbiamo affrontati nel momento peggiore nostro e in un momento buono loro perché il Borussia era una grande squadra.
6: Torino incompleto, come sapete, per l'assenza di Pecci e di Claudio Sala, tuttavia anche un po' nervoso, arbitro molto severo, ma anche Torino decisamente nervoso. Le lamentele contro l'arbitraggio, che stanno venendo un po' da tutte le parti, ci trovano solo in parte consenzienti di fronte ad alcune di queste immagini. Avete visto un'altra ammonizione a caporale da parte dell'arbitro belga, barriera dei giocatori del Torino, molte parole secondo l'uso italiano, e anche il sempre disciplinato, l'ottimo Zaccarelli, dovrebbe ora subire anche lui un'ammonizione. Vedete qui l'arbitro forse si è spinto un po' oltre con la carta gialla a danno di Zaccarelli, ripetiamo, un giocatore abitualmente molto contenuto, pieno di controllo.
3: Dopo aver perso in casa il 3 novembre a Düsseldorf finì 0-0, ma il Toro chiuse in 8 contro 11. Furono espulsi in 3, come riportava Maurizio Barenson. Il primo a essere buttato fuori fu Caporale al 43esimo per doppia ammonizione. Secondo giallo al 67esimo anche per Zaccarelli e 3 minuti dopo rosso diretto per Castellini.
6: Vedete Castellini che interviene, dobbiamo dirlo, molto aspramente su Simonsson, e l'arbitro questa volta direttamente espelle Castellini e va in porta Graziani, va in porta il centravanti, il cannoniere Graziani. Oltre a Caporale, Zaccarelli e Castellini espulsi, ci sono infortuni di Pulici, Castellini, Zaccarelli e Garritano.
3: Finì così l'avventura del Torino in quella Coppa dei Campioni. Secondo Ciccio Graziani, senza Gigi Radice, il Toro quell'avventura lì, nell'Europa dei Campioni, mai l'avrebbe vissuta.
7: Siamo sempre stati convinti che senza la sua guida, senza il suo carattere che ci ha trasmesso, senza la sua professionalità nel lavoro, nel credere nel lavoro, noi non l'avremmo vinto quel campionato. Quindi il maggior merito è dei calciatori sempre. Mentre invece poi ci sono degli allenatori che incidono tantissimo sui successi di una squadra. E lui ci ha insegnato che la cultura del lavoro è fondamentale in quella professione. Quindi gli dobbiamo sempre dire grazie a lui. Tant'è vero, siccome era un uomo molto intelligente, nelle interviste gli dicevano che era lui ad essere fortunato ad allenare noi, non noi ad avere lui come allenatore.
8: Portò, si disse, una rivoluzione, una prima rivoluzione nel calcio italiano, no? Perché voi giocavate all'olandese.
7: Eh sì, è vero, ci faceva vedere le cassette dell'Ajax, per come si muovevano, quando facevano pressing, quando facevano il fuorigioco, poi loro lo facevano sistematico, noi invece lo dovevamo fare in maniera alternata, perché da noi avevamo meno qualità rispetto a loro. Però lui era, come dire, sempre propenso al lavoro, la cultura del lavoro. Tant'è vero, quando arrivavamo al campo, lui ci diceva: scherzate quanto volete, vi do 10 minuti ancora per scherzare e per ridere. Dopo, nel momento che cominciamo il lavoro, non voglio sentire volare una mosca. Ecco, per dire quanto lui si teneva alle sue logiche di allenamento.
3: L'importanza di Radice nelle parole di Renato Zaccarelli.
5: Noi siamo stati anche un po' i primi a fare un certo tipo di pressione sulla squadra avversaria, sul portatore di palla, quindi all'inizio abbiamo faticato, ecco, non era tutto così bello e fluido. Poi però, strada facendo, durante il campionato abbiamo preso sempre più cognizione di quello che potevamo fare, ecco. Radice è stato un innovatore sotto questo aspetto, intanto inventandosi un giocatore come Claudio Sala sugli esterni, che doveva rifornire le due punte centrali, che insomma venne già adesso una coppia così, faremmo la felicità di tante squadre italiane.
3: Quell'invenzione di Claudio Sala come esterno sorprese prima di tutti proprio lui, Sala.
9: Io conoscevo già Radice ai tempi del Monza, perché Radice inizia la sua carriera a Monza con un Monza che era sempre stato in Serie B, ma che in quell'anno retrocedeva in Serie C. Arriva Radice, campionato di Serie C, e al primo colpo Radice vince e porta il Monza di nuovo in Serie B. E quindi questo allenatore, direi che è un allenatore che soprattutto i primi anni fa molto bene, vince col Monza in quell'occasione, viene a Torino per la prima volta e vince lo scudetto a Torino, ritorna a Torino dopo 4 anni e riesce ad arrivare secondo dietro il Verona a pochi punti.
3: Sala diceva di lei Radice:
10: non vorrei fare torti agli altri, erano tutti indispensabili, però Claudio Sala lo conoscevo dai tempi di Monza. Aveva fantasia, era astuto, sapeva lanciare, andare sul fondo, crossare, sapeva fare tutto con disarmante semplicità, cioè quella del fuoriclasse.
9: Facevo anche i gol, perché nel Monza in Serie C ho fatto 13 gol, nel Monza in Serie B l'anno dopo ho fatto 11 gol, quindi giocavo da mezza punta davanti e quindi sono riuscito anche qualche volta a fare dei gol. Pochi gol, ecco. Però quando arrivò Radice, che come dicevo prima mi conosceva, è arrivato, arriva a Torino, mi chiama in disparte e mi dice: senti, io ti tolgo il numero 10 e ti metto il numero 7. Il numero 7 voleva dire che io dovevo essere più ordinato, quindi non andare in giro per il campo, ma andare su una fascia e ritornare su quella fascia nella fase difensiva. E quindi quando lui mi ha detto quello, io ho detto: ma questo è impazzito, come mi conosce? Giocavo col 10, perché giocavo mezza punta dietro alle due punte, e qui invece mi mette all'esterno, quindi su una fascia laterale. Ma devo dire la verità che io, come ho giocato quei 2 anni, l'anno dello scudetto e l'anno dei 50 punti, non ho mai giocato a quei livelli, quindi anche qui devo dare ragione a Gigi Radice.
3: Oh, Sala, la fantasia la metteva lei, e poi c'era il suo omonimo di cognome,
9: sì,
3: Patrizio.
9: Sì, la fantasia, sì. Ecco, questo è anche un allenatore che praticamente aveva accettato Radice, che tutti quelli della vecchia guardia dovevano andare via. Voleva una squadra innovativa e ha buttato dentro nella mischia Patrizio Sala, che aveva 20 anni, e ha buttato dentro nella mischia un giocatore che hanno voluto a tutti i costi darci con Pecci, che era Caporale, che poi ha fatto il titolare per tutta la
3: arrivarono campionata. Dal Bologna,
9: sì. È vero. E poi c'era Patrizio Sala, poi praticamente gli altri per poco erano un pochino già giocatori che praticamente avevano militato nel Toro.
3: Quel Toro di radice che fu anche un elemento di rottura nel gioco all'italiana, no? In quegli anni voi foste tra le prime squadre a giocare a tutto campo, col pressing.
9: Sì, avevamo copiato un pochino gli olandesi facevano pressing per tutta la partita, quindi qualcosa di olandese c'era.
3: Diceva il numero 7, no? Quegli anni sono stati anni di grandi numeri 7, ma forse più forti in assoluto a metà anni 70 stavano proprio a Torino, perché c'era lei nel Toro e poi dall'altra parte c'era Franco Causio.
9: Sì, che è stato il dualismo che praticamente ha caratterizzato il mondiale di Argentina 78.
3: Ecco, e Causio le ha tolto...
9: Causio mi ha tolto la presenza, però è capibile perché Berazzozzi affidava a un blocco juventino e un blocco juventino non poteva fare a meno di Causio. Radice era un allenatore che non cercava di stare dietro, era un allenatore innovativo, era un allenatore che ha copiato un pochino dall'Olanda questo pressing, faceva il fuorigioco fino a metà campo, e quindi devo dire che qualche volta magari esagerava anche, ma però devo dire che ha trasmesso a noi una mentalità per vincere sempre le partite e non per pareggiarle. Io ho giocato parecchie volte, ho sentito dagli allenatori che dicevano cerchiamo di vincere oggi ma anche un pari va bene. Dalla bocca di Radice questa frase non è mai uscita, perché Radice voleva solo ed esclusivamente vincere, del pareggio non gliene importava assolutamente niente.
3: Voleva solo vincere Radice, la Torino Granata grazie a lui tornò a farlo dopo tanto tempo. Luciano Castellini.
11: Ma noi ci abbiamo messo 27 anni dopo il grande Toro di Superga. Ogni tanto io su YouTube ogni tanto mi riguardo quei momenti bellissimi e qualche lacrima mi scende, insomma, ancora. Tutto stampato nella mia mente. Tutto. Le attese, le vigilie, il non dormire. Avevo già programmato di sposarmi, per cui credo di aver perso 10 kg o 15 in un mese, insomma.
3: Alla vigilia di quella stagione, quanti di voi avevano pronunciato in ritiro, nel ritiro estivo, la parola scudetto? Mi sa nessuno.
11: Ma sì, era difficilissimo. Io conoscevo però molto bene io e Claudio Sala l'allenatore, perché eravamo suoi giocatori al Monza. Non avrebbe lasciato niente di intentato lui, e così è stato.
3: Gigi Radice fu un innovatore, no?
11: Sì, noi facevamo, come si dice adesso, un pressing altissimo, non facevamo possesso palla.

0: Il portiere non lo chiamava Luciano, ma Giaguaro, perché appunto faceva dei balzi felini. Prima delle partite accusava forti tensioni nervose, ma non era il solo. Più passava il tempo, più si facevano risultati, più si parlava di scudette, più la tensione aumentava.
1: Lei davvero soffriva?
2: Tantissimo, ma poi adesso a bocce ferme ho capito che forse la mia preparazione della gara era quella. Se io non sentivo la partita così non giocavo bene, per cui questa adrenalina mi partiva venerdì addirittura.
1: In estate mai nessuno dei Granata avrebbe scommesso neanche 100 lire sullo scudetto del Toro. Il secondo di Luciano Castellini, Romano Cazzaniga.
3: No, all'inizio no, però dopo un po' a lungo andare, vedendo il gioco, avevamo un po' un gioco già innovativo nei confronti delle altre squadre, il fuorigioco, mi ricordo San Siro con l'Inter, la gente rideva, avremmo fatto 30 fuorigiochi, non erano ancora abituati anche gli spettatori stessi, quel gioco lì che facevamo noi era già all'avanguardia, era un gioco proprio diverso dagli altri.
1: Che ricordo ha di Gigi Radice?
3: Devo tutto lui mi ha preso, mi ha fatto giocare nel Monza, perché quando è andato via Castellini io con lui ho fatto il titolare fisso, poi mi volevo portare alla Fiorentina, però allora eri dalla società, l'allenatore che è venuto al Monza no, non mi ha lasciato, poi come è andato il Torino mi ha preso e poi dopo dove è andato lui a allenare mi ha sempre dato a fare il suo secondo, tutte le squadre, alla Roma, all'Inter, al Bologna, Fiorentina, Cagliari, dappertutto. Lui, dicevano, è sbagliatissimo, sergente di ferro, assolutamente no, è una cosa non vera. Sul campo, sì, lui negli allenamenti era uno intransigente proprio, però per il resto gli potevano dire qualsiasi cosa. Quello l'ho visto lì, l'ho visto di là, assolutamente, anche a tavola, il vino, le bottiglie sul tavolo. Allora passava il massaggiatore, buttava un bicchiere di vino e via, però sul campo era esigentissimo.
1: Non era dunque il sergente di ferro che la vulgata vorrebbe Gigi Radice, ma il punto lo teneva e in un certo qual senso anche il contegno in situazioni particolari, racconta ancora Cazzaniga.
3: Allora le scarpe da calcio, cioè, c'erano i tacchetti che si inchiodavano, no? Non è come adesso che si avvitano, si inchiodavano, avevano i chiodi col martello. E allora quando si andava in giro, ma anche in casa, c'era un treppiede di ferro, ma pesantissimo, no? di 20 kg, allora era dentro in uno zaino. No? Allora Radice aveva il vizio lui che se uno girava la scarpa, le spogliatoie, le scarpe per terra, che la girava e lui passava, non faceva finta di niente. Tac, le raddrizzavano. Una volta finisce il primo tempo, perdevamo, non so dove eravamo, perdevamo, lui entra dentro, vede quello zaino lì per terra, gli dà una pedata, patapum, e c'era quella fare lì di 20 kg. Ha fatto finta di niente, è diventato rosso, noi tutti a trattenersi da ridere perché...

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
6: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prierizzi. Sono le 20:41 minuti e 45 secondi, venerdì 22 maggio 2026. Siamo su Radio 1. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Marco Mascia e redazione Tony Tisi. È un programma ricchissimo quello di questo venerdì. Partiamo subito col numero SMS WhatsApp per tutte le vostre curiosità che leggeremo in diretta: 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Avremo appunto un programma ricchissimo fra calcio, basket e tanto altro. Partiamo dai due match che dobbiamo seguire subito e andiamo subito sui campi, quindi per minuto e punteggio, play out di Serie B, il ritorno fra Südtirol e Bari. Lì per noi c'è Marco Clementi.
7: Sì, buonasera dallo stadio Druso, play out, gara di ritorno, subito minuto e punteggio, siamo al 43esimo al Druso, Südtirol 0, Bari 0, un risultato che regalerebbe la salvezza al Südtirol in virtù del risultato della gara di andata, che era un altro 0-0, Südtirol meglio piazzato del Bari nella stagione regolare. Quindi quando siamo al 43esimo del primo tempo, Südtirol 0, Bari 0, studio.
6: Perfetto, torneremo poi da Clementi per le formazioni e tutto il resto. Più tardi, basket, playoff, quarti di finale, gara 3, Trento-Bologna, Massimo Barchiesi.
8: 3 minuti e 4 secondi all'intervallo lungo, Trento avanti sulla Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, 42-33, ricordo che la serie è sull'1-1 con la Virtus che ha vinto nettamente gara 1, 102-71, la risposta a sorpresa di Trento alla Virtus Arena, 87-84, inutile sottolineare l'importanza di questa gara 3 che darà il match point all'una o all'altra. Studio.
6: Bene, grazie anche a Massimo Barchiesi. E fra meno di due minuti inizierà anche Fiorentina-Atalanta, la Serie A, l'ultima giornata, l'anticipo del venerdì, ce lo racconteranno Saramini e Jacopo Barlotti. Quindi direi di ricapitolare la scaletta: Fiorentina-Atalanta campo principale e la Serie A, Saramini e Jacopo Barlotti. A rimbalzo di linea col Serie B, playout di Serie B, il ritorno fra Südtirol e Bari con Marco Clementi e i playoff di basket, quarti di finale, gara 3, Trento-Bologna con Massimo Barchiesi. Ma ora ci trasferiamo al Franchi di Firenze per seguire insieme Fiorentina-Atalanta, Saramini e Jacopo Barlotti.
9: L'anticipo del campionato di Serie A.
10: Assistenza tecnica di Andrea Tomacelli, buonasera a tutti voi dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fiorentina-Atalanta apre l'ultima giornata di campionato di Serie A. L'ultimo ballo probabilmente per Vanoli sulla panchina viola e per Raffaele Palladino sulla panchina nerazzurra, tecnici al capolinea che però non vogliono sfigurare nell'ultima apparizione, anche se ai fini della classifica non conta più niente per nessuna delle due squadre. Per i viola, che si sono risvegliati con la città tappezzata da striscioni di contestazione da parte della curva Fiesole, è stata una stagione deludente viste le premesse. Per l'Atalanta invece l'unico obiettivo di questa sera è quello di chiudere il campionato a testa alta, sapendo già di essere e restare comunque vada settima in classifica. È iniziata le formazioni ufficiali, la Fiorentina si schiera con il modulo scelto da Paolo Vanoli, il 4-1-4-1. In porta c'è Christensen in difesa, da destra Dodò, Rugani, Comuzzo e Gosens, Mandragora davanti ai quattro della difesa, poi Harrison, Brescianini, Fabian e Gudmundsson che giocano invece dietro all'unica punta Piccoli, è già davanti però l'Atalanta. Allora seguiamo questa azione che finisce direttamente sul fondo, anzi no, riesce a recuperare Harrison, rimetterà invece dal fondo Christensen all'Atalanta. La formazione scelta da Palladino, 3-4-2-1, in porta c'è Sportiello, in difesa Scalvini, Ien e Anor, poi sulla linea mediana Bellanova, Pasalic, Deron e Musa, Sulemana e Samardžić che giocano dietro all'unica punta Raspadori. Arbitra Perri, ci sono circa 15.000 spettatori allo stadio Artemio Franchi di Firenze, insieme a me in postazione anche Jacopo Barlotti.
11: Buonasera Sara, un saluto a tutti. Hai detto bene, una stagione difficile per la Fiorentina, tanto che lo speaker nel presentare le formazioni ha parlato esplicitamente di una stagione da incubo, e poi il clima a Firenze, gli striscioni, l'interrogativo su Paolo Vanoli, che però è stato applaudito da buona parte dello stadio. Sicuramente rimane l'impresa di aver salvato la Fiorentina, una Fiorentina che a metà stagione era ultima in classifica e sembrava davvero spacciata. L'Atalanta, hai detto bene, già sicura del settimo posto, stagione altalenante anche per i nerazzurri, che però giocheranno in Europa anche l'anno prossimo in Conference League.
10: Si gioca da due minuti, il parziale è sempre fermo sullo 0-0, la Fiorentina in questo primo tempo con la divisa viola, attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, sta manovrando sulla linea del centrocampo, ma come avete sentito in presentazione seguiremo anche il playout di ritorno di Serie B e proprio a Bolzano. Diamo la linea, buonasera Marco Clemenza.
7: Sì, grazie Sara. Allora, squadre appena rientrate negli spogliatoi per il duplice fischio dell'arbitro, il parziale al termine del primo tempo, Sudtirol 0, Bari 0, una partita che era iniziata con ritmi abbastanza blandi e poche emozioni, si è ravvivata nel finale. Al 32esimo un palo esterno colpito dal talento del Bari, Rao, e due minuti dopo invece un altro palo, questa volta del Sudtirol, un legno interno di Molina con il sinistro dell'esterno del Sudtirol, il palo e la palla che poi ha tagliato tutta la linea di porta uscendo poi dall'altra parte, quindi si è avvicinato moltissimo al gol il Sudtirol, anche se poi ha avuto un'altra buona occasione il Bari con un destro di Piscopo di poco a lato. C'è tempo per le formazioni rapidamente, con cui sono entrate in campo le due squadre, 3-5-2 per il Sudtirol di Castori, Adamonis in porta, El Kawakibi, Pietrangeli, Veseli in difesa, Molina, Frigerio, Tronchin, Casiraghi, Simone Davia a centrocampo, Mercai e Pecorino, questo è il 3-5-2 del Sudtirol di Castori. Il Bari di Longo ha risposto con il 4-3-1-2, Cerofolini in porta, Mantovani, Odental, Nicolau, Dorval in difesa, Brauneder, Maggiore, Piscopo a centrocampo, Pagano trequartista, a supporto delle due punte Moncini e Rao. Si gioca davanti a 5.500 spettatori, di cui oltre 600 arrivati da Bari, stadio sold out. Arbitra il signor Federico Lapenna della sezione Roma 1. A Bolzano serata calda con 25 gradi, e adesso la palla canestro, andiamo a Trento da Massimo Barchiesi.
8: Grazie a Francesco Clementi. Alla BTS Arena, 1 minuto 23 secondi all'intervallo lungo, con Trento avanti sulla Virtus Bologna di 9 punti, 45-36, massimo vantaggio toccato sulle più 11, Trento che sta tirando benissimo da 3 punti, 7 su 12, 58%, con Jogela che ha 4 su 5 del miglior marcatore della partita, la guardia lituana con 14 punti, una Virtus Bologna che si è presentata qui a Trento con un roster con qualche problema fisico, con diversi problemi fisici a dir la verità, perché sono assenti Paiola, Holston, per lui stagione finita, e Diarra. Nel frattempo c'è battle per Trento, Ilunetta a realizzare il primo tiro libero vicino alla doppia cifra, Khalif Battle che tocca in questo momento, 10 punti per lui, 11 di vantaggio per Trento che ha la possibilità di ritoccare il massimo vantaggio se battle dovesse realizzare il terzo tiro libero consecutivo, nato dal fallo fischiato ai danni di Smailagic. 3 su 3 per Vettel ed è massimo vantaggio per la Dolomiti Energia, Trentino 48-36, quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo. Attacca la Virtus, torniamo al Franchi da Saramini, Jacopo Barlotti, Fiorentina-Atalanta.
10: Grazie dunque a Massimo Barchiesi. È il quinto minuto del primo tempo, il parziale sempre fermo sullo 0-0 allo stadio Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Subito però un'occasione per l'Atalanta, che è di nuovo sulla corsia di destra con Bellanova, c'è l'intervento però di Comuzzo a liberare la propria area di rigore. Poco fa l'Atalanta, era il quinto minuto, ha avuto l'occasione subito per portarsi in vantaggio dal limite dell'area, ha tirato il numero 10 Samardžić, bravo con la mano destra a deviare in calcio d'angolo il portiere della Fiorentina Christensen. Ancora l'Atalanta all'interno dell'area piccola, si danno fastidio Anor e Musa e dunque la palla finisce direttamente sul fondo, ma Jacopo Barlotti, siamo al sesto minuto, il parziale non è cambiato, ma l'Atalanta è partita forte.
11: Atalanta più pericolosa, bravo davvero Christensen, il portiere della Fiorentina stasera, preferito a De Gea che va in panchina per quest'ultima giornata, esordio in campionato per Christensen, quinta presenza in assoluto, era stato ceduto l'anno scorso alla Salernitana, era allo Sturm Graz fino a dicembre, poi a gennaio è rientrato in viola e ha giocato soprattutto in Conference League, è stato il portiere d'Europa.
10: E dall'altra parte c'è anche una possibilità per Sportiello, siamo all'ultima giornata, questo ha deciso Raffaele Palladino con l'Atalanta che sta manovrando sul settore di sinistra, arriva il lancio lungo sul quale però interviene un colpo di testa di Dodò, la Fiorentina va all'indietro verso Rugani che esce dalla propria area di rigore consegnando il pallone sulla sinistra a Gosens, uno degli altri ex della gara. Siamo al settimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Atalanta, torniamo a Bolzano da Francesco Clementi.
7: E da Bolzano squadra ancora negli spogliatoi, sempre ricordiamo il risultato 0-0 tra Sutiro e Bari e dunque diamo immediatamente la linea alla BTS Arena di Trento, Massimo Barchesi, la palla canestro.
6: Allora interveniamo dagli studi di Saxa Rubra per ovviamente riformare la scaletta perché Francesco Clementi interverrà poi più tardi quando ripartirà il secondo tempo di Sutiro al Bari, quindi campo principale Fiorentina-Atalanta, il calcio, la Serie A, l'anticipo dell'ultima giornata con Saramini e Jacopo Barlotti, a rimbalzo di linea col basket, i playoff, gara 3, Trento-Bologna, Massimo Barchesi, torniamo proprio da Barchesi.
8: 56 secondi all'intervallo lungo, 10 di vantaggio per Trento sulla Virtus Bologna, 48-38, palla per la Dolomiti Energia, squadre che sono rientrate in campo dopo un time out, Bologna che sta facendo molta fatica nel difendere i tiratori, sui tiratori di Trento vediamo Toto Forrell, quarantenne, super capitano di Trento, in palleggio il consegnato di Jakimowski, si libera di Jay Stewart, marcato da Dos Santos, 6 secondi per chiudere l'attacco a disposizione di Trento, pallone sotto per Baiezzi, chiude la difesa di Bologna, poi recupera in qualche modo e stava per trovare una tripla clamorosa dall'angolo Jordan Baiezzi proprio allo scadere dei 24 secondi, pallone che entra e esce, allora possesso Virtus, ci sono 5 secondi di discrepanza tra i due cronometri, ne mancano 18 a termine del primo tempo, più 10 Trento, Dos Santos in palleggio reiterato, occhio al blocco di Momo Diouf, scarico in parterre da parte di Iago Dos Santos, pessima palla persa dalla Virtus Bologna a 9 secondi dal termine del primo tempo, un regalo che la Virtus concede agli avversari, un regalo che la Virtus non può concedere agli avversari perché si trova in una situazione di oggettiva difficoltà questa sera, la formazione campione d'Italia in carica senza Paiola, Olsson e Diarra, e dopo aver perso gara 2 con il fattore campo ribaltato da Trento, la prima della stagione regolare contro l'ottava, pallone per DJ Stewart, ultimo attacco di Trento del primo tempo, Stewart si metterà in proprio, 2 secondi, deve tirare, step back da lontanissimo, Stewart trova una tripla pazzesca con pallone che stava per toccare la soffitta della BTS Arena con una traiettoria davvero imprevedibile e clamorosa, e allo scadere del primo tempo DJ Stewart, 10 punti per lui, regala un nuovo massimo vantaggio alla Dolomiti Energia Trentino, più 13, 51 a 38 con questa striscia incredibile dall'arco che prosegue per Trento, arrivata ora 8 su 14, 57%. Dunque 51 Trento, 38 Bologna, intervallo lungo alla BTS Arena, torniamo al Franchi Saramini, Jacopo Barlotti, Fiorentina Atalanta.
10: Grazie. Grazie dunque a Massimo Barchiesi, che risentiremo tra poco, ma la Fiorentina è davanti. Quando siamo al decimo minuto, il risultato è sempre fermo sullo 0-0 allo stadio Artemio Franchi. Sta attaccando però la Fiorentina con Brescianini, ma poco fa ha avuto un'opportunità Jacopo Barlotti proprio dall'interno dell'area di rigore, nella quale si è fatta trovare però in posizione di fuorigioco Fabian, ma l'iniziativa era stata buona per la formazione di Vanoli, che attacca di nuovo con Fabian, che viene però anticipato dalla difesa dell'Atalanta, fa sportellate proprio Fabian, il calcio di punizione però sarà in favore dell'Atalanta.
11: Dubbia anche la posizione di Piccoli, per lui un'altra occasione questa sera, Ken in tribuna ancora alle prese col fastidio alla tibia che di fatto gli ha fatto saltare tutta la primavera, campionato finito prestissimo per lui dopo la delusione azzurra con la mancata qualificazione al mondiale, e dunque una stagione difficile anche per Piccoli, solo 3 gol in questo campionato, sicuramente la Fiorentina dovrà decidere cosa fare di lui in vista del prossimo campionato. Nell'Atalanta alla fine gioca Raspadori, riferimento offensivo, problemi in attacco anche per i nerazzurri, perché né Krstović né Scamacca hanno convintissimo entrambi in doppia cifra, 10 gol ciascuno, però è mancato forse qualcosa là davanti alla squadra di Palladino e Juric prima.
10: Sulemana all'indietro verso Pasalic, adesso sta attaccando proprio l'Atalanta sul settore di destra con Bellanova, che però non riesce ad arrivare sul pallone, allora ci sarà un fallo laterale per la Fiorentina. Adesso Jacopo abbiamo più tempo per spiegare anche l'ambiente dello stadio Artemio Franchi, dove i tifosi della Fiorentina hanno iniziato a fischiare proprio la squadra al momento dell'annuncio della formazione ufficiale. Cerchiamo di spiegare perché sono arrivati gli applausi soltanto per il tecnico Paolo Vanoli.
11: Vanoli che fra l'altro, lo dicevamo prima, è ancora in bilico, in dubbio in vista della prossima stagione, anzi difficilmente sarà confermato, però resta la stagione disastrosa in casa fiorentina, nel mirino soprattutto i giocatori che hanno reso ben al di sotto delle attese, prima con Pioli, poi nel proseguo della stagione tante difficoltà, l'ultimo posto abbandonato solo a inizio 2026, la lenta risalita, la salvezza conquistata sì con 3 giornate d'anticipo, ma con quel pareggio 0-0 opaco contro il Genoa di De Rossi, e poi certo l'impresa contro la Juventus dello scorso fine settimana, però non è bastata soprattutto all'ambiente viola, che in settimana ha contestato, e raccontavi bene, gli striscioni che sono comparsi in città contro soprattutto i giocatori, e si chiede di voltare pagina anche in sede di mercato. Vedremo cosa ci riserverà l'estate. Paratici, il dirigente che dovrà completare un po' questa rivoluzione.
10: Assolutamente. Nel frattempo sul terreno di gioco di nuovo davanti l'Atalanta, non si capiscono però Pasalic e in particolar modo Raspadori, la palla sfila direttamente tra le mani di Christensen, che oggi, ripetiamo, gioca tra i giocatori titolari al posto di De Gea. Il lancio lungo proprio del portiere della Fiorentina verso Piccoli, che fa sportellate, riesce in qualche modo a trattenere il pallone prima di consegnarlo ad Harrison, va sulla destra proprio la Fiorentina, lo scambio tra Harrison e Dodò, alza la testa l'esterno inglese della Fiorentina, la palla arriva a Fabian, poi a Dodò, davanti a Dodò c'è Musa, e allora l'esterno brasiliano attende il movimento dell'avversario dell'Atalanta prima di consegnare di nuovo il pallone ad Harrison, lo scambio sul limite dell'area di rigore con Gudmundsson, che avrebbe voluto anche un calcio di punizione. Per il direttore di gara Terry invece è tutto regolare, insiste però la Fiorentina, lo fa sempre al limite dell'area di rigore con la palla spostata sulla destra di Dodò, va all'indietro la formazione di Vanoli con Mandragora, uno dei pochi giocatori che forse resterà con la maglia viola dopo questa sera, scambio con Brescianini, poi Gudmundsson ancora sulla destra verso Dodò, e poi si allarga ancora con Harrison, il sinistro, il dribbling di Harrison che riesce in qualche modo ad arrivare all'interno dell'area di rigore, lo scambio con Gudmundsson, poi con Mandragora, riesce a trattenere la palla Mandragora prima di consegnarla di fatto all'Atalanta, che riparte in velocità con Pasalic e poi con Samardžić, che arriva fino al limite dell'area di rigore, prova il sinistro che finisce sulla schiena di Raspadori e poi direttamente sul fondo, ma c'era stato uno scatto dell'Atalanta.
11: Ritmi alti comunque, non sembra una partita di fine stagione, forse anche le motivazioni, la voglia di mettersi in mostra, Fiorentina che ha fatto girare bene il pallone nella metà campo avversaria, Atalanta che qui si è resa pericolosa in contatto contropiede con una rapida ripartenza. Ha citato l'arbitro Sara, il signor Perri di Roma, esordio assoluto per lui in Serie A, aveva diretto in stagione nel campionato cadetto e in Coppa Italia. Perri di Roma, piccola curiosità, è laureato in ingegneria aerospaziale alla Sapienza.
10: È una bella curiosità. 15° minuto, il risultato però resta fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Piccoli riceve il pallone con le spalle alla porta, voleva allargarsi ancora sulla destra verso Harrison, è stato più bravo però è lesto di lui il numero 6 dell'Atalanta, Musa, che poi si allarga sulla destra verso Bellanova. Arrivano le indicazioni da parte di Raffaele Palladino, un altro degli ex ovviamente della partita. L'anno scorso era sull'altra panchina, era sulla panchina della Fiorentina, destino un po' incrociato, no? Perché probabilmente anche oggi all'ultima partita sarà l'ultima volta per Raffaele Palladino sulla panchina dell'Atalanta.
11: E chissà se in settimana, nelle prossime settimane, ci saranno altri intrecci di mercato, perché Palladino potrebbe finire alla Lazio, per l'Atalanta c'è la pista Sarri che è molto concreta, Sarri uno che i tifosi della Fiorentina vedrebbero in panchina viola, insomma tanto ancora da decidere, e sicuramente il valzer degli allenatori comincerà appena finito il campionato, dopo domenica sera.
10: Assolutamente, nel frattempo però l'Atalanta ha avuto un'altra ghiotta occasione per portarsi in vantaggio con il sinistro dall'interno dell'area di rigore di Raspadori, la palla è finita di poco al lato della porta difesa proprio da Christensen, che non ci sarebbe arrivato, ma è andata fuori, insomma è mancato soltanto di precisione. L'attaccante, la punta centrale scelta oggi da Raffaele Palladino nello schieramento proprio dell'Atalanta, allora rimette dal fondo con i piedi Christensen, sempre alla ricerca di Piccoli, il colpo di testa però questa volta è stato di Fabian, sbaglia Piccoli, intervento, tiene la maglia di Ian, dunque ci sarà un calcio di punizione proprio per l'Atalanta. 17° minuto, 0-0 tra Fiorentina e Atalanta,
11: con una partita che però, lo dicevamo, ancora non ha visto tiri in porta tranne quello di Samardzic, su cui Christensen è intervenuto prontamente tuffandosi sulla propria destra, però i ritmi non sono così bassi e insomma è una Fiorentina anche che ci prova, ha fatto vedere, davvero intravedere poco quest'anno la squadra di Vanoli, però la gara è aperta, adesso ci riprova l'Atalanta.
10: Assolutamente, al limite dell'area di rigore arriva il destro, ancora una bellissima parata da parte di Christensen su Musa, la risposta del portiere della Fiorentina è la seconda parata importante proprio del portiere viola, che oggi è stato scelto da Vanoli, per ora non sta sfigurando, possiamo dire.
11: Per ora non sta sfigurando, diciamo che c'è l'interrogativo De Gea che sta in panchina, potrebbe proseguire con la Fiorentina, ma su di lui circolano voci di mercato, staremo a vedere anche.
7: Chiedo scusa a Bolzano che interviene solo per segnalare che riprese la partita qui al Druso, sempre 0-0 tra Südtirol e Bari. A voi.
10: Torneremo dunque presto da Francesco Clementi, nel frattempo però seguiamo questa azione d'attacco ancora dell'Atalanta che prova a inserirsi sulla corsia di destra, Bellanova lo scambio con Scalvini, davanti a lui c'è Brescianini e allora va per vie centrali verso Samardzic prima di allargarsi ancora per Musa, lo scambio con Pasalic che riceve il pallone al limite dell'area di rigore, c'è Raspadori, riesce in qualche modo ad entrare, davanti a lui c'è Comuzzo, allora va all'indietro, il chiede supporto ai suoi compagni di squadra, il tiro di sinistro di Samardzic, ancora l'attenzione di Christensen, insiste però l'Atalanta all'interno dell'area di rigore con Musa che si fa spazio prima di lasciare la palla sulle mani, arriva ancora il sinistro questa volta di Deron, la palla finisce di poco al lato della porta difesa da Christensen, insiste però l'Atalanta anche se il risultato resta fermo sullo 0-0 quando siamo al 19° minuto.
11: Un tiro quasi fotocopia di Samardzic rispetto a quello del 5° minuto, ancora di sinistro, ancora dal limite, ancora pallone molto angolato, basso sulla sinistra, bravo Christensen a distendersi sulla propria destra e mantenere inviolato il risultato sullo 0-0.
10: Allora ha ripreso il playout di ritorno di Serie B, è il secondo tempo tra Südtirol e Bari, andiamo a Bolzano da Francesco Clementi.
7: Terzo minuto di gioco della ripresa qui a Bolzano. Bolzano, ancora 0-0 il risultato tra Südtirol e Bari. Ricordiamo che è un risultato che sorriderebbe al Südtirol, che ha fatto 0-0 anche nella partita di andata, e quindi sarebbe la squadra altoatesina a salvarsi in virtù del miglior piazzamento della stagione regolare. Ricordiamo i ragazzi di Castori sedicesimi dopo la prima parte, diciamo dopo la stagione regolare di stagione del campionato, e 17° invece il Bari di Moreno Longo. Bari che ha tentato un'iniziativa poco fa, ma si è conclusa con un fallo di sfondamento in attacco, per cui Adamonis, il portiere del Südtirol, è pronto a ributtare il pallone in avanti quando sta per concludersi il terzo minuto di gioco del secondo tempo. 0-0 tra Südtirol e Bari. A questo punto andiamo a vedere com'è l'aggiornamento a Trento per il basket.
8: E ancora non si gioca, Francesco, 3 minuti e mezzo prima di chiudere il riscaldamento da parte dei giocatori, che poi li porterà all'inizio del secondo tempo. Posso solo ribadire il parziale: 51 Trento, 38 Virtus Bologna, Fiorentina Atalanta.
10: Dunque, allo stadio Artemio Franchi siamo al 21° minuto, la Fiorentina conquista un pallone proprio vicino alla linea del centrocampo, avanza con Gudmundsson, poi si allarga sulla destra tra Dodò, il sinistro, il colpo di testa prima di Piccoli, e poi ci poteva essere l'intervento di Fabian, è stato attento però in uscita proprio Sportiello, è rimasto a terra però il giocatore della Fiorentina, e allora Perri ha comunque fermato il gioco perché aveva le mani sul volto proprio Fabian, è andato a assicurarsi delle condizioni di salute del giocatore della Fiorentina, che fortunatamente si è rialzato dal terreno di gioco, e allora riprenderà ovviamente la partita con la palla tra i piedi di Sportiello. La Fiorentina si è fatta vedere in questo caso, Jacopo, quando siamo al 22° minuto e quando il risultato è sempre di 0-0 tra Fiorentina e Atalanta.
11: È ancora un cross dalla destra di Harrison, pronto a cercare i compagni al centro, gli inserimenti proprio di Fabian su tutti, Piccoli che prova a fare a sportellate con gli avversari, ma l'Atalanta sta concedendo pochissimo.
10: Scivola sul terreno di gioco Bellanova, un peccato per l'Atalanta perché poteva avere una ghiotta opportunità, recupera però il pallone Musa prima di allargarsi ancora una volta sulla destra, prima per Bellanova poi per Scalvini, la palla però finisce sul sinistro di Samardžić che si allarga questa volta sulla sinistra con Pasalic prima di consegnare il pallone proprio al numero 7 Sulemana, si allarga sulla sinistra e insiste da quella parte la formazione di Palladino, gioco per Sulemana, lo scambio sulla linea dell'area di rigore con Raspadori, Pasalic poi si allarga sulla destra verso De Ron e poi verso Scalvini, urla senza sosta il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, che oggi chiede ai suoi giocatori soltanto di uscire a testa alta ovviamente dallo stadio Artemio Franchi. Nel frattempo però attacca l'Atalanta, davanti a Sulemana c'è Fabian e poi anche Mandragora, prova a proteggere la propria area di rigore la Fiorentina, ci riesce con Mandragora, ma ci sarà un calcio di punizione per l'Atalanta quando siamo al 24° minuto, quando il risultato dello stadio Artemio Franchi è sempre di 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Torniamo a Bolzano.
7: 0-0 anche a Bolzano tra Südtirol e Bari quando siamo al 7° della ripresa, una ripresa che per il momento vede l'iniziativa appannaggio della squadra di casa, che pur non costruendo grandi occasioni in questi primi 7 minuti scarsi del secondo tempo, tuttavia riesce a portarsi in avanti con una certa frequenza, mentre il Bari fa fatica a ripartire. Ricordiamo anche che la squadra di Longo ha effettuato la prima sostituzione nel settore di centrocampo, è uscito Maggiore, abbastanza deludente la sua prestazione. Al suo posto è entrato Verret con funzione simile a quella che aveva appunto Maggiore nel primo tempo. Ora Bari che cerca il fraseggio nel settore di centrocampo quando siamo al 7° minuto del secondo tempo, 0-0 tra Südtirol e Bari. Linea ancora Sara Meini, Firenze.
8: Attenzione Saramaini, perché si riprende a giocare qui alla BTS Arena, secondo tempo di Trento Virtus Bologna, con Trento avanti 51-38, e con Trento che perde subito il pallone, è scivolato DJ Stewart, ne ha approfittato Vildoza, che è andato a depositare il primo canestro del secondo tempo, e sono anche i primi due punti per l'argentino. 51-30, 40 Virtus Bologna, che ha pagato tantissimo la pessima percentuale a tiro da 3, 2 su 12 del primo tempo, solo il 17%, dall'altra parte 8 su 14, 57%. Vediamo Yoghela, che a 4 su 5 dall'arco alza la parabola, altro canestro inventato letteralmente dai giocatori di Massimo Cancellieri, e tornano a 13 punti di vantaggio di Trento su Bologna, 53-40, 45 secondi giocati nel terzo quarto, Fiorentina-Atalanta.
10: Grazie dunque a Massimo Barchiesi, stadio Artemio Franchi, 25esimo minuto, sempre 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. La Fiorentina si incarica della battuta di un fallo laterale con Gosens, che sta aspettando il posizionamento dei suoi compagni di squadra prima di battere all'interno dell'area di rigore, riceve ancora con un colpo di testa, libera però la difesa dell'Atalanta in questi ultimi minuti Jacopo Barlotti. Comunque la Fiorentina sta conquistando metri di campo.
11: Sì, per il momento inoperoso Sportiello, uno dei tanti ex della partita che gioca fra i pali della squadra di Palladino, però è sicuramente una Fiorentina che sta facendo girare il pallone, Atalanta che rischia poco, dobbiamo dirlo, in difesa, e poi ci prova in contropiede, e soprattutto le occasioni migliori sono capitate proprio sui piedi di Samardžić, oggi pericoloso dalla tre quarti soprattutto.
10: Ci sarà un calcio di punizione per l'Atalanta, lo va a battere direttamente il portiere Sportiello. Siamo al 26esimo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Torniamo a Bolzano.
7: Voltano nono minuto di gioco, sempre 0-0 tra Sutilo e Bari. Sutilo ancora in avanti, sta per battere il quinto angolo della sua partita dalla bandierina, dallo spigolo di destra, si accinge alla battuta Casiraghi proprio sotto lo spicchio di tribuna occupato dai tifosi più caldi, tifosi del Sutilo. Casiraghi andrà con il destro a uscire, seguiamo questa battuta intasatissima all'area di rigore del Bari, ci sono soltanto tre giocatori del Sutilo fuori dall'area, va Casiraghi, palla in mezzo, svetta bene Odenthal, poi Tronchin prova a coordinarsi, la gran botta da fuori deviata, poi ancora Molina che entra ed esce dall'area di rigore, su di lui c'è Dorval, Molina verso la bandierina di sinistra, vediamo se cerca spazio per il cross l'esterno del Sutirol, Molina finte e controfinte, Dorval non molla su di lui, ancora Molina, prolungata azione, poi entra in area di rigore, il cross deviato, e poi Berret che libera, tambureggiante azione del Sutirol, quando siamo al decimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Sutilo e Bari, linea al basket.
8: E qui c'è Trento che è letteralmente scatenata, più 17, massimo vantaggio per la Dolomiti Energia Trentino, 57-40 su una Virtus Bologna davvero in grandissima difficoltà, 8 minuti e 19 secondi al termine del terzo quarto. Poco fa Nenad Jakovljević ha chiamato, o meglio è stato costretto a chiamare time out dopo l'ennesima palla persa dei suoi, la schiacciata di Matas Yoghela, scatenato il lituano, 18 punti. Vediamo Edwards, sbaglia da sotto, rimbalzo di Saliu Niang, l'appoggio di Niang a segno, c'è anche la sfida tutta in famiglia tra i fratelli e Niang, Saliu da una parte e Seik dall'altra, 57-42, 8 punti per Saliu Niang, ricordo la serie è sull'1-1, quindi chi vincerà stasera ci porterà sul match point in vista di gara 4 che si giocherà sempre qui alla BTS Arena, sold out ovviamente stasera, come lo sarà tra 48 ore, domenica alle ore 17, fallo fischiato alla difesa della Virtus, 7:40 al termine del terzo quarto, seguiamo l'attacco di Trento con Mavugbe, poi Hassan schierato in quintetto da Cancellieri, ha reso benissimo il giovane Hassan, da 3, ancora Trento, DJ Stewart, uno dei rookie della formazione di Massimo Cancellieri, giocatore uscito dalla Duke University, regala il massimo vantaggio a Trento, 60-42, più 18, 7-20 al termine del terzo quarto, Fiorentina-Atalanta.
10: Siamo al al 29esimo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Atalanta allo stadio Artemio Franchi. Il ritmo è basso e d'altronde non ci potevamo aspettare cosa diversa, anche perché entrambe le formazioni non hanno più obiettivi da raggiungere. Manovra, l'Atalanta lo fa sulla linea dei difensori, addirittura con Samardžić arrivato a supportare i compagni di squadra. Prova a salire la formazione di Raffaele Palladino con Musa e poi con Sulemana proprio sulla corsia di sinistra, in velocità però non riesce a superare Harrison. Ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina. Dicevamo che i tifosi viola non perdono occasione per fare gli applausi a Paolo Vanoli. Prima ha stoppato un pallone all'interno della propria area tecnica e sono arrivati tutti gli applausi da parte del settore del parterre di tribuna. I tifosi viola riconoscono a Paolo Vanoli quello di aver fatto davvero un autentico miracolo sportivo dopo aver salvato la Fiorentina.
11: Sì, perché l'ha presa davvero in condizioni disperate, ultima in classifica, ci ha messo a ripartire, a carburare, però a gennaio, a febbraio la Fiorentina è ripartita, si è scrollata di dosso le paure, soprattutto perché poi il gran gioco non si è mai visto, ma sono arrivati i risultati e sicuramente è la cosa più importante. Stavo riflettendo sul fatto che sia Vanoli che Palladino hanno preso in corsa Fiorentina e Atalanta, hanno fatto meglio rispettivamente di Pioli e Juric indubbiamente, eppure difficilmente verranno confermati, perché sia per Fiorentina che per Atalanta, lo dicevamo, si va verso un cambio di guida tecnica.
10: 31esimo minuto, attacca la Fiorentina sulla corsia di sinistra, lo fa con Brescianini che non si capisce però con Gosens, la palla finisce direttamente tra i piedi di Scalvini che chiede il supporto al portiere Sportiello. Siamo al 31esimo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Andiamo a Bolzano.
7: A Bolzano siamo al 14esimo del secondo tempo, sempre 0-0 tra Südtirol e Bari. Ricordiamo, è un punteggio che favorisce il Südtirol, che con, dopo il pareggio dell'andata, con un altro pareggio sarebbe la squadra che otterrebbe la salvezza, mentre il Bari ha bisogno di una vittoria per provare a mantenere la categoria. Poco fa c'è stata anche la protesta dei giocatori dei tifosi del Südtirol per un atterramento in area di Pecorino, c'è stato anche un check silenzioso al VAR, però l'arbitro non ha optato per il calcio di rigore. Südtirol ancora in area con Frigerio, il suo tentativo ribattuto, poi sulla destra c'è El Kawakibi, Molina fa spiovere l'ennesima palla in area di rigore e poi c'è un altro giocatore del Südtirol che finisce a terra, ma non c'è nulla secondo l'arbitro, quindi sarà semplicemente rimessa dal fondo per il Bari. 15esimo del secondo tempo, Südtirol 0 Bari 0, andiamo a Trento Basket.
8: Hassan da tre punti, errore, rimbalzo di Vildosa, Trento avanti di 16 punti, ma recupera palla con Yoghela che è dappertutto, recuperata su Edwards, ancora Stewart, tre tiri liberi, fallo di Saliud Young, tre tiri liberi, e questo è ormai un vizietto che i giocatori conoscono perfettamente, appena sentono il contatto con l'avversario oltre la linea di 6,75 ci provano a tirare, e come in questo caso gli arbitri hanno considerato fallo di Nyang sul tentativo da tre di DJ Stewart, e il giocatore che nella scorsa Summer League ha giocato con i Los Angeles Lakers, Andrei Lunetta, con tre tiri liberi, 63 Trento 47 Virtus Bologna. Nel frattempo si sta giocando anche a Tortona contro Venezia, anche qui gara 3 con Venezia avanti 2-0 nella serie, ma Tortona vuole allungarla questa serie perché avanti 28-17 a 6 minuti e 40 secondi dall'intervallo lungo. Nel frattempo a segno con il primo tiro libero DJ Stewart, che sale a quota 14 punti, sbaglia il secondo, è corto, a disposizione una terza opportunità a Stewart, 24enne play guardia di Massimo Cancellieri. Vediamo, consegna all'arbitro Baldini il pallone a DJ Stewart e attendiamo l'esito di questo terzo tentativo dalla lunetta. Stewart sbaglia pure questo ed è solo 1 su 3, e sono 17 comunque i punti di vantaggio di Trento su Bologna a 5:20 dal termine del terzo quarto, 64-47 Fiorentina-Atalanta.
10: 34 34esimo minuto, stadio Artemio Franchi sempre 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Dopo tanti minuti di nulla, Jacopo Barlotti, abbiamo visto l'Atalanta che è tornata al tiro con Deron, la palla però è andata alta sulla traversa.
11: Restano tre gli interventi di Christensen, comunque sempre attento in questa prima mezz'ora del primo tempo. Fiorentina che ha provato a macinare il gioco ma senza rendersi davvero pericolosa.
10: E adesso c'è proprio Suleiman ancora davanti con l'Atalanta, lo scambio con Samardžić si allarga sulla destra dove c'è Bellanova, davanti a lui Gosens, e allora preferisce tornare all'indietro verso Samardžić che poi entra all'interno dell'area di rigore, si gira su se stesso, davanti a lui c'è Mandragora e scarica ancora il pallone verso Bellanova e poi Scalvini. Deron ancora protagonista proprio lì sulla linea della tre quarti campo, si allarga sempre sulla destra la formazione di Palladino, c'è l'intervento di Gosens, ci sarà anche un calcio di punizione per...
7: Attenzione, intervengo da Bolzano perché passa in vantaggio il Südtirol, ha segnato Pecorino su assist di Mercai, 18esimo nel secondo tempo, Südtirol 1, Bari 0, ancora linea Firenze.
10: E torneremo tra pochissimo da Francesco Clementi, la Fiorentina batterà un calcio di punizione con Gosens all'indietro verso Rugani, 35esimo minuto, 0-0 tra Fiorentina e Atalanta, e allora torniamo a Bolzano.
7: Perché c'è una situazione abbastanza di confusione, è in corso un check al VAR per verificare se è viziato da un fallo iniziale all'inizio dell'azione la rete di Pecorino, perché lo stesso Pecorino aveva spinto un giocatore avversario facendo partire il contropiede, proseguito da Mercai che poi ha effettuato un assist perfetto per il centravanti del Südtirol, Pecorino che non ha avuto problemi a depositare in rete. Gioco fermo però perché si sta visionando il VAR, e allora intanto che l'arbitro deve attendere le indicazioni dal VAR andiamo a seguire il basket, andiamo da Barchiesi a Trento, a te la linea.
8: Grazie a Francesco Clementi, ancora massimo vantaggio per Trento, più 20 addirittura, 67-47 sulla Virtus Bologna che ora è in lunetta con Luca Vildoza, l'argentino, solo due punti per lui con i tiri liberi da battere, sbaglia il primo, ma qui c'è da sottolineare la percentuale diversa davvero in maniera notevole nel tiro da 3, Trento 10 su 18, 56%, Bologna 3 su 17, 18%, 0 su 2, e se sbaglia pure i tiri liberi per Bologna è davvero notte fonda, ma c'è rimbalzo offensivo di Momo Diouf, poi Vildoza per Daniel Hackett, ancora l'esperienza, la grinta di Hackett che va a beccarsi però la stoppata da parte di Jokela che dichiara Luca l'MVP della partita. Possesso Trento, Jokela non difende la Virtus ma qui si divora un canestro da sotto Edwards dall'altra parte, due punti importanti per la Virtus perché si sblocca da quel 47 che la stava attanagliando da troppo tempo, 67-49 per Trento, 4-20 al termine del terzo quarto, Fiorentina-Atalanta, Saramini, Jacopo Barlotti.
10: Grazie dunque a Massimo Barchiesi, il 37esimo minuto allo stadio Artemio Franchi di Firenze, era ripartito in velocità Dodò per la Fiorentina, non servito però da nessuno dei suoi compagni di squadra, e allora il risultato è sempre fermo sullo 0-0 tra Fiorentina e Atalanta. Adesso arrivano degli applausi da parte di Raffaele e Palladino, applausi per incitare la propria squadra probabilmente a fare di più, anche perché certamente non stiamo vedendo colpi di gioco emozionanti qua alla Franchi.
11: Sì, non sta pagando, diciamolo, la scelta di Palladino di rinunciare al centravanti di ruolo, uno come Scamacca o Krestovic, entrambi sono in panchina, c'è Raspadori che non è un centravanti, non è una prima punta, un giocatore che è più seconda punta o comunque.
7: Scusa Barlotti, ancora Bolzano che interviene solo per segnalare che è stato annullato dopo la lunga revisione al VAR il gol di Pecorino, viziato da un fallo iniziale su Nicolau. Dunque torna il punteggio su Südtirol 0, Bari 0. A te la linea.
10: Grazie dunque a Francesco Clementi. Jacopo,
11: dicevamo, anche qui lo 0-0 non si sblocca, anche la Fiorentina fatica là davanti, soprattutto perché su Piccoli si è incollato Ian per tutta la partita e sta davvero concedendo pochissimo.
10: Dicevamo prima, per continuare nelle curiosità, oggi c'è anche qua presente allo stadio Artemio Franchi, mentre la Fiorentina prova a salire ma non ci riesce perché c'è l'intervento ancora da parte dell'Atalanta, c'è Ken, Moise Ken, dunque oggi non si può discutere per la sua assenza, ma è anche lui un giocatore per il quale Paratici avrà molto da lavorare. C'è però davanti l'Atalanta con Pasalic, limite dell'area di rigore, lo scambio con Raspadori, arriva il destro del numero 18 dell'Atalanta, c'è l'intervento però in qualche modo per far ripartire proprio la Fiorentina di Gosens. Brescianini scambia con Piccoli, siamo esattamente dall'altra parte, all'interno dell'area di rigore, Piccoli il sinistro, il gol del vantaggio della Fiorentina, questa volta ha sbagliato tutto Sportiello al primo vero intervento della gara, e allora è il 39esimo minuto, Fiorentina 1 Atalanta 0 in gol Piccoli.
11: E stavolta è stata la Fiorentina a colpire in ripartenza con Brescianini che ha lanciato Piccoli, è stato bravo davvero a controllare Piccoli, a superare in velocità Ien, e poi gran sinistro di prima intenzione o quasi, il pallone è rimbalzato sul palo e su Sportiello, da capire, e lo dico soprattutto per gli amici fantacalcisti, se sarà gol di Piccoli o autorete di Sportiello, perché il pallone è rimbalzato proprio sul portiere. La Lega Serie A naturalmente deciderà ufficialmente su questo.
10: E tra poco ovviamente ve lo faremo sapere anche noi. Bello però la ripartenza, bella la ripartenza da parte della Fiorentina con Brescianini, bello anche il gioco di gambe proprio di Piccoli, certo Sportiello l'ha combinata grossa.
11: La combinata grossa, non ha trattenuto il pallone che dopo aver battuto sul palo è finito in rete senza però rimbalzare sulle sue spalle, dunque il gol dovrebbe essere di Piccoli, ma ancora usiamo il condizionale.
10: 40esimo minuto, Fiorentina 1 Atalanta 0, torniamo a Bolzano.
7: 23esimo del secondo tempo, Bolzano sempre 0-0 tra Südtirol e Bari, ma davvero partita al calor bianco, contestatissima la decisione dell'arbitro che ha deciso di annullare il gol di Pecorino per un precedente fallo dello stesso attaccante del Südtirol su Dickmann all'inizio dell'azione, è andato a rivedere al monitor la penna e poi ha deciso di annullare questo gol per una spinta che secondo i giocatori del Südtirol poteva far parte delle normali cose di campo. Poco dopo lo stesso Dickmann per il Bari è andato a cercare una conclusione da fuori area molto forte ma anche imprecisa, e palla che è finita alta sopra la traversa. Da segnalare il terzo cambio operato da Moreno Longo per il Bari con Gitchier, il centravanti ex Monza e Venezia, che è andato a sostituire il fantasista di scuola Roma Riccardo Pagano, e dunque c'è stato anche un rosso tra l'altro a un componente della panchina del Bari. 24esimo dunque del secondo tempo, Südtirol 0 Bari 0, linea al basket.
8: E qui c'è un vero e proprio monologo di Trento, 2 minuti e 49 secondi al termine del terzo quarto, sono addirittura 23 ora i punti di vantaggio della Dolomiti Energia sulla Virtus Bologna, 72-49, e mancano 2 minuti e 48 secondi al termine del terzo quarto, una Virtus davvero in difficoltà che non riesce ad avere moltissimo dai suoi attaccanti principali. Vediamo Smailagic da 3, si inventa un canestro e sblocca la Virtus, e d'altronde è lui l'unico che insieme a Carson Edwards sta cercando di dare la scossa ai suoi giocatori. Da 3 punti Smailagic, 14 per lui, e torna a meno 20 la Virtus, che ora si difende dall'attacco portato da Abettel, passaggio schiacciato sotto canestro per Bayet, arriva dalla parte opposta sul lato debole Shake Young, che va a depositare i primi 2 punti, i suoi primi 2 punti della partita, riportano Trento avanti di 22 a 2 minuti dal termine del terzo quarto, 74-52 per Trento su Bologna, Fiorentina Atalanta.
10: 42esimo minuto, Fiorentina 1 Atalanta 0, è scatenata la Fiorentina che poco fa ha avuto l'occasione per raddoppiare, ha sbagliato completamente il colpo di testa dal cuore dell'area di rigore Fabian, c'era stata ancora però un bel cross proveniente dalla destra di Harrison, Jacopo Berlotti.
11: Eh sì, si è sbloccata la squadra viola, davvero pregevole quella ripartenza, posizione regolare di Piccoli confermata anche dal VAR e dai replay sui nostri monitor di servizio. Al momento, ripetiamo, il gol è assegnato a Piccoli, ex fra l'altro della partita, cresciuto soprattutto da giovane proprio nell'Atalanta Piccoli, così come Brescianini che fino a gennaio era dell'Atalanta, lo ha preso la Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, riscatto che scatterà, e dunque Brescianini sarà tutto un giocatore viola, lui come Fabiano.
10: Sale ancora la Fiorentina, lo fa con con Gudmundsson che si allarga sulla sinistra verso Mandragora, arriva il cross, non ci arriva questa volta, però Piccoli all'interno dell'area di rigore, allora favorisce proprio la ripartenza da parte dell'Atalanta. Le squadre ovviamente sono lunghe, quindi c'è opportunità da una parte e dall'altra per portarsi proprio all'attacco all'improvviso. 44esimo minuto, Fiorentina 1, Atalanta 0. Andiamo a Bolzano.
7: A Bolzano 27esimo della ripresa, ancora 0-0 tra Sudtirolo e Bari, ma ancora gli altoatesini vicinissimi al gol con un tentativo da fuori area di Frigerio su cui Cerofolini non è riuscito a bloccare il pallone e poi Pecorino per un soffio non è riuscito nel tap-in vincente, palla che poi si è persa oltre la linea di fondo. Bari che ora prova a risalire il campo con Odenthal, Bari che ricordiamo in questi ultimi 19 minuti più recupero dovrà assolutamente cercare un gol che varrebbe la salvezza, ma per adesso la squadra pugliese almeno in questo secondo tempo non sta riuscendo a rendersi pericolosa. Vedremo ora se con l'attacco pesante Moncini più Gitkier assistiti alle spalle da Rao cambierà qualcosa nello scacchiere degli uomini di Moreno Longo. 27esimo, sempre Sudtirolo 0 Bari 0. Andiamo al basket, Trento.
8: Vediamo la tripla di Yalov per la formazione campione d'Italia dopo quella di Shake Nyang. 80-Trento, 62 Virtus Bologna. Trento che continua a tirare meravigliosamente dall'arco, attacca con Jakimowski in terzo tempo, layup, canestro anche del Macedone di formazione italiana, nuovamente 20 punti di vantaggio, ma una Virtus che non sta difendendo. Mancano 18 secondi al termine del terzo quarto, 20 di vantaggio per Trento. Smailagic da lontano, lontanissimo, Ferro, rimbalzone di Shake Nyang, poi Jakimowski a centrocampo, evita il fallo di Dos Santos, poi scarica per Hassan, 3 secondi, deve tirare, non se n'è accorto, adesso sì perché glielo hanno detto e fa, che cosa è successo? Forse c'è un fallo tecnico fischiato a Cancellieri, che era entrato in campo perché per dire ai suoi giocatori che stava scadendo il tempo, ma evidentemente è entrato troppo in campo e gli arbitri lo hanno notato. Da qui fallo tecnico fischiato al coach della Dolomiti Energia, quindi tiro libero regalato questo alla Virtus Bologna, 1,5 secondi dal termine del terzo quarto. Dos Santos segna il tiro libero, 82-30, 63 per la Virtus Bologna. Dos Santos che ha segnato gli ultimi 8 punti della Virtus. Palla per Trento con 1,3 secondi, corretto il cronometro, 1,3 secondi al termine del terzo quarto. Hassan Shake Nyang si libera per il tiro da 3 punti che non prende nulla, airball di Shake Nyang. Ultimo mini intervallo alla BTS Arena con Trento avanti di 19 punti sulla Virtus Bologna, 82-63. Andiamo a vedere cosa succede alla nuova arena di Tortona, con Tortona che è avanti 33-19 su Venezia a 4 minuti e 9 secondi dall'intervallo lungo. Torniamo a Firenze, Sara Meini, Jacopo Barlotti, Fiorentina Atalanta.
10: Grazie a Massimo Barchesi. Dopo un minuto di recupero è finito il primo tempo allo stadio Artemio Franchi. Le squadre stanno raggiungendo lo spogliatoio sul parziale di Fiorentina 1 Atalanta 0 al 39esimo del primo tempo. Ha sbloccato il risultato Piccoli, la Fiorentina. Jacopo ha dimostrato di volere questo risultato.
11: Sta onorando l'impegno, qualche fischio si è sentito comunque all'intervallo, ma credo sia la sintesi di una stagione davvero tribolata per la squadra viola, e dunque i tifosi avevano promesso una certa contestazione soprattutto per i giocatori, tanta voglia di voltar pagina dopo una annata da incubo, come ripetiamo aveva definito addirittura lo speaker della società viola questa sera nel prepartita.
10: E allora sentiamo anche un aggiornamento soltanto con minuto e punteggio da Bolzano, poi ancora il risultato del basket e poi Barchesi consegnerà la linea direttamente al Roma per la messa in onda del giornale Radio Bolzano.
7: 31esimo del secondo tempo al Druso, Sudtirolo 0 Bari 0, linea Trento Basket.
8: Squadre che tornano in campo per gli ultimi 10 minuti di gara 3 dei quarti di finale. Trento avanti sulla Virtus Bologna, 82-63 più 19 con la serie, lo ricordiamo, sull'1-1. Linea Roma.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: GR1. GR1.
14: Buonasera da Massimo Cecchini. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga fino all'8 giugno il taglio delle accise. Resta dunque lo sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 centesimi sulla benzina, misura che sarebbe scaduta oggi. Le risorse necessarie arriveranno dall'extragettito IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. E al termine del Consiglio dei Ministri la Premier ha sottolineato come sia preferibile in questa fase caratterizzata da estrema incertezza intervenire tramite misure adattabili per natura, durata e intensità all'evolversi della situazione internazionale. E prima del Consiglio dei Ministri l'incontro a Palazzo Chigi tra le categorie dell'autotrasporto e Giorgia Meloni. Sul tavolo 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti e tempi dimezzati per i rimborsi delle accise. Dopo il confronto con il governo le organizzazioni hanno sospeso lo sciopero previsto dal 25 al 29 maggio. Parlando di caro energia, poi la Premier è tornata sulla richiesta di deroga al patto di stabilità. Le sue parole:
15: crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza.
14: La guerra in Medio Oriente, tra annunci e smentite si susseguono le voci di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump intanto cambia programma, dopo una breve tappa a New York rientrerà immediatamente alla Casa Bianca. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
16: Un accordo non è mai sembrato così vicino, almeno stando alle fonti citate dall'Arabia. Di certo i movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri Araghchi e l'Iran ribadisce che il Pakistan, per il quale è presente nella Repubblica Islamica il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, a guidare la mediazione. L'intesa, dice l'Arabia, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave sarebbero un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l'annuncio di entrambe le parti. Dall'intesa restano fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: portavoce del ministro del Ministero degli Esteri iraniano, che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo pochi round di negoziati nell'arco di alcune settimane. E il segretario di Stato americano Rubio precisa: dobbiamo avere un piano B nel caso l'Iran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Intanto oggi sono arrivate le dimissioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana, Tulsi Gabbard.
1: Il caso Flotilla: la procura di Roma valuta anche le ipotesi di tortura e violenza dopo l'abbordaggio. Acquisite le immagini degli attivisti mobilizzati diffusi da Ben-Gvir, mentre l'Unione Europea apre alla richiesta italiana di sanzionare il ministro israeliano. Intanto una cinquantina di componenti della missione arrivati a Istanbul sono stati ricoverati per le ferite riportate durante la detenzione. Nel servizio il racconto di chi è già tornato a casa.
2: Ci hanno fatto stare 2 o 3 ore al sole con la testa sul cemento ad ascoltare l'inno israeliano con i fucili puntati, e in prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molestia sessualmente. Questo è stato il trattamento che ho ricevuto.
3: Martina Comparelli, attivista milanese, era sulla Global Sumut Flotilla fermata dall'esercito israeliano. Con lei anche Dario Salvetti.
4: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
3: Altri due attivisti, Alessio Catanzaro, dottorando che vive tra l'Olanda e il Mantovano, e Francesco Nava, musicista e velista milanese, ai polsi i segni delle manette incisi dal sole.
5: 3 giorni in un lager sul mare praticamente, e poi prigione, una serie di torture psicologiche e fisiche.
6: Un campo di concentramento galleggiante in cui venivamo seviziati, in cui siamo stati tenuti con la testa a terra per ore. L'accoglienza in carcere è stata welcome to hell da parte di un poliziotto, e questo è stato un inferno.
3: Valentina Fizzotti, GR1.
1: La tragedia delle Maldive. Sui social i 3 sub finlandesi diffondono alcune immagini della grotta in cui sono morti 5 italiani, e in un video raccontano quello che hanno visto.
7: Hi everyone, this is Sami, Jenny and Patrick. We are here in Maldives.
1: Dopo la prima immersione temevamo non fossero più lì, racconta Sami Pakarinen, che ha guidato le operazioni nella caverna a 60 metri di profondità. Tra le ipotesi della tragedia, la scarsa visibilità causata dai sedimenti corallini e l'esaurimento dell'ossigeno mentre i sub cercavano una via d'uscita. Domani saranno rimpatriate in Italia le salme recuperate dal team della Dan Europe. L'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri in provincia di Frosinone nel gennaio 2023, sentenza d'appello per i Toson, padre e figlio che uccisero il ragazzo per un tragico scambio di persona.
8: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Frosinone.
9: Anche per la Corte d'Assise d'appello Roberto e Mattia Toson hanno ucciso Thomas Bricca. Viene confermata la sentenza di primo grado, ergastolo per Roberto e 24 anni a suo figlio Mattia. Le lacrime e l'abbraccio tra Federica e Paolo, genitori di Thomas.
10: Sono sfinita, però soddisfatta. Una giustizia giusta e adeguata al crimine gravissimo che è stato commesso.
11: Purtroppo Thomas non è che lo riportano in vita. Almeno giustizia è stata fatta.
9: Per la seconda volta arretto l'impianto accusatorio, le intercettazioni, il movente, il video dell'agguato nel centro di Alatri e poi la testimonianza chiave dell'ex fidanzata di Mattia, Beatrice Coccia. Il casco bianco visto nel bagagliaio della propria auto, di cui chiese conto a Mattia subito dopo il delitto e che poi sparì. È il casco, secondo l'accusa, indossato da Mattia in sella allo scooter guidato da suo padre Roberto. Thomas tradito da un giubbotto bianco, lo stesso indossato dall'amico Omar Audì. Vero obiettivo dello sparo, Thomas ucciso per errore a 19 anni. Ilaria Dionisi, GR1.
1: In chiusura parliamo di musica e archeologia. Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco.
12: Un pugno, ancora un pugno e un altro sullo slancio. Ed ecco Black.
1: Dal 24 giugno al 27 luglio l'anfiteatro ospiterà 16 artisti nazionali e internazionali per un totale di 20 concerti. Da Riccardo Conciante a Pat Metini, da Vinicio Capossela a Nino D'Angelo, e il concerto è mio padre. Morricone dirige Morricone, dedicato all'eredità del maestro e compositore. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di accedere nelle date degli appuntamenti musicali anche a una parte del sito in orario serale. Sono le 21:40, la linea torna al calcio per il secondo tempo dell'anticipo di Serie A. Fiorentina-Atalanta, il prossimo GR1 è alle 23.
13: Ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Stadio Artemio Franchi di Firenze. Siamo all'intervallo della sfida che ha aperto l'ultima giornata di campionato tra Fiorentina e Atalanta. Alla fine del primo tempo la Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta con gol al 39esimo di Piccoli. Bolzano.
1: 39esimo della ripresa, il Druso sempre 0-0, il punteggio tra Südtirol e Bari, risultato che ricordiamo qualificherebbe il Südtirol, o meglio gli regalerebbe la salvezza. Bari che dunque ha 5 minuti più recupero o poco più per invertire questo possibile destino. Linea al basket a Trento.
2: 5 minuti e 41 secondi al termine della partita, 22 punti di vantaggio di Trento sulla Virtus Bologna, 91-69. Studio Giacomo Prioreschi.
3: Perfetto, grazie a Massimo Barchesi. Nell'altra partita, Tortona Venezia, siamo sempre in Lega di basket e playoff, quarti di finale, Venezia avanti 2-0 nella serie, ma indietro in questo match all'intervallo, 43 per Tortona, 31 per Venezia. E ci sono state anche le prove libere del Gran Premio del Canada, parliamo di Formula 1, e Kimi Antonelli ha realizzato la miglior prestazione assoluta nella prima e unica sessione di prove libere. Bere, e questo è il quinto appuntamento stagionale del mondiale di Formula 1 sul circuito cittadino di Montreal, da dietro a Kimi Antonelli George Russell, il suo compagno di squadra, 142 millesimi, quindi dominio Mercedes in queste prove libere a Montreal. Mentre più tardi poi parleremo anche di MotoGP con Luca Cesaretti, e quindi con le qualifiche sprint. Lo faremo più tardi. Adesso è anche di Giro d'Italia, lo ricordo, perché oggi è arrivata una vittoria importante nella 13ª tappa della Corsa Rosa, ovvero quella di Alberto Bettiol, seconda in carriera al Giro d'Italia, un altro italiano che vince una tappa a questo giro. E più tardi con i nostri colleghi al seguito della Corsa Rosa parleremo proprio di questo. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Andiamo a rimbalzo di linea fra la Serie B su Tirol Bari Francesco Clementi e il basket Trento-Bologna Massimo Barchesi, fino poi all'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Atalanta, e lì poi ricostruiremo ancora la nostra scaletta. Ma torniamo al calcio, Francesco Clementi su Tirol Bari.
1: D'accordo, siamo al 41esimo minuto del secondo tempo che sta scadendo in questo istante, sempre 0-0 tra Südtirol e Bari, girandola di cambi, sostituzioni esaurite adesso per la squadra ospite, per il Bari, che ha messo dentro Cuni e Artioli al posto di Rao, acciaccato, e Braunöder. Per quanto riguarda il Südtirol, già tre cambi: prima era entrato Tait al posto di Frigerio e poi Odogwu e Cercoi hanno sostituito rispettivamente Pecorino e Casiraghi. Pecorino, che ricordiamo era stato protagonista dell'azione del gol annullato, lo stesso centravanti catanese di scuola Juventus, gol secondo l'arbitro viziato da un fallo che aveva dato lo spunto all'azione del Südtirol dopo lunga revisione al VAR, quindi si è deciso di revocare questo gol, decisione contestatissima. Tra l'altro il gioco è stato fermo a lungo, quindi dovremmo prepararci anche a un cospicuo recupero che verrà sicuramente concesso dall'arbitro La Penna. Ora Südtirol ancora in avanti con una rimessa laterale affidata all'esterno di sinistra Simone Davi, che cerca Odogwu appena entrato. Siamo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, Cernigoi entra in area sul lato corto dell'area di rigore, il cross all'indietro, basso ma a rimorchio, non arriva nessuno. Allora il Bari prova a ripartire con Piscopo, che però viene fermato dal fischio dell'arbitro, fallo in attacco del giocatore ex Juve Stabia. 43esimo del secondo tempo, sempre Südtirol 0, Bari 0, andiamo a Trento basket.
2: Alzato un po' il pedale dall'acceleratore Trento, ora una schiacciata di Saliu Niang, che è il giocatore della Virtus che sta cercando di riportare sotto i campioni d'Italia. Saliu Niang a 14 punti, ma sono sempre 16 le lunghezze di vantaggio di Trento sulla Virtus, 91-75, 4 minuti e 37 secondi al termine della partita, con Trento che grazie al 7-0 iniziale di quest'ultimo quarto aveva ottenuto un massimo massimo vantaggio sul più 26, addirittura sull'89 a 63, ma poi qualche errore di troppo, hanno concesso qualcosa agli avversari, i giocatori di Massimo Cancellieri, e la Virtus sta cercando quantomeno di salvare l'orgoglio in questa complicatissima gara 3 dei quarti di finale, importantissima tra l'altro visto che la serie è perfetta parità sull'1-1 con Trento che ha ribaltato il fattore campo andando a vincere gara 2 alla Virtus Arena, con una Virtus che abbiamo detto si è presentata qui senza Paiola, Olson e Diarra, sono presenti, sono davanti alla nostra postazione ma sono infortunati, dall'altra parte è assente Devante Jones, uno dei play di Trento, una Trento che giocando un po' con il nome Dolomiti, energia Trentino, ha avuto una energia decisamente superiore agli avversari, lo ha dimostrato fino a questo momento. Squadre che rientrano in campo dopo il time out chiamato da Massimo Cancellieri, 91 Trento 75 Virtus Bologna 4 e 37 al termine. Torniamo da Francesco Clementi su Tirol Bari.
1: Dal Druso siamo entrati nell'ultimo minuto della ripresa, poi sarà recupero, vedremo l'entità, sempre 0-0 il punteggio tra Sutro e Bari, ma poco fa grande occasione per i pugliesi con il neoentrato Artioli che ha scagliato un destro insidiosissimo da fuori area, bravo Adamonis che ci ha messo la manona per la deviazione, tra l'altro anche in un periodo non collegato della partita, da segnalare un altro miracolo di Adamonis, il portiere lituano del Sutro, che era intervenuto distinto su un tocco ravvicinato di Gitker dopo tiro cross di Dickman. Insomma, Bari che non ha creato tantissimo, ma in quell'occasione in cui c'è riuscito davvero ha trovato un Adamonis per il momento decisivo. Ora si lotta nel settore di centrocampo, tra poco verrà esposta dal quarto uomo la segnalazione con i minuti di recupero, c'è un fallo in attacco del Sutirol con il Bari che dal cerchio di centrocampo proverà a riportare avanti il pallone, 6 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, disapprovazione del pubblico, ma è un recupero cospicuo giustificato dal precedente lungo periodo perso per rivedere il gol annullato poi a Pecorino. E allora, quando siamo appena entrati nel recupero, su Tirol 0, Bari 0, torniamo a Trento, il basket.
2: 3 minuti e 27 secondi al termine, 17 di vantaggio per Trento sulla Virtus, 95 a 78, Trento che è rientrata sicuramente meglio in campo rispetto a quanto stava negli ultimi minuti dopo il time out chiamato da Massimo Cancellieri, con i canesi di DJ Stewart e di Khalif Battle, in mezzo la tripla di Matt Morgan che ci riprova, sbaglia stavolta sul ferro, rimbalzo di DJ Stewart, 3 minuti 16 secondi al termine della partita, seguiamo il saltato di Trento e poi torniamo immediatamente al Druso da Francesco Clementi, palleggio Khalif Battle contro Yoko Dos Santos, ancora Battle, una virata Battle, primo ferro, rimbalzo lungo per Trento, nuovo possesso per la Dolomiti Energia, 3 minuti esatti dal termine con Battle in acrobazia, altro errore, altro rimbalzo in attacco per la Dolomiti Energia, avanti 95 a 78, 2:48 al termine. Nuovamente la Serie B playout.
3: Allora interveniamo dai studi di Saxa perché rinseriamo in scaletta Fiorentina-Atalanta, Saramini, Jacopo Barlotti, la Serie A, poi il calcio, la Serie B su Tirol Bari con Francesco Clementi e il basket Trento-Bologna con Massimo Barchesi, scaletta completa ovviamente Saramini, Jacopo Barlotti, brevi perché andiamo poi a seguire anche gli ultimi minuti di su Tirol Bari per capire chi rimarrà in Serie B, Fiorentina-Atalanta.
0: Grazie, dunque a Giacomo Prioreschi è riniziata la partita allo stadio Artemio Franchi di Firenze dove si gioca da un minuto, dove l'Atalanta ha effettuato già la prima sostituzione con Bellanova che è uscito dal terreno di gioco per lasciare spazio al numero 77 Zappacosta. Ricordiamo anche come si è concluso il primo tempo, la Fiorentina è in vantaggio anche in questo momento sull'Atalanta per 1-0, a portare in vantaggio i viola al 39esimo, piccoli. La Fiorentina merita questo vantaggio, Jacopo?
4: Sicuramente, anche perché nella sfida fra secondi portieri, mettiamola così, sta vincendo Christensen contro Sportiello, che invece non è stato perfetto, per usare un eufemismo, sul gol di Piccoli.
0: L'intervento proprio della difesa dell'Atalanta fa ripartire la formazione di Palladino, siamo al secondo minuto, Fiorentina 1, Atalanta 0, andiamo a Bolzano.
1: A Bolzano se ne sono andati i primi 2 minuti e 40 secondi dei 6 di recupero concessi dall'arbitro La Penna con il Sutterol, 0-0 il punteggio, con il Sutterol che prova a tenere il pallone il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Adesso prova ad entrare in area Molina dal lato corto dell'area di rigore, di fronte a sé Marvin Cuni in ripiegamento, l'attaccante gettato nella misca da Moreno Longo per il Bari. Si lotta ancora in maniera rusticana quasi nei pressi della bandierina di calcio d'angolo, poi però il pallone scivola oltre la linea di fondo, sarà rimessa che Cerofolini, il portiere del Bari, trasforma già in un lancio lunghissimo a cercare il numero 28 Piscopo, che però sbaglia il controllo, e allora El Kawakibi riesce a dare una spazzata che rimanda la palla nei pressi dell'area del portiere avversario. E allora quando siamo al quarto minuto di gioco, al quarto minuto di recupero del secondo tempo, andiamo a sentire un aggiornamento per il basket sul punteggio di 0-0, ricordiamo, tra Sutterol e Bari. Torniamo a dare la linea al basket, Trento.
2: Partita in ghiaccio per la Dolomiti Energia, che sta per portarsi 2-1 nella serie sulla Virtus Bologna, con il match point dunque a disposizione da giocarsi tra 48 ore sempre qui alla BTS Arena. Un minuto e mezzo al termine, 97-30, 82 Virtus Bologna, Fiorentina-Atalanta.
0: Passiamo al terzo minuto, l'Atalanta è sulla linea del centrocampo con Pasalic che si allarga sulla destra verso Scalvini, ancora insiste la formazione di Raffaele Palladino che cambia però da destra a sinistra, torna di nuovo da Pasalic che vede libero proprio Sulemana, al quale consegna il pallone. Sulemana, il primo giocatore della partita, ammonito proprio poco fa, ancora davanti a lui c'è Harrison, l'indietro allora preferisce Sulemana verso Pasalic e poi Deron. La Fiorentina per il momento resta a guardare l'Atalanta che si passa il pallone lì al limite dell'area di rigore, costretta però di nuovo a tornare all'indietro, vuole il pareggio evidentemente l'Atalanta. Jacopo,
4: trova pochi spazi la squadra di Palladino, il cambio ha modificato poco l'assetto, fuori Bellanova, dentro Zappacosta sulla destra, per il resto Sulemana e Samardzic molto larghi e Raspadori al centro senza dare punti di riferimento.
0: Riesce a spazzar via un pallone pericoloso all'interno dell'area di rigore Gosens, sarà un fallo laterale per l'Atalanta. Quinto minuto, Fiorentina 1, Atalanta 0, Bolzano.
1: E al Druso mancano 40 secondi al termine del recupero, salvo ulteriori recuperi del recupero. È una bolgia il Druso, il solitamente compassato pubblico altoatesino, poi si sta spellando le mani dagli applausi per cercare di sostenere fino al fischio finale i propri beniamini. Ricordiamo che con questo 0-0 che si sta materializzando sul terreno di gioco, sarebbe salvo il Sutterol che è arrivato 16° nella stagione regolare, una posizione avanti il Bari che invece per il regolamento dei play-out deve assolutamente portare a casa una vittoria da questa partita. Mentre attenzione, arriva il fischio dell'arbitro, è così, triplice fischio dell'arbitro, si abbracciano i giocatori del Sutterol, il Sutterol è salvo, conquista la sua quarta salvezza consecutiva, l'anno prossimo sarà ancora in Serie B, mentre è costretto a retrocedere in Serie C a sua volta dopo 4 anni il Bari. Non basta ai pugliesi lo 0-0 sul campo del Sutterol, non è riuscito a segnare il Bari quel gol che avrebbe potuto regalare la salvezza ai 600 tifosi arrivati appunto dalla Puglia. E quindi con il finale dal Druso, ricordiamo il punteggio finale, Sutterol 0, Bari 0, Sutterol salvo, Bari retrocesso in Serie C assieme a Spezia, Reggiana e Pescara. Linea al basket, Trento.
2: Ed è sicuramente una serata da ricordare per lo sport nel Trentino Alto Adige, con la Sutterol che resta in Serie B e con Trento che sta letteralmente asfaltando la Virtus Bologna. 41 secondi al termine della partita, 102-82, dunque superata anche quota 100 dalla formazione di Massimo Cancellieri. Salù Niang in lunetta, sbagliare il primo, realizzare il secondo, 102-83 per Salù Niang. Ci sono 15 punti, miglior marcatore DJ Stewart, 21 punti per il giocatore rookie nato a Chicago. Mancano 29 secondi al termine di una partita davvero trionfale per Trento, addirittura ci prova anche il giovanissimo Federico Cattapan da 3 punti, sbaglia, 16 secondi al termine, solo per fissare il risultato. Saliu Niang 102 a 85. Saliu Niang che diventa il miglior marcatore della Virtus Bologna, scavalcando Carson Edwards, che come in occasione di gara 2 era partito bene, ma poi si è perso alla distanza. Battle sono già iniziate da tempo, le standing ovation che Massimo Cancellieri ha dedicato ai suoi giocatori. Ancora Cattapan, che vedremo un po' se vorrà andare a cercare il canestro, ma Trento saggiamente, giustamente, decide di non giocare più. Finisce qui alla BTS Arena, Trento batte Virtus Bologna 102 a 85 e Trento ribalta la situazione ed ora è avanti 2-1 sulla Virtus, una Virtus campione d'Italia in carica con le spalle al muro e che dovrà cercare di ritrovare le energie giuste per provare a riportare questa serie alla Virtus Arena in gara 5. Dicevo di Stewart 21 punti, miglior marcatore della partita, ma spicca il dato da 3 punti, 48%, Trento ha passato proprio all'ultimo, attenzione, non tragga in inganno questo 48%, perché era decisamente di più da 3 punti per la formazione di Massimo Cancellieri, che ha chiuso comunque con il 50% da 3 punti. Sono saltate le statistiche, eccole qua, 50% da 3 punti per Trento, 27,6% la Virtus da 3. Il finale dalla BTS Arena, Trento batte Virtus Bologna 102 a 85, Elena che torna definitivamente a Saramini, a Jacopo Barlotti per Fiorentina Atalanta. Chiaramente Giacomo Prioreschi vi aggiornerà su Tortona Venezia, anche qui si tratta di gara 3 dei quarti di finale. Firenze.
0: Grazie dunque a Massimo Barchiesi, assistenza tecnica di Andrea Tomacelli. Salta allo stadio Artemio Franchi, chi non salta è bianconero, certamente per i tifosi viola è stata importante la vittoria della Fiorentina nell'ultima giornata di campionato con la Juventus. È il nono minuto della gara tra Fiorentina e Atalanta, la Fiorentina continua ad essere in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Piccoli al 39esimo del primo tempo. Jacopo.
4: E poco fa Atalanta pericolosa, è stato bravo Christensen che oggi difende la porta della Fiorentina su Anor, tentativo da posizione ravvicinata, e lo dicevamo, la sfida fra i secondi portieri la vince Christensen.
0: C'è la Fiorentina però all'interno dell'area di rigore con Todò, arriva Mandragora da dietro, riesce in qualche modo però a bloccare il pallone tuffandosi. Sportiello aveva avuto proprio un'altra opportunità importante, la Fiorentina che si sta allungando, e allora c'è la ripartenza dell'Atalanta con Samardžić, interviene però in modo scomposto sulla linea del centrocampo Gudmundsson per rallentare la ripartenza della formazione di Palladino.
4: Altro giocatore da decifrare, questo Gudmundsson, che in due stagioni non ha convinto, quest'anno in particolare in maglia viola, insomma tanto lavoro per Paratici. Citavi giustamente Moise Kean, adesso ovviamente valutazioni anche su Gudmundsson, su Piccoli che è stato pagato comunque 25 milioni dalla Fiorentina, difficilmente sarà ceduto, anche perché ci sarebbe una notevole minusvalenza. Chi invece fa plusvalenze è l'Atalanta, il pezzo pregiato quest'anno si chiama Ederson e si dice sia vicinissimo al Manchester United, cifre importanti, oltre 60 milioni.
0: Eh sì, mercato già aperto sia per la Fiorentina sia per l'Atalanta. Nel frattempo però si continua a giocare allo stadio Artemio Franchi, siamo all'11esimo minuto, davanti c'è proprio l'Atalanta con Zappacosta, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa è sbagliato, questa volta è di Sulemana, la palla finisce direttamente sul fondo.
4: Non trova concretezza là davanti ancora una volta l'Atalanta, si è visto poco Raspadori, tanto movimento poco pericoloso, vedremo se Palladino deciderà di lanciare Scamacca o Krstović, i due centravanti che per scelta sono partiti dalla panchina, sicuramente un'arma in più a gara in corso, però lo anticipavamo anche prima, riflessioni su entrambi, non hanno convinto, 10 gol tutti e due, ma ci si aspettava di più.
0: Fabian recupera recupera un pallone proprio al limite dell'area di rigore, lo scambio con Harrison, il sinistro di Harrison, la parata di Sportiello. La Fiorentina in questi primi 12 minuti della ripresa ha effettuato più tiri in porta rispetto a quanto abbia fatto invece nel primo tempo.
4: Solo piccoli nella prima frazione, un tiro, un gol, dobbiamo dirlo, anche con la complicità di Sportiello, tutt'altro che impeccabile nell'intervento. E invece in questa seconda parte, squadre che si sono allungate, Fiorentina ancora pericolosa, ma anche l'Atalanta non ci sta.
0: Assolutamente, infatti prova a ripartire sulla corsia di destra ancora con il solito Samardžić, lo scambio con Deron, poi con Pasalic, ancora per Musa, va dall'altra parte. Dunque l'Atalanta prova a inserirsi con Raspadori, davanti a lui però è tornato di corsa proprio Fabian per dare una mano alla linea difensiva viola. Allora si allarga sulla sinistra per Sulemana, che riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore, il cross basso per Zappacosta, il tiro del numero 77, ancora una parata importante per Christensen.
4: È bravissimo qui Christensen, perché Zappacosta era solo, pallone che aveva attraversato tutta l'area piccola, è stato decisivo. Christensen ha scelto di uscire, Zappacosta non perfetto nel controllo, e quindi ha murato di fatto il tiro dell'esterno dell'Atalanta.
0: Calcio d'angolo dallo spigolo di destra per l'Atalanta con Raspadori già pronto a battere, chiama lo schema, il cross all'interno dell'area di rigore, lasciato completamente solo Pasalic, ha sbagliato il tiro dal cuore dell'area di rigore, ha provato anche Samardžić a mettere in difficoltà la Fiorentina, era troppo spostato però lateralmente, la palla è finita sul fondo. Questa poteva essere un'altra opportunità importante per l'Atalanta, che non è riuscita a sfruttare, ancora un buco difensivo della Fiorentina.
4: Altro giocatore, Samardžić, che non ha rispettato le attese, tempo di bilanci ovviamente Sara in questa ultima giornata di campionato, bilanci che poi saranno fatti dalle rispettive dirigenze, però due gol, due assist per Samardžić, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. E anche la stagione dell'Atalanta, la miglior squadra a livello europeo, ottavi di finale raggiunti in Champions, settimo posto in campionato, però sicuramente non era la stagione che si aspettavano a Bergamo.
0: Assolutamente, ci prova però l'Atalanta, lo fa con Sulemana, ancora una volta spostato là sulla sinistra, davanti a lui c'è Dodò, lo scambio con Raspadori all'interno dell'area di rigore, riesce Brescianini a liberare proprio l'area di rigore e viola con il destro, Piccoli però non trattiene il pallone, allora riparte l'Atalanta con Anor, lo scambio con Raspadori, arriva all'interno dell'area di rigore la formazione di Palladino, ma riesce a salvare proprio dal tiro Mandragora, che fa ripartire dunque la squadra viola con Gudmundsson. Ci sono tanti giocatori da una parte e dall'altra che si stanno riscaldando, ma nel frattempo c'è Gudmundsson che ha superato la linea del centrocampo praticamente indisturbato, è arrivato Anor diciamo era stato lanciato in avanti in attacco, è arrivato in difficoltà su Gudmundsson, l'ha strattonato per le spalle, è caduto a terra il numero 10 islandese della Fiorentina, e allora ci sarà un calcio di punizione per la Fiorentina e il secondo cartellino giallo invece per l'Atalanta.
4: Inevitabile l'ammonizione con Gudmundsson, che stava accelerando per provare a rendersi pericoloso, si è aggrappato alle spalle davvero Anor per fermarlo, e quindi il più classico dei falli da ammonizione. Giocatore molto interessante Anor, sicuramente uno di quelli da cui ripartirà l'Atalanta, classe 2008, da lui deve ripartire anche il calcio italiano naturalmente, perché è un difensore molto molto promettente.
0: Allora ci sarà intanto a breve la seconda sostituzione proprio per l'Atalanta, ma ci sono anche tanti giocatori della Fiorentina che si stanno riscaldando. Prima però della seconda sostituzione per Palladino ci sarà il calcio di punizione proprio per la Fiorentina, siamo a circa 35 metri dalla porta difesa da Sportiello, arriva il sinistro davvero bello da parte di Mandragora, il volo di Sportiello alla sua destra e manda la palla in calcio d'angolo.
4: È un gran tiro molto simile a quello che è valso il raddoppio contro la Juventus, da fuori area, sinistro a giro quasi all'incrocio dei pali, stavolta Sportiello, e il tiro era più distante rispetto a quello di Torino, non c'era arrivato Di Gregorio domenica, stavolta Sportiello è riuscito in tuffo a deviare in calcio d'angolo, però Mandragora ci ha abituato a questi tiri.
0: Il calcio d'angolo battuto dalla Fiorentina, un passaggio ravvicinato, lo scambio di Gudmundsson, il colpo di testa di Rugani, la palla vola alta sulla traversa, la Fiorentina ha intenzione di effettuare probabilmente altri gol, ma nel frattempo ha intenzione di effettuare una sostituzione, un'altra sostituzione invece Raffaele Paladino.
4: Ed esce Samardžić, al suo posto entra De Ketelaere, sempre sulla tre quarti, cambia Paladino. Samardžić aveva cominciato bene soprattutto questa partita con i due tiri neutralizzati da Christensen nei primi 20 minuti, poi si è spento e De Ketelaere avrà l'occasione per mettersi in mostra, altro giocatore che ha vissuto un campionato con più ombre che luci, 3 gol, 5 assist, un bilancio non stellare sicuramente.
0: Non ha giocato invece male Samardžić, diciamo che non è stato uno dei peggiori dell'Atalanta di oggi, si è mosso molto, ha corso, ha provato anche a mettere in difficoltà la Fiorentina, lo scambio tra Sportiello e la linea difensiva si stava per mettere in difficoltà proprio l'Atalanta, l'intervento però di Brescianini, si lotta lì sul centrocampo, c'è anche molta confusione, l'ultimo a toccare il pallone dovrebbe essere stato Scalvini e in effetti c'è proprio un fallo laterale per la Fiorentina con Gosens, con la formazione viola, con Paolo Vanoli che sta facendo riscaldare davvero diversi giocatori, a breve ci saranno delle sostituzioni anche per la Fiorentina, non finiscono però le indicazioni da parte di Vanoli, non riesce di nuovo a trattenere il pallone piccoli e far ripartire l'Atalanta.
4: Con Vanoli che a disposizione ha diversi giocatori importanti, penso a Solomon, Andur e a Fagioli, tenuto in panchina quest'oggi da Paolo Vanoli, ha giocato Mandragora nel ruolo di regista davanti alla difesa, una posizione sicuramente in cui Fagioli è cresciuto molto e sarà lui probabilmente uno degli uomini da cui la Fiorentina vorrà ripartire. Si è valorizzato uno dei pochi giocatori a essere cresciuto in questa difficile stagione della Fiorentina.
0: 19esimo minuto, la Fiorentina continua ad essere in vantaggio per 1-0 sull'Atalanta, Atalanta che però poco fa ha avuto un'altra opportunità per pareggiare il conto dopo un errore all'interno dell'area di rigore di Rugani, è arrivato un cross di Raspadori, Pasalic non è riuscito ancora una volta ad essere preciso con un colpo di testa, allora arriva il lancio lungo da parte di Christensen, fa spallate piccoli ancora una volta con Ian, resta a terra il giocatore dell'Atalanta e ci sarà calcio di punizione per l'Atalanta, già battuto con le proteste di Piccoli che sostiene di aver ricevuto per primo il fallo, non è d'accordo ovviamente il direttore di gara Perri, nel frattempo però l'Atalanta cerca spazi sul centrocampo e li trova facendo girare il pallone, c'è Vanoli che sta chiedendo alla sua squadra non soltanto di stare corta ma di stare anche stretta per impedire proprio all'Atalanta di trovare gli spazi giusti che potrebbero portare la formazione di Paladino a rendersi pericolosa. Corre senza sosta Harrison, l'esterno destro della Fiorentina, si gioca però sotto lo sguardo proprio di Vanoli con il numero 7 sulle mani, va sulla destra però ancora l'Atalanta, il possesso palla in questi minuti è certamente per la formazione di Paladino che continua però a scambiarsi il pallone proprio lì sulla linea del centrocampo.
4: Atalanta che cerca il pareggio, è comprensibile, insomma la sconfitta contro il Bologna nel turno precedente è stata una mezza vittoria perché l'1-0 di fatto ha permesso ai bergamaschi di confermare il settimo posto. Ma però sicuramente lascia un finale di stagione difficile per la squadra di Paladino che giocherà in Europa ma rischia di finire con due sconfitte di fila.
0: C'è ancora l'occasione per l'Atalanta, ancora c'era un colpo di testa di Pasalic, l'ultimo a toccare era stato era porta vuota anche la Fiorentina, perché Christensen era uscito per provare a bloccare il cross, ci ha provato senza così senza nemmeno guardare il pallone Pasalic, in effetti ha colpito proprio con la testa alta e la palla è finita sopra la traversa. C'è un'altra sostituzione però per l'Atalanta.
4: Con il cambio di Palladino esce Scalvini, al suo posto entra Jim City, quindi cambia poco a livello tattico, esce un difensore, entra un altro difensore. Fra l'altro per Scalvini questa partita con la Fiorentina due anni fa non ha dei bei ricordi, perché ricorderete il match di recupero, era quasi giugno, quell'inutile Atalanta-Fiorentina che fu rinviato per la morte di Gio Barone. Ebbene, Scalvini in quella partita rimediò un grave infortunio che gli fece saltare quasi tutto l'anno dopo. Dunque esce Scalvini, cambio anche nella Fiorentina però, perché esce Brescianini, al suo posto Ondur, quindi a centrocampo cambia mister Vanoli, dentro anche Pongracic.
0: Sì, al posto di Rugani, siamo al 22esimo minuto, dunque due sostituzioni effettuate per la Fiorentina, tre le ha già fatte l'Atalanta, che però può sfruttare ancora delle sostituzioni, perché ricordiamo che Zappacosta è entrato al posto di Bellanova soltanto tra primo e secondo tempo, dunque un'altra finestra a disposizione per l'Atalanta. La prima occasione invece ha già effettuato appunto due sostituzioni Vanoli, con dunque Pongracic che si va a sistemare al posto di Rugani, e poi con Ndur invece che prova a dare più sostanza proprio al centrocampo, riceve subito il pallone, lo scambio con Gosens, poi ancora all'indietro verso Pongracic, l'altro giocatore da poco entrato, lo scambio sulla destra tra Dadò ed Harrison, e poi Gudmundsson prova a entrare nell'azione sbagliando completamente il passaggio che voleva essere una chiusura del triangolo con Harrison, che però non ha seguito il compagno di squadra.
4: Dicevamo dei cambi viola, con Ndur che al posto di Brescianini è entrato, Brescianini che sarà riscattato dalla Fiorentina, c'era l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, così come c'era per Rugani da parte dei viola in caso di salvezza, riscatto che sarebbe scattato nei confronti del giocatore ex Juventus, che però doveva fare almeno 5 partite da 45 minuti. Ebbene, Rugani ha fatto oggi la quarta, dunque non scatta l'obbligo di riscatto per il difensore che probabilmente tornerà alla Juventus.
0: E che comunque non ha lasciato un segno, diciamo così, positivo alla Fiorentina, come invece credevano i dirigenti viola nel momento in cui lo avevano prelevato dalla Juventus a gennaio.
4: Soprattutto lanciato dal primo minuto contro l'Udinese, una partita disastrosa per lui e per la Fiorentina, e di fatto da allora si è visto pochissimo.
0: Riparte però la Fiorentina, lo fa con Dodò, voleva scambiare con Piccoli, con l'esterno brasiliano che ha detto qualcosa anche all'attaccante Piccoli, due non si sono capiti, è rimasto fermo il numero 91 viola. Sta di fatto che la palla è arrivata tra i piedi dell'Atalanta, che la sta manovrando proprio con De Cateler, davanti a lui c'è Gudmundsson che prova a strattonarlo, allora si allarga sulla destra con Zappacosta all'interno dell'area di rigore, e l'Atalanta con De Cateler che va all'indietro verso Raspadori, e poi ancora sulla destra con Zappacosta, De Ron ancora a manovrare l'Atalanta, che tiene la palla per diversi minuti, cosa che non era successa alla formazione di Palladino invece nel primo tempo. Musa ancora sulla destra sempre con Zappacosta, su De Cateler c'è proprio Pongracic, dunque ci sarà un fallo laterale per la Fiorentina, 25esimo minuto, Fiorentina 1, Atalanta 0.
4: E continua a non avere punti di riferimento là davanti l'Atalanta, perché anche De Ketelaere e soprattutto naturalmente Raspadori svariano molto. Raspadori lo abbiamo citato più volte in fase di cross, e quindi gli inserimenti di Pasalic possono essere un'arma per far male alla Fiorentina, ma c'è da dire che Comuzzo e Rugani e adesso Pongracic hanno concesso davvero poco.
0: E c'è la ripartenza proprio della Fiorentina, va a terra all'interno dell'area di rigore Piccoli, strattonato da Ian per il direttore di gara però è tutto regolare, allora soltanto rimessa dal fondo per l'Atalanta, ma l'iniziativa della Fiorentina era stata bella ed importante. Una ripartenza di Dodò, lancio lungo per Piccoli all'interno dell'area di rigore, andava a tutta velocità e è andata a terra.
4: Una Fiorentina molto verticale, quasi che ricorda quella dello scorso anno con Palladino, che sembrava aver trovato la giusta via di mezzo rispetto a una squadra giochista come era quella invece di Italiano l'anno prima. Invece adesso l'Atalanta di Palladino che fatica ad essere pericolosa, tanto fraseggio, tanto possesso palla per vie orizzontali, ma anche adesso si è passati da una fascia all'altra senza essere pericolosi a centro area.
0: Eh sì, con Zappacosta che aveva effettuato il cross, ma non c'era nessuno all'interno dell'area di rigore pronto a battere con un colpo di testa. E allora adesso a rallentare il gioco ci pensa la Fiorentina, che ricordiamolo, quando siamo al 27esimo minuto della ripresa continua ad essere in vantaggio per 1-0, a portare in vantaggio la formazione viola. Piccoli al 39esimo del primo tempo mancava dal gol dal 16 marzo scorso, un altro giocatore Piccoli che ha un po' deluso a Firenze, anche per quanto la Fiorentina lo ha pagato nel mercato estivo.
4: 25 milioni, 4 gol, ha deluso anche Ken là davanti ovviamente, 8 gol, meno della metà rispetto all'anno scorso, però Piccoli era stato un investimento su cui davvero la Fiorentina credeva per spendere, per sborsare una cifra così importante, e dunque lo dicevamo, valutazioni andranno fatte anche su di lui, difficile pensare a una cessione anche perché difficilmente si raggiungerebbero cifre simili quest'anno, più probabile un prestito oppure puntare proprio su Piccoli anche l'anno prossimo, magari con un compagno d'attacco naturalmente più titolare.
0: C'è l'Atalanta all'interno dell'area di rigore con Raspadori e poi con Pasalic, nel frattempo c'è uno striscione nella curva ferrovia aperto dai tifosi viola. Per tutti i nemici che ci avevano sperato è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato, questo ovviamente per la salvezza comunque conquistata da parte della Fiorentina.
4: E qualche punzecchiatura era arrivata ai tifosi viola da parte delle squadre rivali quando la Fiorentina era ultima in classifica, lo è stato a lungo per l'autunno, per l'inverno, e penso al Pisa, forse penso alla Juventus, i social ormai sono terra di sfottò soprattutto, e invece la Fiorentina alla fine è riuscita a centrare questa piccola impresa che è la salvezza, impresa degna di tal nome visto com'era la classifica proprio a gennaio.
0: Certo, è deludente la stagione anche per come la Fiorentina aveva iniziato, per quali erano le premesse, si diceva da queste parti con l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina viola che la Fiorentina potesse puntare addirittura alla qualificazione in Champions League, evidentemente non è stato così, c'è stato un fallimento assoluto da parte della gestione Pioli da quando è arrivato Vanoli, è riuscito quantomeno a salvare la Fiorentina. Vanoli che continua a prendersi proprio gli applausi, nel frattempo però c'è l'Atalanta all'interno dell'area di rigore con De Catelera che però ha sbagliato di nuovo un passaggio nei confronti di Raspadori, ma ha sbagliato anche Gudmundsson, e allora la Fiorentina tra poco effettuerà altre due sostituzioni, sono pronti a entrare sul terreno di gioco Solomon e Balbo, probabilmente uscirà proprio uno degli ex della gara che è Gosens, che era stato accostato di nuovo all'Atalanta verso gennaio. L'Atalanta ci prova con Zappacosta, l'ultimo a toccare però è proprio un compagno di squadra di Zappacosta, e allora ci sarà una rimessa dal fondo per la Fiorentina. 30esimo minuto, Fiorentina 1 Atalanta 0.
4: Stagione difficile anche per Gosens, che era stato in precedenza grande protagonista naturalmente con l'Atalanta, poi anche con la Fiorentina dopo il suo rientro in Italia, invece lui come tutta la squadra, inutile dirlo, ha sofferto, però l'impegno, il cuore, la grinta non sono mai mancati. Gosens è un po' anche lo psicologo della squadra e quindi nei momenti più duri Sampdori ha provato a rinforzare e a rinvigorire lo spogliatoio.
0: Assolutamente, gli applausi sono per Gosens, esce dal terreno di gioco anche Gudmundsson tra i fischi dello stadio Artemio Franchi, l'islandese. Adesso ci sono i fischi più forti proprio nei confronti del numero 10 Viola, è evidentemente uno di quei giocatori che doveva dare di più per i tifosi della Fiorentina e dal quale molti da queste parti si aspettavano davvero delle cose più importanti.
4: Ed è già la seconda stagione difficile per Gudmundsson, si aspettavano molti l'esplosione dell'islandese dopo le buone stagioni al Genoa, ha fatto fatica anche a trovare il suo ruolo, la sua posizione in campo, certo è che numeri alla mano, che poi è buona parte di quello che conta nel calcio, Gudmundsson ha deluso anche quest'anno, 5 gol appena, 3 assist.
0: E anche su lui ci sarà una riflessione certamente dalla dirigenza viola, in particolar modo dal direttore sportivo Fabio Paratici. Calcio di punizione per l'Atalanta, chiede di ribattere però il calcio di punizione il direttore di gara Perri. Ricordiamo che sia la Fiorentina sia l'Atalanta nelle prossime ore annunceranno probabilmente il divorzio dai due rispettivi allenatori, in particolar modo l'Atalanta dovrebbe salutare Raffaele Paladino e la Fiorentina dovrebbe salutare Paolo Vanoli, ma nel frattempo c'è Sulemana che saluta tutti, arriva all'interno dell'area di rigore, ancora una bellissima parata da parte di Christensen, bravo in velocità il numero 7 dell'Atalanta, è bravissimo davvero il portiere della Fiorentina.
4: Bravissimo ancora Christensen, perché col destro aveva tirato Sulemana e si è disteso Christensen sulla propria sinistra, pallone che sarebbe entrato nell'angolino, bravo il portiere viola stasera, ancora una volta vinta la sfida a distanza, perché dall'altra parte invece Sportiello ha sulla coscienza il gol proprio di Piccoli, che al 39esimo del primo tempo sta decidendo la partita.
0: E poi se la Fiorentina comunque ci aveva provato anche all'inizio della ripresa, dobbiamo dire che negli ultimi minuti è stata soltanto l'Atalanta a rendersi pericolosa, chiedendo un duro lavoro proprio a Christensen.
4: È vero, nel secondo tempo soprattutto, per quanto fatto vedere, forse l'Atalanta meriterebbe qualcosa in più, manca, e però lo ripeto ancora, un centravanti là davanti, perché Paladino continua a giocare senza riferimento offensivo, non ci spieghiamo perché Scamacca e Krstović restino in panchina.
0: C'è l'Atalanta proprio davanti, limite dell'area di rigore, con De Ketelaer che scambia con Pasalic, sbaglia però Pasalic, dunque riparte la Fiorentina con Fabian, va sulla destra dove c'è Harrison, le squadre sono molto lunghe, dunque ci possono essere occasioni da una parte e dall'altra se le due formazioni riescono a sfruttarle, non certamente come ha fatto in questo momento Harrison, che pur di non giocare con il piede destro e pur di portarsi la palla avanti con il sinistro è stato costretto a tornare all'indietro sulla tre quarti campo, ma c'è lo scambio con Solomon che si libera di un avversario, in particolar modo Deron, poi si allarga sulla destra e poi c'è Dodò che prova a liberarsi ancora della marcatura di Sulemana, il colpo di testa però di Piccoli, l'ultimo a toccare è un giocatore dell'Atalanta e dunque ci sarà un calcio d'angolo per la Fiorentina, mentre continuano ad esporre gli striscioni che sono delle punzecchiature nei confronti dei giocatori ma anche della società viola da parte dei tifosi viola.
4: Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio, c'è anche la rima della Curva Fiesole che, lo ricordiamo, è esiliata in Curva Ferrovia a causa dei lavori che stanno ridisegnando lo stadio Franchi con la copertura, e però sicuramente il sentimento della città è questo, finire la stagione e voltare pagina.
0: Assolutamente, il colpo di testa però di Fabian, questa volta è chiamato agli straordinari proprio Sportiello che ha deviato il colpo di testa di Fabian, di nuovo in calcio d'angolo e dunque secondo calcio d'angolo consecutivo per la Fiorentina dallo spigolo di destra, è pronto a batterlo con il sinistro Mandragora che alza il braccio destro per chiamare evidentemente lo schema, il colpo di testa questa volta però è di Ndur, non è forte, allora riesce tranquillamente a bloccarlo il portiere dell'Atalanta.
4: tanta voglia di voltare pagina, lo dicevamo, da parte dei tifosi viola, e interrogativi anche su altri giocatori che sono in campo. L'israeliano Solomon, appena entrato, è in prestito dal Tottenham, non ha fatto malissimo, ma difficilmente credo sarà riscattato, così come Harrison. Lui è in prestito dal Leeds e anche lui dovrebbe tornare in Premier League. Vedremo però, naturalmente, il mercato, come dicevamo, è già iniziato.
0: Mancano 10 minuti e adesso è aperta contestazione ovviamente da parte dei tifosi viola nei confronti dei giocatori. Distinguiamo ovviamente anche noi uno dei tanti cori andate a lavorare, dicono i tifosi viola, dalla curva Ferrovia nei confronti dei giocatori della Fiorentina, perché comunque, lo ripetiamo ormai dall'inizio della nostra radiocronaca, la stagione è stata assolutamente deludente per le aspettative di questa città. Nel frattempo ci sono però altre due sostituzioni per l'Atalanta.
4: E finalmente mi viene da aggiungere, entra un centravanti per l'Atalanta, perché c'è spazio per Scamacca, che va a piazzarsi al centro del reparto offensivo della squadra di Palladino. Fuori anche De Ron, al suo posto Vavassori, un classe 2005.
0: Assolutamente, riparte però la Fiorentina, lo fa con Ndur, che si allarga sulla sinistra per far scattare Solomon, e allora Mandragora dal limite dell'area di rigore ci prova con il sinistro che finisce direttamente sulla schiena di Ian, ma spinge l'avversario Solomon. Le proteste dello stadio Artemio Franchi, ci sarà però un calcio di punizione proprio per l'Atalanta, è già pronto a batterlo Sportiello. Nel frattempo arrivano le indicazioni sia per l'Atalanta da parte di Palladino sia di Vanoli per i suoi giocatori della Fiorentina. Dicevamo, anche per loro siamo al capolinea.
4: Siamo al capolinea. Tu, Sara, dai per scontato che Vanoli non sarà confermato, c'è chi dice che ci siano ancora possibilità che resti alla Fiorentina. Intanto Atalanta pericolosa.
0: Assolutamente c'è l'autogol di Comuzzo su un cross di Zappacosta, ripartito sulla destra in velocità il numero 77 dell'Atalanta, voleva deviare con l'esterno in calcio d'angolo Comuzzo, invece la palla è andata proprio in rete, dunque l'1-1 è segnato da un'autorete di Comuzzo. Quando siamo al 37esimo del secondo tempo allo stadio Artemio Franchi, l'Atalanta riesce a pareggiare il conto grazie a un'autorete evidente, questa volta non ci sono dubbi, proprio di Comuzzo.
4: Ed è bastato, Sara, mettere un centravanti, Scamacca, dar peso all'attacco dei bergamaschi, il cross dalla destra di Zappacosta e Comuzzo, proprio nel tentativo di anticipare Scamacca, che avrebbe fatto tapin a porta quasi sguarnita, Comuzzo ha messo il pallone nella propria rete, dunque alle spalle di Christensen, 1-1, e dunque risultato che torna in parità, ma direi che per quello che abbiamo visto nella ripresa ci può stare come risultato.
0: Assolutamente, è un risultato assolutamente giusto, anche perché nella ripresa è stata l'Atalanta la squadra a rendersi più pericolosa. Per la verità anche nel primo tempo aveva avuto delle occasioni importanti l'Atalanta, ma alle quali aveva sempre risposto molto bene Christensen. Qua non ha potuto far niente perché è stato colpito da un suo compagno di squadra.
4: Esattamente, insomma, forse ha pagato la squadra di Palladino il tanto possesso palla e il poco peso del reparto offensivo, e adesso con un attaccante, lo ripetiamo ancora, di peso a centro area è tutta un'altra storia per Scamacca. Una stagione difficile, infortuni anche per lui, avrebbe fatto comodo anche alla nazionale che poi purtroppo ha fallito la qualificazione al mondiale in quel maledetto spareggio con la Bosnia, però resta Scamacca un attaccante importante che è arrivato in doppia cifra, 10 gol per lui in quest'anno.
0: Per confermare quello che stiamo dicendo, è importante riportare anche questo coro da parte della curva Fiesole: rispettiamo solo Vanoli, stanno cantando i tifosi della Fiorentina. Un bel attestato di stima nei confronti del tecnico viola, del quale appunto a breve verrà deciso il futuro. Ha detto ieri il direttore generale Alessandro Ferrari che a breve raggiungerà in America insieme al direttore sportivo Paratici la famiglia Commisso, in particolar modo Giuseppe Commisso e Catherine Commisso, con i quali ovviamente parleranno del futuro, anche se il futuro è già stato deciso, probabilmente a ore tutti da queste parti sapranno il destino prima di tutto di Paolo Vanoli.
4: Tanta gratitudine soprattutto da parte dei tifosi per Paolo Vanoli, che lo dicevamo, lo abbiamo ribadito più volte, ha fatto una vera impresa a salvare la Fiorentina, prendendola ultima in classifica e portandola a una salvezza con addirittura due giornate di anticipo. Da qui a dire che si ripartirà con lui, ovviamente ce ne corre, perché la Fiorentina ha comunque ambizioni importanti, si parla di Fabio Grosso dall'Emilia, c'è chi dice che sarà lui il nuovo tecnico della Fiorentina, però sicuramente ne sapremo qualcosa in più, ripetiamo, da lunedì.
0: Nel frattempo l'Atalanta arriva di nuovo al tiro, questa volta con Raspadori dal limite dell'area di rigore dopo uno scambio con Pasalic, mani al volto per Raspadori, a suo modo di vedere evidentemente avrebbe potuto fare qualcosa in più.
4: Sì, è stato impreciso, forse frettoloso anche nel calciare, pure da Raspadori non è arrivato un grande contributo, arrivato a gennaio, 3 gol, 1 assist, giocatore che voleva tornare in Serie A, però può essere un'arma in più, può essere un giocatore importante nella prossima stagione, ovviamente lo voleva anche la Roma, lo sappiamo.
0: E si prende tutti gli applausi dello stadio Artemio Franchi Christensen, che sta lasciando il terreno di gioco per lasciare spazio un po' anche a Lezzerini e forse per prendere anche gli applausi da parte del pubblico viola, che lui ricambia, è uno di quei giocatori che è sempre rimasto simpatico alla tifoseria della Fiorentina.
4: Sì, lo dicevamo, ha avuto anche esperienze alla Salernitana, allo Sturm Graz, il prestito è finito a dicembre, dunque è tornato in viola per fare il portiere di Coppa. Lezzerini invece è un prodotto del vivaio della Fiorentina, classe 95, ha girato molto per l'Italia, ha chiuso a Brescia, poi il fallimento della squadra bresciana, e è arrivato, è tornato alla Fiorentina come terzo portiere. Applausi per questo cambio, per questo cambio fra i pali. Resta in panchina invece De Gea, che è stato comunque uno dei protagonisti, inutile nasconderlo, della Fiorentina, forse una delle pochissime note meno stonate, meno negative di una stagione disastrosa. Non si è ripetuto, non ha fatto tanti miracoli De Gea, però il suo contributo l'ha dato, è sempre un portiere di grande esperienza, di grande classe, e alcune sue parate sono state decisive.
0: Sì, c'è da dire ovviamente anche per De Gea vale lo stesso discorso come per altri giocatori, in particolar modo come per Ken, certamente non ha ripetuto l'annata bellissima che aveva effettuato invece proprio con Raffaele Palladino in panchina, che adesso invece è in panchina con l'Atalanta, ma c'è la Fiorentina che riparte con Mandragora, il lancio lungo con il sinistro, non ci arriva Piccoli e ci arriva invece in uscita Sportiello. Dicevamo, questo cambio tra i pali è per lasciare un po' in vetrina anche Lezzerini, no? Perché comunque è un giocatore che si è sempre comportato bene all'interno dello spogliatoio viola, evidentemente Vanoli voleva concedere qualche minuto anche a lui.
4: Sì, anche lui ha avuto spazio in Conference League, in Europa, stagione travagliata per i viola anche in Europa, dove non sono riusciti a ripetere il lungo percorso in Conference League come negli scorsi anni. E sì, è un terzo portiere affidabile, perché comunque, lo ripetiamo, cresciuto nella Fiorentina, sa cosa vuol dire vestire la maglia viola, e è stato un terzo portiere magari importante anche nello spogliatoio.
0: Assolutamente, fallo laterale per la Fiorentina, ancora le indicazioni da una parte di Vanoli, dall'altra di Palladino, evidentemente tutte e due vorrebbero qualcosa in più dalle loro squadre. Il fallo laterale però battuto da Del Don nei confronti di Piccoli, che va a terra, non c'è calcio di punizione però per la Fiorentina. Allora Pasalic, che si è preso la fascia di capitano dopo l'uscita dal campo di Deron, si allarga sulla destra per De Cateler, va all'indietro, ancora l'Atalanta che resta però nella metà campo della Fiorentina e manovra il pallone, lo fa con Raspadori, c'è l'intervento però di Fabian, che prova a ripartire in velocità sulla destra, trattenuto da Vavassori e dunque ci sarà un calcio di punizione proprio per la Fiorentina. Quando siamo al 44esimo minuto è pronta la lavagnetta per i minuti di recupero e l'ufficio stampa della Fiorentina ci informa che ci sono 19.000 spettatori questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Tra 20 secondi sarà soltanto recupero, il parziale dello stadio Artemio Franchi è fermo sull'1-1 tra Fiorentina e Atalanta.
4: E ricordiamo che l'Atalanta è settima in classifica, quindi qualificata alla Conference League indipendentemente da questa ultima giornata. Fiorentina, che è salva, poteva ambire a qualcosa in più, poteva ambire al 12esimo posto, ad esempio scavalcando Torino, Parma e Genoa in classifica. E cosa vuol dire? Vuol dire qualche soldo in più, perché ricordiamo che una ripartizione degli introiti della Serie A viene fatta anche in base ai piazzamenti in campionato, quindi arrivare dodicesimi o arrivare quindicesimi in termini economici qualcosa vale, e invece questo 1-1 condanna la Fiorentina comunque al sest'ultimo posto.
0: Allora si arriverà fino al 48esimo perché sono stati assegnati 3 minuti di recupero, proprio il minimo indispensabile. C'è la Fiorentina che manovra sulla corsia di destra con Harrison, ancora l'intervento da parte dell'Atalanta, c'è però Fabian che prova a contrastare la formazione avversaria, strattona per la maglia addirittura Palladino Anor, che lo voleva mandare sulla corsia di sinistra per provare a fare qualcosa di buono, non so se hai visto, proprio lo ha strattonato per la maglia per spingerlo in avanti, perché Palladino non è soddisfatto evidentemente del pareggio.
4: Non è soddisfatto, anche se davvero per l'Atalanta cambia pochissimo, però c'era l'obiettivo di far bene anche di fronte a quello che è stato il suo stadio fino all'anno scorso. Qualche timido applauso da parte dei tifosi viola. Palladino fece comunque una buona stagione, sesto posto con la Fiorentina l'anno scorso, semifinale di Conference League, poi il divorzio un po' improvviso per divergenze societarie, arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno a fine campionato, quando tutto lasciava presagire di un proseguimento dell'avventura di Palladino in viola.
0: Ultimo giro di lancette allo stadio Artemio Franchi, c'è l'Atalanta all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa è di Balbo che consegna di fatto il pallone a Lezzerini, il portiere della Fiorentina da poco entrato sul terreno di gioco si allarga sulla destra verso Harrison, lo scambio per Ndur che riesce a superare la linea del centrocampo prima di fermare il pallone, di consegnarlo ancora una volta ad Harrison che con il sinistro va da Mandragora, poi da Solomon, davanti a lui c'è De Cataler, va più veloce però il giocatore della Fiorentina. Harrison arriva fino all'interno dell'area di rigore, ci prova con il sinistro, il pallone va a schiantarsi contro Ian, ma la Fiorentina insiste proprio quando sono gli ultimi minuti, ancora il cross di Solomon, recupera il pallone Mandragora al limite dell'area di rigore, riesce

0: Testa alta, certo, una gara con poche motivazioni, finisce 1-1.
1: Grazie dunque per gli interventi ad Jacopo Barlotti. Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Un commento finale, Jacopo?
0: Commento finale, risultato giusto. L'Atalanta era già certa del settimo posto, la Fiorentina supera il Genoa, raggiunge il Parma, quota 42, 9 vittorie, 15 pareggi, 14 sconfitte, il bilancio di un'annata sicuramente negativa per i viola. Per entrambe, per Atalanta e Fiorentina, la nuova stagione comincerà ad agosto, la Fiorentina con i 32esimi di Coppa Italia, l'Atalanta a fine agosto con il playoff di Conference League.
1: E si chiude dunque qua lo Stadio Artemio Franchi, una stagione deludente per la Fiorentina con i fischi dei tifosi viola presenti qua allo Stadio Artemio Franchi. Grazie a Jacopo Barlotti per i suoi interventi. La cronologia dei gol: passare in vantaggio la Fiorentina al 39esimo del primo tempo con Piccoli, ha pareggiato invece l'Atalanta al 37esimo del secondo tempo grazie a un'autorete di Comuzzo, assistenza tecnica di Andrea Tomacelli. È tutto dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze, un buon proseguimento di serata da Sara Maini e linea allo studio.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, ultima parte della nostra trasmissione, sono le 22:38, come avete sentito dai nostri inviati, 1-1 è finito il match fra Fiorentina e Atalanta, 0-0 invece in Serie B, parliamo di calcio nei play-out, e quindi su Tirol che rimane, conquista la permanenza in Serie B, retrocessione in Serie C per il Bari. Notizia di Serie A per la Juventus che perderà Ildiz per il derby, ancora problemi, altra tegola per Spalletti. Kenan Ildiz non ci sarà, ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami non hanno dato esito confortante, quindi il numero 10 non potrà aiutare Luciano Spalletti nell'ultima gara della stagione in un momento complicatissimo per la Juventus, con davvero le ultime risicate speranze di qualificazione in Champions legate proprio alla vittoria in questo match. Parlavamo prima invece di Formula 1, Gran Premio del Canada, ci sono state le prove libere, vi abbiamo detto del dominio Mercedes, fra poco le qualifiche sprint e allora con noi c'è Luca Cesaretti che ci racconta cosa sta succedendo.
4: Buon pomeriggio canadese, buona serata italiana, perché sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve sull'isola di Notre Dame a Montreal è in corso la Q1 della sprint qualifying, della qualifica sprint, con gli Lewis Hamilton al momento davanti a tutti, 2:40 sul cronometro di questa SQ1, Hamilton con un decimo scarso di vantaggio nei confronti del leader iridato Kimi Antonelli, terzo Verstappen, poi Lando Norris con la prima delle McLaren, settimo Piastri, ottavo Russell, nono Leclerc, ma c'è un'evoluzione pazzesca della pista, come sempre su un circuito semipermanente ma dove si corre solamente una volta all'anno, quello appunto sull'isola di Notre Dame, e quindi classifica che è tutt'altro che decisa. Hamilton, vediamo come chiude questo giro, potrebbe addirittura migliorarsi ulteriormente, ci riesce, rosicchia altri 33 millesimi al suo tempo, si conferma davanti a tutti, dicevo grande evoluzione della pista. Per il momento i sei eliminati sono Perez, Cadillac, Stroll, Aston Martin, Gasly, Alpine, Bottas, Cadillac, Albon, Williams e Lawson Racing Bulls. 1:45 arriva una bandiera rossa perché evidentemente qualcuno è andato a muro, quindi bandiera rossa a 1:46 dal termine della sprint qualifying 1.
3: Bene, grazie Luca, torneremo da te fra poco per continuare a seguire questi minuti di qualifiche sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1. Vi abbiamo raccontato con Massimo Barchesi gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, con Trento che ha battuto 102-85 la Virtus Bologna, 2-1 nella serie proprio per Trento. È appena finita Tortona-Venezia, 82-71 per Tortona, che quindi allunga la serie perché eravamo sul 2-0 per Venezia. Ora siamo 2-1 con questa vittoria di Tortona, che quindi continuerà e si andrà ovviamente al prossimo incontro.

0: I pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento qui a Zona Cesarini, sono le 22:44 minuti e 40 secondi. Torniamo alla Formula 1, Gran Premio del Canada, le qualifiche sprint. Luca Cesaretti.
1: Qualifiche che sono ancora ferme, ma stanno per riprendere dritto in curva 3 di Fernando Alonso, bloccaggio di tutte le ruote anteriori e posteriori dritto con la sua Aston Martin a muro, è 14esimo, rischia di essere tagliato subito quando si ripartirà. 1.46 che rimane sul cronometro di questa SQ.
0: Apriamo la nostra parentesi sul ciclismo, sulla 13ª tappa del Giro d'Italia. Collegato con noi c'è Manuel Codignoni. Ciao Manuel, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Vi siete divertiti oggi? C'è un italiano che ha vinto questa tappa, parliamo di Bettiol, è stata però in generale appunto una gara molto divertente, no? Una tappa molto divertente.
2: Ma sì, è stata una tappa molto vivace, si sapeva che sarebbe stata una tappa in cui la fuga quasi certamente sarebbe arrivata e dunque c'è stata una grande battaglia per prenderla questa fuga, perché insomma è facile dire bisogna andare in fuga per vincere, però poi quando tutti quanti vogliono farlo è evidente che non tutti quanti, voglio dire, riescono a farlo, per cui nei primi chilometri c'è stata questa battaglia per cercare di andare in avanscoperta. Si è formato questo gruppo di 15 corridori, tra cui i fari erano Bettiol, Leknessund e Stuyven. Bettiol lo conosciamo, Leknessund è un norvegese che aveva già indossato peraltro la maglia rosa al Giro d'Italia. Stuyven è un passista veloce, velocissimo, anzi considerato che ha vinto qualche anno fa anche una Milano-Sanremo, e alla fine si è arrivati sull'ultima salita con lo scatto di Leknessund. Bettiol è l'unico che gli è rimasto dietro, lo ha tallonato, non ha fatto il fuorigiri e una volta che si è arrivati prossimi allo scollinamento lo ha superato e è andato via in solitaria a vincere questa tappa, peraltro con arrivo a Verbania, che è la terra di Pippo Ganna ma anche la terra della sua fidanzata, da strade che conosce a menadito, commosso al traguardo, anche perché circondato dai suoi tifosi. Poi vi facciamo proprio ascoltare la voce di Alberto Bettiol.
3: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, però anche ridere, insomma, gioire. Sono contento anche per la squadra, insomma, stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, insomma, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
2: A 33 anni, alla tua età, correre contro questi ragazzini e comunque restare competitivo, diciamo, non è una cosa banale.
3: No, non è banale perché, insomma, già un grande giro, gli over 30 sono veramente pochi. Però oggi penso di aver vinto un pochino più di esperienza rispetto alle gambe, insomma conoscevo la salita, conoscevo insomma come gestirmi in un grande giro che non è come a una corsa di un giorno, insomma bisogna stare attenti a tante cose, recuperare bene, e quindi sono contento, sono contentissimo perché qua ho metà della mia famiglia, quindi è tutto molto bello.
2: Questo è anche il motivo per cui queste strade le conosci centimetro per centimetro?
3: Sì, le conoscevo bene, sono andato a vederla un paio di mesi fa dopo il Giro delle Fiandre. Avevo una settimana di recupero, sono andato a vedere la bici in moto e mi ha aiutato sicuramente perché ho tenuto Leknessund da un pochino vicino, non volevo esagerare perché poi sapevo che l'ultimo pezzo era veramente duro e io tenendo lo stesso ritmo lui tornava indietro e poi ho visto il cartello dei 150 metri al Gran Premio della Montagna, sapevo che proprio lì era il punto più duro e ho detto vabbè, provo a anticipare la discesa, sapevo che non era bravissimo in discesa e è andato tutto bene, dai.
0: La felicità e l'esperienza di Bettiol che vince la 13ª tappa del Giro d'Italia. Manuel, però non è cambiato nulla invece in classifica generale, c'è sempre Eulalio in rosa e soprattutto Vingegaard a soli 33 secondi di distacco.
2: Diciamo che quest'oggi gli uomini di classifica se la sono voluta prendere comoda, se possiamo usare diciamo questa espressione, per una tappa che si è corsa quasi a 48 km all'ora di media con un caldo importante, però diciamo hanno scelto di non darsi battaglia nonostante il finale molto mosso, perché lo spauracchio è quello di domani, la tappa con arrivo a Pila dove ci sono oltre 4.000 metri di dislivello in appena 133 km. Dunque Eulalio conserva la maglia rosa con 33 secondi di vantaggio nei confronti di Vingegaard, 2.03 su Aresman, 2.30 su Gall, e il nostro Giulio Pellizzari che è il migliore degli italiani, che paga 3 minuti e 42 da Eulalio, il che significa che paga poco più di 3 minuti da Jonas Vingegaard. Non sta però ancora benissimo, quest'oggi abbiamo cercato di parlarci, una volta arrivato al traguardo ha detto ragazzi scusate ma devo andare diretto al bus perché non sto ancora benissimo, speriamo che riesca a recuperare questa notte perché la tappa di domani è una tappa che non fa sconti, caro Giacomo.
0: Allora fra poco ne parliamo, Manuel, della tappa di domani. Ti volevo chiedere, vedendo la classifica e ovviamente ovviamente anche sentendo cosa ci hai detto, credo sia difficile riuscire a capire insomma quali sono i movimenti degli uomini di classifica, come stanno gli uomini di classifica dopo questa tappa, però cosa puoi dirci in più di quello che insomma dice la classifica, ovvero che è tutto rimasto invariato?
2: Allora, diciamo che Jonas Vingegaard resta un po' il faro della corsa, no? Ha cercato di correre quanto più possibile nascosto in queste giornate, tranne nei due arrivi in salita che ci sono stati, dove in entrambi i casi ha primeggiato, ovvero sia al Blockhaus e a Corno alle Scale, che è stata la famosa tappa con la monosalita al termine. Lui è il faro della corsa. Per quello che riguarda gli altri, diciamo, la situazione è insomma abbastanza, come dire, interlocutoria. Di Pellizzari, come ti ho detto, non sta benissimo. Gall in salita forse dei rivali è quello che sta meglio, considerato che è stato l'unico che ha avuto il coraggio di attaccare Jonas Vingegaard. Aresman è uno che a cronometro va forte, ma in salita può un pochino, diciamo, far fatica. O'Connor l'altro giorno è andato con Eurario a cercare di prendersi secondi di abbuono nel traguardo volante del chilometro brandizzato, però diciamo nessuno di questi è al livello di Jonas Vingegaard, del migliore Jonas Vingegaard. Diciamo che la curiosità è capire quanto Jonas Vingegaard sia al massimo, e sulla base di questo puoi fare tutti quanti i ragionamenti sugli altri.
0: Allora Manuel, prima di parlare della tappa di domani, importante sicuramente anche per quanto riguarda le salite, al 335-699-2949 rispondiamo a una delle tante domande che ci sono arrivate qui al nostro numero SMS WhatsApp. Maurizio da Roma, che ci chiedeva qualcosa di ciclismo appunto, chiede cosa manca al Giro d'Italia per eguagliare il prestigio del Tour de France secondo te. Rispondiamo, perché insomma l'abbiamo fatto poco in questa trasmissione con tanti eventi in diretta.
2: Ma allora, che cosa manca al Giro d'Italia per raggiungere il Tour de France? Il Giro d'Italia paesaggisticamente, dal punto di vista del percorso, non ha nulla a invidiare ai nostri cugini francesi, anzi spesso e volentieri si dice che il Giro d'Italia è la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Quello che gli manca è un po' di prestigio, forse anche banalmente da parte di chi organizza questo tipo di corsa, cercare di spingere di più per avere i protagonisti migliori, perché poi le corse le fanno i corridori. Il Tour de France negli ultimi anni è vissuto sul duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Tadej Pogacar è venuto al Giro nel 2024, ma era da solo. Quest'anno c'è Jonas Vingegaard. Sarebbe bellissimo se questo duello potesse esserci anche al Giro d'Italia. Purtroppo non è successo, ma probabilmente perché diciamo non si è mai cercato fino in fondo di portare i migliori corridori al mondo al Giro d'Italia, per questioni economiche, perché poi comunque sia alla fine spesso e volentieri di questo si parla, per questioni organizzative, di calendario, è un insieme di cose. Ecco, basterebbe probabilmente che si riuscisse in un anno a trovare la quadratura, a far venire tutti i tenori più importanti al Giro d'Italia, a quel punto si tornerebbe ad avere un'importanza pari al Tour de France.
0: Manuel, domani tappone alpino, dici di più anche su questa frazione che potrebbe scombinare molto probabilmente la classifica?
2: Allora, domani si parte subito in salita, perché la partenza pronti via porta subito al primo dei 5 Gran Premi della montagna di giornata. Il dato più rilevante secondo me è il fatto che ci sono più di 4.000 metri di dislivello, e sono tantissimi, in appena 133 chilometri, che vuol dire che è una frazione dove di pianura ce n'è pochissimo, è una frazione esplosiva, una frazione dove probabilmente la corsa potrebbe esplodere sin dalla prima salita. Ci saranno dei tentativi di fuga da parte di uomini che in salita sanno andare forte, ma quasi certamente sarà una frazione dove saranno gli uomini di classifica che cercheranno poi di portare a casa la vittoria. Il faro sarà Jonas Vingegaard, e quell'ultima salita che porta all'arrivo di Pila secondo me sarà il trampolino di lancio per il danese, per cercare di andare a prendersi intanto la maglia rosa che è ancora sulle spalle di Eulalio, e di dare poi un segnale importante a tutti quanti i suoi rivali della serie: sono io il più forte.
0: Squadra di Radio 1 al seguito della Corsa Rosa, composta da Cristiano Piccinelli, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni, che è collegato con noi. L'appuntamento è all'interno di Sabato Sport, domani a partire dalle 14. Allora ci sentiamo domani, Manuel, ciao.
2: È proprio così, un saluto anche a Danilo Ambra, che è qui a fianco a me, che sta mangiando un bellissimo stinco di maiale. C'è anche Jacopo lui. Teodoro, o Teodoro Prioreschi come lo ha chiamato il nostro Massimo Ghirotto. Siamo a cena, stiamo diciamo rifocillandoci in vista della tappa di domani. Non la facciamo in bici, ma è importante anche questo.
0: E allora buona cena e a domani.
2: Ciao.

0: Rihanna con Kiss It Better qui a Zona Cesarini. Noi siamo quasi in chiusura, 22:57 minuti e 55 secondi. Torniamo per un aggiornamento da Luca Cesaretti, la Formula 1, il Gran Premio del Canada, le qualifiche sprint.
1: L'aggiornamento è che tra un minuto alle 22:59 italiane riprenderà questa SQ1, c'è ancora un minuto e 46 sul cronometro, quindi forse un giro lanciato per i primi che usciranno dai box. La classifica provvisoria: Hamilton, Antonelli, Verstappen, Norris, Lindblad, Hajar, Piastri, Russell, Leclerc e Colapinto, questi primi 10. Alonso è 14esimo, ma è andato a muro in curva 3 ed è lui che ha procurato questo lungo stop. I 6 per il momento eliminati: Perez, Stroll, Gasly, Bottas, Albon e Loso.
0: Grazie a Luca Cesaretti. C'è un match, un amichevole internazionale di lusso di volley femminile, Italia-Serbia, 2-1 per la Serbia, con l'Italia che nel terzo nel quarto set 23-19 vuole allungare il match. Siamo ai saluti, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Alessandro Campanella e Marco Mascia, redazione come sempre Tony Tisi. Ora c'è il GR1 delle 23. Un saluto, buonanotte e rivederci a lunedì con Zona Cesarini, anche da Giacomo Prioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Speciale GR1 elezioni amministrative. Alle urne in oltre 700 comuni in tutta Italia per rinnovare sindaco e consiglio. Tra i capoluoghi al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Arezzo. Filo diretto con exit poll, analisi e collegamenti con i nostri inviati. Lunedì 25 maggio alle 14:55 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. Una nota di Palazzo Chigi precisa: lo sconto sul diesel passa da 20 a 10 centesimi al litro, mentre resta di 5 centesimi quello sulla benzina. Stanziati i 200 milioni di crediti d'imposta in più per l'autotrasporto, decisione che ha portato le organizzazioni di categoria a sospendere lo sciopero in programma dal 25 al 29 maggio. La Premier Meloni attualizza misure adattabili per natura, durata e intensità all'evolversi della situazione internazionale. Una situazione che sul fronte della guerra in Medio Oriente è ancora poco chiara: da Stati Uniti e Iran annunci e smentite su un imminente accordo. Trump ostenta ottimismo, ma secondo Axios pensa ad un nuovo attacco. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: La guerra finirà presto e quando finirà i prezzi del petrolio caleranno, lo ha detto Trump intervenendo a un evento nello stato di New York. Axios però lo descrive come un uomo frustrato dagli sviluppi delle trattative e tentato dall'idea di intraprendere un'azione decisiva contro Teheran prima di dichiarare una vittoria più o meno reale e chiudere la guerra. Sempre Barak Ravid di Axios fa sapere che il presidente ha avuto questa mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale ed è apparso più propenso all'attacco, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. L'agenzia iraniana Tasnim intanto cita fonti vicine ai Pasdaran: sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni. Notizie che contraddicono quanto aveva detto all'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. I movimenti diplomatici comunque si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir. Ricordiamo che Islamabad a guidare la mediazione. Ma arriva la frenata di Teheran: le divergenze tra noi e gli Stati Uniti sono profonde, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. E il segretario di Stato americano Rubio precisa: dobbiamo avere un piano B nel caso l'Iran non riapra lo stretto di Hormuz e pretenda il pagamento di pedaggi. Intanto oggi sono arrivate le dimissioni della direttrice dell'intelligence nazionale americana Tulsi Gabbard.
3: E adesso la cronaca con le indagini sulla tragedia dei 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive. Domani le salme rientreranno in Italia.
5: Disorientati da un muro di sabbia. Dopo il recupero delle vittime da parte del team finlandese che ha pubblicato le foto dell'operazione, si comincia a delineare la dinamica della tragedia. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati 4 corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Dani Europe, della quale fanno parte i sommozzatori finlandesi.
6: Spessissimo la causa dell'incidente è l'errore umano, e in questo caso potrebbe essere stato quello semplicemente di prendere il corridoio sbagliato.
5: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
3: Domani la visita pastorale del Papa ad Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi. Leone XIV incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale e rappresentanti dei territori colpiti dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici tra Napoli e Caserta. Stamani intanto proprio in quell'area operazione dei carabinieri contro lo smaltimento illegale dei rifiuti, sequestri e 9 indagati. Allora sentiamo il colonnello Pasquale Staracci al microfono di Enzo Perone.
7: I luoghi e le modalità ci fanno ritornare alla mente un periodo storico particolare in cui la regione Campania era il ricettacolo dello smaltimento di grossi quantitativi di rifiuti. L'operazione odierna è una conferma che la Campania continua ad essere uno snodo importante nei traffici di rifiuti e soprattutto come questa sia comunque un'attività criminale lucrosa e quindi oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni criminali anche camorristiche.
3: Roma si prepara alla 16ª edizione della Notte dei Musei.
0: La moda di Milano, che fastidio.
3: Domani la capitale si trasformerà in un grande palcoscenico tra arte, musica e spettacolo. Aperture straordinarie in tutti i musei civici. Ospite speciale sarà Dito nella Piaga, che si esibirà alla Rapacis in una performance di piano e voce. Ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
8: La storia vera di Giovanni Falcone non va ricordata.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: dei ministri proroga al 6 giugno del taglio delle accise, 200 milioni in più per l'autotrasporto, sospeso il fermo nazionale delle merci. La crisi energetica legittima flessibilità come difesa e sicurezza. La Premier Meloni sprona l'Unione Europea. Circostanze straordinarie necessitano di risposte. Stati Uniti-Iran tra annunci e smentite. Al-Arabi anticipa, intesa vicina già nelle prossime ore. Rubio frena, lievi progressi, piano B se Teheran non riapre Hormuz. Trump propenso ad attaccare. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. Flottiglia, Bruxelles apre alle sanzioni a Ben-Gvir. Il boato che cambiò il nostro paese 34 anni fa, la strage di Capaci. La mafia uccideva il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta. Cannes, il premio Ansertenregard 2026 assegnato ad Everytime di Sandra Wulner, e Monica Bellucci illumina l'ultimo red carpet del concorso. Frutti costosi come gioielli. In Giappone due pregiati meloni battuti all'asta per oltre 31.000 euro. Per la cultura nipponica regali di prestigio. Giro d'Italia, Bettiol trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio, fallimento Bari, retrocede in Lega Pro. Anticipo di Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro, lo avete sentito dai titoli. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto carburanti e Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni delle crisi in Medio Oriente. Ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia.
1: Prorogato sino al 6 giugno il taglio delle accise su benzina e gasolio dal Consiglio dei Ministri. Via libera ai due programmi per la messa in sicurezza del territorio di Niscemi e per gli indennizi di chi ha perso la casa per la frana del 25 gennaio e approvate una serie di misure per gli autotrasportatori che sospendono lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Interventi che per la Premier saranno adattati per durata e intensità vista l'attuale fase di estrema incertezza. Il governo ha anche deliberato lo stato di emergenza per interventi a Gaza, Cisgiordania e Libano e una serie di nomine. E proprio degli scenari internazionali di crisi in Medio Oriente con le conseguenze sul caro energia, Giorgia Meloni è tornata a parlare chiedendo flessibilità all'Europa, coraggio e velocità di azione.
2: Crediamo che queste circostanze legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica.
1: Non sarebbe maggiore debito, ma una migliore divisione delle risorse già previste, spiega la Premier, che condanna le violenze dei coloni e gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Carla Macrellino, GR1.
0: In arrivo dunque un nuovo pacchetto di aiuti per far fronte al caro carburante. Le misure nel dettaglio.
3: Altre due settimane di proroga del taglio delle accise sui carburanti e 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori e comparto agricolo. Dal Consiglio dei Ministri arriva la riduzione delle tasse su benzina e gasolio, che vale però fino al 6 giugno. Per finanziare questi interventi serviranno altri 400 milioni che l'esecutivo intende reperire dall'extragettito dell'IVA, dalle multe dell'antitrust e da tagli vari. Il taglio delle tasse sul gasolio scende però da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quello sulla benzina rimane a 5 centesimi al litro. Dei 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, 100 milioni erano già previsti nei precedenti decreti, ma non erogati, mentre 200 sono fondi freschi. Viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per il rimborso trimestrale delle accise. Il governo si impegna anche a valutare una limitata sospensione dei versamenti di alcune imposte e contributi dovuti dai TIR. Ricostituita infine la consulta generale per l'autotrasporto, quale tavolo permanente di confronto tra governo e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
0: Sulla deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia, nessuna novità dall'Eurogruppo che si è tenuto a Cipro. Il governo comunque insiste.
4: Nessuna apertura dall'Eurogruppo sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per fronteggiare lo shock energetico. Misure non mirate sono un rischio per la politica monetaria, ha detto la presidente della BCE Lagarde. C'è un largo accordo, no a stimoli ad ampio raggio, ha aggiunto il commissario europeo Dombrovskis. È vero, ci sono anche altre strade, come rimodulare i fondi della coesione del PNRR, ha detto per l'Italia il ministro Giorgetti, ribadendo però che la flessibilità sul patto è una proposta ragionevole e logica. Maggiore attenzione sanzione dall'Europa potrebbe arrivare se il deficit 2025 fosse sotto il 3%, con l'uscita così dalla procedura di infrazione. Oggi siamo al 3,07 a causa di un imprevisto aumento dei crediti del superbonus, sui quali però è in corso un'attenta verifica su frodi o irregolarità. Così la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Lilia Cavallari al Festival dell'Economia di Trento.
5: Se dovessero verificarsi irregolarità per una cifra superiore ai 3 miliardi si potrebbe arrivare al di sotto del 3%.
4: Da Trento con Alessio Caranzetti, Fabio Comini, GR1.
0: I temi economici e dell'energia sono al centro del confronto politico.
6: Sul fronte economico la maggioranza, pur con sfumature diverse, auspica come la Premier che l'Europa allenti i vincoli del patto di stabilità contro il caro energia. Fratelli d'Italia applaude allo stop dello sciopero degli autotrasportatori evitato dalla Premier Meloni e sulla flessibilità Augusta Montaruli dice:
7: il governo Meloni ha già stanziato ingenti risorse per sostenere famiglie e imprese. Ora serve un'Europa che agisca con velocità e flessibilità contro la crisi energetica.
6: Salvini e la Lega archiviano le ipotesi di voto anticipato e puntano sull'acquisto del gas russo. Dalle opposizioni la forte critica al governo perché, viene spiegato, il paese è fermo. In una lettera al presidente del Senato il Campolargo chiede che il ministro Giorgetti riferisca in aula sulla situazione economica. I 5 Stelle parlano di governo ipocrita e azzoppato dal referendum. AVS taglia corto, meno fondi per le armi. E dal PD Elly Schlein avverte: il modello Meloni è stabilità senza crescita.
8: Il nostro paese è ultimo nel G20 per la crescita, allo 0,1 la crescita del primo trimestre di quest'anno. Noi non possiamo essere il fanalino di coda in Europa sulla crescita.
6: Vasco Pirri, GR1.
0: Bufera per le parole shock di una consigliera comunale della Lega che durante il comizio di Elly Schlein a Lecco ha auspicato sui social che qualcuno potesse ripetere quanto fatto a Modena. Condanna delle sue parole da tutto il mondo politico e istituzionale, a partire da Giorgia Meloni, che ha espresso solidarietà alla segretaria PD. La violenza, anche solo evocata, ha dichiarato, non può mai diventare linguaggio politico. La Lega ha sospeso la consigliera da ogni carica. Elezioni amministrative. Si vota domenica e lunedì oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni. 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Medio Oriente. Al-Arabiya annuncia un accordo tra Washington e Teheran. L'intesa, fa sapere, entrerà subito in vigore, ma l'Iran smentisce l'emittente. La diplomazia però non si ferma. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente al telefono il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres.
9: L'agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran, cita una fonte del team negoziale iraniano. Sono stati fatti dei progressi su alcuni punti, ma nessun accordo sarà raggiunto finché non saranno risolte tutte le questioni sul tavolo. Notizie che contraddicono quanto aveva detto l'Arabia parlando di accordo vicino, forse questione di ore. L'emittente aveva anche indicato i punti chiave dell'intesa, tra gli altri un immediato e completo cessate il fuoco, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi all'Iran. Dall'intesa restano comunque fuori i nodi del nucleare e dei missili balistici iraniani, oggetto di ulteriori negoziati da avviare entro 7 giorni dall'inizio della tregua. I movimenti diplomatici si susseguono febbrili. La delegazione del Qatar è a Teheran, così come il capo delle forze armate pakistane Azim Munir, dato che rimane Islamabad a guidare la mediazione. Ma la prima doccia fredda in serata era già arrivata da Teheran. Le divergenze tra Iran e Stati Uniti sono così profonde, aveva detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che non necessariamente si arriverà a un risultato dopo qualche round negoziale e nell'arco di poche settimane. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Il segretario di Stato americano Rubio parla di lievi progressi nei colloqui con Teheran e il presidente Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. Il corrispondente.
10: They want to settle so badly.
11: A un comizio dello Stato di New York, dove il tema centrale sarebbe dovuto essere l'economia, e prima ancora alla cerimonia per il giuramento del nuovo governatore della Fed, Kevin Warsh, anche se solo, en passant, Trump oggi ha citato in ogni occasione pubblica il dossier medio orientale. Gli iraniani muoiono dalla voglia di concludere un accordo, ha ripetuto tra l'altro. Intanto la testata online Axios, poco fa, ha riferito di un nuovo incontro in mattinata del presidente con la sua squadra della sicurezza nazionale, con Trump che starebbe seriamente valutando nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica a meno di un accordo raggiunto in extremis. È dopo questo incontro che il presidente avrebbe modificato la sua agenda del fine settimana, decidendo il rientro alla Casa Bianca subito dopo il comizio nello Stato di New York. Sempre oggi il segretario di Stato Rubio aveva parlato di lievi progressi dei negoziati con Teheran, ma aveva invitato a pensare a un piano B nel caso la Repubblica Islamica non riaprisse lo stretto di Hormuz. E legate al dossier medio orientale potrebbero essere infine le dimissioni di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale. Lei ha addotto motivi familiari, Trump l'ha ringraziata, ma i media parlano di divergenze tra Gabbard e Casabianca sulla guerra d'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Nuovi raid israeliani sul sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico Ben Gvir, e cresce la pressione europea su Israele, l'inviato Rai.
12: Bloccare l'espansione delle colonie, fermare la violenza dei coloni e rispettare il territorio dell'autorità nazionale palestinese. È una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Italia, Francia e Germania a spezzare il silenzio su quanto sta accadendo in Cisgiordania. La comunità internazionale mette così sotto accusa Tel Aviv per la seconda volta in poche ore. Con il governo Netanyahu l'avanzata delle colonie si è fatta inarrestabile, incentivi fiscali e nessuna repressione delle violenze, pestaggi, omicidi, furti di bestiame, olivi sradicati, sabotaggi alle reti idriche. L'Olanda fa un passo ulteriore e vieta l'importazione di prodotti dagli insediamenti israeliani. Qualcosa si muove nell'Unione Europea, soprattutto dopo il caso Flottiglia, le violenze sugli attivisti e la sfilata di Ben-Gvir. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha accettato la richiesta di sanzioni contro il ministro più estremista del governo Netanyahu. Ne discuterà il prossimo Consiglio degli Affari Esteri. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR1.
0: E a proposito del caso Flottiglia, a Roma interrogati i primi attivisti rientrati in Italia. I PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele.
13: Racconta di essere in osservazione per un pugno sferrato al fegato da un carceriere israeliano. Ruggero Zeni, 69 anni, è tra i 50 attivisti della Global Sumud Flottiglia in ospedale ad Istanbul, sotto shock, come riferisce la portavoce italiana dell'organizzazione. Gli altri connazionali tornati a casa confermano gli orrori del sequestro da parte degli israeliani, denunciando almeno 15 casi di violenza sessuale, incluso lo stupro.
14: In prigione, nel momento in cui chiedi il medico ti molesta sessualmente.
15: Pugliati, buttati per terra, presi a calci, hanno usato il taser.
14: Vale ancora la pena manifestare per la Palestina? Sì.
16: Era tipo un campo di concentramento.
13: Testimonianze che integrano l'esposto già depositato dai legali della Flottiglia. Oltre al sequestro di persona, i magistrati capitolini valutano la tortura e la violenza sessuale. Sugli abusi hanno già ascoltato il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista Mantovani. Agli atti anche il filmato diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, in cui si vedono gli attivisti in ginocchio, manettati e derisi. Elena Baiocco, GR1.
0: La guerra in Ucraina. 6 morti, una quarantina di feriti e 15 dispersi è il bilancio dell'attacco ucraino ad un dormitorio nella regione di Luhansk occupato dalle truppe di Mosca. Putin denuncia atto di terrorismo e ordina una rappresaglia contro gli ucraini. Per Kiev invece colpito il comando di un'unità di elite di operatori di droni. La tragedia dei 5 italiani morti alle Maldive. Oggi il rimpatrio dei corpi recuperati a 60 metri di profondità e si rafforza l'ipotesi che si siano persi nella grotta che stavano esplorando.
17: La scarsa visibilità dovuta alla sabbia e le grotte marine diventate un labirinto. Prende corpo l'ipotesi che i 5 italiani, mentre erano in profondità, possano aver finito l'ossigeno delle bombole mentre cercavano una via di uscita. I 5 sub sono entrati volontariamente nella grotta. Sono passati attraverso un corridoio lungo 30 metri e stretto che porta a una seconda cavità. Qui si sono voltati per tornare indietro, ma la sabbia del fondo, mossa dalle correnti, ha fatto sembrare chiusa la strada del ritorno. A questo punto avrebbero girato a sinistra, infilandosi in un cunicolo cieco, dove poi sono stati ritrovati quattro corpi. Quello di Gianluca Benedetti invece era all'ingresso della grotta. Forse lui era riuscito ad orientarsi, ma aveva finito l'ossigeno. Laura Marroni, CEO di Daneuro.
18: Spessissimo a causa dell'incidente è l'errore umano. E in questo caso prendere corridoio sbagliato.
17: Sarà adesso la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, a chiarire le responsabilità. Simona Decina, GR1.
0: L'omicidio di Thomas Bricca. Confermate in appello le condanne. Ergastolo per Roberto Toson, 24 anni di carcere per il figlio Mattia. Il 19enne fu ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023 durante un agguato. I colpi erano diretti a un altro ragazzo in un tragico scambio di persona. 34 anni fa la strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti della scorta. A Palermo, come ogni anno, cerimonie istituzionali, iniziative con gli studenti e momenti dedicati alla memoria e alla legalità. Nel servizio la ricostruzione di quel 23 maggio 1992.
19: Capaci, ore 17:58, una carica di 500 kg di tritolo squarcia l'autostrada Punta Raisi-Palermo. I poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani muoiono sul colpo. Il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo sono feriti, moriranno poco dopo in ospedale. Nel giorno dei funerali esplode la rabbia di Palermo.
20: Sono signora, tutte complici.
19: All'interno della chiesa di San Domenico risuonano strazianti le parole della vedova Schifani.
21: Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio.
19: Il 20 maggio del 96 viene arrestato Giovanni Brusca. È lui l'uomo che azionò il telecomando collegato alla bomba di Capaci. Il boss si pente, vengono arrestati i mandanti della strage, i vertici di Cosa Nostra, i corleonesi guidati da Salvatore Rina. Tra sentenze definitive e condanne all'ergastolo resta il mistero dei cosiddetti mandanti occulti esterni. Una vita contro la mafia, quella del giudice Falcone. A chi gli chiedeva se avesse paura, lui rispondeva così:
22: l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, è incoscienza.
19: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Meteo, anticipo d'estate. Dalle prossime ore l'anticiclone africano porterà temperature che andranno ben oltre la media stagionale. Le previsioni di Daniele Ingemi di Meteored Italia.
23: Arriva una vera ondata di calore, però le aree che saranno maggiormente interessate saranno quella della Spagna, la Francia, addirittura anche l'Inghilterra. L'Italia sarà presa più marginalmente, soprattutto sulle regioni settentrionali si sperimenteranno le prime giornate con temperature massime che raggiungeranno e supereranno anche la soglia dei 30 gradi, in particolar modo in pianura padana, mentre sulle regioni centro-meridionali ci saranno delle infiltrazioni di aria più fresca dei Balcani che nelle ore pomeridiane potranno causare qualche isolata pioggia che andrà a dissolversi rapidamente.
0: La frutta al pari di un'opera d'arte. In Giappone una coppia di meloni è stata battuta all'asta per oltre 30.000 euro.
24: Il precedente record risaliva al 2019 ed è stato nettamente battuto. In Giappone, alla prima asta stagionale, due pregiati meloni della varietà Cantalupo sono stati aggiudicati a 5,8 milioni di yen, l'equivalente di oltre 31.000 euro. Cifra che potrebbe apparire folle con il metro occidentale, ma che non meraviglia i conoscitori della cultura nipponica, che assegna grande valore ai prodotti d'eccellenza. Come per l'appunto i meloni di Yubari, nella prefettura di Hokkaido, che coltivati con un'attenzione meticolosa sono famosi per la loro polpa arancione succosa e dolce. Sono considerati frutti d'oro, ideali per un dono di prestigio. Giorgia Sallusti, scrittrice e yamatologa.
25: I meloni sono considerati quasi dei luxury gift per la maniacalità con cui vengono coltivati. Ogni difetto è eliminato e si regalano a chi è in convalescenza o per ospiti importanti. Sono considerati anche per la loro rotondità dei frutti perfetti e quindi simboleggiano l'estetica giapponese in formato frutta.
24: Daniele Morgera, GR1.
0: Festival di Cannes, Monica Bellucci, protagonista dell'ultimo film in concorso. La giuria intanto lavora al palmarès in vista della cerimonia finale in programma alle 20:15. L'inviata.
26: È il
1: il giorno del giudizio a Cannes e lo sport di queste ore in Croisette è il Toto Palma. Amaguchi o Pavlikovsky? Marr o Mungiu? Tra gli attori Bardem e Lea Seydoux? O magari Penelope Cruz ha convinto tutti per un premio alla Bola Negra con il suo piccolo e folgorante ruolo?
2: Per me non esiste piccolo ruolo. Quando ho letto questo copione mi sono innamorato della storia, del personaggio. Non è entertainment. Penso che è molto molto necessario in questi tempi.
1: Incertezza sui premiati, non sui premiatori. Ci sarà anche Pier Francesco Favino. La Palma d'Oro sarà consegnata da Tilda Swinton e Isabelle Huppert, su richiesta di Barbara Streisand, ritirerà in sua vece la Palma d'Oro d'Onore. 22 i film in concorso. L'ultimo ieri sera, Histoire de Nuit, con Monica Bellucci.
3: Sempre una grande emozione essere qui, questa croisette solo con il sole, il mare, e poi è bello anche parlare di cinema.
1: Completo di pelle e pizzo, ha firmato autografi e scattato selfie. Intanto chiusa la sezione Answer the Regard, vinta da Every Time di Sandra Wollner. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, ultimo, ha incontrato gli studenti dell'Università di Roma Tor Vergata, un'amichevole chiacchierata con i giovani dell'Ateneo in vista del concerto che terrà in quell'area il prossimo 4 luglio.
4: Tor Vergata è nata in un momento in cui nessuno sapeva neanche se si poteva fare un concerto, cioè un qualcosa che supera quello che può essere la preparazione di un anche di un grandissimo concerto.
5: Come stanno i tuoi adesso?
0: Non te lo L'incontro è nel giorno in cui è uscito un nuovo brano, Romantica, che state ascoltando, anticipazione del disco in uscita il 19 giugno, il giorno che aspettavo. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
7: GR1 Sport.
26: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Apriamo con il calcio. Il Bari è in Serie C, si salva il Sud Tirol e questo è il verdetto della finale play-out di ritorno di Serie B. Il doppio 0-0 tra andata e ritorno premia la squadra di Castori, meglio piazzata in classifica a fine stagione. Per la Serie A invece l'anticipo dell'ultima giornata, che valeva soltanto per le statistiche, finisce tra i fischi al Franchi, 1-1 tra Fiorentina e Atalanta. La Viola passa con il gol dell'ex dopo un primo tempo soporifero, a segno Piccoli, il pareggio nel finale con un'autorete di Comuzzo. Ancora calcio, Pep Guardiola saluta dopo 10 anni il Manchester City e si commuove. La Lega di Serie A ha ufficializzato intanto i premi per i migliori di questa stagione. Di Marco è l'MVP della Serie A, Lautaro miglior attaccante, premiati anche Svilar e Ildiz. Il 10 turco salterà il derby per un fastidio al polpaccio. Lasciamo il calcio, il tennis. Sinner a Parigi, tra le polemiche sui premi e l'obiettivo principale, conquistare il Roland Garros, così il numero uno del mondo.
27: Io credo che la cosa più importante è stare bene mentalmente, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 5 giorni, 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare. Speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo.
26: Questi Jannik Sinner, il ciclismo con il Giro d'Italia. È arrivata la terza vittoria tricolore di questa edizione.
28: È l'uomo delle vittorie pesanti, Alberto Bettiol. Lo ricorderete al Fiandre di 7 anni fa o al Giro d'Italia del 2021. Alberto è uno di quei corridori che ha una dote rara. Quando si alza, cerchia una tappa e dice questa è mia, raramente sbaglia. Era una tappa da fughe, lo si sapeva, ma entrarci e finalizzare non era facile perché alla fine vince uno solo. Ma Alberto da Poggibonsi lo sa, è l'unico a rispondere all'attacco di Leknessund nel finale, su strade che conosce a menadito perché qui vive la sua fidanzata. Stacca il norvegese e vince a braccia alzate in riva al Lago Maggiore in una giornata da cartolina.
29: C'è tante emozioni, sono molto contento, ho fatto piangere un po' di gente, è andato tutto bene. Dai, adesso sono contento anche per la squadra, insomma stiamo andando fortissimi tutti, per l'ambiente, per me, quindi è una giornata bellissima che ricorderò per sempre.
28: Si arrivava a casa di Filippo Ganna a Verbania. Il corazziere della Ineos le ha provate tutte ma non è riuscito a rientrare in fuga. Il gruppo dei big lascia fare, arriva a più di 10 minuti, classifica generale immutata, pensando tuttavia al tappone di oggi che farà tanti tanti danni. Verbania con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
26: E prima di chiudere, la Formula 1 libere e qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, il servizio e poi sigla di chiusura.
6: Doppietta Mercedes doveva essere e doppietta delle Frecce d'Argento è stata nella qualifica sprint. Russell davanti ad Antonelli e già questa è una notizia dopo che l'italiano negli ultimi tre Gran Premi ha strapazzato il compagno di squadra. Ma il bolognese leader iridato è lì con il fiato sul collo al Pullman, staccato di 68 millesimi. Seconda fila tutta McLaren con Norris a precedere Piastri. Ferrari a occupare interamente la terza fila dello schieramento con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Il cavallino è apparso in buona forma per gran parte del venerdì, soprattutto con un Hamilton che sul tracciato canadese, dove detiene il record di pole e vittoria in coabitazione con Michael Schumacher, ha occupato stabilmente le primissime posizioni della classifica, fino a quando non è comparsa la gomma soft, che ha fatto scivolare indietro la rossa, un film già visto e non un buon viatico in vista della qualifica vera e propria. Nel gioco delle coppie, Red Bull occupa tutta la quarta fila dello schieramento con Verstappen davanti a Dajar. Alle 18, ora italiana, i 23 giri della gara sprint, dalle 22 la qualifica classica. Luca Cesare TGR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, c'è un'auto in galleria sulla corsia di marcia ferma tra bivio 7 a 12 Genova-Livorno, uscita a Bolzaneto in direzione di Milano. A1, tra bivio A1 a 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano, coda per lavori. Tra il bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi nord verso Firenze, 3 km di coda in aumento per tratto chiuso. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, 2 km di code stabili per via di tratto chiuso. Sempre sulla 14 a Imola in uscita da Ancona, coda per traffico intenso. Sulla 22 Brennero-Modena, tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord verso Modena, ci sono 2 km di coda per la presenza di lavori. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta verso Roma, il traffico è rallentato per lavori. E con questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
7: Verde, viaggiare informati. In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di
7: Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il nuovo decreto carburanti, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga. Ad oggi, fino al 6 giugno 2026, il taglio delle accise sarà di circa 5 centesimi al litro per la benzina, di 10 per il gasolio, saziati anche 300 milioni in più per l'autotrasporto. Sospeso il fermo nazionale delle merci. E Giorgia Meloni è tornata anche sulle ripercussioni della crisi in Medio Oriente, ribadita dalla Premier la richiesta all'Europa di flessibilità sull'energia. E parliamo di elezioni amministrative, si vota domani e lunedì, oltre 6 milioni di cittadini chiamati alle urne per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali di quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi interessati, tra cui Venezia, Arezzo, Macerata, Salerno, Reggio Calabria e Agrigento. Seggi aperti dalle 7 di domani alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Stati Uniti, Iran, tra annunci e smentite, la Arabia anticipa l'intesa, vicina già nelle prossime ore, Rubio frena, lievi progressi, piano B, Teheran non riapre Hormuz. Intanto Trump valuta ancora l'opzione della ripresa delle operazioni militari. E nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 6 persone uccise, tra le quali 2 soccorritori e una bambina. Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania chiedono di fermare gli insediamenti in Cisgiordania dei coloni israeliani. L'Unione Europea intanto accetta la proposta del ministro degli esteri italiani di lavorare sulle sanzioni al responsabile della sicurezza nazionale dello Stato ebraico. Intanto sul caso Flotilla a Roma, interrogati i primi attivisti rientrati in Italia, i PM valutano i reati di tortura e violenza sessuale. In Turchia c'è anche un italiano fra i ricoverati per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Ebra si prepara all'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto a 76 anni. Domani, nel giorno dei funerali del fondatore di Slow Food, sarà lutto cittadino. Mattarella ricorda il suo impegno per una cultura del cibo fondata su qualità ed etica. Per la Premier Meloni, Petrini è stato un visionario che ha anticipato i tempi. E oggi, 23 maggio, ricorrono le commemorazioni del 34esimo anniversario dell'attentato di Capaci, della strage di Via D'Amelio, e verrà celebrata, come di consueto, la ricorrenza nazionale del giorno della legalità, con l'intento di commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare di quelle delle stragi del 1992. Chiudiamo con lo sport, lo Giro d'Italia. Bettiol trionfa sul traguardo di Verbania. Calcio, fallimento Bari, retrocede in Lega Pro, anticipo di Serie A. Fiorentina Atalanta finisce 1-1. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle notizie alle 2. Ora vi lascio con Stereo Notte con il nostro Duccio Pasqua.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto contro il caro carburanti. Il governo proroga il taglio delle accise, misura che sarebbe scaduta oggi. Scende però da 20 a 10 centesimi lo sconto al litro sul gasolio, mentre resta a 5 centesimi sulla benzina. Sul tavolo poi 300 milioni di crediti d'imposta per i camionisti, che dopo il confronto con il governo hanno sospeso lo stato di agitazione. Le risorse necessarie arriveranno dall'extra gettito IVA, dalle sanzioni antitrust e da altri risparmi di spesa. Giorgia Meloni è tornata anche sulla ripercussione